0: Dal suo punto di vista, dal punto di vista di un insegnante di matematica, quali sono oggi le opportunità e le difficoltà ad avere una classe che è ovviamente più eterogenea per quanto riguarda, diciamo così, le competenze in matematica?
1: Sì, allora effettivamente ci sono diverse opportunità e io potrei dire che vedo un rischio principale, forse un po' ovvio in una classe eterogenea, che è quella che ci si potrebbe concentrare un po' su una fascia di allievi, che sia quella degli allievi con difficoltà oppure quelli senza difficoltà. Questa è un po' una possibilità di difficoltà che si potrebbe incontrare. Il fatto è che essere in due in classe è sicuramente un grande aiuto per poter osservare meglio le dinamiche e proporre attività con diverse strategie e modalità per seguire tutte le fasce, tutti gli allievi in modo esaustivo, direi.
0: Sì, abbiamo parlato ieri del coinsegnamento, infatti, che è uno dei punti importanti, no?
1: Esatto, questo è proprio il punto base, il punto focale di tutto quanto che abbiamo dovuto imparare a fare, perché non eravamo abituati a lavorare insieme in classe, magari lavorare insieme nella preparazione dei materiali, sì, ma in classe c'è stato un bel lavoro con i colleghi e questo porta chiaramente a un arricchimento per tutti quanti, per gli allievi, per i docenti, un apprendimento incredibile, devo dire. Altra cosa quindi positiva di questo superamento, secondo me, è che ci siano pari opportunità nella ricerca di apprendistati, quindi è un po' questo il motore che ha spinto al superamento dei livelli, poiché valeva tanto quello che c'era sulla carta, corso A, corso B, uno veniva preso per esempio in un apprendistato perché aveva il corso attitudinale con magari anche un 3 piuttosto che un corso base comunque ben fatto, strutturato come si è sempre fatto bene, e però c'era lo stampino corso B, quindi non funzionava molto per quello. D'altronde, come ha detto anche lei prima, si tratta di una fase un po' evolutiva, quella delle scuole medie. Magari questa separazione era pensata un po' troppo presto. Ci sono sviluppi in momenti diversi, c'è chi effettivamente in quarta media riceve un click, fa qualcosa per cui dice: ah, adesso ci sono, riesco a impegnarmi di più o a capire, o veramente ad amplificare le mie conoscenze, non so, nel calcolo letterale, che l'anno scorso non c'era questa cosa, per cui il fatto che si possa avere più tempo per applicarsi nelle diverse possibilità che si fanno in classe aiuta di certo. Inoltre, certo, stare insieme come classe rende molto più integrata, crea una società più integrata dal mio punto di vista, perché gli allievi deboli certo imparano dai più forti, ma anche chi è un po' più forte non rimane staccato da quello che è la realtà. C'è un po' di tutto nel mondo, c'è chi è forte di qui, c'è chi è forte di là, quindi è interessante anche questo, no?
0: L'aspetto sociale, no? Anche della scuola, che è sempre stato un elemento molto importante. Ma è il primo anno che lei è in una classe di matematica con studenti, insomma, tutti insieme, senza più livelli A e B, o ha già avuto modo di sperimentare questa cosa l'anno scorso?
1: Allora, io è il quarto anno, terza. Sì, abbiamo cominciato da subito, io ho cominciato il primo anno di sperimentazione con la terza in codocenza, la quarta invece è un anno in meno.
0: E quindi lei ha seguito dall'inizio questa sperimentazione, quali sono le sue impressioni? Come hanno risposto gli studenti e le studentesse, e come hanno risposto anche i docenti, lei stessa, i suoi colleghi a questa novità?
1: A me è sempre sembrato che da parte degli allievi ci sia sempre stato una certa felicità, potremmo dire, veramente da parte di tutti, anche perché rimane pane per tutti, nel senso che chi è un po' più in difficoltà è contento di questo superamento, per quello che dicevamo prima, per la pari opportunità nella ricerca degli apprendistati. e anche di stare con i compagni, di non essere come dire, etichettati già a partire dalla terza media, ma anche chi è un po' più forte riceve quegli esercizi, quelle cose in più, quelle scoperte o quegli approfondimenti che danno, soddisfano l'interesse, ecco.
0: Ma per voi docenti è un carico di lavoro in più questo? Perché in fondo i livelli A e i livelli B avevano questa forma di semplificazione, no? Per cui tutti quelli che vanno in un modo da una parte e tutti gli altri dall'altra, quindi si poteva tranquillamente strutturare un programma differenziato e poi andare avanti con quello. Invece qui le carte sono state rimescolate. Per voi com'è la situazione? È più impegnativa o meno?
1: Allora sì, è più impegnativa più che per il programma, che in realtà, visto che un docente non faceva di solito, almeno da noi, non faceva soltanto i corsi attitudinali o soltanto i corsi base, faceva un po' di tutto, quindi del materiale, di tutto, vedere degli allievi più in difficoltà o meno in difficoltà li abbiamo sempre visti. Ecco, stavolta sono tutti insieme, per cui il materiale è stato ripensato anche con degli stadi di avanzamento diversi, con degli esercizi pensati solo per alcuni, esercizi in più invece magari per rafforzarsi in quelle che sono le competenze di base. Quindi per quanto riguarda il materiale è chiaro che c'è stato tutto un rimescolamento e un bel lavoro da parte dei docenti, ma specialmente è trovarsi appunto, come dicevo prima, con altri colleghi che magari lavorano in un modo pochino diverso, presentavano la cosa in un modo diverso, allora io prendo questa cosa da te, tu prendi questa cosa da me, quindi in realtà è un lavoro in più, specialmente iniziale nella conoscenza dei propri colleghi, ma anche un arricchimento. E nel tempo, devo dire, questo appunto è il quarto anno che collaboro per esempio con una collega, ci si capisce al volo adesso, quindi se ci mettiamo d'accordo tutto un tratto, a un certo punto anche di fronte agli allievi ci rendiamo conto che bisogna cambiare direzione perché manca qualcosa o che altro, lo si capisce quasi da uno sguardo, mentre la parte difficile quando si è in due in classe è proprio che io avevo un'idea, volevo portare questa cosa, tu ne hai un'altra e dobbiamo incontrarci, diciamo.
0: Ci deve essere una chimica.
1: Io non posso pensarci durante la notte e arrivare al mattino e dire guarda, io ho pensato di cambiare la cosa tutta così.
0: Certo.
1: Non si può fare le cose all'ultimo.
0: Certo. Un'altra questione che si è discussa molto nella scuola media in particolare, ma non solo, è il rapporto con il digitale, con i dispositivi, perché c'è stato recentemente un giro di vite del DEX sull'uso dei dispositivi mobili personali a scuola. Dunque, meno smartphone, maggiore controllo dell'ambiente di apprendimento. Come avete vissuto questo cambiamento dal vostro punto di vista, dal punto di vista dei docenti? In questo caso lei è una docente di matematica, Claudia Lavio. Che cosa cambia davvero? Lo avete sentito oppure no? Sentiamo la campanella.
1: Allora, noi in realtà sì, nella nostra sede è già da anni che ci siamo posti il problema del telefono in tasca, il telefono acceso, spento, vicino. Anche noi adulti, se abbiamo il telefono di fronte, ogni tanto lo consultiamo, anche se in realtà non ci serve, stiamo facendo qualcos'altro, non lo so. Averlo lì è una distrazione, quindi è da tempo che chiediamo ai ragazzi, se proprio devono portarlo a scuola, di tenerlo spento in cartella, ma proprio per una distanza fisica mentale, diciamo, su questo. Poi è vero che bisogna non demonizzarlo, non è non si può utilizzare in assoluto perché fa solo cose cattive, al contrario, tantissime cose interessanti sia nel telefono ma anche nell'utilizzo in generale delle nuove tecnologie come anche il computer, delle applicazioni eccetera, che anzi interessano i ragazzi, ci possono venire in aiuto anche nei metodi di apprendimento o
0: possono essere uno spunto utile
1: da utilizzare in classe, sì.
0: Certo, quindi non demonizzare.
1: La sfida della scuola su questo che è effettivamente il cambiamento degli ultimi non so quanti anni è proprio quello di usarli in modo, diciamo, intelligente. La sfida è quello di usarli in modo consapevole, le nuove tecnologie, e avere uno spirito critico anche nei confronti di ChatGPT, per esempio.
0: Ma di fatto come funziona? Gli studenti non possono portare il cellulare o devono consegnarlo all'inizio delle lezioni? Come funziona?
1: Allora, dipende, penso che ogni sede abbia un po'... Mm-hmm.
0: Da voi, diciamo.
1: Scelto... Noi abbiamo fatto diversi anni cose diverse. C'è stato un anno in cui chiedevamo di lasciare il telefono in una cassetta sulla cattedra, e invece adesso chiediamo di lasciarlo spento in cartella, anche perché lasciandolo sulla cattedra, dovendolo prendere da una lezione all'altra e cambiare aula, significa tenerlo in tasca per quella parte di spostamento. E anche lì un po' di... Ce l'ho lì il telefono, è un po' difficile da magari non consultare, ecco.
0: Certo.
1: Quindi c'eravamo con questa cosa, noi chiediamo adesso di lasciarlo spento nella cartella fino alle 11:40, quando finisce la lezione.
0: In classe da mio figlio c'erano dei ragazzi che si erano inventati il telefono falso da mettere nella cassettina per tenersi quello vero, insomma. Poi ovviamente, fatta la legge, trovato l'inganno, come si dice, sì. Claudia Lavio. E hai iniziato bene l'anno, lunedì?
1: Molto, sì. sì, adesso devo ancora conoscere una classe nuova, di terza, e sono molto curiosa, sì.
0: Bene, allora non possiamo che augurarle un buon anno scolastico, come abbiamo fatto con tutti i suoi colleghi e colleghe che sono stati con noi questa settimana. Grazie mille, a presto.
1: Grazie a lei, buona giornata a tutti.

180 anni fa, nel 1846, William John Thoms, archeologo e scrittore inglese, coniò un neologismo mettendo insieme due parole la cui radice è diffusa in gran parte delle lingue del nord Europa: lore, ossia tradizione, ma anche sapere, conoscenza, e folk, cioè popolo. Così da molto tempo ormai praticamente tutte le lingue indoeuropee, ma anche il turco, l'arabo, l'ebraico, lo hindi, hanno adottato questo termine, folklore. Un saluto a chi è in ascolto da Giordano Montecchi. 20 e maio, 20 di maggio, così si chiama il nuovo album di Paolo Angeli insieme al tenore Murales di Orgosolo, dal quale abbiamo ascoltato Bramas, cioè aneliti, desideri struggenti, su una poesia di Peppino Mereu, poeta sardo scomparso nel 1901 a neppure 30 anni. Ne riassumo i versi. Infame chi ha aperto le porte ai vandali stranieri che depredano questo luogo e lo trasformano in un deserto. Speriamo che questa sciagura finisca. Guai se non potessi più sperare in fiori, profumi e primavere di questa nostra terra casta. Non ho resistito a quel pistolotto iniziale perché già al primo ascolto questo album fa pensare a quanti infiniti modi esistono oggi di accostarsi, praticare, ispirarsi o deturpare anche la musica folclorica. Già Béla Bartók all'epoca sua ne aveva parlato, ma a distanza di un secolo lo scenario è cambiato totalmente. La ricerca dell'originalità, mediata il più delle volte da una logica mercantile, oggi spinge verso misture non di rado infelici o addirittura grottesche. L'estraneità a questa deriva è appunto da sempre, direi, è ciò che distingue la musica di Paolo Angeli nella sua ultraventennale opera di scavo e reinvenzione delle tradizioni musicali della sua terra d'origine, saldamente radicata nel suo DNA musicale e culturale, la Sardegna. Tradizioni musicali che qui vivono una sorta di apoteosi, un intreccio sonoro fantasmagorico, alimentato e cementato dalla inventiva inesauribile, credo si possa dire, di Angeli con la sua chitarra sarda, che nei tanti anni si è sviluppata e perfezionata in un polistrumento elettroacustico che sembra non avere limiti. Ascoltiamo adesso in sequenza alcuni momenti da due brani: De su Mediterraneo in su coro, nel cuore del Mediterraneo, del poeta logudorese Peppe Soggiu, scomparso nel 2007, e La Fola, su un breve testo di Franco Fresi. Entrambi trattano lo stesso tema, grosso modo. Nel cuore del Mediterraneo, da migliaia di anni, la Sardegna soffre, colonizzata e depredata. Secoli fa, dall'alto mare arrivò gente strana. Occuparono campagne e città e ci rubarono tutto. Eppure ogni sardo spera di tornare al suo nuraghe se finalmente la pace tornerà.

0: Il primo dei due brani che abbiamo ascoltato, interpretato dal tenore Murales di Orgosolo, con Franco Corrias nel ruolo di saboche, cioè voce solista, era in stile Vardeina, uno dei modi del canto a tenore orgosolano. A seguire Paolo Angeli in La Fola, un canto a chitarra, altro genere della tradizione musicale sarda, qui in un modo denominato su fa diesis, che è uno dei più difficili. In questi canti la chitarra sarda di Angeli, antica e ipertecnologica insieme, non si limita al supporto, direi, ma dialoga, colora, trasfigura e coniuga in un ruolo paritario la dimensione atavica del canto e l'immaginario contemporaneo. Ci sono stati vari precedenti nel mondo di artisti affascinati dal canto a tenore, ma niente, per quanto mi consta, che si avvicini all'organicità raggiunta da Paolo Angeli, per il quale questa tradizione è di fatto la lingua madre. Dai testi che ho cercato di sintetizzare, già lo si è capito, Vinti e Maiu è un album intriso di impegno civile che dà voce allo spirito e alla realtà orgogliosa e battagliera di una regione che per secoli ha sofferto le angherie dei vari colonialismi, incluso quello italiano, ma che non ha mai smesso di lottare contro lo sfruttamento e l'ingiustizia. Chiudiamo con un lungo testo di Peppino Marotto, poeta e sindacalista assassinato nel 2007, che racconta alla maniera antica dei cantastorie un episodio celebre, Salotta e Pratobello.
1: Zuvinti e Sant'Andria, proe proe, vin in partito schinsarò banzande, da esa montagna passende in locoe. Carrigo se in fustor via zande, con anzones in mano e fedu in fatto, su tazzo a res.
0: Era il 1969. Il 20 di maggio, dopo un'estenuante transumanza, arrivano i pastori sull'altopiano di Pratobello con le loro greggi. Questo ci raccontano i primi versi del testo. Ma pochi giorni dopo, il Ministero della Difesa ordina di sgombrare immediatamente quell'area verdissima di pascoli, perché dovrà essere trasformata in un poligono di tiro. La popolazione e i pastori letteralmente insorgono. In modo non violento, a migliaia, presidiano e poi occupano l'area. Fronteggiano i blindati dell'esercito e nel giro di un mese riescono a far desistere il ministero dal suo proposito. Nel brano si susseguono la voce narrante, il canto a tenore, un passo torrau, ossia un ballo tradizionale originario del Nuorese, mentre via via ai quattro del tenore Murales si uniscono altre voci in una coralità che rievoca quel momento di unità e fraternità di cui i sardi vanno giustamente fieri. Un saluto da Giordano Montecchi.

0: E oggi andiamo a Roma per parlare dell'Anomalie Circus Fest, la sperimentazione in periferia. E lo facciamo con Gianluca Diana. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno a te e a chi ci ascolta.
0: Stiamo parlando di una rassegna internazionale di circo contemporaneo, musica e teatro di strada, che giunge al suo 20° anno di programmazione e sarà in scena a Roma, appunto, dal 4 al 13 settembre nel quartiere di Torre Maura. Gianluca Diana, dal titolo sembra di capire che si tratti di un festival che volutamente si situa lontano dal centro città. Puoi dirci qualcosa di più?
1: Quanto dici corrisponde esattamente a verità. Infatti, Anomalie Circus Fest, sin dalla prima edizione del 2007, si muove volutamente nella periferia di Roma ed è questa l'anomalia che viene evocata nel nome della rassegna, che in particolare da diversi anni agisce all'interno di quello che è il Municipio 6. Per aiutare la comprensione di chi ci ascolta, bisogna ricordare che la città di Roma è divisa in 15 aree amministrative chiamate per l'appunto municipi. Il sesto, che è orientato verso il lato est della capitale, è uno dei più estesi con i suoi 113 km quadrati, per inciso, è quasi equivalente ai 117 della città di Napoli. Oltre le dimensioni ragguardevoli, però, a far la differenza sono alcuni dati statistici. Storicamente è il municipio con la maggior percentuale di popolazione tra 0 e 14 anni ed in contemporanea anche quello con il reddito medio più basso dell'intera città. Il sesto municipio è un luogo dove, da una parte, si incontrano forti difficoltà date da illegalità e piazze di spaccio, mentre dall'altra si trova un notevole attivismo culturale che agisce direttamente sul tessuto sociale e da diversi anni. In tale contesto, Anomalie Circus Fest è una delle realtà principali, in quanto lavorano da tempo sulla fruibilità dell'arte in periferia, convinti che sia importante portare bellezza e stupore in quartieri dove usualmente non se ne trova, cercando in questo modo di arrivare a contrastare criminalità e degrado. L'edizione del 2026 si svolge sulla collina che sovrasta il Parco delle Canapiglie a Torre Maura, che va rammentato essere un quartiere operaio e popolare e ricco di storie culturali e sociali di vario genere. Ognuna di queste, a suo modo, è iconografica nel male e nel bene dell'intera periferia romana.
0: E in effetti anche il tipo di arti, il circo, la musica, il teatro di strada, sono arti che aiutano a situarsi, a collocarsi in periferia. Siamo forse, si potrebbe dire, alla periferia delle arti, ma anche nel senso buono, sono arti che da sempre sono popolari. E in che modo il festival, forte di questa capacità di proposta artistica, si mette in relazione con il territorio?
1: Lo hanno fatto adottando un modus operandi che nel tempo ha cercato di costruire relazioni con gli abitanti ed il territorio al centro della pianificazione artistica. L'obiettivo ben chiaro del festival è quello di crescere assieme alle comunità a cui si rivolgono anno dopo anno. In tal senso l'inclusività è la principale linea guida. Fattivamente significa che la totalità degli spettacoli è gratuita per i residenti dell'intero sesto municipio. Condizione che ad esempio permette alla cittadinanza delle case popolari che si trovano direttamente davanti al Parco delle Canapiglie di usufruire del festival senza barriere economiche come e quando vogliono, oltre a non percepirlo come un corpo estraneo poggiato nel proprio territorio. Inoltre va sottolineato che la proposta artistica di spettacoli in buona parte senza parole, mi riferisco ad esibizioni di clown, teatro fisico e di strada, come accennavi anche tu, musica, giocoleria e le varie arti acrobatiche, permettono a chiunque di assistere. Questo significa che anche chi non è completamente a proprio agio con la lingua italiana, ad esempio le persone migranti che fanno parte delle varie comunità sia del quartiere che del municipio, possano godere di uno o qualsiasi dei tanti spettacoli che sono presenti in cartellone. Non va poi dimenticato che un peso notevole nella programmazione di Anomalie riguarda il coinvolgimento diretto delle famiglie di Torre Maura. Questo avviene perché ci sono diversi laboratori artistici che sono dedicati direttamente al mondo bambino e quello adolescente. Tra questi, ad esempio, spicca un progetto radiofonico collegato ad un'emittente locale che muta forma e proprio in occasione del festival diviene Radio Anomalia.
0: Ecco, a questo punto, visto che abbiamo presentato il contesto, viene proprio la curiosità di sapere anche nello specifico quale sia il programma di questo festival e quali siano i momenti di maggiore interesse.
1: Il festival, come accennavi all'inizio della corrispondenza, va in scena per 10 giorni senza soluzione di continuità alcuna. Nei 2 fine settimana, ovvero quello dal 4 al 6 settembre e dall'11 al 13, si concentrano la maggior parte degli eventi. Parliamo di un totale di 44 spettacoli che animeranno il Parco delle Canapiglie dalle ore 18 fino a poco prima della mezzanotte, grazie al lavoro delle oltre 30 compagnie teatrali presenti, in buona parte, tra l'altro, costituiti da una serie di artiste che rendono estremamente vivace quello che viene portato on stage. Ci saranno artisti ed artisti italiani e non solo, situazione questa che consolida il profilo internazionale di Anomalie. Da non perdere è la giornata di venerdì 4 settembre che vede l'esibizione per la prima volta a Roma della compagnia spagnola di Ximena Cavalletti che presenta BOBAS, acronimo in spagnolo di Banda Orchestral Benefica de Actos Sepulcrales, ovvero uno spettacolo che racconta in modo visionario e alquanto grottesco le vicende comiche di un gruppo musicale che attende di suonare ad un funerale che in realtà non avverrà mai. È un'esibizione che si muove questa tra teatro fisico, clown e musica, e sono le medesime coordinate che riguardano ad esempio la Capitanessa de Romolan, che vede protagonisti i trampoli e l'energia dell'attrice Elisa Spanò il giorno successivo, il 5 di settembre, dove è opportuno segnalare anche la presenza di Alessandro Maderni con il suo lavoro Billy the Chicken Show, uno spettacolo di nuovo circo e acrobatica comica. Di gran valore è anche l'anteprima nazionale, il giorno venerdì 11 di settembre, di NeoSync a cura del collettivo FLAN. Si tratta di una particolare esibizione multimediale dove si fondono acrobatica, verticalismo e i suoni del beatbox che arrivano direttamente dalla tradizione del rap. La qualità non manca neanche nel giorno successivo, il 12 settembre, dove è importante dare luce a quella che è la seconda anteprima romana di matrice spagnola, grazie alla compagnia di clown La Buffa, che presenta un lavoro che indaga con una spiccata ironia la relazione tra sorelle. Nella stessa giornata sarà poi sul palco Clown in Libertà, firmato dai 3 componenti della compagnia Parmense Teatro Necessario, che è fresca vincitrice di un prestigioso premio al Festival Off di Avignone. All'interno del ricco cartellone, questi sono sicuramente gli spettacoli di maggiore interesse che ci sembrava opportuno segnalare.
0: E allora ricordiamo anche le date per chi si trovasse a Roma o volesse passare proprio appositamente dal quartiere di Torre Maura in quei giorni. Il festival Anomalie Circus Fest si terrà dal 4 al 13 settembre. E grazie Gianluca Diana per averci parlato, per averci fatto scoprire questa realtà. Grazie mille e alla prossima. Buona giornata.
1: A te e a chi ci sta ascoltando. Buona giornata.

0: Mille anni di storia della musica. Dalla nascita della polifonia alla musica contemporanea. Caffè Zimmermann. Musica forte. Musica colta. Spiegata e analizzata dai musicologi di Rete 2 e dai loro ospiti. Caffè Zimmermann. Lunedì alle 15.35, in replica alle 23 e il sabato alle 16.35.
1: Rete 2.

www.ilconcerto.ch. Buongiorno e ben ritrovati in questa nuova puntata di Concerto.ch da Lucia Bentoglio. Tra le orchestre svizzere che saranno impegnate nei prossimi giorni troviamo anche l'Orchestre de Chambre de Lausanne. Domenica 6 settembre, infatti, l'ensemble vaudese sarà protagonista di una serata speciale al Beau Rivage Palace di Lausanne sotto la direzione di Renaud Capuçon, con in programma l'ottava sinfonia di Beethoven. Un programma speciale perché ad accompagnare la musica sarà anche la gastronomia. Tutto il programma lo trovate sul sito dell'orchestra. Noi però approfittiamo di questa occasione per tornare ad ascoltare l'orchestra in alcune registrazioni realizzate nel corso della scorsa stagione al Théâtre de Beaulieu di Losanna, iniziando da una pagina di Robert Schumann. Tutta la nostra prima parte di Concerto.ch di oggi, grazie alle scelte musicali di Alissa Nembrini, saranno dedicate a Robert Schumann. Questa prima pagina che ascolteremo testimonia uno dei momenti più fertili e innovativi della sua produzione orchestrale. Quando Robert Schumann si avvicinò alla musica, sognava di diventare pianista. Un infortunio alla mano destra pose fine a quella prospettiva, indirizzandolo verso la composizione. Per molti anni il pianoforte rimase comunque al centro della sua attività creativa, ma nel 1841 il compositore decise di confrontarsi con l'orchestra e con le grandi forme sinfoniche. È in questo contesto che nasce l'Ouverture, Scherzo e Finale, opera 52, una partitura originale che sfugge alle classificazioni tradizionali. Non una vera sinfonia, non una suite, ma un lavoro in tre movimenti, uniti da sottili richiami tematici e da una concezione profondamente romantica della forma. Noi vogliamo ascoltare due estratti da questo Ouverture, Scherzo e Finale di Schumann, dalla registrazione del 15 aprile scorso al Théâtre de Beaulieu. Ascoltiamo ora lo scherzo e il finale affidati all'Orchestre de Chambre de Lausanne sotto la direzione di Michele Spotti.

Michele Spotti alla testa dell'Orchestre de Chambre de Lausanne con lo scherzo e il finale dall'Ouverture scherzo finale opera 52 di Robert Schumann, qui registrati lo scorso 15 aprile al Théâtre de Beaulieu. E rimaniamo accanto a Robert Schumann, come detto, ma passiamo a una delle sue opere più amate e più rappresentate, il concerto per pianoforte e orchestra in la minore opera 54. Occupò Schumann per diversi anni, tra il 1841 e il 1845. All'origine dell'opera c'era una fantasia per pianoforte e orchestra che il compositore trasformò progressivamente in un vero concerto, aggiungendo un intermezzo e un finale anche grazie ai consigli e all'entusiasmo di Clara Wieck, moglie, interprete e fondamentale collaboratrice. Schumann aveva un'idea molto precisa: non voleva scrivere un concerto costruito sul puro virtuosismo, come spesso accadeva nell'Ottocento. Immaginava invece una forma nuova, capace di collocarsi a metà strada tra sinfonia, sonata e concerto. Il pianoforte mantiene un ruolo centrale, ma il dialogo con l'orchestra è continuo e sempre equilibrato. Il primo movimento, allegro affettuoso, nasce da un materiale tematico estremamente compatto. Più che contrapporre idee differenti, Schumann sviluppa e trasforma costantemente lo stesso nucleo musicale, alternando slancio, poesia e introspezione. È una delle espressioni più autentiche del suo universo romantico. Lo ascoltiamo, questo primo movimento, nell'interpretazione del pianista Nelson Goerner con l'Orchestre de Chambre de Lausanne, sempre diretta da Michele Spotti.

Il pianoforte di Nelson Goerner con Michele Spotti alla testa dell'Orchestra da Camera di Losanna per questa registrazione del 15 aprile 2026 tenutasi al Théâtre de Beaulieu di Losanna. E dalla dimensione concertante di Schumann passiamo ora al Schumann invece sinfonista. La terza sinfonia, conosciuta come Renana, nasce nel 1850, poco dopo il trasferimento del compositore a Düsseldorf, dove aveva assunto la direzione musicale della città. È un periodo relativamente sereno della sua vita e questa ritrovata fiducia si riflette direttamente nella musica. La sinfonia venne composta in appena poco più di un mese e accolta con entusiasmo fin dalla prima esecuzione. Il soprannome Renana richiama il paesaggio, la cultura e l'identità della regione attraversata dal Reno, anche se Schumann preferì eliminare quasi tutti i riferimenti descrittivi dalla partitura, lasciando che fosse la musica a evocare immagini e atmosfere. Molti studiosi considerano questa la più compiuta delle sue sinfonie. Forse perché qui convivono l'eredità beethoveniana e la sensibilità romantica di Schumann. Il primo movimento si apre con uno dei suoi temi più celebri, un'idea luminosa ed energica che sembra celebrare il paesaggio e lo spirito del Reno. Ascoltiamo questo primo movimento, il movimento iniziale della Sinfonia numero 3 in Mi bemolle maggiore, opera 97, Renana, con l'Orchestre de Chambre de Losanna diretta da Michele Spotti.

Abbiamo ascoltato il primo movimento Lebhaft della Sinfonia numero 3 in Mi bemolle maggiore, Renan opera 97 di Robert Schumann con l'Orchestre de Chambre de Lausanne diretta da Michele Spotti, un estratto dal concerto del 15 aprile 2026 tenutosi al Théâtre de Beaulieu di Losanna. E noi vogliamo chiudere questa nostra puntata di Concerto.ch dedicata all'Orchestre de Chambre de Lausanne con un altro concerto. Ci spostiamo ora al 7 gennaio 2026, sempre al Théâtre de Beaulieu. Sul podio troviamo Renaud Capuçon, mentre al pianoforte c'è uno dei musicisti svizzeri più apprezzati a livello internazionale che qui a Rete 2 conosciamo molto bene, Francesco Piemontesi. Il quarto concerto per pianoforte e orchestra di Beethoven rappresenta uno dei momenti più innovativi della storia del genere. Composto tra il 1805 e il 1806, sorprende fin dall'inizio. Invece dell'orchestra è il pianoforte a prendere la parola per primo, con un gesto intimo e quasi improvvisato. In questo concerto Beethoven ridefinisce il rapporto tra solista e orchestra. Non si tratta più di una semplice contrapposizione tra due forze, ma di un dialogo continuo e raffinato. Il pianoforte canta, suggerisce, accompagna e viene accompagnato in una trama musicale davvero elegante. Ascoltiamo dunque Francesco Piemontesi e l'Orchestre de Chambre de Lausanne, diretti da Renaud Capuçon, nel primo movimento del concerto numero 4 in Sol maggiore opera 58 di Ludwig van Beethoven.

0: Francesco Piemontesi e l'Orchestra da Camera di Losanna con il primo movimento Allegro moderato dal concerto numero 4 in Sol maggiore, opera 58 di Ludwig van Beethoven per pianoforte e orchestra, qui interpretati per un concerto del 7 gennaio 2026. E con questo ascolto si chiude qui anche la nostra puntata del mercoledì di concerto.ch dedicata a un'orchestra svizzera, in questo caso Alissa Nembirini ci ha portato nel mondo dell'orchestra da camera di Losanna. Da parte mia è tutto, non mi resta altro se non augurarvi un piacevole resto di pomeriggio. Un caro saluto da Lucia Bentoglio.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Buongiorno Cristina Artoni.
1: Buongiorno Mattia, un saluto a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
0: Ascoltatori e ascoltatrici alle quali e ai quali avevamo chiesto di mandarci a inizio trasmissione il loro ricordo, un aneddoto, una riflessione sulla loro scuola. Ricordo che la scuola è iniziata nel Canton Ticino lunedì, in Italia inizierà tra il 7 e il 17 settembre, e allora ci hanno risposto i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Orazio Martinetti, nostro ex collega, ci scrive: io non posso che serbare eterna gratitudine ai miei docenti del liceo economico sociale di Bellinzona, si era negli anni 70, e noi alunni provenienti dalle valli eravamo un po' grezzi, per non dire altro. Quel liceo provvide ad aprire le menti, a schiudere orizzonti insospettati. Grazie dunque Orazio per questo ricordo. E poi un'altra ascoltatrice, Carla, ci ha scritto, anzi ci ha mandato un vocale WhatsApp, e ve ne farei ascoltare un pezzettino perché è molto bello, è pieno d'emozione. Ascoltiamo insieme.
2: Allora, io ero maestra di scuola elementare, adesso ho 83 anni, e mi è piaciuto moltissimo insegnare e spero di aver lasciato qualche traccia positiva. Mi piaceva molto far conoscere la poesia, per esempio. Però voglio parlare dei miei ricordi. Allora, io sono stata, credo, fortunatissima. Alle elementari, dopo la prima maestra, già brava, ma che ricordo forse meno perché ero piccolina, ma dalla terza alla quinta ho avuto niente meno che il maestro Ugo Canonica, e che insegnava con passione. Forse è stato merito suo se ho cominciato a amare la poesia. Mi ricordo ancora in quinta elementare Monete rosse di Sinisgalli, e ce l'ho ancora in testa. Poi al ginnasio sono stata ancora fortunatissima, maestra, professoressa Risi in italiano, che mi ha fatto scoprire I Promessi Sposi, che non smetto di amare, ma che potrei rileggere ogni giorno.
0: Insomma, professori e professoresse, maestri e maestre che ci aiutano a scoprire la letteratura, la poesia, insomma l'importanza della scuola per tutte e tutti noi. E in questa mezz'ora parliamo proprio di scuola, tema anche del nostro dossier di questa settimana. Scuola che, dicevamo, è iniziata questo lunedì nel Canton Ticino, il 24 agosto nel Moesano, e che inizierà tra il 7 e il 17 settembre in Italia. Scuola, dunque, di questo parliamo, ma vista attraverso la letteratura, dedicata alla vita che si consuma nelle aule, che poi ci portiamo come un bagaglio, come abbiamo sentito, a volte leggero, a volte pesante, nel nostro percorso esistenziale.
1: E lo spunto lo offre, di questo dibattito, approfondimento, lo offre un'antologia appena pubblicata da Einaudi, intitolata Racconti di scuola, a cura di Christian Raimo. 20 racconti di autrici e autori provenienti da luoghi e tempi diversi, che risultano come 20 sguardi sulla scuola e sul mondo. Tra questi troviamo Julio Cortázar, Chimamanda Ngozi Adichie, Marco Lodoli e poi ancora Antoš Čechov e Matilde Serao. E con noi quindi oggi due ospiti. Benvenuto ad Alphaville, Christian Raimo. Buongiorno.
3: Ben trovati, buongiorno, grazie.
1: Scrittore e insegnante, oltre al libro da cui partiamo oggi per il nostro confronto, ricordiamo L'invenzione del colore, uscito quest'anno per La nave di Teseo, e Lettera alla scuola, edito da Feltrinelli nel 2024. E ben ritrovata Vanessa Roghi, che si trova a New York.
4: Buongiorno.
1: Storica ricercatrice indipendente, studiosa di storia della cultura e dell'educazione. Tra i suoi libri ricordiamo Eroina, 10 storie di ieri e di oggi, e Parola femminista, una storia personale e politica, entrambi pubblicati da Mondadori. Christian Raimo, lei scrive che l'idea di un'antologia scolastica le cominciò a venire in mente con il libro di Isaac Asimov dal titolo Chissà come si divertivano. Che cosa ha trovato in Asimov e che scuola, insomma, che visione di scuola trasmette questo libro?
3: È una cosa molto difficile da sintetizzare, perché effettivamente, per fortuna, come dire, ho avuto la possibilità di provare a creare un'antologia e non un saggio unitario su, appunto, la letteratura che parla di scuola, e quindi sia mentre cercavo e sceglievo questi racconti, sia quando poi ho fatto l'introduzione che insomma cerca di portare il lettore sia diciamo a interessarsi, a coinvolgersi in questi racconti, sia in generale a orientarsi, a incuriosirsi per la letteratura a tema scolastica, mi sono trovato spessissime volte a smentire a me stesso l'idea che mi ero fatta. Ogni racconto, per fortuna, è una storia a sé, parla di un contesto scolastico all'interno di un sistema scolastico a sé, e questo credo che sia, diciamo, per me l'esito che almeno su di me il lettore di quei racconti lì, di tanti altri racconti che insomma ho letto ma poi non ho scelto per l'antologia, e anche in qualche modo per docente, studioso che riflette su questi temi, in fondo l'esito è che insomma, ogni scuola, ogni classe ha una storia a sé, ogni studente ha una scuola a sé, e spesso sono storie in contraddizione o comunque storie in dialettica, e spesso storie in conflitto, e questo spesso ce lo dimentichiamo quando ragioniamo intorno alla scuola come un luogo pacificato, e invece la scuola e in generale i sistemi scolastici tra un momento e l'altro di una storia di un paese sono delle arene di conflitto. E per fortuna che esistono queste arene di conflitto, perché vuol dire che portano a novità, rivoluzioni o comunque a trasformazioni.
0: Ecco, Christian Raimo, questo elemento di conflittualità della scuola come luogo di conflitto emerge effettivamente dai racconti, dalla descrizione letteraria della scuola, e in particolare dai racconti che lei ha scelto per la sua antologia?
3: Beh sì, emerge moltissimo, emerge appunto nel microscopico, cioè nelle storie in cui ci sono dei conflitti che sono diventati mitici, quelli tra, che ne so, Bottini e Franti, Garrone, nelle scuole
0: De Amicis,
3: tra appunto primo mitico disperso scolastico che è Pinocchio, che appunto molla la scuola e poi insomma incontra tante figure educative in tanti modi diversi, insomma dai grilli parlanti ai lucignoli che insomma gli dicono che insomma, c'è anche qualcos'altro oltre la scuola, e lui ci crede insomma spesso, oppure quando non ci crede insomma è particolarmente virulento nel sostenere le sue posizioni. Quindi c'è quello, poi appunto l'esempio che faccio nell'apertura della prefazione è quella che contrappone Elena e Lila, Lenore e Lila nell'Amica Geniale, cioè due protagoniste del più fortunato romanzo non soltanto italiano degli ultimi anni, che cominciano, come dire, a sporcare di conflitto, di competizione, di distanza la loro amicizia, che è quasi una simbiosi, proprio perché l'una può proseguire il percorso scolastico e l'altra invece è obbligata a fermarsi, e in fondo poi tutta la storia speculare, oppositiva, convergente, divergente dell'amicizia, dell'amica geniale, insomma quel nucleo lì, che una va avanti e l'altra no. E poi insomma chiaramente i conflitti sono anche conflitti planetari. Mi ha colpito molto quando poi sono andato a leggere, a cercare racconti che venivano dalle letterature postcoloniali, vedere come in fondo la scuola viene considerata veramente un dispositivo di assimilazione e di disintegrazione, di assimilazione delle culture coloniali e spesso di disintegrazione delle culture invece locali, e quindi c'è un rapporto di sudditanza psicologica, invidia, ribellione, scrittori come Ngugi, il racconto che abbiamo inserito nell'antologia, quello di Chimamanda Adichie, raccontano questa cosa qui, cioè raccontano che in fondo in molti paesi che sono ex colonie l'emancipazione avviene appunto attraverso la scuola, ma poi vuol dire anche che quell'assimilazione lì vuol dire tagliare magari i ponti con le comunità di origine, sperare in una crescita e in un'emancipazione, magari appunto attraverso le scuole coloniali nei paesi coloniali, ma spesso tutte queste promesse diventa il sinonimo di una grandissima promessa, bellissimo scritto di Guzzi sul fatto che appunto il colonialismo si fa con le armi, ma si fa anche con gli sistemi scolastici, insomma.
1: Vanessa Roghi, c'è per lei un libro, un racconto in cui ritrova un modello di scuola appunto che è un'arena di conflitto?
4: In generale o nell'antologia curata da Christian?
1: Tutte e due.
4: Ok, no, diciamo, sì, se il tema è il conflitto, cioè se vogliamo che il tema di fondo della scuola sia il conflitto, sicuramente il racconto che nell'antologia mi ha colpito di più è il pannello di Henri De Luca, proprio perché tematizza il conflitto in modo così direi didascalico, ma anche storicamente centrato, perché si svolge tra gli anni 67 e 68, che mette in luce, fa emergere veramente, no, questa dinamica fra appunto allievi. Poi di quale scuola stiamo parlando? Qua stiamo parlando della scuola superiore, no? Dove appunto la questione del conflitto è anche più esplicita, perché poi invece dentro questa antologia, così come nella scuola, invece c'è dentro appunto un mondo immenso che va dai bambini minuscoli appunto a degli adulti. Quindi sicuramente nell'antologia di Christian il racconto che mi ha colpito di più è quello. Più in generale, insomma, ovviamente per come l'ho studiato, per come ci ho lavorato e per quanto penso sia il testo più importante sulla scuola scritto nel Novecento in Italia, ovviamente non posso non pensare a Lettera a una professoressa, certo, dei ragazzi di Barbiana e di Don Milani, che è, come disse Fortini, insomma, ben oltre il pamphlet di cui tutti parlano, è proprio un testo letterario.
0: Dunque un testo letterario che anche in questo caso possiamo dire parla, introduce il tema del conflitto, lo abbiamo sentito da Christian Raimo, scuola come strumento di emancipazione ma anche come strumento di oppressione, dunque contraddittorio nella sua complessità. Christian Raimo, lei diceva all'inizio che nel corso di questo lavoro ha trovato anche delle cose inaspettate. Ci vuole raccontare quali sono? E poi che modo ha trovato un filo rosso nel modo di raccontare la scuola? Possiamo dire che al di là delle coordinate geografiche o dei tempi c'è un genere nel racconto di scuola?
3: È una bellissima domanda. Ho cercato anche, diciamo, una letteratura secondaria, sia storiografica che narratologica, che provasse a cercare di capire se appunto ci sono comunque degli elementi ricorsivi comuni su tutto questo. Quello che posso dire è che effettivamente, insomma, sia nelle storie che si trovano, diciamo, in questa antologia, che in quelle che ho letto, che quelle che citava adesso Vanessa Roghi, è chiaro che se non vogliamo parlare di conflitti, ma vogliamo parlare appunto di comunque questioni politiche, la cosa che in fondo appartiene un po' a tutti questi racconti è il tentativo di cercare di trovare un senso di giustizia, nel senso di giustizia del ragazzo che non viene visto dagli insegnanti o che cerca un'emancipazione a scuola rispetto alla famiglia, l'idea che ci sia un'uguaglianza radicale che forse la società non può garantire, ma invece la scuola potrebbe garantire. Appunto, molte delle figure di questi racconti scolastici poi sono diventate non soltanto mitiche, ma sono diventate dei paradigmi. Penso appunto ai Gianni e Pierini di Don Milani. Questo lavoro, diciamo, su quella che viene chiamata, diciamo, un po' in maniera, insomma, questo lavoro su il racconto della scuola, il racconto per ragazzi, il racconto per l'infanzia, viene sempre considerato un po' una letteratura minore, e ha fatto bene appunto Vanessa Roghi negli anni a dedicare tantissimo tempo, insomma la ringrazio sempre, a dedicare tantissimo tempo del suo studio a figure come Mario Lodi, Don Milani, Gianni Rodari, ricordando e scoprendo, riconoscendo insomma uno statuto da intellettuale, da studiosi, e non soltanto per bambine e bambini, ma insomma che stanno nel pantheon degli intellettuali del Novecento. Quello che mi viene da dire rispetto a, come dire, altre narrazioni è che comunque le narrazioni sulla scuola sono sempre narrazioni collettive, gioco forza, cioè comprendono sempre delle dinamiche di gruppo. E questo vuol dire che possono essere usate da diciamo, i sistemi di potere per dare degli esempi di come dovrebbero essere le dinamiche di gruppo anche delle comunità nazionali. In fondo la letteratura che parla di scuola nasce più o meno contemporaneamente, ho scoperto, insomma almeno mi viene da dire, a quando nascono i sistemi scolastici, e chiaramente poi insomma sul discorso scolastico esercitano appunto le retoriche sia del potere che per fortuna quelle della democrazia.
1: Ecco, restiamo sulla centralità della scuola, no? La cosa certa è che negli anni, questi anni che abbiamo passato nelle aule, restano nei nostri ricordi, direi in modo indelebile. Vanessa Roghi, lei tra i molti suoi libri che ha scritto, ad esempio ne citiamo uno per la casa editrice Topi Pittore, ha scritto il saggio Voi siete il fuoco, dove affronta il tema vastissimo della storia della scuola e del diritto all'istruzione. Ma ai giorni nostri qual è il pericolo maggiore che minaccia la scuola, secondo lei?
4: Solo una precisazione: Voi siete il fuoco l'ha pubblicato in Audi Ragazzi.
1: Ah, scusi, certo.
4: Per rendere giustizia in Audi, sì. Ragazzi, che pubblica libri molto belli.
1: Grazie.
4: No, per cui mi ripeto la domanda che stavo pensando a questo.
1: Sì, insomma, possiamo dire che ai giorni nostri la scuola è minacciata, e qual è il pericolo maggiore, secondo lei?
4: Allora, io intanto penso che dovremmo un po' disarmare il lessico che usiamo quando parliamo di scuola. Va bene conflitto, ma addirittura minaccia non lo userei. La scuola sta per aprire ed è uno spazio, un presidio democratico e di partecipazione immenso, quindi probabilmente dovremmo proprio anche parlarne in termini diversi. Ovviamente ci sono tanti problemi che sono problemi che riguardano l'intera società, perché allora anche la sanità in fondo è minacciata, però io credo che davvero dobbiamo usare un lessico diverso quando parliamo di scuola. La scuola ha molti problemi, il problema più grande in questo momento è sicuramente diciamo un'idea di società che si sta restringendo sempre di più, sempre più classista, e che investe necessariamente la scuola, che però tra tutte le istituzioni mi sembra essere quella che ha più della famiglia gli anticorpi per reagire. Primo perché, come diceva Cristian, è collettiva, dentro ci sono tantissime persone, e secondo perché è abitata da persone giovani che, come diceva il poeta Zanzotto, vengono dal futuro, quindi non possiamo sapere che cosa immagineranno, come si vede poi insomma in tanti racconti dell'antologia.
0: Quindi la questione del conflitto, la questione del lessico, in questo caso disarmare il lessico quando si parla di scuola, Vanessa Roghi, io resterei con lei effettivamente, però bisogna dire che quello che sta succedendo nelle scuole è forse anche una perdita di, diciamo così, posizione sociale per chi ci lavora, in particolare per i docenti e le docenti. C'è questo aspetto di, diciamo così, riconoscimento della sua grande importanza, ma dall'altra parte di grande sottovalutazione delle sue necessità e della necessità di risorse per anche un insegnamento che deve cambiare di fronte a studenti e studentesse che sono molto diversi da quelli che erano 10, 20, 30 anni fa.
4: Ma parlando di letteratura scolastica, se si attraversa, diciamo, dalla fine dell'Ottocento in poi, c'è una continua lamentela sulla perdita di status della figura dell'insegnante, che ovviamente fa parte, se leggiamo il Maestro di Vigevano, già in quello c'è tutto quello che si può dire del ruolo sociale dell'insegnante, della sua perdita di status. Il punto, ripeto, è secondo me, ma questo è un mio proprio personalissimo punto di vista, il fatto che tutto in questo, tutti i salari stanno perdendo rilevanza ormai da decenni a questa parte, e tutti i lavori stanno perdendo importanza sociale, tranne ma anche i medici, insomma, no? Per cui voglio dire, io credo che anche qui, se posso dire, insomma, dobbiamo anche smetterla di isolare la scuola dal resto del mondo. La scuola, come diceva Rodari, sta nel mondo, e dobbiamo affrontare questo discorso senza creare corporativismi per cui voi in questo momento siete discriminati. No, tutti in questo momento sono e siamo discriminati, certo, in qualche modo, e quindi è un lavoro immenso da fare, purtroppo.
1: Cristiana Raimo, lei è d'accordo? Poi ricordiamo che nella sua introduzione all'antologia intitolata Contro il realismo scolastico accenna al concetto di Mark Fisher sul realismo capitalista, dove ormai si evita di interrogarsi sul senso della nostra condizione considerandola del tutto naturale. Insomma, il suo è un po' anche un inno contro la rassegnazione.
3: Sì, un inno contro la rassegnazione, anche questo sicuramente, insomma, se no non ci occuperemo di scuola, non faremo gli insegnanti, gli educatori, gli studiosi che hanno a cuore, diciamo, i temi della democrazia e dell'educazione. E a un certo punto, come dire, una delle cose che ho notato, e poi ho trovato anche, diciamo, qualche testo che confermava questa intuizione che ho avuto, ho riconosciuto il fatto che anche nella fantascienza i racconti, i romanzi in cui ci sono dei sistemi scolastici ne parlano spesso in modo distopico, comunque non riescono a immaginare un contesto che sia un contesto insomma diverso da quello che abbiamo pensato sempre con la scuola, ma non soltanto i banchi nella lavagna, diciamo così, che appunto anche nelle grandi saghe fantascientifiche li troviamo, persino le note, i quadrimestri, le bocciature, le punizioni dietro la lavagna, o anche le peggiori forme di competizione. E questo non vuol dire, come dire, che la fantascienza ovviamente debba essere edificante, ma vuol dire che poi quando troviamo dei testi che siano saggistici, pedagogici, narrativi, che hanno anche nell'invenzione una forza, mettono l'invenzione una forza immaginativa, beh, quello chiaramente ci porta a immaginare anche qualcosa che vada oltre il sistema della realtà con cui siamo, e quel sistema della realtà, giustamente Vanessa Roghi lo diceva, in questo momento è un sistema che vede la crisi del welfare e anche un po' della democrazia in tutte le sue forme, e quindi insomma ci piacerebbe non soltanto difendere quella scuola democratica che negli anni 50, 60, 70, 80 eccetera eccetera è stata costruita da tante insegnanti e tanti insegnanti, ma ci piacerebbe anche, come dire, provare a immaginarne una ancora più democratica e ancora più liberante.
0: È vera questa cosa, è difficile pensare a una scuola del futuro senza avere subito in testa il riferimento alla fantascienza, alla distopia. A me è venuto in mente in questo momento, perché lo citava Vanessa Roghi, Gianni Rodari, La pillola per la storia, quando ci si immaginava così una scuola che insegna attraverso le pillole o gli sciroppi, no? Questa bellissima filastrocca di Rodari. Noi ci fermiamo qui perché il tempo a nostra disposizione è terminato, sono le 12:27. Io ricordo il titolo del volume da cui abbiamo preso spunto oggi, un volume di Cristian Raimo intitolato Racconti di scuola.
3: A cura di Cristian Raimo.
0: A cura.
3: Io sono
0: di Cristian Raimo,
3: a
0: certo,
3: cura. Sono dei scrittori, come dire, talmente giganteschi che per fortuna, insomma, cioè ho la fortuna mettere il nome accanto, però insomma io l'ho solo curato.
0: Chi lo sa che magari in futuro non sarà anche lei in un'antologia curata da un suo collega di racconti sulla scuola. Quindi Racconti di scuola, cura di...
3: Adesso.
0: Come?
3: Grazie, mi basta leggerli, per adesso mi basta leggerli, insieme a tante insegnanti, spero. Grazie.
0: E quindi, curato da Christian Raimo, e grazie anche a Vanessa Rocchi per essere stati con noi.
4: Grazie a voi.
3: Grazie a voi.
1: Arrivederci. E per restare alla scuola vi segnaliamo che da domenica 6 settembre sulla 1 inizia un ciclo dedicato al tema da mezzanotte 45, e i film poi si potranno vedere su Play RSI per circa un mese. La prima proposta di questa domenica è Sala Professori di Ilker Çatak.
0: Grazie Cristina.
1: A voi.

0: Maria Rosaria Valentini è scrittrice e poeta. Laureata in germanistica alla Sapienza di Roma, vive in Svizzera dalla fine degli anni Ottanta ed è stata insegnante e ricercatrice prima di dedicarsi completamente alla scrittura. Ha pubblicato 5 romanzi e ha vinto numerosi premi letterari. Maria Rosaria Valentini commenta i fatti dell'attualità al microfono di Andrea Fazzioli. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.

0: Verde Aurora.
1: Sono le 6, buongiorno, buongiorno e benvenute e benvenuti all'ascolto. Siete in compagnia di Andrea Fazioli e saremo insieme come sempre fino alle 9:30 con la nostra trasmissione, che offre diversi spunti. Da prima una rassegna stampa fino alle 7 e poi interviste, incontri, approfondimenti in diretta dalle 7 fino alle 9 e poi alla fine concluderemo con Laser. Cominciamo dunque la rassegna stampa, come facciamo sempre, con uno sguardo panoramico sulle prime pagine dei quotidiani della Svizzera italiana. Il tema del giorno è sempre quello, come già ieri: la crisi istituzionale nel Canton Ticino. Il Corriere del Ticino titola: Zali resta, ma ormai è solo. Sottotitolo: il ministro, tra virgolette, perché è un consigliere di Stato, ha declinato la richiesta di dimissioni immediate e i suoi colleghi di governo gli hanno tolto tutte le competenze sul suo dipartimento. La presidente Carobbio Guscetti dichiara: voltiamo pagina. Zali resta, ma ormai è solo, dunque. E poi l'editoriale di Gianni Righinetti, intitolato Un fantasma che rimane aggrappato al palazzo. Gianni Righinetti si rivolge di nuovo direttamente a Zali con dei toni molto duri. E sul Corriere del Ticino segnalo poi anche un titolo in taglio medio: ad Arau un atto di follia omicida, la sparatoria, nessun precedente per il 43enne, armi detenute legalmente e presunti disturbi psichici. In taglio basso l'annuncio che oggi nel Corriere c'è l'inserto dedicato alla stagione di hockey con il calendario, i pronostici, interviste e altro. Questa è la prima del Corriere del Ticino. Sulla Regione il titolo, dicevamo, è sempre sulla notizia del giorno: Claudio Zali resta senza territorio. Questo è il titolo, si legge poi sotto la didascalia che ritrae la fotografia di Claudio Zali mentre lascia il Palazzo delle Orsoline nel primo pomeriggio ieri dopo la riunione con i colleghi di governo, la stessa fotografia che si ritrova anche sul Corriere. Nella didascalia sulla Regione si legge: niente dimissioni immediate, il Consiglio di Stato gli toglie tutte le competenze. Sulla Regione c'è un editoriale sull'argomento di Daniel Ritzer, Il mondo di Zali è il titolo. Anche Daniel Ritzer, come Righinetti sul Corriere, è molto duro su questo argomento. E poi la Regione riporta anche integralmente, a partire dalla prima pagina, la replica di Claudio Zali, un invito al rispetto, questo è il titolo. E dunque abbiamo visto in maniera panoramica le prime pagine, fra qualche minuto leggeremo anche un estratto, come sempre, dai due editoriali.

Un grande successo di Van Morrison, registrato nel 1967, Brown Eyed Girl. Sono le 6:06, proseguiamo la nostra rassegna stampa. Abbiamo visto prima le prime pagine dei quotidiani della Svizzera italiana, in generale con uno sguardo come sempre panoramico, e abbiamo detto che i titoli e gli editoriali su entrambi sono dedicati alla crisi istituzionale nel Canton Ticino. Vediamo dunque anche un estratto dai due editoriali. Gianni Reghinetti sul Corriere del Ticino scrive che da oggi Claudio Zalli sarà, leggo, una sorta di fantasma che si aggirerà a palazzo raggiungendo il suo ufficio al quinto piano, un ufficio nel quale c'è da chiedersi chi entrerà ancora al di là dei collaboratori e del personale di segreteria. Reghinetti poi prosegue scrivendo che c'è da chiedersi come potranno essere le sedute plenarie nelle prossime settimane alle quali Zalli potrà recarsi senza avere alcun dossier sotto braccio, non avendone più alcuno di sua pertinenza. Non crediamo che andrà a fare il rompiscatole nella sala del governo, ma ci chiediamo pure come potranno i quattro colleghi del consigliere svuotato discutere in sua presenza di questioni strategiche o delicate. Una situazione imbarazzante per le istituzioni. In settembre, ricorda Reghinetti, è pure prevista una sessione del Gran Consiglio alla quale Zalli a sua discrezione potrà partecipare o meno. Alla fine sembra di poter dire, conclude Reghinetti, che tutti gli elementi del terribile caso Zalli, e poi si rivolge direttamente a Zalli dicendogli tutti gli elementi dal quali lei mira a resuscitare la vittima, mettono in fila una serie di questioni che vanno ben oltre il codice penale che lei, Zalli, dice Reghinetti rivolgendosi al consigliere di Stato, che lei conosce a menadito. C'è la legge e c'è il lato umano, scusi la franchezza, ma per quest'ultima fattispecie e non di poco conto non riusciamo a trovare elementi in grado di generare comprensione nei suoi confronti. Molto duro Gianni Reghinetti, che nega anche la comprensione a Claudio Zalli. Anche Daniel Ritzer nel suo editoriale è duro e comincia citando Mike Myers, che interpretò il ruolo del giovane Wayne Campbell, protagonista della commedia Wayne's World nel 1992, e spesso in questo film Wayne esce dalle scene, rompe la quarta parete e si rivolge direttamente agli spettatori. Anche Zalli ha scritto un testo che è rivolto a tutti, diffuso tramite i media, che viene pubblicato sulla prima della regione. E Zalli, con la tranquillità di chi è innocente, scrive, ribadisce la piena fiducia nell'operato del Ministero Pubblico e del nostro sistema giudiziario e aggiunge, resto dunque in attesa della chiusura nelle prossime settimane di questo infondato procedimento. In queste circostanze, l'evocato ulteriore passo indietro dal mio ruolo di consigliere di Stato verrebbe inevitabilmente letto da molti come un'ammissione di responsabilità in realtà inesistenti. Rimango quindi al mio posto fino alla data da me stabilita e invito tutti, anche i miei colleghi, al rispetto reale e non solo a parole della presunzione di innocenza sancita dalla Costituzione federale. Così dunque Zalli e commenta Ritzer, e come fa il consigliere di Stato tuttora in carica a stabilire quando e come la procura dovrebbe confermare l'esistenza del procedimento, come fa a definirlo infondato, ma soprattutto ad avere la certezza che tale procedimento verrà abbandonato? Il Consiglio della Magistratura non ha nulla da dire al riguardo e la procura è in grado di rassicurare l'opinione pubblica sul fatto che la permanenza di Claudio Zalli in Consiglio di Stato con libero accesso al suo ufficio, computer e archivi vari non comporti alcun rischio di collusione per le richieste in corso. Zalli ha rotto la quarta parete, scrive Ritzer, e ha detto ciò che voleva dire. Le sue parole però non sono per nulla rassicuranti. Se ciò che si pretende, come affermato a più riprese, è salvaguardare la reputazione delle istituzioni, sarebbe ora che le istanze competenti compiano ogni azione possibile per mettere al più presto la parola fine a questo patetico film. Così Daniel Ritzer nel suo editoriale su La Regione.

0: triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal, en mi recuerdo.
1: Del barrio te vas.
0: Del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal, en mi recuerdo.
2: Abbiamo ascoltato Ayer dall'album Santa Milonga del cantante argentino Daniel Melingo. Proseguiamo la nostra rassegna stampa. Abbiamo visto che al centro dei quotidiani della Svizzera italiana c'è la vicenda del Canton Ticino e della crisi politica istituzionale e in particolare del consigliere di Stato Claudio Zali e delle sue vicissitudini. E negli altri quotidiani si parla anche di questioni internazionali, in particolare sul Corriere del Ticino Danilo Taino si chiede se si possano salvare le Nazioni Unite. Questa è l'impresa formidabile, scrive, che cadrà sulle spalle del prossimo segretario generale che dovrebbe entrare in carica il 1 gennaio al posto del portoghese Antonio Guterres. Non che l'ONU rischi di morire all'improvviso, precisa Taino, di sicuro però la sua irrilevanza sempre più evidente sulle grandi questioni, a cominciare dalle guerre, e l'organizzazione elefantiaca, burocratica e spesso fuori controllo lo hanno messo su una strada di declino finale. Un segretario generale forte con un mandato autorevole potrebbe almeno avere un ruolo positivo di mediatore fra paesi in conflitto e potrebbe impostare una non rinviabile riforma. Non è probabile però che lo si trovi. La procedura è complicata, in molti passaggi segreta. Al momento si sa che dopo l'ultima sessione di voto fra i 15, in testa è Caroline Rodriguez Birkett, ex ministro degli esteri della Guyana. Al secondo posto l'argentino Rafael Grossi, capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Ma Taino commenta che Rodriguez Birkett possa essere accettata dagli Stati Uniti sembra difficile. Da ministro degli esteri della Guyana ha celebrato il comandante Fidel Castro per il suo contributo all'umanità e di recente ha accusato Israele di genocidio. Grossi, d'altra parte, pare essere appoggiato fra gli altri da Donald Trump, il che potrebbe sollevare le opposizioni di Cina e Russia, anch'esse con diritto di veto. Della nomina si discuterà molto durante l'Assemblea Generale al Palazzo di Vetro dall'8 al 28 settembre. E poi se le potenze maggiori permetteranno, più avanti in autunno, il voto della stessa assemblea. La domanda chiave, e conclude Danilo Taino, è ma tutti davvero vogliono salvare l'ONU?

0: Luco Lombo, 19 giorni e 600 notti, da Molto più di un buon motivo, album del 2011, nel quale traduce delle canzoni di Joaquin Sabina in italiano. Vediamo qualche spunto ancora d'attualità dai quotidiani, in particolare dal Sole 24 Ore, dove Gisella Finocchiaro prende spunto dall'enciclica magnifica Humanitas di Leone XIV e da un aspetto in particolare per una riflessione sull'intelligenza artificiale e sui dati. Nell'enciclica infatti si legge: tra i beni, questa è la citazione dall'enciclica, tra i beni che sono universalmente destinati a tutti dobbiamo annoverare anche le nuove forme di proprietà, brevetti, algoritmi, piattaforme digitali, infrastrutture tecnologiche. Sono beni immateriali, infrastrutture fisiche e infrastrutture digitali e dati. Il tema, commenta Finocchiaro, non è del tutto nuovo, ma finora era riservato agli addetti ai lavori. Esaminando la questione con la lente del giurista, si entra nel vivo di un dibattito in molti casi ancora aperto. Per esempio, con riguardo ai dati, ci si domanda se essi siano beni e se ad essi si possa applicare la categoria della proprietà. Si tratta infatti di beni non rivali per i quali viene di norma concesso, con un contratto di licenza, il diritto all'uso. Ma l'enciclica porta la riflessione anche su un'altra prospettiva, quale debba essere il modello di valorizzazione dei dati. È noto che i dati abbiano un valore, ma esso non è soltanto economico. I dati possono avere un grande valore sociale e per questo basti pensare alla ricerca scientifica che sempre più si basa sui dati. 31 anni di normativa sulla tutela dei dati personali, se iniziamo a contare dalla direttiva madre, ci hanno indotto a focalizzarci sulla protezione dei dati in un atteggiamento difensivo piuttosto che sul valore di essi. Lo stesso approccio normativo, fondamentale per creare una cultura della consapevolezza, ha indotto ad assumere una prospettiva individuale, quella del singolo che difende i suoi dati. Ma, aggiunge Finocchiaro, questa prospettiva è decisamente parziale rispetto alla complessità del tema. E prima di tutto, in molti casi e per molte applicazioni, non è il singolo dato ad avere valore, ma la massa di dati. E questo fa diminuire il potere del singolo individuo. Per alcune culture, poi, come quella cinese, la condivisione nella collettività anche dei dati è normale. Il cambio di prospettiva che viene proposto nell'enciclica è radicale, dal modello della proprietà privata a quello dei beni comuni. Si legge: inoltre la proprietà dei dati non può essere affidata solo a privati, ma va regolamentata. Essi sono frutto del contributo di molti e non possono essere venduti o affidati a pochi. Serve una creatività in grado di gestirli come uno dei beni comuni o collettivi nella logica della condivisione. Queste le parole di Papa Leone XIV, conclude Gisella Finocchiaro sul Sole 24 Ore, è dunque una bella sfida creativa da raccogliere anche per i giuristi per individuare modelli nuovi.
1: 1, 2, 3, sì.

Sono le 6:25 e stanno per scoccare, se il verbo giusto, le 6:25 di questa mattina del 3 settembre 2026. Da poco è iniziato settembre in un clima ancora totalmente estivo, ma sono ricominciate nel Canton Ticino le scuole e c'è una certa consuetudine, un certo ritmo settembrino che sta prendendo piede. E anche noi continuiamo la trafila della nostra trasmissione, della nostra Verde Aurora su Rete 2. Abbiamo letto qualche spunto, qualche editoriale sui quotidiani. Fra poco leggeremo invece le pagine culturali. Intanto abbiamo ascoltato, mi dimenticavo quasi di dirlo, una bella canzone con la voce e la chitarra della cantautrice portoghese Luisa Sobral, dall'album There is a Flower in My Bedroom, un album del 2013. E ora, per avvicinarci all'appuntamento con l'informazione delle 6:30, poi torneremo per la rassegna stampa, dicevo, per avvicinarci all'informazione delle 6:30 vi propongo l'ascolto di un brano tratto dall'album Petit saut délicat avec grand écart. Avec grand écart è un album del 2018 del compositore francese René Aubry. Molti brani del disco sono stati scritti per lo spettacolo Paysage intérieur di Philippe Genty, e lo stesso René Aubry a interpretare il brano con vari strumenti differenti, sempre suonati da lui medesimo.

0: Nazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dal 2 al 12 settembre.
1: E buongiorno ad Alberto Andreani. Politica ticinese ancora in apertura, con Claudio Zali che resta in Consiglio di Stato ma senza alcuna competenza. Indagato per reati contro l'integrità sessuale, l'esponente leghista non intende lasciare prima del 30 settembre. Sarebbe come un'ammissione di colpa a chi ha osato, lo stesso Zali. Per gli ultimi sviluppi sentiamo Romina Lara.
2: Claudio Zali ha scelto di non fare passi indietro. Fino al 30 settembre resta al suo posto. Un consigliere di Stato a cui però il governo ieri ha tolto d'imperio le responsabilità sui dossier del Dipartimento, quello del territorio, da lui diretto per quasi 13 anni, da quando entrò nell'esecutivo cantonale. Servizi generali, divisione dell'ambiente, così come quella dello sviluppo territoriale e della mobilità, passano a Raffaele De Rosa. Toccherà a lui, da subito, portare avanti i dossier. La conduzione politica di Polizia e Magistratura, lo ricordiamo, era già stata assunta transitoriamente lo scorso luglio da Marina Carobbio. La divisione delle costruzioni, pure menzionata ieri, continuerà invece ad essere guidata da Norman Gobbi, il quale ne aveva assunto la competenza l'anno scorso con il cosiddetto arrocchino. E Zali, a esplicita domanda alla Presidente del Governo, ha precisato che potrà continuare a partecipare alle sedute del Consiglio di Stato, la base legale lo prevede. Il Cancelliere dello Stato, Arnoldo Coduri, ha chiarito alcuni aspetti.
3: Lui ha il diritto di poter entrare a Palazzo, salire nel suo ufficio, occupare il suo ufficio, eventualmente rispondere alle email, inviare delle email, perché quella è comunque una parte che lui avrà a disposizione per l'attività che svolgerà fino al 30 settembre.
2: Dopodiché, come noto, gli subentrerà il democentrista Piero Marchesi. L'entrata in carica è prevista il 7 ottobre. A quel momento il governo discuterà anche l'attribuzione dei dipartimenti.
1: Per il resto dell'attualità si è appreso ieri pomeriggio che ha agito per follia omicida il 43enne giurassiano fermato per aver aperto il fuoco sabato notte al rave party di Arau. L'uomo si era costituito poche ore dopo alle autorità del proprio cantone. È risultato affetto da problemi psichici e proprio per questo si dovrà determinare come e quando si sia procurato le armi. Ennesima sparatoria nelle scorse ore anche negli Stati Uniti, questa volta a Minneapolis, dove un uomo oggetto di sfratto ha aperto il fuoco contro la polizia. Il bilancio inizialmente di 2 morti è ora salito a 3 e comprende anche l'assalitore. I feriti sono almeno 6. Sempre oltreoceano, il Pentagono prolunga il dispiegamento di 50.000 soldati in Medio Oriente per diversi altri mesi. Lo scrive il Wall Street Journal, aggiungendo però che il presidente Trump sta pure valutando se dichiarare conclusa la guerra con l'Iran, concentrandosi sull'asfissia economica che, a suo dire, dovrebbe portare alla resa di Teheran. Missili e droni iraniani sono intanto tornati a colpire nella notte obiettivi americani in Kuwait. Lo conferma anche la TV della Repubblica Islamica. Oggi su tutta la Svizzera atteso tempo soleggiato e caldo.
4: Lo sport.
5: Buongiorno da Omar Meschal. Partiamo dal calcio con la 6ª giornata di Super League di Lugano. In campo questa sera alle 20:30 l'AIL Arena contro il Servetta. In campo anche Basilea e Sion. Young Boys in testa alla classifica con 14 punti, 2 punti ma anche 2 partite in più del Lugano, unica formazione, lo ricordo, a punteggio pieno. Ieri sera prima vittoria stagionale del Grasshopper 2-0 sul San Gallo. Il Lucerna ha inflitto la 5ª sconfitta stagionale al Vaduz. Primo 0-0 invece in Super League fra Thun e Losanna. Sul fondo Servette Grasshopper 4 punti, Vaduz 3. Coppa Italia, 16esimi di finale, battendo 2-1 il Venezia, l'Udinese è approdata agli ottavi dove affronterà l'Atalanta. Battendo 4-3 ai rigori il Frosinone, il Sassuolo affronterà invece la Juventus. Hockey su ghiaccio, l'Ambri Piotta ha trovato la 3ª vittoria in 5 amichevoli nel pre-season, imponendosi 5-1 sul Kloten a Bellinzona. Doppietta di Schnarr e reti di Jarventier in power play, Borradori e Manix Landry, costretto però ad abbandonare il ghiaccio anticipatamente per una discata al volto. Ciclismo in chiusura con la Vuelta entrata nella seconda parte. La maglia rossa Mas riparte con 1 minuto e 18 secondi su Roglic, 1 e 39 su Galli in una 12esima tappa densa di trappole. 5 gran premi della montagna da affrontare nei 167 km da Vera all'arrivo in salita a Calar Alto.
4: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

Abbiamo ascoltato un brano dal terzo disco del gruppo Saluti da Saturno, un progetto del musicista bolognese Mirko Mariani, Dancing Polonia nel 2013 il terzo disco e Un giorno nuovo il titolo del brano che abbiamo ascoltato. Vediamo qualche spunto dalle pagine culturali dei quotidiani della Svizzera italiana. Sul Corriere del Ticino segnalo un articolo di Matteo Airaghi su una mostra alla Kunsthalle di Basilea. Tra le figure emergenti della scena contemporanea, la britannica Gilly Taff, nata a Tel Aviv nel 1983, si sta profilando per la sua capacità di usare strategie della creazione di immagini commerciali per rivelare le strutture estetiche e ideologiche dello spazio urbano. E così scrive Airaghi, il quale poi spiega che il lavoro di Gilly Taff mette in evidenza e in discussione il modo in cui vediamo e abitiamo la città moderna. Fino al 15 novembre questa retrospettiva è intitolata Light and Airy ed è curata dal direttore Mohamed Al-Musibli. La mostra esamina idee legate al feticismo della merce, all'esposizione commerciale e alla proiezione. È posizionata fra oggetto e immagine, la prima serie è su larga scala e usa scatti di prodotti di frigoriferi commerciali da esposizione. Il titolo della mostra, Light and Dairy, prende in prestito il linguaggio del marketing contemporaneo, adottando il suo vocabolario di facilità e leggerezza mentre espone ciò che lascia non detto. Precisa Airaghi, sotto la promessa di comfort senza sforzo e accesso istantaneo si nasconde ancora un peso industriale che l'immaginario commerciale funziona costantemente per spostare l'attenzione. E questo è uno scorcio dell'articolo di Airaghi, nel quale mette in evidenza che, sebbene il suo lavoro segue i meccanismi della civiltà consumistica, l'ironia di Tal serve proprio a prenderne le distanze. E sulla regione invece segnalo l'articolo che segue la mostra del cinema di Venezia, che è seguita su tutti i giornali, ma appunto la citiamo una volta sola, sulla regione, con il reportage di Stefano Piri, il quale fa una notazione di costume e una di contenuto su vari film. E questa di Venezia, dice all'inizio, è la mostra del cinema, ma è anche, forse soprattutto, una grande adunata di giornalisti. Lo rivelano minuzie come la canutezza di molte teste, la cadenza romaneggiante perfino delle conversazioni in inglese, la dipendenza quasi orale dagli smartphone anche durante le proiezioni, la propensione a iniziative sindacali spontanee un po' nevrotiche contro dettagli come l'aria condizionata troppo forte e un certo particolare intreccio di socievolezza e introversione, loquacità e irrimediabile goffaggine sociale che impronta le relazioni fra sconosciuti. Poi abbiamo detto, dopo questa notazione sulla giornalisticità della mostra di Venezia, Stefano Piri analizza vari film, fra cui quello che apre la sezione Orizzonti, La ragazza con la Laika di Alina Marazzi, film patinato e un po' anodino su Gerda Taro, fotografa di guerra, compagna e socia di Robert Capa, un film tratto dal premio Strega 2018 di Elena Janecek. Marazzi in realtà è pochissimo interessata a fare un film sul giornalismo, men che meno di guerra, scrive Piri. Le tragiche vicende della guerra civile spagnola e dello sprofondamento dell'Europa nel fascismo fanno da scenografia a quello che di fatto è uno studio di personaggio sulla protagonista, una sequenza di diapositive ben filmate, la cui sola vera energia coesiva sembra la tensione erotica fra la protagonista e gli uomini e le donne della sua vita. Così Stefano Piri nel suo reportage dal Festival di Venezia su La Regione.

Abbiamo ascoltato Marie-José da Zap Mama del 1991, disco d'esordio eponimo del gruppo vocale belga. Vediamo qualche spunto culturale anche tra i quotidiani italiani, in particolare leggo qualche passaggio dal corsivo del giorno sul Corriere della Sera, firmato da Niccolò Nisivoccia. E Nisivoccia comincia con il citare Ferruccio De Bortoli, che a sua volta ha parlato dell'intervento del Papa al meeting di Rimini. Se la cultura cattolica propone il realismo della misericordia, osservava De Bortoli, tutto il mondo laico dovrebbe sentire fortissimo il dovere civico della responsabilità. E Nisivoccia analizza proprio queste due parole, misericordia unita a realismo, come citata dal Papa, e responsabilità, così come detto da De Bortoli. La stessa misericordia può rappresentare a sua volta un elemento fondativo del senso della responsabilità, scrive Nisivoccia, inteso come apertura a riconoscere nell'altro da noi e nella sua sofferenza un appello etico che non può non riguardarci e coinvolgerci. Certo, religione e politica attengono a piani diversi dell'esistenza, perché la religione è un territorio intimo e contiene verità a cui non per forza si debba avere accesso, mentre la politica è uno spazio pubblico e condiviso e comporta l'esplorazione continua di territori nei quali si misura la nostra appartenenza al mondo, oltre che a noi stessi. Ma, aggiunge Nisivoccia, qualunque pensiero può assumere connotati politici quando si traduca in esperienza pratica e relazionale. Non può essere forse per questo che Pasolini definiva la carità come rapporto concreto, vivente e realistico con la storia? E non è forse questa la dimensione di nobiltà che la compassione e la misericordia possono conferire anche alla politica e alle sue leggi? Così Niccolò Nisivoccia sul Corriere della Sera, il quale conclude ricordando che il diritto dovrebbe promettere la felicità, così è stato scritto, o almeno consentire di immaginarla, ma non solo quella di alcuni, bensì la felicità di tutti.

Abbiamo ascoltato la compositrice, violinista e cantante americana Caroline Shaw con l'ensemble newyorkese e Soul Percussion. Sono le 6:52, proseguiamo la nostra rassegna stampa. Segnalo sul Corriere della Sera un articolo di Ida Bozzi nel quale racconta una piccola storia curiosa dietro una serata di letture e spettacolo. Immaginate, scrive, di trovare per la strada un foglio piegato, scritto in una grafia incerta. Immaginate che leggendolo si svegli un mondo legato in modo indiretto e singolare ai ricordi dell'infanzia e che da quella lettera nasca un racconto e poi uno spettacolo. È successo a Martina Casiraghi che sabato 5, quindi prossimo sabato, a Mandello dell'Ario, a Lecco, porta in scena il reading letterario e musicale Aggrappati alla vita. Nato proprio da una circostanza del genere, mentre passeggiava in una giornata di novembre, ha visto a terra un foglio scritto fitto, sembrava la confessione di un uomo anziano, forse affetto da malattia, si firmava Aldo, e sfogava in quelle righe disordinate il dolore e la frustrazione di non riuscire a compiere le azioni più semplici, ma annotava anche i gloriosi momenti vissuti in gioventù nel dopoguerra, i viaggi eroici sull'autostrada Milano-Genova, la passione per le moto. E Martina Casiraghi tenne la pagina piegata nel portafoglio per tutto l'inverno e poi decise di dare una nuova vita a questo episodio. Prima tentò di rintracciare l'autore della pagina e poi pensò di far rivivere in un racconto la storia di Aldo e dei suoi motori, complice un ricordo comune, la passione per le moto, la stessa passione del padre di Martina, ora anziano, che negli anni Ottanta scarrozzava i figli in motorino, non senza aver prima gridato a lei, la più piccola, di tenersi ben allacciata con le braccia, aggrappati alla vita. Basta spostare l'accento ed ecco il titolo del racconto, Aggrappati alla vita, come si aggrappano i bambini del racconto, i due vecchi di questa storia. Aldo, l'autore mai precisato di questo foglio trovato per strada, e il padre ultraottantenne dell'autrice. Questo è il racconto di Ida Bozzi sul Corriere della Sera. Sul Manifesto, invece, vi segnalo l'inserto settimanale dedicato alla natura, come tutte le settimane, l'inserto che si intitola A parte l'articolo di cui parlo, l'inserto si intitola L'extraterrestre, e l'articolo di cui voglio parlare invece è, almeno sono due. Da una parte un articolo di Rota Fixa, che è abbastanza desolante per certi versi, scrive: stiamo attraversando la crisi peggiore della storia umana. I parametri fondamentali del clima terrestre sono in evidente stravolgimento. Ormai se ne è accorto chiunque, anche i negazionisti, eppure nessuno fa niente. E questa assenza di reazione è una delle più potenti manifestazioni dell'inconsistenza umana contemporanea, scrive Rota Fixa. Come se ci fosse un fondo di rassegnazione, ormai è andata, non possiamo più farci niente. Dibattiamo ma non agiamo. È evidente che chi cerca consenso non dirà mai: gente, dobbiamo mollare la presa sul pianeta per 3 o 4 generazioni. Quindi siamo in un guaio profondissimo. E invece poi una piccola cosa che può risollevare, anche se non è per niente risolutiva, è l'articolo di Paolo Pigozzi che ci invita a un'attenzione nei confronti della natura. Perché di fatto essere attenti alla natura è forse il primo passo per poi muoversi, per poi fare qualcosa, per poi riuscire a porsi anche in maniera concreta rispetto al cambiamento climatico. Paolo Pigozzi, il suo articolo parla di tutt'altro, non prende spunto dal cambiamento climatico, però parla appunto di natura e in particolare delle stagioni delle more di rovo. La stagione delle more di rovo, spiega, sta volgendo al termine. Tuttavia, se vi aggirate con attenzione fra incolti, colline e bordi dei boschi, non sarà difficile in questi giorni adocchiare rovi che portano ancora frutti in diversi gradi di maturazione. E poi spiega che le more di rovo possiedono delle proprietà nutrizionali molto ampie, contengono vitamina C, vitamina A, sostanze antiossidanti, flavonoidi, elementi minerali, poi entra nei dettagli e spiega anche che si possono consumare in molti modi, oltre che consumate fresche, le more sono impiegate per realizzare torte, crostate, gelati, sciroppi, gelatine, confetture e anche per preparare liquori e distillati. E poi si possono mangiare in primavera, invece, non in questa stagione, i germogli di rovo.
Le foglie del rovo sono ricche di tannini, poi c'è il decotto che aiuta in varie infiammazioni, ci sono i semi delle more, insomma un frutto prezioso che cresce nei rovi, spesso ciò che è prezioso cresce in mezzo ai rovi. E conclude Paolo Pigozzi sul Manifesto, è vero, le more sporcano le mani e la bocca e se siete disattenti anche magliette e camicie, ma ne vale la pena.

0: Claudio Zali resta in Consiglio di Stato ma senza dipartimento. Gli rimangono l'ufficio e le riunioni di governo. Le competenze sul territorio affidate temporaneamente a Raffaele De Rosa. Il leghista giustifica la sua decisione di non lasciare immediatamente come gli era stato richiesto. Un mio passo indietro, ha scritto, verrebbe letto come un'ammissione di responsabilità in realtà inesistenti. Aveva turbe psichiche, ma deteneva legalmente pistole e Kalashnikov, l'autore della sparatoria di Aarau, un dramma destinato a riaccendere il dibattito sulle armi in Svizzera. Il Venezuela firma una serie di accordi per lo sfruttamento delle proprie risorse petrolifere con compagnie straniere, ma preoccupa la mancanza di infrastrutture e di sicurezza. Uno sguardo al tempo, non si placa il sole, oggi sarà un giorno caldo in tutta la Svizzera.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Wynton Marsalis, un brano di Wynton Marsalis dalla colonna sonora del film biografico sul celebre trombettista di New Orleans Buddy Bolden, colonna sonora curata appunto da Wynton Marsalis nel 2019. E il brano You Rascal You vede, oltre alla tromba di Wynton Marsalis, la voce di Reno Wilson. Sono le 7:04 minuti, state ascoltando Verde Aurora.
1: La mia mamma la vuoi che fira plunes, mia lunes, se pule pule sempre

0: Gigi Biolcati e Ginevra Di Marco hanno riproposto Mia mamma Volchifila, una canzone popolare che era già stata ripresa dal nuovo canzoniere italiano per il Festival dei Due Mondi di Spoleto nel 1964. La loro versione invece è del 2015. Ma lasciamo la tradizione italiana, lasciamo la musica e predisponiamoci alla prima intervista di questa mattinata. Sapete, la prima ora dalle 6 alle 7 è dedicata alla rassegna stampa. E da ora in poi invece avremo molte interviste e collegamenti in diretta. Il primo ci porta in Medio Oriente. Saluto il nostro corrispondente dal Libano, Mauro Pompili. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno a tutti.
0: Dunque, prima di entrare nello specifico dell'argomento di cui vogliamo parlare oggi, visto che l'argomento ci porta a parlare dei palestinesi, del popolo palestinese, possiamo magari fare un rapido aggiornamento sulla situazione a Gaza.
1: Sì, la situazione a Gaza continua ad essere drammatica, anche se forse nel silenzio e nell'oblio. Una sola cifra credo che sia sufficiente: da un finto cessate il fuoco dell'ottobre scorso si stima che ci siano stati almeno 2.000 morti palestinesi e diverse centinaia bambini. Purtroppo circa 2 milioni di sfollati di Gaza continuano a vivere sotto le bombe. In una fascia di territorio ridottissimo, Israele occupa più del 60% del territorio della striscia e proprio ieri Netanyahu è andato a ribadire che non ha nessuna intenzione a Israele di abbandonare quel territorio fino ad un fantomatico disarmo di Hamas. Ma al di là dell'occupazione, che le condizioni di vita di 2 milioni di persone circa sono drammatiche, sono fatte di mancanza di generi alimentari, di acqua sporca, di topi, di infezioni, di malattie, di mancanza di medicine, di qualsiasi cosa sia umanamente necessaria alla vita che viene negato a quasi 2 milioni di persone, appunto con la politica israeliana che da un lato dice che non ha nessuna intenzione di ritirarsi da Gaza, o con il ministro degli esseri israeliano, sempre che ieri dice che l'unica soluzione è quella della deportazione di 2 milioni di persone. Purtroppo questa poi è una situazione che si riflette in tutto il Medio Oriente in questo momento, perché anche in Libano l'occupazione israeliana continua a macinare morti, anche se in misura minore rispetto a Gaza. I bombardamenti sono pesanti nel sud del Libano e nella Bekaa. Ed è questa la drammatica situazione che il mondo lascia scorrere davanti ai suoi occhi, in cui per chi vive da queste parti veramente non si hanno più parole, perché comunque i media di queste parti, di questa parte del mondo, continuano a parlarne, e questo continuare a parlarne ovviamente fa nascere e crescere sempre di più un sentimento di rabbia dalla parte della popolazione medio orientale verso un Occidente che pensa solo ai suoi interessi, così almeno sembra, e si interessa della tragedia di un intero popolo.
0: Ecco, lasciamo per il momento, dopo averla giustamente precisata, la situazione generale e cerchiamo di intercettare una singola storia, una storia che può dare anche un soffio di speranza, la storia di Omar Hamad, un giovane palestinese di Gaza che a partire dal febbraio 2024 e fra mille difficoltà causate dalla guerra, come si può immaginare, dagli sfollamenti, ha intrapreso la missione di recuperare e salvare dei libri antichi, rari, dei libri storici, dalle rovine delle biblioteche e degli istituti scolastici distrutti dai bombardamenti. E per lui la lettura, la preservazione del patrimonio culturale sono una forma di resistenza contro l'occupazione, un modo per difendere la memoria, la propria memoria, quella del popolo, dalla cancellazione. E insieme a un amico d'infanzia ha dapprima raccolto e custodito migliaia di volumi nella propria tenda per poi fondare e inaugurare nell'aprile di quest'anno la Biblioteca Phoenix. Allora, prima di parlare proprio della biblioteca e del suo valore simbolico, vogliamo ricordare che per Gaza le Nazioni Unite hanno coniato il termine scolasticidio. Che cosa si intende? Come si concretizza?
1: Sì, è un termine logicamente nuovo che è stato coniato proprio per quanto è avvenuto a Gaza, dove le Nazioni Unite stimano che più del 90% degli edifici scolastici, la totalità delle 12 università che erano presenti a Gaza e le 16 biblioteche pubbliche che erano presenti nella striscia sono state distrutte, date al suolo di fatto. Migliaia e migliaia di studenti sono stati uccisi, ma questo purtroppo è evidente quando si parla di ufficialmente di almeno 73.000 morti, ma le cifre reali forse non le sapremo mai, e anche centinaia e centinaia di insegnanti delle scuole e delle università sono stati uccisi. È come se ci fosse appunto proprio la volontà di azzerare un patrimonio culturale, un patrimonio storico, e quindi in una situazione in cui purtroppo può sembrare illogico che ci sia qualcuno che tenta di salvare i libri, mentre la gente molto spesso durante l'inverno, ma anche adesso per cucinare, è spesso costretta a bruciare i libri per avere una fonte di energia o di calore. Eppure c'è questa storia che tu accennavi, di Omar e di Ibrahim, che già nel suo nome è il segno di una speranza. La fenice è il nome dell'uccello mitologico che ogni 500 anni muore bruciando e poi rinasce dalle sue ceneri, più bello di prima.
0: Ecco, che cosa rappresenta e che cosa offre in particolare alla gente questa biblioteca alla fenice?
1: Questa biblioteca è nata come sede fisica in aprile di quest'anno ed è una cosa stranissima, importantissima, perché cosa offre? Al momento offre circa 6.000 volumi raccolti e difesi da Omar e da Ibrahim, ma anche da molte altre persone, e raccolte proprio nelle macerie dell'università, delle biblioteche, delle scuole, anche a rischio della loro vita molto spesso, perché i bombardamenti, come dicevamo prima, continuano a Gaza, non sono mai cessati. E da quando è iniziata questa avventura Omar nel 24 i bombardamenti erano ancora più costanti, eppure c'è stata questa voglia caparbia di salvaguardare questo patrimonio. Inizialmente lui l'ha raccolti nella sua tenda, e Omar è un ragazzo di 30 anni che, parlandosi per telefono, racconta il suo amore per i libri a tutto tondo. Lui dice che nel corso della sua breve vita è stato costretto a essere sfollato per ben 12 volte, lui e la sua famiglia, e ogni volta ha cercato di portare con sé quanto più possibile dei libri che aveva a casa sua. Ovviamente ogni volta qualcuno andava perduto per ovvi motivi, e quindi c'è questa difesa della cultura non solo palestinese. Lui è un grande amante di Tolstoi, ad esempio, e quindi nel 2024 si è trovato, racconta, nelle macerie di una delle università di Gaza, ed è incrociato in alcuni libri, ha iniziato a raccoglierli, a pulirli, a prendersene cura, e per più di un anno l'ha raccolti nella sua tenda, mettendoli a disposizione di tutti. Poi, grazie a una raccolta fondi anche internazionale, un crowdfunding, eccetera, è riuscito a mettere in piedi una piccola vera e propria biblioteca ai confini della striscia, e dove appunto hanno riuscito per ora a raccogliere, ripulire circa 6.000 volumi, e questa biblioteca è diventato un luogo di pace e di incontro, anche se proprio raccontava che pochi giorni fa una bomba è cascata molto vicino alla biblioteca. C'è sempre piena di gente, di giovani che ritrovano lì da un lato un minimo di oasi di serenità, per qualche ora non si devono preoccupare solo ed esclusivamente di cosa dovranno mangiare e come dovranno trovare l'acqua, dall'altro molti vanno nel tentativo di studiare con la speranza di poter continuare gli studi, e molti vanno per incontrarsi, per conoscersi e per continuare a mantenere viva la cultura del loro popolo. Quindi ci sono molti reading di poeti palestinesi, e molte letture condivise, e è quasi un angolo di normalità in mezzo all'orrore, che nasce e cresce grazie ai libri, e che tutti speriamo possa continuare, che non venga centrata da una bomba, cosa che potrebbe tranquillamente accadere. Ed è una cosa estremamente importante. Omar racconta di come lui è colpito ogni volta che qualche ragazzo, adolescente, più o meno giovane, entra per la prima volta nella libreria e passa diversi minuti a guardare i libri sugli scaffali, a toccarli, come se fosse un ritorno a una normalità ormai perduta da anni. E poi iniziano a leggerli, iniziano a parlare tra di loro e a parlare di libri.
0: Ha quindi una funzione proprio di migliorare concretamente la vita di chi si trova in quei luoghi, ma ha anche una funzione, forse anche in generale importante, di fare memoria, dicevamo prima. Perché è così importante mantenere viva la cultura e la storia del popolo palestinese?
1: Perché quando ci si trova di fronte a un genocidio c'è sempre il desiderio da parte di chi lo commette di cancellare completamente la storia e la cultura del popolo che lo subisce. Lo abbiamo visto fare dai nazisti con gli ebrei, l'abbiamo visto fare dagli ottomani con gli armeni nella storia. I roghi dei libri sono una costante, i roghi dei libri ce ne sono stati moltissimi a Gaza e ce ne sono anche in Cisgiordania, se non se ne parla. E invece dall'altro lato c'è la cultura spesso millenaria, come è il caso di quella palestinese. Bisogna ricordarsi che i palestinesi sono un popolo che ha una storia lunghissima, un popolo che per secoli è stata anche l'elite del Medio Oriente per certi aspetti, un popolo che ha espresso anche recentemente grandissimi poeti come Mahmoud Darwish o scrittori come Ghassan Kanafani. E come tutti gli invasori, gli israeliani hanno paura della cultura, infatti gran parte degli intellettuali, degli scrittori palestinesi dal 48 ad oggi sono stati sistematicamente eliminati dagli israeliani, penso a Ghassan Kanafani, penso a Nabil Jaidi che era l'autore di Yandala, il personaggio, il bambino che guarda di spalle il mondo, e quindi mantenerlo vivo è dire al mondo: questo popolo esiste, questo popolo ha la sua storia, ha la sua dignità. Una storia che nel caso dei palestinesi poi si declina nelle forme del ricamo tipico palestinese, nella cucina, ma che si declina anche e soprattutto attraverso una letteratura, una storiografia ricchissima, e che purtroppo in parte rischia di andare perduta con azioni come quelle che stanno avvenendo da 4 anni a Gaza, e che posti come la Fenice diventa fondamentali per la conservazione e la diffusione tra i palestinesi in primo luogo, perché pensiamo che parliamo di un popolo che non va più a scuola da anni, da almeno 3 anni non va più a scuola, con tutto quello che ciò può significare, ma anche per chi vive al di fuori e per chi non conosce la storia di questo popolo e che invece merita sicuramente di essere conosciuto.
0: Grazie Mauro Pompili per questa corrispondenza che ci ha informati sulla situazione a Gaza e che ci ha raccontato una storia di resistenza. Grazie, buona giornata e alla prossima.
1: Buona giornata a tutti.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Abbiamo ascoltato un brano di Patrizia Cirulli, un brano tratto dall'album Fantasia, le poesie di Eduardo in musica, un disco nel quale la cantautrice milanese interpreta, reinterpreta a modo suo le poesie di Eduardo De Filippo, un disco che è uscito nel 2022.
1: L'agenda.
0: Cominciamo da qualche appuntamento musicale. Cureglia in jazz, con la voce di Linda Perler, con il pianoforte di Cecilia Pioda, Alfredo Ferrario a clarinetto e Theo Mosley al contrabbasso, Brian Quinn alla batteria. Nell'ambito di Jazz in Bass, nel parco Casa Rusca a Cureglia alle 18.30. Acoustic Session con Andrea Bregonzio alla chitarra e basso, Isabella Marelli alla voce, Nando Morandi alla chitarra e voce, a Bellinzona al Bar Castello alle ore 18. Presento anche qualche conferenza. Carnet de Voyage, una matinée colazione del territorio con Loredana Baccianti Notaris, Marco Lucchetti, Bruno Pinoli e Cristina Rogna Monassero, moderazione di Stefano Vassere, alla Biblioteca Cantonale di Lugano alle ore 10 stamattina. Sempre alla Biblioteca Cantonale, ma di Locarno, Di Tram e Lampioni, su una variazione di Franz Kafka, Adriano Soffri discute la filologia della metamorfosi di Kafka in compagnia di Stefano Vassere alla Biblioteca, dicevo, Cantonale di Locarno alle ore 18. La presentazione di un libro, Le ragioni del disamore, dialogo con Federica Gregoratto, autrice e professoressa associata all'Università di Lucerna. Federica Gregoratto sarà alla libreria Pagina 21 di Locarno alle ore 18.30. E concludiamo con la visita guidata e degustazione di vini, la mostra di Bertie Bach, gustata in compagnia di vini locali al Museo Vela di Ligornetto alle 18.30.

0: Abbiamo ascoltato un brano dall'album A Quien Corresponda del cantautore di El Salvador, Lilo González, un album del 2017. E ora invece torniamo al 1962 con O Frigideiro, un brano dal primo 45 giri di Bruno Lauzi.
1: Ma quando è che ti

Ma cosa lei che dica con te monge? Ma quando è lei che ti dà tu frigide rutte, faccia super grande te per le batasse? Perché ti sei stato in un fosco di bruce tu, perché c'è con la mente le guade visci, che ne è tutti presi, ne vivi, ci sono grandi, grossi e piccini, e venne a fine tu, pa' finisci, ma che te santa gamma, quando è lei che ti dà

0: Gran Bazar, l'invenzione sonora fuori dalle righe del pentagramma. Modi, stili, generi e approcci originali al fare musica nei tempi e nei luoghi della tradizione musicale. Gran Bazar, giovedì alle 15.35, in replica alle 23 e la domenica alle 16.35.
1: Rete 2.

0: riaccendere il dibattito sulle armi in Svizzera. Il Venezuela firma una serie di accordi per lo sfruttamento delle proprie risorse petrolifere con compagnie straniere, ma preoccupa la mancanza di infrastrutture di sicurezza. In apertura la crisi istituzionale che sta scuotendo il Ticino. Alla fine il Consiglio di Stato ieri ha tolto il Dipartimento del Territorio al leghista Claudio Zali, che resta quindi in carica ma senza competenze. Poco prima della comunicazione dei colleghi di governo, Zali si è espresso per iscritto sulla nuova inchiesta per reati contro la sfera sessuale aperta nei suoi confronti, difendendosi e senza risparmiare critiche. Allora ricordiamo in che termini è avvenuto tutto questo nel contributo di Umberto Gatti.
1: I colleghi avevano chiesto martedì a Claudio Zali un passo indietro e di lasciare subito il suo incarico in governo senza attendere la data delle dimissioni annunciate per il 30 settembre, e questo per tutelare le istituzioni. Claudio Zali però non ci sta e attraverso una nota stampa parla di una segnalazione mendace di una presunta vittima che nega ci siano stati da parte di Zali comportamenti indebiti, e lui davanti al Ministero Pubblico ha negato l'esistenza di comportamenti contrari alla legge in questa vicenda. La nota continua dichiarando che una dimissione immediata verrebbe letta da molti come un'ammissione di responsabilità inesistenti, e conclude ricordando a tutti, ma soprattutto ai colleghi, che la presunzione di innocenza sarebbe dovuta essere rispettata realmente anche in questo caso. Il governo però nel frattempo ha già deciso e nel pomeriggio di ieri in conferenza stampa ha comunicato la scelta di togliere la direzione del Dipartimento del Territorio a Claudio Zali e di affidarla al supplente Raffaele De Rosa. Una scelta che è stata presa, come dicevamo, a tutela delle istituzioni e che secondo il governo non mina la presunzione di innocenza dovuta ad ogni cittadino. La Presidente del Consiglio di Stato, Marina Carobbio.
2: La presunzione di innocenza vale per ogni cittadina e per ogni cittadino. Questo è un elemento importante dello Stato di diritto. Qui però ci troviamo in un momento di difficoltà dell'istituzione, di credibilità dell'istituzione, che per noi va ripristinata. Per ripristinare la fiducia della popolazione nei confronti del governo e delle istituzioni tutte, questo passo era necessario.
0: Il governo ha quindi di fatto svuotato dalle sue competenze Zali, togliendogli d'imperio le responsabilità sui dossier. Il leghista però appunto rimane in carica. E allora come si va avanti e come può muoversi Zali in questa situazione? Il contributo è di Romina Lara.
3: Servizi generali, divisione dell'ambiente, così come quella dello sviluppo territoriale e della mobilità, passano a Raffaele De Rosa. Toccherà a lui, da subito, portare avanti i dossier. La conduzione politica di Polizia e Magistratura, lo ricordiamo, era già stata assunta transitoriamente lo scorso luglio da Marina Carobbio. La divisione delle costruzioni, pure menzionata ieri, continuerà invece ad essere guidata da Norman Gobbi, il quale ne aveva assunto la competenza l'anno scorso con il cosiddetto arrocchino. E Zali, a esplicita domanda la Presidente del Governo, ha precisato che potrà continuare a partecipare alle sedute del Consiglio di Stato. La base legale lo prevede. Il Cancelliere dello Stato, Arnoldo Coduri, ha chiarito alcuni aspetti.
4: Lui ha il diritto di poter entrare a Palazzo, salire nel suo ufficio, occupare il suo ufficio, eventualmente rispondere alle email, inviare delle email, perché quella è comunque una parte che lui avrà a disposizione per l'attività che svolgerà fino al 30 settembre.
3: Dopodiché, come noto, gli subentrerà il democentrista Piero Marchesi. L'entrata in carica è prevista il 7 ottobre. A quel momento il governo discuterà anche l'attribuzione dei dipartimenti.
0: E il caso Zali e la crisi istituzionale saranno anche il tema dell'approfondimento Modem a partire dalle 8.30 sempre su Rete 1. Passiamo alla sparatoria di Arau. L'autore soffriva di turbe psichiche ma agito con un Kalashnikov che deteneva legalmente. Nell'auto del 43enne svizzero sono state trovate anche due pistole pure registrate, incongruenze che l'inchiesta deve ancora chiarire. Quel che è certo è che il fucile con cui è stata uccisa una 22enne italiana e sono state ferite altre 5 persone da qualche anno è classificato come arma vietata soggetta ad autorizzazioni eccezionali. Da Berna sentiamo Giampaolo Driussi.
5: È stata follia omicida la notte fra sabato e domenica scorsi ad Arau, lo sostiene la polizia cantonale argoviese. Una sparatoria il cui autore è un 43enne svizzero residente nel canton Giura, dove si è poi costituito. Una sparatoria con oltre 40 colpi partiti da un Kalashnikov AK-74, un'arma proibita, o meglio, proibita dal 2019 in seguito al recepimento della nuova direttiva UE sulle armi, su cui si era pure andati a votare.
6: Questa è una oltrechtliche Waffe.

0: in possesso dell'accusato è un'arma che sottostà al diritto precedente, perché l'autorizzazione degli uffici preposti del Canton Giura risale a 20 anni fa, così il comandante Michael Leupold. La legge è nel frattempo cambiata un paio di volte. Oggi le condizioni sono molto più severe. Quel che sappiamo è che l'uomo la possedeva legalmente e che era regolarmente registrata. Per entrare in possesso di un fucile semiautomatico come quello usato ad Arau, oggi bisogna dimostrare di praticare il tiro sportivo o di appartenere a una società di tiro, di essere un collezionista o di organizzare attività museali. Chi nel 2019 aveva già un'arma divenuta proibita doveva solo registrarla se non ancora fatto, e per il 43enne era tutto in regola, così come per le due pistole trovate insieme al fucile nella sua auto, una delle quali pure usata all'ippodromo. Il dramma è destinato a riaccendere il dibattito sulle armi in Svizzera, anche perché questa è una delle circostanze ipotetiche che avevano fatto dibattere in Parlamento riguardo al recepimento della norma UE, con da una parte chi chiedeva di vietare anche le armi già in casa e chi sosteneva che in caso di rischi le autorità possono sempre ritirarle. E proprio questo è ancora un buco nero dell'inchiesta, con la polizia che afferma di avere indicazioni circa le sue turbe psichiche, ma di non sapere al momento se fosse in cura e se era stato ricoverato.
1: Per la politica agricola svizzera del futuro, il Consiglio federale non ha tratto i necessari insegnamenti dall'estate canicolare appena trascorsa, e la critica delle organizzazioni ambientaliste al progetto posto ieri in consultazione dal governo, un progetto che vuole rendere l'agricoltura più efficiente e redditizia. Il rimprovero va ad alimentare quella che è una vera e propria levata di scudi anche nel mondo politico e tra i diretti interessati, i contadini. Sentiamo Anna Riva.
2: Un'occasione sprecata, la concezione della politica agricola a partire dal 2030 presentata dal Consiglio federale. Greenpeace, tramite la portavoce Michelle Sandmeier, ma anche altre organizzazioni ambientaliste, sono deluse. A lungo termine la soluzione non può essere importare dall'estero più fieno per garantire foraggio a sufficienza o mettere a disposizione crediti per assicurare i fondi necessari. Secondo Sandmeier, urge un cambio di rotta sostanziale. Servono misure a tutela del clima che siano efficaci, incentivi affinché gli agricoltori producano nel rispetto di clima e ambiente. Come per esempio l'introduzione di tasse di incentivazione su fertilizzanti e pesticidi. A maggior ragione, conclude Greenpeace, di fronte ai mesi estivi ormai alle nostre spalle, un segnale d'allarme non solo per l'ambiente ma anche per la sicurezza alimentare. Greenpeace, WWF e Pronatura non sono però i soli a voler esaminare con estrema attenzione la riforma del governo, che vuole attribuire maggiori responsabilità al settore agricolo e sostenere ulteriormente i settori del latte e delle colture vegetali destinate all'alimentazione umana diretta. Anche i diretti interessati, i contadini, infatti, si lamentano. Per loro la proposta equivale a un programma di risparmio con maggiori oneri a loro carico. E anche tra i partiti c'è malcontento. Se anche l'UDC, come i contadini, evoca la questione finanziaria, il PS, in linea invece con le associazioni ambientaliste, parla della tutela del clima e della biodiversità come delle grandi assenti nel progetto del governo.
1: Dall'estero ora, il Venezuela ha firmato una serie di accordi con la statunitense Chevron, l'italiana Eni e con altre compagnie straniere per il futuro sfruttamento delle proprie risorse petrolifere, che sono considerate le più ampie al mondo. Gli accordi sono stati ratificati nel corso della visita a Caracas del ministro dell'energia dell'amministrazione Trump. Ci dice di più il nostro corrispondente da Washington, Andrea Vosti.
3: A quasi 9 mesi dalla cattura dell'ex presidente Nicolás Maduro, il Venezuela riapre agli investimenti stranieri, in particolare statunitensi, nel settore petrolifero. L'affare più grande lo ha fatto il colosso texano Chevron, che ha siglato un accordo da 7 miliardi di dollari per raddoppiare, entro 5 anni, la produzione di petrolio nella cintura dell'Orinoco, nell'est del paese, dove si trova un immenso giacimento petrolifero. La firma del contratto è avvenuta sotto lo sguardo della presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, e del ministro statunitense dell'energia, Chris Wright. L'obiettivo della Casa Bianca è che questo accordo faccia da apripista per ulteriori investimenti di compagnie americane.
4: We want to see a lot of investment coming from the United States into Venezuela to grow opportunity and prosperity for Venezuelans and for Americans.
3: L'ottimismo del ministro di Trump si scontra con lo scetticismo di molti esperti in ambito energetico. secondo i quali la mancanza di infrastrutture, l'instabilità politica e il problema della sicurezza rendono gli investimenti nel paese sudamericano molto avventurosi. Sempre ieri anche l'italiana Eni ha portato a casa un accordo per lo sfruttamento in esclusiva per la durata di 25 anni di un altro maxi giacimento petrolifero denominato Junin 5. E ulteriori accordi con altre compagnie straniere potrebbero essere ratificati già nei prossimi giorni. Il contratto da 7 miliardi firmato con Chevron è separato dall'accordo raggiunto dai governi di Caracas e Washington e annunciato da Donald Trump alcuni giorni fa. Un accordo in puro stile neocoloniale e dal dubbio valore legale, che assicurerà agli Stati Uniti lo sfruttamento di circa un quinto della futura produzione petrolifera del Venezuela.
1: Uber taglierà 3.300 posti di lavoro a livello mondiale nell'ambito di una riorganizzazione aziendale che punta a ridurre i livelli dirigenziali. Si tratta del 10% del totale dei suoi dipendenti. Dettagli con Marzio Minoli.
5: Uber è diventata troppo grande e il modello di gestione aziendale che andava bene una volta ora non è più adeguato. Questo in poche parole il contenuto di una mail inviata ai dipendenti dal numero uno di Uber, Dara Khosrowshahi, che l'agenzia di informazione finanziaria Bloomberg ha avuto modo di leggere. Uber quindi procederà a sopprimere 3.300 posti di lavoro, il 10% del totale, che riguarderanno diversi livelli gerarchici. Infatti le intenzioni della società di servizio di trasporto sono quelle di ridurre i livelli dirigenziali in un'azienda che in 5 anni ha triplicato il fatturato e ampliato la gamma di servizi e quindi necessita di un nuovo modello organizzativo. Un'organizzazione più snella, si legge nella mail, porterà a decisioni più rapide e più tempo dedicato alla produzione che non al coordinamento. I risparmi ottenuti verranno infatti reinvestiti nell'innovazione e nelle competenze che saranno più importanti nei prossimi anni. Era dal 2020 che Uber non riduceva il personale, limitandosi a ridurre le assunzioni. Dunque anche i manager verranno toccati, si calcola che saranno il 20% del totale coloro che perderanno il posto o verranno declassati.
1: Adesso parliamo di trasporto pubblico sul Verbano. I tempi stringono per il passaggio della gestione della tratta Locarno-Magadino dalla società Navigazione Lago di Lugano alle FART a partire da dicembre. Ma nel concreto tutto è ancora incerto. Qualche punto fermo è però emerso dalle risposte del governo ticinese a due interrogazioni sul tema. Sentiamo Francesca Motta.
6: Che ne sarà con il cambiamento d'orario del prossimo 13 dicembre della linea di navigazione Locarno-Magadino? La risposta dovrebbe arrivare entro fine settembre, limite posto dalle FART per potersi organizzare per operare la tratta al posto di SNL. Ma di certezze ancora non ce ne sono, rimane infatti da chiarire il quadro giuridico. È quanto è trapelato ieri da un incontro tecnico fra Cantone, Ente Regionale di Sviluppo del Locarnese, i comuni della regione e altri enti interessati. Lo scenario peggiore, detto a mezza voce al termine dell'incontro, potrebbe essere quello di ritrovarsi un servizio di trasporto pubblico ridotto all'osso. Si vedrà. Intanto, rispondendo a due interrogazioni della gran consigliera Maglia Mirante e cofirmatari, il Consiglio di Stato ha confermato che il coinvolgimento delle FART è preavvisato favorevolmente anche dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano e dall'Ufficio Federale dei Trasporti, il quale non ordinerà più alla società di navigazione Lago di Lugano le prestazioni di trasporto pubblico per la tratta in questione. Rimane da vedere come e se si troverà la quadratura del cerchio e in tempi brevi.
1: Un legame stretto come quello dei fili dell'arazzo di Bayeux. Così il presidente francese Emmanuel Macron ha descritto i rapporti tra Francia e Regno Unito durante la sua visita al British Museum, dove è esposta la famosa opera d'arte medievale che Parigi ha voluto eccezionalmente prestare a Londra. Oggi la visita del presidente francese prosegue con i colloqui con il premier Andy Burnham. Da Londra, Giancarlo Ciccone.
7: È strano come da una sconfitta sanguinosa, quella inglese di Hastings nel 1066, possa nascere un rapporto ancora più stretto tra Francia e Inghilterra. Eppure è proprio quello che è stato sottolineato ieri al British Museum quando, per la prima volta in più di 1000 anni, è stato messo in mostra in forma privata il cosiddetto arazzo di Bayeux, Una tela di lino ricamata con fili di lana colorati, lunga la bellezza di 70 metri e alta circa 50 centimetri. Un'opera monumentale che, come un gigantesco fumettone, racconta la storia di Guglielmo il Conquistatore, che dalla Normandia, attraversando la Manica, conquista l'Inghilterra nel 1066 salendo sul trono inglese e ponendo fine al dominio anglosassone. L'opera, per più di 1000 anni, non era uscita dalla Francia. Ora, grazie al gesto di amicizia del presidente Macron, concessa in prestito al British Museum, sarà visibile al pubblico normale per circa 9 mesi. Un gesto coraggioso, perché l'arazzo ovviamente è estremamente fragile. Ieri però è stato un trionfo. Re Carlo e la regina Camilla, il presidente Macron e la consorte, il nuovo premier britannico Burnham, hanno tutti ribadito che l'opera rafforza i rapporti di amicizia tra Francia e Regno Unito. Domani, fuori dalla retorica ufficiale, Macron e Burnham discuteranno di problemi concreti, come quello dei migranti, l'appoggio all'Ucraina e la Brexit, ma, come ha scritto un tabloid, ogni filo dell'arazzo di Bayeux contribuirà a un dialogo più costruttivo tra Londra e Parigi.
1: E noi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.
8: Lo sport.
9: Buongiorno da Omar Meschal. Partiamo dal calcio con la sesta giornata di Superliga di Lugano. In campo questa sera alle 20:30 la IL Arena contro il Servetta. In campo anche Basilea e Sion. Young Boys in testa alla classifica con 14 punti, 2 punti ma anche 2 partite in più del Lugano. Unica formazione, lo ricordo, a punteggio pieno. Ieri sera prima vittoria stagionale del Grasshopper 2-0 sul San Gallo. Il Lucerna ha inflitto la quinta sconfitta stagionale al Vaduz. Primo 0-0 invece in Super League fra Thun e Losanna. Sul fondo Servette Grasshopper 4 punti, Vaduz 3. Coppa Italia, sedicesimi di finale, battendo 2-1 il Venezia, l'Udinese approdata agli ottavi, dove affronterà l'Atalanta. Battendo 4-3 ai rigori il Frosinone, il Sassuolo affronterà invece la Juventus. Hockey su ghiaccio, l'Ambrepiotta ha trovato la terza vittoria in 5 amichevoli nel pre-season, imponendosi 5-1 sul Kloten a Bellinzona. Doppietta di Schnarr e reti di Jarventier in power play, Borradori e Manix Landry, costretto però ad abbandonare il ghiaccio anticipatamente per una discata al volto. Ciclismo in chiusura con la Vuelta entrata nella seconda parte. La maglia rossa Mas riparte con 1 minuto e 18 secondi su Roglic, 1:39 su Galli in una 12ª tappa densa di trappole. 5 Gran Premi della montagna da affrontare nei 167 km da Vera all'arrivo in salita a Calar Alto.
10: La meteo.
11: Il sole non si placa in tutta la Svizzera, soleggiato, caldo, nel pomeriggio qualche velatura ad alta quota e oggi temperature massime di 29 gradi. E domani, venerdì, in tutto il paese soleggiato, molto caldo per la stagione, le temperature minime saranno 18 gradi a sud e 13 a nord e le massime saliranno fino a 31 gradi.

Bully Boys con le Tiger Lilies da Shock Headed Peter del 1999, la colonna sonora dello spettacolo basato sul libro Struwwel Peter di Heinrich Hoffmann, libro del 1850. Uno spunto su ciò che potete ascoltare oggi a Rete 2. Si parlerà del Passo del Bernina, che non è solo una strada di montagna. Da secoli è un crocevia di popoli, di merci e di culture che ha plasmato l'identità stessa della Valposchiavo. E nel biennio 2025-2026 si celebrano due tappe fondamentali di questa storia: i 160 anni dalla prima strada carrozzabile e i 60 anni dalla sua apertura invernale. E proprio per raccontare questo ponte fra mondi è nato il saggio Passo del Bernina, un viaggio attraverso i secoli, un volume che ripercorre la storia del valico dalla preistoria fino ai giorni nostri, impreziosito da un ricchissimo apparato fotografico. Ne parliamo oggi ad Alphaville alle 11.05 con la storica Matilde Bontognali, curatrice del volume insieme a Luigi Badilatti. Passiamo poi a un argomento invece di cronaca internazionale. Sotto l'amministrazione Trump, gli Stati Uniti hanno intensificato deportazioni e respingimenti al confine con il Messico, coinvolgendo non solo cittadini messicani, ma anche migliaia di migranti di paesi terzi, soprattutto venezuelani, colombiani ed ecuadoriani, spesso rimandati in Messico senza un accordo scritto e con scarsa trasparenza sulle procedure. Fra il 20 gennaio 2025 e il 15 agosto 2026 il Messico ha ricevuto circa 20.000 cittadini di paesi terzi dagli Stati Uniti, e questo sarà il tema al centro della pagina delle 11.45 con la nostra corrispondente dal Messico, Laura Daverio.

You Can Call Me AI, dal album Lookout del pianista e cantante canadese Jim Clayton, e ora l'orchestra Bruno Canfora.

0: Claudio Zalli resta in Consiglio di Stato ma senza dipartimento. Le competenze sul territorio passano a Raffaele De Rosa. Il Venezuela firma accordi con compagnie straniere, in particolare statunitensi, per lo sfruttamento del petrolio, ma preoccupa la mancanza di infrastrutture e di sicurezza. L'Iran continua a colpire gli alleati degli Stati Uniti nel Golfo per la seconda notte consecutiva, missili e droni contro il Kuwait. Uno sguardo al tempo, il sole non si placa, oggi sarà un giorno caldo in tutta la Svizzera, temperature massime fino a 29 gradi, molto caldo domani con temperature a sud fino a 31.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Cominciamo la giornata a ritmo di swing con la voce del cantante italo-americano Tony Bennett con un brano del 1953. Cominciamo la giornata, voglio dire, magari molti ci ascoltano fin dal mattino prestissimo, ci ascoltano da ore, però insomma qualcuno magari ricomincia. A ogni ora noi ricominciamo, vi ricordo che Verde Aurora va ogni mattina dalle 6 fino alle 9 e mezzo e come sempre poco dopo le 8 un momento di rassegna stampa. Fra le mie mani c'è il Corriere del Ticino, sentite quel buon vecchio fruscio della carta al quale spero che non dovremo mai rinunciare. C'è il Corriere del Ticino, dicevo, con il titolo principale dedicato alla crisi istituzionale nel Canton Ticino, Zali resta ma ormai è solo, e con l'editoriale firmato da Gianni Righinetti che è il nostro ospite stamattina. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno Andrea e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Affrontiamo dunque il tema del giorno, già popolava le prime pagine di entrambi i quotidiani della Svizzera italiana ieri e così oggi, del resto è una crisi senza precedenti.
1: Diciamo che è una crisi che arriva da lontano, oggi abbiamo dedicato due pagine, la pagina 2 e la pagina 3, innanzitutto con una cronistoria, tutto curato dai miei colleghi Paolo Gianinazzi e Francesco Pellegrini, poi c'è la cronaca dove si racconta quanto è successo ieri a Palazzo, la conferenza stampa, le tensioni, e mettiamo anche la presa di posizione integrale scritta di più pugno da Claudio Zali. Ma c'è un aspetto particolare che è emerso in questi giorni: chi sapeva e chi non sapeva che era stato aperto un secondo procedimento penale nei confronti del Consiglio di Stato? Ebbene, abbiamo appunto approfondito, c'è stata una lettera trasmessa all'ufficio presidenziale dal Gran Consiglio da parte del Ministero Pubblico, dopo che la Regione aveva fatto delle domande puntuali su questa possibile seconda inchiesta, poi che è stata appunto confermata. Appunto, l'ufficio presidenziale sapeva perché ha avuto l'informazione, perché è l'organismo preposto a ricevere questa informazione, ma non è, ci ha spiegato la Presidente del Gran Consiglio, Daria Lepori, tenuto per legge a dare un'informazione attiva al Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato può essere informato direttamente dal Ministero Pubblico entro 3 mesi dall'avvio del procedimento penale, in questo caso nei confronti di Claudio Zali, quindi di un suo membro, ma sta di fatto che 3 mesi non erano ancora passati. Il Ministero Pubblico, per valutazioni sue, che non sappiamo assolutamente valutare o dare una considerazione su questo, aveva deciso in questo momento di non dare un'informazione. Poi la voce girava, diciamoci la verità, però un conto sono voci che girano, di voci ne girano sempre tante, un conto è la conferma ufficiale. E Daniele a quel punto ci spiega che non era tenuta, e nella conferenza stampa di ieri a Bellinzona la Presidente Marina Carobbio, in un'occasione piccata, poi anche altri colleghi hanno detto qualcosa su questo, ha fatto notare che ha saputo dalla stampa, perché la lettera è arrivata all'ufficio presidenziale, poi è stata, diciamo, trasmessa a qualcuno della stampa, è uscita e è diventata velocemente di dominio pubblico. Quindi un Consiglio di Stato scavalcato, un Consiglio di Stato che non è stato informato, e ovviamente nessuno dei 4 membri del governo era contento di questo, ma traspariva anche una sorta di delusione nei confronti dello stesso Claudio Zali, che forse, dico forse, ma forse potremmo anche toglierlo, avrebbe dovuto comunicare ai propri colleghi di questo secondo filone penale aperto nei suoi confronti. Vale sempre ovviamente la presunzione di innocenza, però un Consiglio di Stato nel quale regna la fiducia, questo è quello che abbiamo visto in questi anni in governo, un Consiglio di Stato coeso, un Consiglio di Stato che aveva dato allo stesso Claudio Zali fiducia quando lui ha deciso di dare le dimissioni per fine settembre, che non si è mai capito bene perché questa data di fine settembre, ci sono diverse speculazioni su questo, ma andiamo oltre. Non si era mai capito come mai Claudio Zali, non hanno capito loro come mai Claudio Zali, il proprio collega, non ha voluto dare un'informazione, proprio quello che non ha voluto essere trasparente, non ha voluto mostrare un ricambio di fiducia. Questo è probabilmente anche l'elemento che ha rotto totalmente i rapporti istituzionali tra Claudio Zali e i propri colleghi. Ieri particolarmente, pungente era il volto di Raffaele De Rosa e anche di Norman Gobbi, che non hanno detto con parole gentili, ma hanno fatto capire che erano fortemente scocciati questa situazione. Insomma, c'è anche da chiedersi se dal profilo istituzionale questo sia corretto, ma sappiamo che le leggi hanno i loro protocolli. Ogni tanto ci vorrebbe anche da parte degli uomini, delle persone, degli uomini e delle donne, l'onestà di dire le cose, soprattutto ai propri stretti colleghi, insomma, direi per dire questo.
0: Sì, al di là di tutto c'è da chiedersi, cito proprio l'editoriale di Gianni Reghinetti, come potranno essere le sedute plenarie nelle prossime settimane, quale atmosfera si respirerà in quelle stanze, come sarà possibile lavorare. Beh, naturalmente poi lavoreranno lo stesso perché gli esseri umani devono comunque andare avanti a fare quello che fanno, ma certamente l'atmosfera sarà piuttosto mefitica. E a proposito dell'editoriale di Gianni Reghinetti, a un certo punto dice proprio, rivolgendosi direttamente a Zali, non riusciamo a trovare elementi in grado di generare comprensione nei suoi confronti. È un editoriale molto duro, mi sembra, Gianni Reghinetti, è un editoriale nel quale si riscontra anche, quasi ipotizzo, una delusione quasi personale. Mi immagino da parte di un giornalista che segue da anni la politica, uno scandalo del genere che fa tremare proprio le fondamenta stesse di come è organizzato il potere nel Canton Ticino, lascia proprio uno strascico di amarezza. Ecco. Non sono fatti belli da seguire e da raccontare. Io intravedo, poi magari mi sbaglio, nel rigore comunque dell'analisi, anche proprio un lato sotterraneo emotivo nell'editoriale.
1: Beh, questo non lo nascondo, che c'è un lato sotterraneo emotivo, c'è delusione non personale, c'è delusione istituzionale, delusione nei confronti di una persona intelligente. Forse, e anche senza il forse, oltre la media dell'intelligenza, ma che purtroppo è scivolata in errori umani gravi, gravissimi, diciamolo, gravi, gravissimi. Poi il Code Penale farà il suo corso, magari la giustizia assolverà totalmente, arriveremo con decreto di abbandono per Claudio Zali, però dal profilo umano, dal profilo istituzionale, ecco, io mi chiedo, ma dov'è l'uomo di Stato Claudio Zali? L'uomo che ha sempre detto di rispettare lo Stato, l'uomo che è stato giudice per tanti anni, l'uomo del rigore, l'uomo delle regole, ecco, l'uomo che è arrivato in governo per cambiare le cose, che è arrivato in governo per dare una politica più chiara, l'uomo che è stato anche brillante politicamente, pungente, a volte anche sferzante nei confronti dei propri colleghi. Questa è la politica, ci può anche stare, ma la delusione per la caduta dell'uomo di Stato e per il voltafaccia dell'uomo di Stato, che in questo momento, dal mio personale parere, secondo me, doveva assolutamente in questo momento lasciare, non restare aggrappato per orgoglio personale, lo ripeto, fino a fine settembre, c'è delusione sicuramente. È una crisi mai vista in Ticino, è una crisi mai respirata in Ticino. Le prossime settimane, per carità, non è che succederanno cataclismi, io perché penso che l'intelligenza umana e quella anche di Claudio Zali avranno il sopravvento, non andrà, penso, in governo a fare il bastian contrario, però mi chiedo come potranno essere sotto governo, magari è quasi meglio che lui non partecipi del tutto, perché se ci fossero delle questioni delicate da discutere, delle questioni confidenziali, come si fanno a discutere di fronte a una persona che starà ancora per pochi mesi come, tra virgolette, consigliere di Stato, ma senza più nessun dossier, ma soprattutto una persona con la quale, abbiamo capito ieri, la fiducia è definitivamente tramontata.
0: E infatti il titolo dell'editoriale al quale abbiamo accennato è proprio un fantasma che rimane aggrappato al palazzo. Io ringrazio Gianni Reghinetti per averci concesso il suo tempo in giornate che immagino ricche di compiti da svolgere con questa crisi istituzionale senza precedenti. Vi invito naturalmente a sfogliare poi concretamente il Corriere del Ticino o virtualmente, sapete, ma io sono sempre per la versione cartacea e approfondire personalmente i commenti e gli approfondimenti per capire meglio questa notizia, perché le notizie, anche quelle drammatiche, vanno capite, vanno analizzate anche con il tempo della riflessione. Grazie Gianni Reghinetti e buona giornata.
1: Grazie a voi, è sempre un piacere essere con voi su Rete 2, una buona giornata a tutti.

Applausi per Rufus Wainwright, la Pacific Jazz Orchestra, The Saga of Jenny, il titolo del brano inciso nel 2025. Fra poco in altre parole con l'autrice Maria Rosaria Valentini.

0: In altre parole.
1: Maria Rosaria Valentini, buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti.
1: Quando il mattino faccio la mia rassegna stampa, sapete, fra le 6 e le 7 sempre passo in rassegna gli articoli dei giornali, devo dire che la traversata dalle pagine di cronaca, specialmente quando preparo la rassegna stampa prima della diretta, quando sono qui da solo a leggere i giornali di primissima mattina, è una traversata dura, perché ci sono molti casi di cronaca raggelanti in cui traspare un'umanità sofferente, livida, un'umanità incapace di risollevare la testa davanti alle disgrazie, incapace di chiedere aiuto. Ecco, forse un'impressione che se ne può ricavare o che mi sembra di poterne ricavare è proprio quella che ci sono tanti sintomi e tante variazioni di varie malattie, chiamiamole così, poi non nel senso patologico ma nel senso comune del termine per intenderci, tante variazioni, ma forse la malattia principale può essere quella che è fra i mali più antichi dell'umanità, e cioè la solitudine.
2: Beh sì, c'è una vicenda che mi ha colpito moltissimo e che in questi giorni ha coinvolto una giovane famiglia romana che ha deciso per la morte per i genitori, per la propria bimba e per il proprio cane, perché c'erano all'interno di questo nucleo familiare dei problemi importanti. E questa fine mi ha davvero toccato moltissimo. È una storia di solitudine e di isolamento, ma anche una storia di malattia. E se consideriamo le ragioni della solitudine, torniamo un po' a temi che abbiamo già citato negli scorsi giorni, perché ci illudiamo di essere sempre in contatto grazie ai famosi social, alle chat, ai video, ai messaggi vocali e così via, e invece siamo molto spesso soli perché manca la vicinanza fisica, manca quella vicinanza reale che ci permette l'abbraccio, che ci permette il contatto visivo, e mi viene da dire che manca anche la comunità, che è ben diversa dalla community. Quindi questo è un primo punto che desidero evidenziare. E dall'altro lato invece, se consideriamo la malattia, purtroppo va sottolineato che in questa società ci viene richiesto sempre di essere belli, produttivi, perennemente giovani e dunque sani. Perciò diventa non difficile, è difficilissimo confrontarsi con la malattia, che spesso viene nascosta e si preferisce non parlarne. Quindi mi immagino le difficoltà che hanno affrontato questi genitori giovanissimi.
1: Per arrivare al punto da sopprimere sia la figlia sia loro stessi, oggi se ne parla ancora sui quotidiani, si cerca di capire le ragioni del gesto e le difficoltà di tipo psicologico, di tipo economico, però effettivamente ciò che traspare, ciò che tutti mettono in evidenza, nonostante il fatto che avessero dei legami, è quella solitudine che poi diventa isolamento. Ecco, perché c'è una distinzione fra le due cose. La solitudine è comunque una dimensione inevitabile per l'essere umano. È vero che in alcune circostanze della vita si è soli e può essere anche una cosa positiva. Nella solitudine poi si matura, certo, il desiderio di incontrare gli altri. L'isolamento invece è un recinto intorno a sé.
2: Sì, la solitudine è anche un'occasione per riflettere su se stessi e per individuare nuovi traguardi. L'isolamento invece è un circuito molto più opprimente e diventa invalicabile se combinato appunto con la malattia, che è una tappa difficilissima, dolorosa. Stiamo chiaramente parlando di malattie gravi. Dunque la malattia è una tappa dolorosa per chi ne è colpito e per le persone che sono accanto al malato. Una malattia severa implica lo stravolgimento della vita quotidiana del malato e della vita di chi affianca il malato, quindi di tutta la cerchia parentale. Significa a volte affrontare spese importanti, ipotizzare viaggi della speranza, e purtroppo in questo presente la malattia può anche suscitare sentimenti particolari, per esempio la vergogna, senso di colpa, e quindi lo sfinimento è inevitabile, è pesante, molto pesante, lo sguardo degli altri, che è uno sguardo giudicante. E dunque, dinanzi a tutti questi tasselli, talvolta ci si chiude e si sceglie l'isolamento.
1: Sì, è vero che spesso riflettevo mentre parlava, il senso di colpa è crescente. E si dice che la nostra sia una epoca in cui si presta attenzione alle sfumature del carattere delle persone. Insomma, è un'epoca in cui si presta attenzione anche alla psicologia, alla fragilità, alle debolezze. Eppure è un'epoca particolarmente esposta alla narrazione predominante del successo e della salute, più di altre, no? In altre epoche, magari paradossalmente, dico, la fragilità veniva accettata di più in un tessuto umano di riferimento. Oggi sembra che qualcosa si sia perso, ecco, la capacità di stare insieme in un certo modo concretamente.
2: Sì, la capacità di stare insieme si è persa, ne siamo spaventati, ma siamo in generale spaventati da tanti elementi che ci circondano. Siamo spaventati inevitabilmente dalle guerre, dall'avanzare della tecnologia che non conosciamo e dunque la temiamo. Siamo spaventati dall'emergenza climatica. Non dimentichiamoci del Covid che ci ha estremamente indeboliti e quindi serpeggiano dei disturbi importanti. Se diamo uno sguardo agli eventi di cronaca di questi giorni, l'esempio della famiglia di cui stiamo parlando è eclatante, ma poi sempre a Roma un adolescente uccide la madre. In uno stato così di estrema fragilità che non è stato probabilmente captato per tempo. I fatti di Aarau ci parlano anche di una grande sofferenza, di grandi disturbi. Quindi c'è una fragilità emotiva diffusa e la solitudine ne è sempre perno. Quindi direi che è un punto sul quale noi dobbiamo tutti riflettere e in un certo senso dobbiamo ritenerci responsabili di ciò che accade agli altri, perché come già ha detto qualcun altro, gli altri siamo noi.
1: Certo, e poi dipende anche che cosa si intenda per altri, perché qui abbiamo delle persone comunque inserite in un contesto familiare, spesso si mette l'accento anche sulla famiglia e sulla fragilità della famiglia. Il caso da cui siamo partiti, poi ne ha citati anche altri, ma il caso di cui siamo partiti è il caso di una famiglia che non sapeva uscire dalla famiglia. Ecco, forse a parte la difficoltà delle famiglie di cui si parla spesso, magari è anche il legame di amicizia che è andato indebolendosi. Si usa forse così tanto la parola amico a sproposito sulle varie reti sociali che quell'amicizia, anche al di fuori della propria famiglia, un legame solido, e una volta era magari la comunità di villaggio, di quartiere, quel tipo di amicizia, che serve a sostenere la famiglia stessa, sta forse svanendo.
2: Sì, io credo che sia definitivamente estinta l'amicizia, quella vera.
1: Speriamo non del
2: Ahimè,
1: tutto. Però
2: speriamo non
1: è
2: del
1: sicuramente in
2: tutto.
1: crisi.
2: È sicuramente in crisi e potrà rinascere se saremo in grado di condividere determinati temi, compreso quello della malattia, che invece purtroppo rappresenta un tabù molto spesso.
1: E abbiamo parlato di un tema drammatico oggi, di un tema anche triste, ma rendersi conto dei processi, delle dinamiche in atto è il miglior modo poi per trovare un antidoto. Grazie Maria Rosaria Valentini per essere stata con noi anche oggi. Ci risentiamo domani mattina. Buona giornata.
2: Grazie a voi, a domani.
0: Rete 2.

Charlot c'è chi fa, chi studia e chi discute di cinema, teatro, opera lirica, serie TV, musical, stand-up comedy e tutto quello che fa spettacolo. A volte facendoli dialogare insieme, altre sfruttando

0: casa. Il Venezuela firma accordi con compagnie straniere, in particolare statunitensi, per lo sfruttamento del petrolio, ma preoccupa la mancanza di infrastrutture e di sicurezza. L'Iran continua a colpire gli alleati degli Stati Uniti nel Golfo per la seconda notte consecutiva, missili e droni contro il Kuwait. Alla fine il Consiglio di Stato ieri ha tolto il Dipartimento del Territorio a Claudio Zali. Il leghista però rimane in carica fino alla fine di settembre. Allora come si va avanti e come può muoversi Zali in questa situazione? Sentiamo Romina Lara.
1: Niente anticipo dell'effetto delle dimissioni. Claudio Zali ha scelto di non fare passi indietro. Fino al 30 settembre resta al suo posto, un consigliere di Stato a cui però il governo ieri ha tolto d'imperio le responsabilità sui dossier del Dipartimento, quello del territorio, da lui diretto per quasi 13 anni, da quando entrò nell'esecutivo cantonale. Servizi generali, divisione dell'ambiente, così come quella dello sviluppo territoriale e della mobilità, passano a Raffaele De Rosa. Toccherà a lui, da subito, portare avanti i dossier. La conduzione politica di Polizia e Magistratura, lo ricordiamo, era già stata assunta transitoriamente lo scorso luglio da Marina Carobbio. La divisione delle costruzioni, pure menzionata ieri, continuerà invece ad essere guidata da Norman Gobbi, il quale ne aveva assunto la competenza l'anno scorso con il cosiddetto arrocchino. E Zali, a esplicita domanda alla Presidente del Governo, ha precisato che potrà continuare a partecipare alle sedute del Consiglio di Stato. La base legale lo prevede. Il Cancelliere dello Stato, Arnoldo Coduri, ha chiarito alcuni aspetti.
2: Lui ha il diritto di poter entrare a palazzo, salire nel suo ufficio, occupare il suo ufficio, eventualmente rispondere alle email, inviare delle email, perché quella è comunque una parte che lui avrà a disposizione per l'attività che svolgerà fino al 30 settembre.
1: Dopodiché, come noto, gli subentrerà il democentrista Piero Marchesi. L'entrata in carica è prevista il 7 ottobre. A quel momento il governo discuterà anche l'attribuzione dei dipartimenti.
0: E del tema si occuperà anche Modem a partire dalle 8:30. Il Venezuela ha firmato una serie di accordi con la statunitense Chevron, l'italiana Eni e con altre compagnie straniere per il futuro sfruttamento delle proprie risorse petrolifere. Gli accordi sono stati ratificati nel corso della visita a Caracas del ministro dell'energia dell'amministrazione Trump. Da Washington, Andrea Vosti.
3: A quasi 9 mesi dalla cattura dell'ex presidente Nicolás Maduro, il Venezuela riapre gli investimenti stranieri, in particolare statunitensi, nel settore petrolifero. L'affare più grande lo ha fatto il colosso texano Chevron, che ha siglato un accordo da 7 miliardi di dollari per raddoppiare entro 5 anni la produzione di petrolio nella cintura dell'Orinoco, nell'est del paese, dove si trova un immenso giacimento petrolifero. La firma del contratto è avvenuta sotto lo sguardo della presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, e del ministro statunitense dell'energia, Chris Wright. L'obiettivo della Casa Bianca è che questo accordo faccia da apripista per ulteriori investimenti di compagnie americane.
4: We want to see a lot of investment coming from the United States into Venezuela to grow opportunity and prosperity for Venezuelans and for Americans.
3: L'ottimismo del ministro di Trump si scontra con lo scetticismo di molti esperti in ambito energetico, secondo i quali la mancanza di infrastrutture, l'instabilità politica e il problema della sicurezza rendono gli investimenti nel paese sudamericano molto avventurosi. Sempre ieri anche l'italiana Eni ha portato a casa un accordo per lo sfruttamento in esclusiva per la durata di 25 anni di un altro maxi giacimento petrolifero denominato Junin 5. E ulteriori accordi con altre compagnie straniere potrebbero essere ratificati già nei prossimi giorni. Il contratto da 7 miliardi firmato con Chevron è separato dall'accordo raggiunto dai governi di Caracas e Washington e annunciato da Donald Trump alcuni giorni fa. Un accordo in puro stile neocoloniale e dal dubbio valore legale, che assicurerà agli Stati Uniti lo sfruttamento di circa un quinto della futura produzione petrolifera del Venezuela.
0: Nuovo attacco iraniano nel Golfo questa mattina contro il Kuwait. La difesa aerea kuwaitiana ha affermato di aver intercettato tutti i missili e droni lanciati contro la base americana presente nel paese. Vanno quindi avanti gli attacchi reciproci tra Iran e Stati Uniti, tornati a riaccendersi domenica scorsa dopo un mese di relativa calma. Gli aggiornamenti con Manjula Bhatia.
5: L'Iran ha colpito gli alleati degli Stati Uniti nel Golfo per la seconda notte consecutiva, sparando missili e droni contro il Kuwait. Le difese aeree del Kuwait stanno contrastando la spregevole aggressione iraniana, ha scritto il ministro della difesa su X. In risposta ai crimini commessi dall'America contro il popolo iraniano, sono in corso attacchi contro le basi statunitensi, ha da parte sua confermato la TV di Stato iraniano sullo stesso social network. E qui

0: l'Iran si riferisce all'attacco statunitense di mercoledì contro installazioni militari sulla costa che si affaccia sullo stretto di Hormuz, che però ha centrato una casa provocando numerose vittime tra i partecipanti ad un matrimonio. Gli Stati Uniti negano di aver preso di mira bersagli civili. Sta di fatto che un episodio simile era già accaduto all'inizio della guerra, più di 6 mesi fa, quando le bombe statunitensi finirono su una scuola femminile a Minab, uccidendo 160 persone. Il Pentagono deve ancora pubblicare il suo resoconto su quel bombardamento, secondo fonti raccolte da Reuters, conseguenza dell'utilizzo di dati vecchi. Il segretario generale dell'ONU Guterres si è detto allarmato per gli attacchi che colpiscono i civili e ricordato a tutte le parti in conflitto gli obblighi imposti dal diritto internazionale umanitario. In Iran la guerra ha già causato circa 3.700 morti, inclusi 1.700 civili, 18 i militari americani uccisi. Infine ci sono i marinai delle navi che transitano nello stretto di Hormuz. Sono 21 quelli uccisi, inclusi 2 filippini a bordo di una petroliera saudita colpita dagli iraniani lunedì.
1: E infine un breve aggiornamento di sport. La sesta giornata di Super League vede il Lugano in campo questa sera alle 20.30 all'AIL Arena contro il Servette. Si affrontano anche Basilea e Sion. Campionato con lo Young Boys in testa con 14 punti, 2 punti ma anche 2 partite in più del Lugano, unica formazione a punteggio pieno.
2: La meteo.
3: Il sole non accenna a placarsi, oggi una giornata soleggiata, calda, qualche velatura nel pomeriggio ad alta quota, temperature massime intorno ai 29 gradi. Domani, venerdì, in tutto il paese soleggiato, molto caldo per la stagione, temperature minime a sud 18, a nord 13, massime 31 gradi.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Ci è raggiunti stamattina la notizia della morte di Cassandra Wilson, la grande cantante jazz. Prima di parlarne, rendiamole omaggio con un suo brano.

No More Blues, il brano che abbiamo ascoltato è un brano di Cassandra Wilson tratto dal disco Another Country del 2012 e l'abbiamo mandato in onda perché è morta a Jackson nel Mississippi, Cassandra Wilson a 70 anni, è stata una delle cantanti jazz più note soprattutto negli anni 90 e 2000, e personalmente ricordo di averla scoperta credo nel 97, l'album Rendezvous con Jacques Terrasson al piano e Cassandra Wilson alla voce. C'era una versione di Autumn Leaves, il brano di Prévert Cosma tratto dalla poesia di Prévert, un brano che amo molto e mi ricordo che mi aveva colpito, però al di là dei miei ricordi Cassandra Wilson è una cantante famosa perché cercò di combinare il jazz con la musica popolare e grazie anche alla sua voce profonda con il marcato carattere blues che però la rendeva capace di essere duttile, di spaziare fra vari generi, e con questo brano l'abbiamo voluta ricordare. Ora cambiamo genere e ascoltiamo il cantautore Emanuele Belloni.

0: Un brano che parla di stare bene, Feeling Good, con la voce di Rose Mullet dal suo album Dreams Realized, pubblicato nel 2024.
1: La rivista.
0: Vogliamo parlare oggi di una rivista che ancora in questa rubrica non abbiamo presentato, ma che è una delle riviste più lette e anche più autorevoli nel suo settore d'Italia. Parlo di Gardenia, il mensile di fiori, piante, orti e giardini, che è un punto di riferimento nel settore. E ne parliamo con una collaboratrice della rivista, in particolare per quanto riguarda le pagine dedicate ai libri, che è anche una scrittrice e, soprattutto visto l'ambito di cui stiamo parlando, una appassionata di fiori e di giardinaggio. Rosa Teruzzi, buongiorno e benvenuta.
2: Grazie, grazie a voi della vostra accoglienza e grazie ai tuoi ascoltatori.
0: Dunque, vogliamo magari introdurre in questa prima occasione in cui ne parliamo la rivista Gardenia, spiegando perché è importante e poi spiegando anche perché è difficile parlarne alla radio, perché la rivista Gardenia è proprio una rivista che va guardata, ma insomma noi faremo del nostro meglio.
2: Va guardata e poi va presa ad esempio per fare degli esperimenti botanici. È una rivista che dal 1984, quindi a qualche anno, diciamo, in Italia, è un punto di riferimento per tutti noi. Io molto prima di collaborarci la leggevo, perché è una rivista che tratta i giardini, gli orti, non soltanto dal punto di vista pratico, ma proprio dal punto di vista culturale, no? Se, come diceva Walter Scott, il giardino è il figlio dell'arte, lì ci sono degli esempi fotografici di giardini meravigliosi in tutto il mondo, che magari uno poi prende appunti e pensa di poterli andare a visitare, o magari invece no, è soltanto il piacere di vedere come dei maestri giardinieri hanno mescolato insieme i fiori e le piante, rendendoli indimenticabili, no? E anche magari per quanto riguarda climi diversi dal nostro, o climi come sta diventando il nostro, penso alla siccità di questi periodi, no? Le piante che resistono meglio. Quindi è veramente una rivista che io ti dico leggevo anche per fare i miei esperimenti di giardinaggio.
0: E in effetti poi si può avere una adesione pratica alla rivista, ma anche solo leggere. Si parlava di maestro giardiniere, l'articolo di Carlo Pagani, il maestro giardiniere che racconta tutto ciò che fa nel suo giardino, sono cose inarrivabili per i profani forse, o almeno per alcuni, o sicuramente per me, ma sono comunque belli da leggere.
2: Però se pensi a una scrittrice che è stata anche una delle rubrichiste, tu citavi Pagani, meravigliose le sue rubriche, no? Ma Pia Pera, che aveva questa sua rubrica meravigliosa, Apprendista di Felicità, no? Dal 2006-2016 l'ha fatto, l'ha scritto per Gardenia, era una persona, una intellettuale raffinata, che a un certo punto si è ritirata nel suo podere in Lucchesia e lì ha cominciato a lavorare personalmente sulla terra, no? Trasformando, e questa opera di trasformazione del suo giardino è anche un'opera di trasformazione personale, perché questo è il valore culturale del giardino, diceva Cicerone. Se tu hai una biblioteca e un giardino, hai tutto quello che ti serve per essere felice. E quindi penso che questo sia il valore anche di Gardenia, come dicevi tu, anche semplicemente farci sognare delle cose belle che poi vediamo se possiamo mettere in pratica nel nostro piccolo, ecco.
0: A proposito di Pia Pera, in occasione dei 10 anni della morte, 2026, un anno per Pia Pera, ce ne siamo occupati anche noi su Rete 2, vengono ripubblicate alcune delle sue ultime pagine e quindi potete tornare a leggerla proprio in questi numeri di Gardenia. Fra l'altro sul sito piapera.org trovate anche tutte le iniziative per ricordare questa figura, che appunto ha saputo tracciare un legame fra il mondo del giardinaggio, soprattutto anche pratico, e poi il mondo della cultura e della contemplazione. È quello che cerca di fare anche Rosa Teruzzi, in particolare nelle pagine da leggere di Gardenia, le pagine che aiutano a orientarsi nel mondo dei libri che ci portano dentro e fuori i giardini.
2: Sì, e sono pagine a cui lavoriamo con la direttrice Emanuela Rosa Clotte e con Valentina Romano della Libreria della Natura di Milano. Facciamo delle vere e proprie riunioni per scegliere tra tanti libri che si occupano di giardinaggio, di giardini, di architettura del giardino, di urbanistica del paesaggio, qualcosa che possa essere, che fare sognare e dall'altra parte anche possa essere pratico e utile. Per esempio, in questo numero qui abbiamo citato un libro, Topofilia, che è un libro che ricorda i 33 progetti che hanno vinto in 35 anni, progetti di giardini meravigliosi che hanno vinto il premio Carlo Scarpa, uno dei designer più famosi d'Italia, no? E il vincitore di quest'anno, Ospitafield, è un luogo stupendo. Io quando ho visto le foto su questo libro ho detto io ci devo andare assolutamente, ho preso nota, perché è una vecchia monastero, un ex monastero benedettino del 200 in Scozia, proprio nel paese in cui è stato firmato l'atto di indipendenza scozzese, e ha un giardino di comunità, cioè è un insieme di strutture che adesso servono come attività, accolgono degli artisti, quindi ci sono degli artisti che ci vivono, una residenza per artisti che ci passano del tempo e scrivono o dipingono lì, e un giardino che è stato ridisegnato da Nigel Dannett che è aperto a tutti. Per cui la gente che è lì del paese o le persone che ci vanno, i visitatori, possono parlare con gli artisti. È un esperimento molto interessante, no? Quindi trattiamo quel tipo di libro lì, che è un libro, diciamo così, che racconta il mondo attraverso i giardini. I giardini che poi sono aperti al pubblico, e poi cose più pratiche, come abbiamo parlato questo mese di due tipi di giardini diversi, giardini di ghiaia, per esempio, che stanno diventando sempre più diffusi per via dei climi siccitosi. Ci sono luoghi dove un giardino tradizionale fa più fatica a rimanere, no? Oppure i giardini costieri, ci sono 48 giardini costieri dalla California alla Svezia, meravigliosi, con tutti i tipi di piante che si possono piantare lì. E poi io mi sono innamorata di questo libretto che si chiama Beata l'erba fresca. Ed è un viaggio, siccome a me piace andare in bicicletta e mi piace tantissimo camminare, ed è un viaggio che ha fatto questo naturalista, che fa questo naturalista andando in giro per le campagne, ma non soltanto, anche per le periferie della città, e racconta le erbe spontanee che possono essere utilizzate in cucina o anche semplicemente racconta le loro storie, il rosolaccio, anche delle erbe che io non conoscevo minimamente e su cui mi sto ovviamente formando, perché poi diventa interessante, tu impari da quello che leggi.
0: Sono erbe magari comuni, ma di cui non si sa il nome. Poi meravigliosamente quando si impara il nome si comincia a
2: Sì.
0: notarle. Sapere il nome delle cose è importante. Poi parlo con una scrittrice che quindi sa l'importanza di riuscire a nominare. Il libro Beata l'erba fresca, lo ricordo, edito da Donzelli,
2: Donzelli.
0: di
2: Sì.
0: Fabio Fiori. Quindi appunto a proposito
2: Sì.
0: di nomi, l'importanza anche di questo nome. Per concludere,
2: Nome,
0: esatto.
2: come si dice. Sì, tra l'altro questa cosa di imparare i nomi è fondamentale. Tu pensa che magari la mia esperienza personale non conta, no? Però
0: Ecco, ma proprio di
2: io
0: quello
2: sento.
0: volevo parlare per concludere, proprio l'esperienza di una scrittrice che ama dare i nomi anche ai fiori e alle piante all'interno dei propri libri.
2: Sì, perché io prima di diventare scrittrice, da lettrice, la mia grande passione era guardare le piante, ma non conoscevo bene i loro nomi, se non i più diffusi, no? Il platano, ok, il bagolaro, ma altri no. E poi ho frequentato dei corsi, seguo delle persone che lo fanno personalmente. Laura Cinzia Bassi, che era una insegnante della Scuola Agraria del Parco di Monza, e lì ho scoperto la meraviglia. E ci tengo nei miei romanzi, dove la protagonista è una fioraia detective, ci tengo che i nomi e le piante abbiano i loro fiori, perché è importante. Per esempio, io non avevo mai scoperto che uno dei miei fiori preferiti, spontanei, questo fiore azzurro che si vede in campagna, è il fiore della cicoria selvatica. Me l'ha spiegato una fioraia, no? Cioè io facevo le foto a tutti i fiori per non usare le app, perché io trovo molto meccanico. Avevo fatto le foto a questo fiore e l'ho mandato a una mia amica fioraia, la quale mi ha detto: guarda, non puoi pensare di metterla nel bouquet che fa la tua protagonista, perché muore subito se lo tagli, però se lo lasci nel campo è così meraviglioso. Per me è fondamentale, me lo dicono anche a volte i lettori e le lettrici. Non sapevo che quella pianta lì si chiamasse, non lo so, a caccia di Costantinopoli, però Milano è piena
0: e
2: di
0: appunto
2: queste piante.
0: Il bello è che poi quando si sa come si chiamano, le piante si vedono, e questo passaggio proprio dalla pianta, dal fiore alla parola, è importante. E in fondo il passaggio dal fiore alla parola e dalla parola al fiore, dalle piante ai fiori e dalle parole al mondo in generale della natura, è quello che fa Gardenia, che poi offre anche approfondimenti sul bosco, sulle piante da tenere in balcone, mille sfaccettature di un solo grande amore, certo, per la natura. Grazie Rosa Teruzzi per avercene parlato.
2: Grazie
0: fra l'altro
2: voi,
0: per chi ci ascolta in diretta, continueremo a parlare di natura anche fra poco, con un approfondimento, un reportage sulla piana di Gioia Tauro in Calabria, fra i braccianti sfruttati dell'agricoltura, quindi è tutta un'altra accezione, ma sempre saremo fra i campi e vedremo anche le derive dell'agricoltura. Questo per chi ci ascolta in diretta. Ricordo che questa rubrica può essere ascoltata anche in podcast, e torneremo a occuparci anche dei prossimi numeri di Gardenia. Grazie Rosa Teruzzi e buona giornata.
2: Grazie a voi, grazie.

Tour de Force dall'album My Favorite Things, l'album d'esordio di Joy Alexander. È l'ora di Laser, abbiamo già preannunciato il tema, è un viaggio nella piana di Gioia Tauro in Calabria fra i braccianti sfruttati che vivevano nella tendopoli di San Ferdinando a cura di Francesca Torrani, corrispondente della RSI da Roma. Ascoltiamo il suo reportage che ci aiuta a capire che cosa avvenga in particolare durante i mesi estivi in quei luoghi dove la vita è sempre più dura.

0: Ora andiamo a Rosarno e a Gioia Tauro. Ci sono diverse realtà. Aspetta che...
1: Ottengo le indicazioni per Rosarno.
2: Quando incontriamo Nicola Rodi, segretario generale del sindacato Fly CGL della regione Reggio Calabria, a Lamizia Terme fanno 38 gradi e un tasso di umidità molto impegnativo. In queste condizioni lavorano nei campi migliaia di braccianti dispersi tra la piana di Sibari, che include Amendolara, il Crotonese e la piana di Gioia Tauro, dove siamo noi e dove c'è Rosarno, che forse qualcuno ricorderà per la grande rivolta dei migranti nel 2010.
3: È appena passata la notte di guerriglia, due di loro feriti da colpi di pistola ad aria compressa e si scatena la violenta reazione degli extracomunitari. Cassonetti rovesciati, decine di auto incendiate, devastate anche alcune case degli abitanti di Rosarno.
4: Hanno bruciato macchine, hanno mandato donne, bambini all'ospedale.
5: Chiediamo che vengono messi in ordine queste situazioni.
2: I segni di quella rivolta e i suoni proposti vengono dall'audiodocumentario di Radio Rai intitolato Ossi di Seppia. I segni di quel momento scatenato dagli spari contro due braccianti che rientravano dal lavoro e poi diventato una vera e propria guerriglia dentro il paesino di Rosarno sono ancora visibili, non tanto nelle strade e sui muri, quanto nell'esclusione di questi lavoratori da ogni margine sociale.
0: Già nel 2010 c'era la baraccopoli, è stata smantellata e oggi c'è la tendopoli. Ora stiamo per entrare. Aziende. Queste sono delle aziende, qua sono delle aziende che per la produzione soprattutto di agrumi. Ecco, qua da lì inizia la tendopoli. Ora la situazione è peggio rispetto a prima. Ci sono all'interno della tendopoli diverse situazioni: AIDS, scabbia, tubercolosi.
6: E poi come vengono curate?
0: Li portiamo ai presidi sanitari.
2: La tendopoli di San Ferdinando è stata sgomberata qualche giorno dopo la nostra visita, il 27 luglio 2026. I braccianti sono stati ricollocati negli appartamenti di Contrada Serricella, ma secondo Fly CGL i posti assegnati non coprono l'effettivo bisogno di tutti i lavoratori presenti nei periodi di picco stagionale, lasciando irrisolta l'incognita per i flussi futuri.
7: Le strutture che ci sono sia su San Ferdinando, sia su Rosarno, sia su Taurianova non hanno, diciamo, la capienza per ospitare tutte le persone che nel periodo di intensa attività, che è quello di ottobre e novembre, ottobre marzo, dove c'è la stagione agrumicola, la stagione olivicola, dove si arrivano anche a 1.000-1.200 persone.
2: Caterina Vaiti, segretaria generale di Fly CGL Calabria. La ritroveremo più avanti. Adesso torniamo a quello che è stata la tendopoli di San Ferdinando, una distesa di polvere e di spazzatura, abitata, ma il termine suona quasi come una beffa, da uomini provenienti quasi tutti dall'Africa subsahariana. Durante il giorno andavano a lavorare, il pomeriggio o la sera facevano ritorno qui. L'odore è forte, i rifiuti sono sparsi, quattro container blu dove lavarsi con la scritta Ministero dell'Interno sono collocati all'entrata e poi le tende coperte da teli e plastiche dentro le quali ripararsi da non si sa esattamente cosa, visto che i 40 gradi quasi della fine di luglio sovrastano e colpiscono un'area completamente priva di alberi.
0: Scendiamo un attimino così vediamo che dici. Ciao.
8: Ciao,
0: come stai? Tutto a posto?
8: Tutto a posto.
0: Tu sei regolare?
8: Sì, regolare, sì.
0: Cosa raccogli? Pomodori?
8: No, pomodoro, cipolla.
0: Cipolla adesso?
8: Sì.
0: Cipolla. E dove sei che lavori?
8: Nicotera Marina.
0: Ah, Nicotera. Voi siete quelli che andate a Nicotera?
8: Sì, sì.
0: E con che cosa vai? Con la bici?
8: Bici, sì, sempre.
0: Con la bici. Quanti chilometri sono?
8: Non so, 20 chilometri.
0: 25, 30?
8: 20.
0: A che ora parti la mattina?
8: Alle 5.
0: E devi lavorare fino a che ora?
8: Fino alle 4, fino alle 5, dipende.
2: Quando siamo entrati noi e ci siamo fermati alle prime tende, c'erano una ventina di persone, quasi tutte buttate su materassi di terza o quarta mano per difendersi dal caldo. La prima tenda era una specie di bazar, si vendevano stracci, vestiti e appunto materassi ritirati chissà dove e chissà come, segnati da macchie antiche. Quando siamo entrati noi, la tendopoli era già un luogo invisibile, lontano da ogni abitazione. La voce dello sgombero, che sarebbe in effetti arrivato di lì a pochi giorni, girava, ma quasi tutti non sapevano che sarebbe davvero avvenuto.
5: Ah. Ah. I livelli di casino. I sono di chi va di casino?
9: Ma noi non sentiamo queste parole.
0: Insomma. Stanno parlando che le vogliono togliere.
5: Togliere. Non lo so quanto mesi.
10: Ma secondo me, da nessuna parte. Basta che andiamo via, basta. Finto! Noi non vogliamo in nessuna casa, pece. Basta!
5: Non si trovano.
10: No!
2: Sale un po' di tensione.
10: Io c'è casa, tutto parti. Qua l'Italia, vabbè! Qua l'Italia! Ma dai, devi vergogna, non vergogna! Questo è parlo! Mangiate i soldi! Vai via! Vai via! Mandate i soldi!
11: Mio fratello che guardi il mondo.

0: La stragrande maggioranza delle presenze sono presenze regolari, con diverse tipologie. Ci sono i richiedenti asili, ci sono quelli di protezione umanitaria, per cui svolgono delle attività lavorative corrette dal punto di vista formale.
1: A Gioia Tauro, nella sede del patronato INCA, cioè l'Istituto Nazionale Confederale di Assistenza, incontriamo Nino Calogero.
0: Poi è chiaro che ci sono le evasioni contributive, nel senso che spesso vengono denunciati e registrati in forza del permesso di soggiorno che hanno per un numero di giornate inferiori a quelle che effettivamente prestano. Perché se lavorano effettivamente 6 mesi, poi vengono dichiarati e denunciati per un periodo inferiore, avranno meno indennità, parliamo di lavoro precario, temporale, avranno una minore indennità di disoccupazione. Questi ragazzi nel lavoro reale spesso ce l'hanno, ma sulla loro posizione contributiva dell'INPS non ce l'hanno.
1: E Nicola Rodi.
2: Notiamo che il contratto provinciale del lavoro molto spesso non viene rispettato, o perché le giornate sono registrate poche, lo vediamo poi negli elenchi agricoli, o perché c'è chi lavora a cottimo, quindi si basa su io raccolgo più cassette di te e quindi mi paghi la cassetta. L'orario di lavoro è un pochettino tralasciato. Notiamo che a partire dai trasporti, a partire dalla situazione alloggiativa, questo contratto viene disatteso e i problemi nascono proprio perché questo contratto non viene rispettato.
0: Allora, c'è un problema storico che va al di là del contrasto che ci può essere tra le organizzazioni sindacali e datori di lavoro, che è la competitività del prodotto. I prodotti agricoli di questa zona sono in diretta concorrenza con i prodotti del Maghreb. Stiamo parlando di paesi dove il costo della manodopera e i costi di produzione sono veramente bassi. Nella piana di Gioia Tauro, nello spazio di qualche decennio si è ridotto notevolmente la produzione di agrumi destinati al succo si è trasformata in parte, la gran parte sono diventate kiwi e una parte degli agrumi sono diventati prodotti da tavola.

0: lunga.
1: Mancano molti ispettori, quindi è facile eludere i controlli.
2: Ritroviamo Caterina Vaiti, segretaria generale di Fly CGL Calabria.
1: Perché noi abbiamo constatato sul campo che le assunzioni sono fatte, vengono fatte per 2-3 giorni, una settimana, e quindi il giorno che va l'ispettore verrà esibita quella assunzione, dice: oggi io sono stato assunto per raccogliere delle arance piuttosto che delle olive, e perché quel giorno è là, ecco, assolutamente, perché magari quell'ispettore, non per sua incapacità ma proprio perché il personale è così esiguo rispetto a questo marasma di lavoro da fare, il giorno dopo si sposta su un'altra zona e ritrova la stessa identica situazione, dove poi i lavoratori fanno cartello, nel senso che riescono a dirti quello che prendono come paga dettata dal contratto collettivo nazionale. Sono abbastanza istruiti rispetto a queste cose da dire ai sindacati piuttosto che agli ispettori del lavoro.
2: Ecco, ma come si può riassumere in termini generali la situazione dei braccianti in Calabria?
1: Diciamo che in Calabria abbiamo una varietà di situazioni, nel senso che c'è l'area nord, proprio dove è successo a Mendolara, piuttosto che Villa Piana, piuttosto che Trebisacce, dove ci sono dei migranti che hanno una situazione più dignitosa rispetto agli alloggi. La parte, diciamo, monca per questi lavoratori è la lingua, gli alloggi e i trasporti. Alcune cittadine hanno fornito i trasporti pubblici, quindi per portarli dalle proprie residenze ai posti di lavoro, e adesso si sta completando, diciamo, questo iter per fare i trasporti pubblici su tutta quella zona. Poi abbiamo la zona centrale, che si divide tra il Lametino e il Crotonese. Ci sono alcuni paesi che si sono trasformate in piccole comunità, ad esempio adiacente al Lametino abbiamo un paese che si chiama Curinga, dove alcuni lavoratori rumeni hanno occupato vecchie strutture turistiche e hanno fatto le loro piccole comunità. Funzionano. Ovviamente anche lì tutto attenzionato, perché il fenomeno del caporalato è abbastanza pregnante. E poi abbiamo la situazione proprio ai limiti dei diritti umani di Gioia Tauro, di San Ferdinando, di Rosarno e di Taurianova. Dove Rosarno e Taurianova ci sono questi campi dignitosissimi, ma ovviamente ghettizzati.
2: Gli ultimi dati dell'osservatorio Placido Rizzotto, che studia le problematiche del lavoro nell'agricoltura con particolare attenzione al caporalato e allo sfruttamento dei lavoratori e delle lavoratrici, dicono che su circa 1 milione di impiegati nei campi, oltre 200.000 sono in nero o in condizione di paraschiavitù, con un tasso di irregolarità che supera il 30%. La retribuzione media è di circa 6.000 euro lordi l'anno, che sale a 12.000 se il lavoratore o la lavoratrice ha anche un impiego in un altro settore. Il 30% delle vittime di caporalato sono italiani o cittadini dell'Unione Europea, sfatando così l'idea di un fenomeno solo, tra virgolette, straniero. Il settore vale 73,5 miliardi di euro, ma su 3.529 controlli dell'Ispettorato del Lavoro il 59,2% ha rilevato irregolarità. Il rapporto smentisce anche la geografia tradizionale, documentando lo sfruttamento in Piemonte, in Trentino, in Basilicata, oltre che al sud.
1: La situazione è uguale dappertutto, legata alle stagionalità, e in quel periodo, a seconda di dove ti trovi, vivi le stesse situazioni che puoi trovare a Treviso, piuttosto che a Bolzano, piuttosto che in Piemonte, piuttosto che in Sicilia. Nel senso, hanno questo identico modo di fare e questo identico modo di vivere, perché si scontrano con una burocrazia, con una legge che, pur avendola voluta in maniera intensa, che è la 199, dove noi abbiamo voluto che fosse contemplato come un reato penale la questione del caporalato, ha dei limiti che poi rende queste situazioni, diciamo, al pari delle altre regioni e in ugual misura.

0: Torniamo adesso al nostro viaggio nella zona della piana di Gioia Tauro. Abbiamo lasciato la tendopoli di San Ferdinando e adesso Nicola Rodi ci accompagna al paese di San Ferdinando perché vuole mostrarci una situazione positiva.
1: Noi siamo a San Ferdinando, nel comune proprio, nel centro quasi di San Ferdinando, e stiamo per visitare la sede, questa di Dambesò, cioè Casa della Dignità significa. Ci sono all'incirca 50 persone, 47-50 persone, che vengono ospitate in questo edificio. E quindi Casa della Dignità vera e propria.
2: E da chi è stato creato?
1: Da appunto Dambesò, che è questa associazione che è con la Chiesa Valdese. Qui ci sono, c'è un vivere dignitoso delle persone. Ora scendiamo e diamo un'occhiata.
2: E qui vengono dati gli appartamenti?
1: Sì.
2: Che devono...
1: E devono corrispondere un minimo di affitto, mi pare sugli 80 euro. Questo è veramente sono degli alloggi dignitosi e un vivere civile questo. Noi questo vorremmo, però ci rendiamo conto che non è che possono fare tutto, però se volessero pure questa cosa la possono fare. Esiste da più o meno 7-8 anni. Abbiamo messo in evidenza le diverse facce della medaglia. Questa situazione qua non è la situazione che abbiamo visto lì e non è la situazione che c'è su Rosario. Ci sono tante case che sono sfitte dappertutto, potrebbero pure aiutare. Ogni comune prende in carico per esempio le 50 persone, 20 persone e la situazione la risolve.

0: questa è una zona che ha bisogno di quei lavoratori.
1: L'unico proprietario, grande proprietario terriero di questa zona è la 'Ndrangheta. Il mercato agricolo del territorio è gestito dalla 'Ndrangheta.
2: Valerio Romano è invece segretario di FilmCams, che tutela lavoratrici e lavoratori dipendenti nei settori del terziario, del turismo e dei servizi. Ha citato la 'Ndrangheta, la mafia calabrese. I dati della Direzione Investigativa Antimafia confermano che oltre il 23% dei beni confiscati alle cosche sono terreni agricoli, mettendo in luce una strategia di accaparramento delle campagne. La 'Ndrangheta esercita un controllo capillare sul mercato agricolo calabrese, alterando i prezzi dal campo alla tavola, con azioni diciamo dissuasive contro l'imprenditoria onesta. Dati di Coldiretti mostrano come i clan impongano il caporalato con la gestione dell'intera filiera agroalimentare, specialmente nella piana di Gioia Tauro, e la guardiania, cioè l'imposizione forzata di un custode o di un guardiano legato alle cosche locali per proteggere i terreni agricoli.
1: Una volta in un accampamento in un accampamento tra Rezziconi e Rosarno, all'interno della campagna, ne abbiamo trovati per caso, abbiamo trovato un accampamento con circa 200 persone, in piena campagna. In inverno si spostano pure, alcuni stanno facendo ultimamente, vanno a lavorare diciamo nelle fabbriche del nord e poi rientrano come stagionali e poi rientrano in determinati periodi, soprattutto nei periodi di picco, per dire Amazon è un'azienda di quelle che assume molti di questa manodopera straniera e l'assume al nord Italia e loro partono da qua, vanno a lavorare lì e poi ritornano nel periodo diciamo più dove non c'è meno attività.
0: Non è che c'è qualcuno che è contro, perché hanno bisogno di queste persone, però nel momento in cui o per una questione di fondi o per altre questioni di soldi o per altro, basta poco per creare quella scintilla e gli esterni sanno come fare per mettere in contrasto loro con la popolazione.
1: E ormai tutti i latifondisti non ci sono più.
0: C'è un'imprenditrice che è tornata a gestire in questa terra.
2: L'imprenditrice Patrizia Morabito. Il 7 e 13 luglio scorsi due incendi hanno colpito la sua azienda. L'associazione Libera ha parlato di chiari tratti della violenza mafiosa. Lei dice di non aver mai ricevuto minacce esplicite né richieste di vendita dei terreni.
3: Le guardianie e i fattori gli hanno fregato le terre, quelli che erano il grande feudo.
2: La chiacchierata continua, si parla di 'Ndrangheta, di mafie, di integrazione, di problemi che sovrastano gli operai e le operaie. Poi arriva l'ora di rientrare e mentre torniamo a Lamezia il sole scende sulla piana. Immaginiamo i braccianti contare le cassette, ricevere i contanti, avviarsi verso le baracche. La notte coprirà i campi, domani ricominceranno, nell'eterno ripetersi dell'uguale.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Vogliono braccia, questa è la puntata di Laser che abbiamo ascoltato, un breve viaggio nella piana di Gioia Tauro in Calabria tra i braccianti sfruttati che vivevano nelle tendopoli di San Ferdinando e Francesca Torrani se ne è occupata, corrispondente da Roma della Radio Televisione Svizzera. Beh, il programma è riascoltabile sul nostro sito rsi.ch, intanto io sono Alessandro De Rosa, adesso ancora un po' di musica, le notizie e ritorniamo subito con Parad.

0: guarda e racconta il mondo da prospettive originali, in diretta, con i suoi ospiti, divertendosi. K è attualità, storie, consigli e opinioni, sempre nuove, mai scontate. K, la cultura che non ti aspetti, da lunedì al venerdì alle 17.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Monica Fornasie, un consigliere di Stato senza dipartimento. A Claudio Zalli rimangono solo l'ufficio e le riunioni di governo. Il territorio passa a Raffaele De Rosa. La politica

0: questa situazione. Sentiamo Romina Lara.
1: Niente anticipo dell'effetto delle dimissioni. Claudio Zali ha scelto di non fare passi indietro. Fino al 30 settembre resta al suo posto. Un consigliere di Stato a cui però il governo ieri ha tolto d'imperio le responsabilità sui dossier del Dipartimento, quello del territorio, da lui diretto per quasi 13 anni, da quando entrò nell'esecutivo cantonale. Servizi generali, divisione dell'ambiente, così come quella dello sviluppo territoriale e della mobilità, passano a Raffaele De Rosa. Toccherà a lui, da subito, portare avanti i dossier. La conduzione politica di Polizia e Magistratura, lo ricordiamo, era già stata assunta transitoriamente lo scorso luglio da Marina Carobbio. La divisione delle costruzioni, pure menzionata ieri, continuerà invece ad essere guidata da Norman Gobbi, il quale ne aveva assunto la competenza l'anno scorso con il cosiddetto arrocchino. E Zali, a esplicita domanda alla Presidente del Governo, ha precisato che potrà continuare a partecipare alle sedute del Consiglio di Stato. La base legale lo prevede. Il Cancelliere dello Stato, Arnoldo Coduri, ha chiarito alcuni aspetti.
2: Lui ha il diritto di poter entrare a palazzo, salire nel suo ufficio, occupare il suo ufficio, eventualmente rispondere alle email, inviare delle email, perché quella è comunque una parte che lui avrà a disposizione per l'attività che svolgerà fino al 30 settembre.
1: Dopodiché, come noto, gli subentrerà il democentrista Piero Marchesi. L'entrata in carica è prevista il 7 ottobre. A quel momento il governo discuterà anche l'attribuzione dei dipartimenti.
0: Per la prima volta dopo 4 mesi l'inflazione torna a salire in Svizzera e lo fa a ritmo sostenuto e oltre le attese. Il rincaro su base annua si è attestato allo 0,8% in agosto dopo lo 0,4% di luglio. Da un mese all'altro i prezzi sono aumentati dello 0,4%. Lo ha comunicato poco fa l'Ufficio Federale di Statistica. Sono diventati più cari gli affitti, la benzina e il diesel, l'olio da riscaldamento e i servizi ospedalieri stazionari. Sono invece diminuiti i prezzi dei viaggi internazionali e quelli del settore paraalberghiero. Per la politica agricola svizzera del futuro, il Consiglio federale non ha tratto i necessari insegnamenti dall'estate canicolare appena trascorsa. È la critica delle organizzazioni ambientaliste al progetto posto ieri in consultazione dal governo, un progetto che vuole rendere l'agricoltura più efficiente e redditizia. Il rimprovero va ad alimentare quella che è una vera e propria levata di scudi anche nel mondo politico e tra i diretti interessati, i contadini. Sentiamo Anna Riva.
3: Un'occasione sprecata, la concezione della politica agricola a partire dal 2030 presentata dal Consiglio federale. Greenpeace, tramite la portavoce Michelle Sandmeier, ma anche altre organizzazioni ambientaliste, sono deluse. A lungo termine la soluzione non può essere importare dall'estero più fieno per garantire foraggio a sufficienza o mettere a disposizione crediti per assicurare i fondi necessari. Secondo Sandmeier, urge un cambio di rotta sostanziale. Servono misure a tutela del clima che siano efficaci, incentivi affinché gli agricoltori producano nel rispetto di clima e ambiente. Come per esempio l'introduzione di tasse di incentivazione su fertilizzanti e pesticidi. A maggior ragione, conclude Greenpeace, di fronte ai mesi estivi ormai alle nostre spalle, un segnale d'allarme non solo per l'ambiente ma anche per la sicurezza alimentare. Greenpeace, WWF e Pronatura non sono però i soli a voler esaminare con estrema attenzione la riforma del governo, che vuole attribuire maggiori responsabilità al settore agricolo e sostenere ulteriormente i settori del latte e delle colture vegetali destinate all'alimentazione umana diretta. Anche i diretti interessati, i contadini, infatti, si lamentano. Per loro la proposta equivale a un programma di risparmio con maggiori oneri a loro carico. E anche tra i partiti c'è malcontento. Se anche l'UDC, come i contadini, evoca la questione finanziaria, il PS, in linea invece con le associazioni ambientaliste, parla della tutela del clima e della biodiversità come delle grandi assenti nel progetto del governo.
0: Dall'estero, il Venezuela ha firmato una serie di accordi con la statunitense Chevron, l'italiana Eni e con altre compagnie straniere per il futuro sfruttamento delle proprie risorse petrolifere. Gli accordi sono stati ratificati nel corso della visita a Caracas del ministro dell'energia dell'amministrazione Trump. Da Washington, Andrea Vosti.
4: A quasi 9 mesi dalla cattura dell'ex presidente Nicolás Maduro, il Venezuela riapre agli investimenti stranieri, in particolare statunitensi, nel settore petrolifero. L'affare più grande lo ha fatto il colosso texano Chevron. che ha siglato un accordo

0: 17 miliardi di dollari per raddoppiare entro 5 anni la produzione di petrolio nella cintura dell'Orinoco, nell'est del paese, dove si trova un immenso giacimento petrolifero. La firma del contratto è avvenuta sotto lo sguardo della presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, e del ministro statunitense dell'energia, Chris Wright. L'obiettivo della Casa Bianca è che questo accordo faccia da apripista per ulteriori investimenti di compagnie americane.
1: We want to see a lot of investment coming from the United States into Venezuela to grow opportunity and prosperity for Venezuelans and for Americans.
0: L'ottimismo del ministro di Trump si scontra con lo scetticismo di molti esperti in ambito energetico, secondo i quali la mancanza di infrastrutture, l'instabilità politica e il problema della sicurezza rendono gli investimenti nel paese sudamericano molto avventurosi. Sempre ieri anche l'italiana Eni ha portato a casa un accordo per lo sfruttamento in esclusiva per la durata di 25 anni di un altro maxi giacimento petrolifero denominato Junin 5. E ulteriori accordi con altre compagnie straniere potrebbero essere ratificati già nei prossimi giorni. Il contratto da 7 miliardi firmato con Chevron è separato dall'accordo raggiunto dai governi di Caracas e Washington e annunciato da Donald Trump alcuni giorni fa. Un accordo in puro stile neocoloniale e dal dubbio valore legale, che assicurerà agli Stati Uniti lo sfruttamento di circa un quinto della futura produzione petrolifera del Venezuela.
2: Vanno avanti gli attacchi reciproci tra Iran e Stati Uniti, tornati a riaccendersi domenica scorsa dopo un mese di relativa calma. Questa mattina sono stati presi di mira obiettivi in Kuwait e preoccupa il crescente numero di vittime tra i civili. Gli aggiornamenti con Manjula Bhatia.
3: L'Iran ha colpito gli alleati degli Stati Uniti nel Golfo per la seconda notte consecutiva, sparando missili e droni contro il Kuwait. Le difese aeree del Kuwait stanno contrastando la spregevole aggressione iraniana, ha scritto il ministro della difesa su X. In risposta ai crimini commessi dall'America contro il popolo iraniano, sono in corso attacchi contro le basi statunitensi, ha da parte sua confermato la TV di Stato iraniano sullo stesso social network. E qui l'Iran si riferisce all'attacco statunitense di mercoledì contro installazioni militari sulla costa che si affaccia sullo stretto di Hormuz, che però ha centrato una casa provocando numerose vittime tra i partecipanti ad un matrimonio. Gli Stati Uniti negano di aver preso di mira bersagli civili. Sta di fatto che un episodio simile era già accaduto all'inizio della guerra, più di 6 mesi fa, quando le bombe statunitensi finirono su una scuola femminile a Minab, uccidendo 160 persone. Il Pentagono deve ancora pubblicare il suo resoconto su quel bombardamento, secondo fonti raccolte da Reuters, conseguenza dell'utilizzo di dati vecchi. Il segretario generale dell'ONU, Guterres, si è detto allarmato per gli attacchi che colpiscono i civili e ricordato a tutte le parti in conflitto gli obblighi imposti dal diritto internazionale umanitario. In Iran la guerra ha già causato circa 3.700 morti, inclusi 1.700 civili, 18 i militari americani uccisi. Infine ci sono i marinai delle navi che transitano nello stretto di Hormuz. Sono 21 quelli uccisi, inclusi 2 filippini a bordo di una petroliera saudita colpita dagli iraniani lunedì.
2: E noi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.
4: Lo sport.
5: Ben ritrovati, iniziamo dal calcio e dalla sesta giornata di Super League. Ieri sera prima vittoria stagionale del Grasshopper, 2-0 sul San Gallo. Luciano ha inflitto la quinta sconfitta stagionale alla neopromossa Vaduz, 2-1, 0-0 invece tra Thun e Losanna. Due le partite di questa sera alle 20:30, Basilea-Sion e soprattutto Lugano-Servette, bianconeri a punteggio pieno ma con due partite in meno del capolista Young Boys, Patrick Locatelli.
6: Ayet ist da und trifft zum ersten Mal für seinen neuen Club.
7: Albiana Yetike tout seul, 2-0.
8: Die Flanke ist gut und das ist das 1-0. Klasse Treffer von Albiana Ayeti.
9: Non si fosse infortunato Kevin Behrens, avremmo potuto riproporre alcune delle reti di Albiana Ayeti per presentarlo quale ultimo arrivato a Lugano. Non lo sappiamo, ma a prescindere dallo stop della punta tedesca, un altro attaccante ai bianconeri serviva come il pane e lo si attendeva dalla partenza di Kuzias, ovvero dal 22 luglio. Dopo una girandola di nomi, in conclusione fine a se stessa, quello cucito in bianco sulla maglia nera è quello di Albiana Ayeti, escluso dalla Basilea e che tenterà di rilanciarsi in Ticino. Con ogni probabilità lo vedremo calcolare scavalcare il terreno della IL Arena già questa sera. Se dal primo minuto dipenderà anche dalle condizioni di Moncada, schierato da punta e uscito malconcio a Sion, senza tuttavia far pensare a una sua assenza contro i ginevrini. Albion Aieti e il Lugano, più che una certezza un'incognita, ma fu così anche per Behrens, quando arrivò tra le polemiche una propensione al gol piuttosto scarsa in Bundesliga. In bianconero la rinascita, e non vediamo perché non possa funzionare allo stesso modo anche per l'ex nazionale rossocrociato, che individua nella Super League l'habitat che privilegia, 60 reti all'attivo, una ogni 3 partite giocate. Se sarà il caso, beh, complimenti a chi ha deciso di puntarvi.
10: Ciao tifosi, sono Albion Aieti, forza Lugano.
5: Nell'hockey l'Ambrì Piotta ha trovato il terzo successo in 5 amichevoli, bianco-blu vittoriosi 5-1 sul Kloten a Bellinzona, doppietta di Schnarr e reti di Jarventi in powerplay, Boradori e Manix Landry, costretto quest'ultimo ad abbandonare il ghiaccio anticipatamente per una discata al volto. Nel tennis, Carlos Alcaraz e Arina Sabalenka si sono qualificati per il terzo turno degli US Open, i detentori del titolo hanno battuto il portoghese Faria e la russa Yatsenko. Nel ciclismo infine la Vuelta presenta la 12ª tappa con 5 gran premi della montagna lungo i 167 chilometri che portano la maglia rossa Mass e Plotone da Vera alla salita di Calaralto.
11: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: Ben trovati, lasciamo ancora qui che inizia questo rullante fare la sua marcia. Sigla di Parade, ben trovati da Alessandro De Rosa, 9.44, qui un'altra mattinata di Rete 2. E ben trovati e tra pochissimo tanta musica, perché alle 10 tra l'altro ci collegheremo con il nostro Luca Segalla, perché ieri sera è stato ad un concerto che ha lanciato le settimane musicali di Ascona, attesissime, con un concerto molto bello che scopriremo tra pochissimo, ripeto, alle ore 10. Tra poco parleremo di un compositore scacchista, forse il primo compositore scacchista. C'è da sempre una sorta di legame tra la logica degli scacchi e la musica, mi ha affascinato, anche perché questi esempi sono arrivati fino al XX secolo, fino al XXI secolo. Aldo Clementi e Franco Evangelisti, lo stesso Ennio Morricone era un grandissimo scacchista oltre che grande compositore, quindi c'è un legame, ma vedremo di andare proprio indietro nei tempi e soprattutto di trasportarci in Francia tra poco con questo compositore che ancora non vi svelo. Anche qui una recensione oggi firmata da Franco Fabri, che ci porterà nelle Cicladi e quindi in Grecia, e chiaramente siamo reduci di un'estate, qualcuno di noi ancora forse in vacanza, chissà, ci ascolta dalle Cicladi con l'applicazione in streaming di Rete 2, chi lo sa, da una barca o da una casetta remota, bianca magari, ecco, così è lì in qualche isola. Ebbene, si parlerà comunque anche di questo e poi un sacco di anticipazioni, il concerto.ch e via dicendo. Partiamo proprio però dalla musica e dall'abilità scacchistica di questo François-André Danican Philidor, nato nel 1726, una delle figure più singolari della storia della musica e degli scacchi. Fu infatti nello stesso tempo un compositore di grande importanza, dicevamo, il più grande, forte scacchista della sua epoca. La sua vita infatti si svolse soprattutto fra Parigi e Londra, divisa continuamente fra il pentagramma e la scacchiera. E ancora oggi il suo nome appartiene, tra l'altro, a entrambi questi mondi, perché agli scacchi è legato a una celebre apertura che si chiama Difesa Philidor, alla musica invece a una produzione teatrale che contribuì veramente a rinnovare profondamente l'opera comica francese e non solo. Era un bambino cresciuto nella musica. Philidor nacque infatti in una famiglia di musicisti legata alla corte francese e il cognome stesso aveva delle origini sottendenti, aveva delle origini prestigiose, perché era stato attribuito molti anni prima a un suo antenato, a un re, quindi questo riconoscimento di eccezionali capacità musicali. E infatti già a 6 anni fu mandato a Versailles, dove entrò come paggio cantante nella Cappella Reale, e qui ricevette proprio una educazione musicale di ferro, insomma, dove scrisse anche e compose i suoi primi lavori strumentali. Proprio però in questi anni nacque quell'altra grande passione, quelle passioni che possono nascere, oddio, possono nascere sempre nel corso della vita, anche a 95 anni, quindi per chi fosse avanti negli anni con l'età e che è in ascolto, insomma, una passione può venire fuori in tarda età, dopo la pensione, a metà della vita, a 40 anni, a 30, a 20. Ma questa invece nacque veramente presto e fu la passione degli scacchi, anche che iniziò a giocare proprio. Quindi da un lato la musica, dall'altro gli scacchi, e quindi fu proprio una doppia formazione. E lui poi si cimentò, perché tornato a Parigi gli scacchi erano soprattutto una questione di luoghi, cioè bisognava frequentare i luoghi giusti. Infatti c'erano dei caffè proprio al centro di Parigi che erano, diciamo così, presi di mira da comunità scacchistiche già all'epoca. Uno di tutti era il caffè della Regence, e lì Philidor arrivò e iniziò a, insomma, davvero conobbe anche quello che diventò il suo maestro, e si fece una cultura scacchistica incredibile. C'era poi un periodo addirittura in cui gli scacchi prevalsero sulla musica, ma lui non l'abbandonò mai, perché poi diciamo che nel 1743 compose un mottetto che insomma fu molto importante per lui e che insomma gli permise di continuare a frequentare anche gli ambienti musicali. Una storia la sua, insomma, veramente molto molto molto, come dire, scissa, però anche molto interessante, in barba a chi vuole identificare una persona con un'etichetta, no, di compositore. Ecco, proprio l'altro giorno ascoltavo un'intervista di De Crescenzo, che ci porta da altre, in altri lidi, diciamo, lui diceva: io non voglio essere uno scrittore, un attore, voglio essere io. E poi nella vita si cambia ed è giusto fare tante cose. Però sentiamo un po' la musica anche che scriveva questo grandissimo compositore, e ascoltiamo questo estratto che ci porta in un disco registrato qualche anno fa dalla Camerata di Köln, che è completamente dedicato alla sua musica di mirabili, insomma, anche virtù.

0: La camerata di Koln qui con queste musiche di questo compositore, il segreto di Philidor, era il compositore, dicevamo, François-André Danican Philidor, 1726-1795, che oltre a essere stato compositore è stato anche scacchista. Ho iniziato proprio questo parade di oggi partendo dalla musica di carta con una storia di Music Paper, il segreto di Philidor, compositore scacchista, uno scacchista amante della musica o un musicista amante degli scacchi? Questa era la domanda che muoveva tutto l'articolo di Francesco Cristiani, uscito il 27 agosto, e effettivamente molto interessante perché, come dire, non c'è una risposta univoca e soprattutto non è mai detto che un'identità possa essere così semplificata da un'etichetta, e in questo caso proprio non lo fu, perché fu sia un compositore che uno scacchista straordinario. Adesso noi voltiamo praticamente pagina, perché ci andiamo a collegare con Luca Segalla, che ci porterà in una recensione del concerto di ieri sera che si è svolto per lanciare le settimane musicali di Ascona.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: E questa bellissima musica ci porta alla nostra agenda, o meglio alla recensione di quest'oggi, perché ieri sera nella chiesa di San Francesco a Locarno si è tenuto il concerto di anteprima dell'81esima edizione delle rinnovate settimane musicali di Ascona, ribattezzate Classica Ascona, con la pianista Alexandra Dovgan e l'Orchestra Sinfonica di Milano diretta da Emanuel Tiechnavorian. Per noi nella chiesa di San Francesco c'era Luca Segato, che abbiamo il piacere di avere ospite telefonico, l'abbiamo in linea. Buongiorno Luca. Allora,
1: buongiorno,
0: intanto ben trovato prima di tutto, e insomma cosa ci racconti di questa serata, perché si preannunciava già una serata di grande interesse.
1: Infatti è stata molto interessante questo warm-up concert, come è stato denominato dagli organizzatori. Due interpreti giovani, perché Alexandra Dovgan ha 19 anni e Tiechnavorian, che dal settembre 2024 è il direttore musicale dell'Orchestra Sinfonica di Milano, protagonista appunto ieri, ne ha 31, che per un direttore sono pochi. Programma popolarissimo. Quarto concerto per pianoforte di Beethoven, con il Sol maggiore, e la sinfonia, la nona sinfonia di Antonin Dvořák, dal Nuovo Mondo. E entrambi gli interpreti tra l'altro hanno avuto un percorso singolare, perché Alexandra Dovgan è stata lanciata poco più di 5 anni fa dal suo mentore, che è una leggenda del pianoforte, cioè il pianista Grigori Sokolov, mentre Tiechnavorian è stato un violinista fino a pochissimi anni fa, violinista tra l'altro con una carriera di grande successo e rilievo internazionale, che poi ha abbandonato per dedicarsi alla direzione, ma anche lui grazie a un mentore, il direttore Riccardo Chalì, che lo ha lanciato, praticamente lo ha lanciato lui sul podio della Sinfonica di Milano, per intenderci quella che un tempo si chiamava Orchestra Verdi.
0: Eh già, beh, insomma, è quindi un confronto di giovani che prelude in qualche maniera anche a un'idea, diciamo così, di festival che ha a che fare con un, diciamo, nutrito numero di artisti giovani. E prima di arrivare proprio al concerto, secondo te questa scelta giovane è stata data da quali fattori?
1: Allora, le settimane musicali di Ascona, come si chiamavano fino all'anno scorso, sono stati praticamente per 80 anni un festival con una formula fissa, no? Grandi interpreti sinfonici, grandi concerti cameristici, ed è una formula che ovviamente invecchia, cioè oggi i festival si trasformano, e infatti le settimane musicali si sono trasformate, ma radicalmente, perché accanto alla serie principale dei grandi eventi, che sono 19, in realtà poi 21, perché c'è questo concerto di ieri, e poi ci sarà un concerto in collaborazione con Jazz Ascona, che tra l'altro comunque vedono protagonisti anche dei giovani, ci sono 14 concerti con i giovani che saranno i protagonisti delle masterclass associate al festival. C'è questa novità, no? Il festival ha delle masterclass, succede in tanti festival ormai, masterclass tenuti dalle tre artiste in residenza, che sono la violoncellista Sol Gavetta, la violinista Vilde Frank e il soprano Giulia Lesneva, quindi tre stelle nel mondo della classica che tengono le masterclass e si esibiscono più volte nel corso del cartellone. Quindi un cartellone davvero molto più vivace, tra l'altro concentratissimo, perché sostanzialmente il festival, a parte questo preludio, dura dal 19 settembre al 20 ottobre, dal 18 settembre al 19 ottobre, quindi un mesetto con concerti anche molto ravvicinati. L'idea è quella appunto di rinnovarsi e accogliere un pubblico nuovo, ovvio, perché il pubblico va accolto, non si può vivere senza il pubblico di 10, 20, 30 anni fa.
0: Certo, forza di cose. Certo, beh, è effettivamente un po' anche sinonimo di questi tempi che cambiano e anche di un rinnovo generazionale. Tornando al concerto invece, proprio visto che ci hai parlato anche di Alexandra Dovgan, qui come l'hai trovata lei, insomma, la pianista?
1: Allora, Alexandra Dovgan ha 9 anni, però è già matura, del resto sulle scene internazionali da diverso tempo, quindi non è un caso che abbia già questa maturità, e quest'anno debutterà la Carnegie alla Filarmonia di Berlino, se non ha già debuttato, quindi sono due tra le più importanti sale del mondo. Lo si è visto subito, no? Con l'accordo iniziale del 4 di Beethoven, che è un accordo banalissimo, sulla tonica di Sol maggiore, il problema è va fatto col giusto peso, col giusto colore, e lei l'ha fatto così. E poi nelle prime battute, con pulite, trasparenti, suono morbido, è difficile, proprio perché è facile, cioè pianoforte inizia solo praticamente. quando mi ricordo che una volta chiesero ad Alfred Brendel, durante una conferenza stampa, io lo presento, ma qual è il concerto per pianoforte e orchestra di Beethoven più difficile? Io rispose, guarda, come ha detto un mio predecessore, disse, il quarto, perché il pianista suona le prime battute e poi tace, il pianoforte tace per 5 minuti, mentre il pianista passa 5 minuti a pensare come la suonate male, perché sono difficili da rendere. No, l'ha fatta veramente bene. E anche il secondo movimento, quello che si dice ispirato alla discesa di Orfeo agli Inferi, lei lo ha fatto con dolcezza, con un suono curato, trovando la giusta intesa con l'orchestra, che la secondava bene, perché Navorian ha trovato il peso sonoro adatto a far emergere sempre il pianoforte. Poi peccato che molte di queste sottigliezze andassero perdute nell'acustica risonante, se non rimbombante, ma questo è un problema annoso nella chiesa di San Francesco. Cioè, se si è seduti nelle prime file si colgono, io ero davanti, l'ho colte, ma se si sta dietro, io ho ascoltato il bis dietro, dietro si colgono molto meno, ovviamente. Poi, certo, Alexandra Dvořák non ha una particolare fantasia timbrica, devo dire. Cioè, non è una pianista avventurosa, una pianista particolarmente fantasiosa, anche se poi nel primo movimento ha fatto una cadenza diversa da quella consueta di Beethoven, un po' più moderna armonicamente. E non ha nemmeno la brillantezza, ma questo non ho detto che sia un limite, la brillantezza digitale tipica dei pianisti che sono passati attraverso i grandi concorsi internazionali, perché lei i concorsi li ha fatti da bambina, poi ha iniziato la carriera, non li ha fatti più. Però è raffinata, penso al terzo movimento, no? Dialogo tra il pianoforte e il primo violoncello, perfetto. È un pochino algida, ma il suo modo di essere, cioè sempre molto trattenuta. Secondo movimento è sublimato, bello, ma non caldo. E anche il bis, un preludio di Rachmaninoff, famosissimo, con l'opera 32 numero 5 in sol maggiore, suonato con una trasparenza e anche una serenità che di solito non si ascolta in Rachmaninoff, però comunque efficace.
0: E beh, insomma, diciamo che quindi ti è piaciuta, da quello che ho capito, però con qualche riserva, forse sì. Ancora, diciamo, in qualche modo sta maturando anche una visione, anche perché effettivamente il concerto, lo dicevi, è un concerto molto complesso, insomma, classici certo. Sì, ma fino a un certo punto, nel senso che vanno comunque, serve una maturità, penso, anche una capacità, al di là ci sono cose molto più virtuosistiche, ma qui si scava proprio nell'animo umano. Sì. Dimmi Luca.
1: No, io credo che lei sia già matura. Cioè, io non ho sentito una pianista acerba, ho sentito una pianista matura con queste caratteristiche, cioè un po' frenata, ma il suo modo di essere sul piano dell'espressione, che è paradossale, perché il suo mentore Sokolov fa l'opposto, quello che invece incendia le partiture. Poi è chiaro, lei ha 20 anni, magari fra 5 anni cambia, perché poi ovviamente gli interpreti cambiano, questo sì.
0: Eh già, forse ha incamerato talmente tanta energia che deve un attimo comprimerla. Comunque, venendo proprio invece, lo dicevi, no, al direttore d'orchestra, che abbiamo detto è anche il nuovo direttore principale dell'Orchestra Sinfonica di Milano, che è Emmanuel Tecnavorian. Sì, io prima dicevo Tecnavorian perché quando leggo questi nomi penso sempre che l'accento mi sforzo a quello che non mi viene naturale, ad esempio anche per Gergiev, no, ad esempio, o la Gubaidulina, ecco, allora cambio sempre l'accento. Ma la sinfonia numero 9 in mi minore, no, quindi stiamo parlando di Dvorak, che era l'altra protagonista del concerto, ce lo dicevi già prima, dal Nuovo Mondo, tra le pagine più popolari, insomma, eseguite in questo repertorio sinfonico romantico, talmente eseguita però che per un direttore, insomma, c'è ancora qualcosa che si può dire, che può essere detto, come si è comportato lui, insomma, di fronte a questo classico, anche questo, ecco, diciamo, del romanticismo.
1: Premesso che non è per forza necessario dire qualcosa di come si sa sul podio. Cioè, a volte basta dire bene quello che voleva dire il compositore.
0: Certo.
1: Ecco, però ieri Tecnavorian qualcosa di nuovo l'ha detto. Io raramente ho ascoltato una nona di Dvorak così trasparente, così fresca, con un vibrato ben controllato, mai eccessivo, un fraseggiarioso, naturale e sonorità calibrate molto bene in un'acustica difficile da domare, in cui davvero si rischia di impastare tutto, anche perché è una pagina che ha momenti molto sonori. Io ricordo che Tecnavorian all'inizio della sua carriera di direttore, preparato tecnicamente ma acerbo e anche un po' ingessato nell'espressione, però si vedeva che aveva talento. In pochi anni è cresciuto, è maturato, adesso è direttore austriaco con questa sua sinfonica di Milano che ha davvero preso in mano e che ieri era in gran forma. riesce a fare cose davvero di pregio. Io penso alla nonna di ieri con questo fraseggio di ampio respiro, mai retorica, sonorità belle forti, piene, ma mai urlate. E il corno inglese del secondo movimento, fantastico, anche perché lì l'acustica risonante aiutava. Cioè, il corno inglese ha praticamente occupato tutto lo spazio della chiesa di San Francesco, suggerendo quell'idea di ampi spazi che Dvořák voleva suggerire. Dvořák ha composto la sinfonia dal nuovo mondo, il nuovo mondo, che gli Stati Uniti, dove lui era andato sul finire del secolo XIX, a dirigere il Conservatorio di New York. E là aveva deciso di scrivere una sinfonia che in qualche modo richiamasse le melodie dei nativi americani o degli indiani d'America, come li chiamavano allora. E non c'è nulla di folclorico, in realtà sono tutte melodie inventate, ma richiamano quelle melodie perché hanno un sapore un po' pentatonico, come sempre è la musica di tradizione popolare, insomma, ecco. Io penso che a tanti lettori che suonano la nona, interpretano la nona andando dritti alla meta, nel segno di un'imperiosa monumentalità, invece lui no, ha trovato le sottigliezze, ha trovato la danza, il movimento finale era danzante. Ed è danzante, però di solito non si ascolta danzante, certo. E poi bis scaccia pensieri, una delle danze interesse di Brahms, applausi. Tanti applausi prima del bis, tanti applausi dopo il bis. E poi ha salutato, il concerto è finito, se no il pubblico avrebbe chiesto un altro bis.
0: Ecco, quindi danze sottese, danze invece enunciate, diciamo proprio dal titolo,
1: esatto.
0: E anche però danze anche su questo nome, no? Che ce lo stavi raccontando un po' il cambiamento di questo festival, e anche un po' la domanda conclusiva vuole essere proprio sul nome, perché in tanta volontà anche di cambiare, di modificarsi, di stare al passo coi tempi in una certa maniera, cambiare un nome come quello delle settimane musicali di Ascona, insomma, ribattezzate Classica Ascona, è qualcosa di forte, potrebbe anche esserci un po' da un certo punto di vista, forse così smarrimento, no? Anche di una tradizione. Come la vedi tu questa proprio trasformazione intesa, ci hai portato prima un po' nel dietro le quinte del cambiamento del festival, anche di quello che sarà quest'anno, un po' la differenziazione, ma anche proprio semplicemente di questo nome, perché poi il nome è importante, definisce, ormai è un nome storico.
1: Allora, sì, smarrimento di una tradizione, ma se ci mettiamo nei panni del pubblico degli abitué, sicuramente il pubblico degli abitué si trova smarrito, però ci va lo stesso, cioè cambia il nome, ma va lo stesso. Cioè, se viene l'Orchestra Sinfonica di Milano, e viene Alessandro Dogan, viene Wildfang, va lo stesso. Pubblico nuovo la tradizione non ce l'ha, cioè il pubblico dei giovani non ha il senso della tradizione, quindi forse in classe Ascona diventa più invitante di un settimana musicale di Ascona. Può avere senso, anche perché questa è la direzione che i festival prendono. Cosa molto banale, quando si va a cercare su internet, si va a cercare per parole chiavi, classe Ascona si trova più facilmente che settimane musicali di Ascona. Le settimane musicali di Stresa adesso si chiamano Stresa Festival. Sono pochi i festival che possono permettersi di mantenere il loro status inalterato. Bayreuth, Salisburgo, Lucerna, che poi anche lì è inalterato fino a un certo punto, perché anche a Lucerna ci sono le Academy. Al Festival di Lucerna ci sono le Academy. Però sono festival con un budget, non dico illimitato, ma insomma quasi, di decine di milioni di euro. È un pubblico di abitué, di appassionati di musica, legato spesso a un turismo musicale lusso, che non hanno il bisogno di mutare radicalmente. È chiaro che uno questo bisogno ce l'ha. Secondo me è positivo questo.
0: Positivo.
1: Non che la programmazione delle edizioni precedenti non fosse una bella programmazione, la programmazione era interessante, attenzione. È proprio la struttura che è cambiata, che forse lo rende un po' più agile.
0: Già.
1: Vediamo. Già. Vediamo se funziona, insomma, spero.
0: Beh,
1: di sì.
0: Osserviamo, intanto mi sembra comunque un preludio veramente interessante, un viaggio, quello anche musicale di ieri sera, ricco, classico sì, ma anche mai banale, se vogliamo, e anche
1: certo,
0: da,
1: certo.
0: Ecco, da riscoprire, da reinventare, oppure da rivivere con grande profondità, insomma, proprio con quello che già c'è, no? E quindi anche in questo senso mi sembra così, quasi propiziatorio, ecco, per una nuova parte di questa storia, che poi in realtà, come stava dicendo anche Luca Segalla, vede anche una grossa parte di continuità, evidentemente. Beh, Luca Segalla, grazie mille per essere stato con noi, è stata una piacevole chiacchierata e un piacevole viaggio all'interno di questa musica. Noi tra l'altro ritorniamo proprio nel nuovo mondo, nella Sinfonia numero 9 di Dvorak, e ti ringraziamo per essere stato con noi.
1: Va bene, buona giornata a tutti.

E questi erano degli estratti della Sinfonia del Nuovo Mondo di Dvorak, protagonista della nostra recensione di oggi. Rimando alle settimane musicali di Ascona, che abbiamo capito cambiano nome. E oggi pomeriggio, nel pomeriggio di Montmartre, ci si occuperà di festival jazz e tendenze dei festival jazz estivi all'interno del nostro Voi che sapete. E poi subito dopo il dialetto della musica popolare italiana con Franco Brevini sarà la puntata di Bazar di questo pomeriggio e poi tante altre cose. È un concerto.ch che stiamo per scoprire tra pochissimo, ma ritorniamo ancora un attimo tra le pagine del nostro amato compositore scacchista che abbiamo scoperto prima, o meglio, riscoperto certamente François-André Danican Philidor, lui che diede addirittura il nome ad un'apertura degli scacchi, quindi veramente un inventore degli scacchi e inventore anche musicale. Qui ci precipitiamo tra le pagine di tra le registrazioni, la fissazione fonografica di Amaryllis che registrava nel 2024 questo disco che si chiama Gioco di Dame. Per questa sonata per flauto e becco a ba e basso continuo in re minore che ci porterà alle notizie e poi subito dopo all'anticipazione del concerto.ch e alla recensione di Franco Fabbri. Preludio, fuga, corrente e poi ancora questo graziosamente e per concludersi con questa fuga, la sonata per flauto a becco e basso continuo di François-André Danican Philidor e il suo mistero da cui eravamo partiti in questa puntata di Parade.

0: Il pomeriggio in musica di Rete 2. Classico, jazz, popolare e tanto altro ancora. Momenti d'ascolto e di approfondimento, attualità e informazioni dal mondo delle sette note. Montmartre, da lunedì al venerdì alle 14:30.
1: Rete 2.
2: In studio Federico Talarico. Dopo le segnalazioni nei giorni scorsi dagli altri cantoni, anche il Ticino è stato vittima del furto di dati di intestatari di veicoli, dati come targhe, nomi e indirizzi. Secondo una nota del Dipartimento delle Istituzioni, non si registrano intrusioni nei sistemi informatici cantonali e le informazioni sottratte non comprendono quelle dei proprietari che hanno richiesto di non rendere pubbliche le proprie informazioni. La sezione della circolazione, sempre secondo la nota, è in contatto con gli altri cantoni coinvolti, ha sporto denuncia contro ignoti e invita la popolazione alla prudenza. A scopo precauzionale, la pagina web Elenco Targhe Cantone Ticino è stata nel frattempo disabilitata. Il Dipartimento delle Istituzioni invita a prestare attenzione a comunicazioni inattese ricevute per posta, per email o sms, con richieste di pagamenti urgenti o dati personali finanziari, con riferimento a presunte multe o pagamenti legati alla circolazione. In caso di dubbio, contattare l'autorità competente attraverso i canali ufficiali e non i recapiti indicati nella comunicazione sospetta. Dall'estero, dopo giorni di raid reciproci, stanotte missili e droni iraniani hanno preso di mira una base militare statunitense in Kuwait. Lo ha comunicato la televisione di Stato iraniana sul social X, giustificando l'attacco come risposta ai crimini commessi da Washington non solo negli scorsi giorni. Intanto il capo del Pentagono ha prorogato fino al 2027 il dispiegamento di truppe, 50.000 militari, in Medio Oriente. Lo riporta il Wall Street Journal, citando alcune fonti e segnalando che la guerra contro l'Iran potrebbe protrarsi fino al prossimo anno. Il presidente Donald Trump starebbe valutando la possibilità di dichiarare conclusa la guerra in Iran, convinto che la sua strategia di pressione economica funzionerà e costringerà l'Iran a cambiare rotta. Sempre Stati Uniti, ma questa volta dentro i loro confini, tre persone sono morte e altre sette sono rimaste ferite ieri pomeriggio in un edificio di Minneapolis. Tra i decessi, riferisce la polizia, quello dell'uomo che ha aperto il fuoco nella sparatoria. Due agenti di polizia, invece, tra i feriti. Conflitto russo-ucraino. Kiev è stata colpita da un attacco di droni russi per la settima notte consecutiva. Lo comunicano media ucraini, dando notizie anche di un raid su Odessa che ha causato almeno 17 feriti. E in tema, le autorità danesi hanno svelato piani concreti da parte della Russia per compiere azioni di sabotaggio contro l'industria della difesa in Danimarca. Secondo il capo del controspionaggio, gli obiettivi sono aziende che producono armi per la guerra in Ucraina e Mosca starebbe attivamente cercando di reclutare persone per farsi aiutare in Danimarca. Oggi e domani in tutta la Svizzera tempo soleggiato e caldo.
0: Rete 2.

0: E questa era un'anticipazione del concerto punto CH di quest'oggi, che vedrà proprio al centro la musica di Hans Scholbel, che è un compositore che si ricorderà questo pomeriggio all'interno del concerto punto CH. Qui eravamo in una registrazione con la sinfonietta di Riga, Alexander Merzin alla direzione, e con questo sinfonia per orchestra d'archi, anzi scusate, musica per due violini e orchestra d'archi, opera 18 del compositore in questione, che sarà ricordato ampiamente oggi nel nostro concerto punto CH. Noi abbiamo giusto il tempo di salutarci e di anticipare la recensione che sta per andare in onda a cura di Franco Fabbri, come i falchetti amorosi delle Cicladi, di un progressive folk greco sorprendente, e questo duo di cui ci parlerà Francesco Fabbri, Franco Fabbri tra pochissimo, vede un incontro avvenuto tra due chitarristi, cantanti, polistrumentisti, che scoprivano di avere interessi comuni, senza però prevedere gli sviluppi, insomma, che poi sarebbero scaturiti dal loro incontro. Lui è un figlio d'arte, noto cantautore e autore di canzoni. Lei invece è una studiosa di chitarra e della lira, invece, che quindi anche maneggia abilmente la batteria elettronica, e cominciano, insomma, questi due a intrecciare voci, strumenti, ritmi tradizionali tra musica greca e balcanica, però con delle influenze certamente anche che riguardano il rock psichedelico e progressivo, che è caro evidentemente anche al nostro Francesco Fabbri. Franco Fabbri, oggi dico Francesco, mi perdonerà lui in ascolto. Ma vi lascio al suo ascolto, e a presto risentirci da parte di Alessandro De Rosa. Chiaramente state con noi, Alphaville, sta per arrivare, così tutti i programmi, la musica di Rete 2 per tutta la giornata.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Un saluto da Franco Fabbri. Abbiamo appena ascoltato una parte di Voreos Anemos, che vuol dire vento del nord, la prima traccia dell'album appena uscito di un duo greco che si chiama Cadinellia. Il titolo dell'album è Ime Enaspiti, che vuol dire semplicemente sono una casa. Più curiosa è l'origine del nome del gruppo, Cadinellia. I Cadinellia sono dei piccoli rapaci, dei falchetti, che si trovano soprattutto nelle isole Cicladi e hanno una proprietà curiosa perché si accoppiano in volo. E una volta trovandosi nell'isola di Paros, i due componenti del gruppo, Thanasis Zikas e Evis Eitanidou, hanno intuito che quegli strani movimenti, quelle strane acrobazie, assomigliavano non a quello che volete pensare voi in questo momento, ma al modo in cui fiorivano al volo le idee quando loro due si mettevano a suonare e a cantare assieme, e quindi hanno deciso di usare questo termine come nome del loro gruppo. Thanasis Zikas è figlio di un autore di canzoni piuttosto famoso in Grecia. Evis Eitanidou è la voce principale di questo duo. Entrambi suonano la chitarra, chitarra acustica, molto più raramente la chitarra elettrica. Poi Evi suona anche la lira del Ponto, strumento ad arco simile alla lira che si trova a Creta, ma più sottile e più lunga. E Thanasis suona anche la zampogna e poi c'è di mezzo una batteria elettronica operata da Evi, ma in alcune occasioni si accompagnano anche con un batterista che deve essere bravo, come credo abbiate intuito ascoltando la loro musica. Il brano che abbiamo ascoltato è di Thanasis Zikas, che è uno dei due autori. A volte fanno le cose assieme, a volte si alternano nella composizione. Il prossimo brano che ascoltiamo è un pezzo invece di Evi e lo si capisce anche dall'importanza delle voci in quello che ascolteremo. Il brano si intitola Sepigadi Bicca, che vuol dire sono caduta in un pozzo.

Sepigadi Bicap dall'album Ime Naspiti del duo Cadinellia. I due componenti del gruppo si sono incontrati nel 2014 e avrebbero avuto il tempo di diventare anche molto famosi. Lo sono abbastanza in Grecia, ma decisamente la loro musica non appartiene al mainstream greco, nemmeno alla canzone d'autore, al cosiddetto endecnolaico tragudi. È qualcosa di diverso. Alle nostre orecchie suona molto come un genere o un insieme di generi totalmente distinti, come il progressive rock, come il math rock, con cui condivide la complessità ritmica. In realtà questa associazione è molto più prossima di quanto non si creda, perché i musicisti, soprattutto angloamericani, che hanno creato quella musica, penso a Robert Fripp e King Crimson, ma tanti altri protagonisti anche recenti della musica d'avanguardia rock come gli Engin de Poitrine, tutti si sono rifatti inizialmente alla musica dei Balcani, alla musica turco-ottomana, alla musica greca e ai suoi metri additivi. Quindi le fonti sono sostanzialmente le stesse e sono culturalmente molto più vicine ai Cadinellia di quanto non lo siano ai King Crimson, ai Beat o altri gruppi che si divertono con quegli intrecci ritmici complicati. I Cadinellia chiamano la loro musica progressive folk, però sono abbastanza cauti a non entrare in un campo che li metterebbe a diretto confronto con un genere che è soprattutto parte della musica angloamericana o comunque dell'Europa occidentale. E la Grecia è in fin dei conti un punto di riferimento. Fin dagli anni 70 i musicisti che ambivano a rinnovare il rock ascoltavano registrazioni di musica che venivano dalla Bulgaria, dalla Romania, dalla Grecia, dalla Turchia. Da lì è nata questa passione per i metri additivi, che era stata anticipata nel jazz alla fine degli anni 50 dal quartetto di Dave Brubeck con uno storico album intitolato Time Out. E dunque è facile apprezzare la musica dei Cadinellia se si apprezza la musica sia di quel tipo di jazz che soprattutto di quel tipo di rock, da cui il duo si distingue per l'utilizzo principale delle chitarre acustiche, che sono anche amplificate, anche in parte trattate dagli impianti di amplificazione o in studio di registrazione, ma non è il suono del progressive rock. E poi nell'album e nel concerto dal vivo dei Cadinellia ci sono altri strumenti come la lira del Ponto o come la zampogna, che chiaramente rimandano alle tradizioni popolari. Quindi dal progressive rock il progressive folk dei Cadinellia si tiene lontano per una misura che permette a loro di giocare un'altra partita. Il pubblico greco devo dire che li apprezza molto, ho avuto l'occasione di sentirli dal vivo poche settimane fa come gruppo di spalla di uno dei più famosi gruppi della canzone d'arte greca, e in Italia il pubblico dei cantautori non amerebbe una musica piena di metri come 7 ottavi, 5 quarti e 9 ottavi diviso 2 più 2 più 2 più 3 e magari sparato ad alto volume. In Grecia no, perché quei metri additivi, quegli inciampi ritmici, fanno parte della tradizione e sono la base delle danze popolari che moltissimi greci praticano. Quindi c'è una via di comprensione di questa musica che magari a noi sembra particolarmente sperimentale ed avanguardia, e a un pubblico greco invece suona come una musica che si ricollega a una tradizione che bene o male tutti conoscono. E ascoltiamo un ultimo brano da questo album dei Cadinellia, Atrotos, che vuol dire invulnerabile. Un caro saluto da Franco Fabbri.

0: Alphaville.
1: Buongiorno, ben ritrovate, ben ritrovati all'ascolto. Sono le 11 passate da 40 secondi, inizia la nostra puntata del giovedì di Alphaville. Mattia Pelli al microfono, vi terrò compagnia fino alle 13. Oggi nel nostro approfondimento parliamo di paesaggi montani, della loro rappresentazione cinematografica e del loro cambiamento sotto la pressione dei problemi climatici. Sono anche i temi di un convegno organizzato dal Laboratorio di Storia delle Alpi di Mendrisio e iniziato ieri. Saranno con noi alle 12.05 circa Lucia Leoni, dottoranda in storia contemporanea all'Università di Friburgo, che si occupa dei film di montagna nelle Alpi svizzere, Caterina Franco, architetta e ricercatrice presso la Scuola Politecnica Federale di Losanna, che si è occupata di stazioni sciistiche e del loro impatto sul territorio, e Antonio Massena, giornalista e scrittore esperto di storia del cinema di montagna. E dunque, come sempre, anche una domanda per voi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori: avete registrato nei vostri ambienti alpini preferiti, quelli che frequentate abitualmente durante le vostre escursioni montane, il cambiamento del paesaggio sulla spinta delle modifiche indotte dai problemi climatici? Spediteci un messaggio, anche vocale se volete, via WhatsApp, per partecipare alla nostra discussione. Il nostro numero è 079 382 6765, 079 382 6765. E tra pochissimo andremo in montagna sul passo del Bernina, da secoli crocevia di popoli, merci e culture che ha plasmato l'identità stessa della Val Poschiavo. Per raccontare questo ponte tra mondi è nato il saggio Passo del Bernina, un viaggio attraverso i secoli. Ne parliamo con una delle curatrici, Matilde Bontognali, che sarà con noi tra pochissimo. Oggi nel nostro dossier dedicato alla scuola, che è ripresa lunedì nel Canton Ticino, andiamo al liceo che sta aggiornando i propri piani di studio su indicazione nazionale. Tra i cambiamenti anche una maggiore attenzione all'alfabetizzazione digitale e al rapporto con l'intelligenza artificiale. Ne parliamo attorno alle 11.30 con Arno Gropenghisser e Gabriele Gatti, rispettivamente professore di matematica ed italiano al liceo di Locarno. Un numero crescente di cittadini messicani espulsi dagli Stati Uniti non viene rimandato in Messico, ma dirottato in Guatemala e in Honduras. Una pratica che sembra essere un po' priva di logica, dato che il Messico è un paese che comunque è obbligato ad accogliere anche cittadini di paesi terzi. La guerra diplomatica, ma non solo, dei governi dei migranti, negli Stati Uniti continua, e ce ne parla la nostra corrispondente dal Messico, Laura D'Averio, attorno alle 11.45. Iniziamo anche con la nostra scaletta musicale con PG, Bateau, Manouche.

0: Batò Manouche, questo è il titolo di questa canzone del cantante romano Pigi, che ci porta nelle atmosfere zigane, parigine e francesi con la musica Gypsy. Sono le 11:07. Noi andiamo ora in montagna, come promesso. Il passo del Bernina non è solo una strada di montagna, da secoli è ben di più, è un crocevia di popoli, merci, culture, che ha plasmato l'identità stessa della Val Poschiavo. E nel biennio 2025-2026 si celebrano due tappe fondamentali di questa storia lunga secoli: i 160 anni dalla prima strada carrozzabile e i 60 anni dalla sua apertura invernale. Proprio per raccontare questo ponte tra mondi e le vicende che l'hanno visto protagonista, è nato il saggio Passo del Bernina, un viaggio attraverso i secoli, un volume che ripercorre la storia del valico dalla preistoria ai giorni nostri, arricchito da un grande e importante bel apparato fotografico. Il libro, curato da Luigi Badilatti e Matilde Bontognali, ha anche una prefazione dello storico Sasha Zala e sarà presentato domani, venerdì alle 17, al Punto Rosso di Poschiavo. E noi qui ad Alphaville abbiamo al telefono una delle due autrici, la storica Matilde Bontognali. Buongiorno, benvenuta ad Alphaville.
1: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
0: Passo del Bernina, un viaggio attraverso i secoli, dunque il titolo del volume di cui parliamo oggi, che nasce per celebrare due anniversari legati tra loro ma distanti un secolo: 1865 strada carrozzabile e 1965-66 l'apertura invernale del passo. Cosa lega questi due momenti, pensando alla storia del Passo del Bernina?
1: A legare questi due momenti è sicuramente la progressiva conquista della modernità e dell'autonomia per la regione, che tra l'altro pose le basi per la strada che conosciamo oggi. Nel 1865, con l'intervento del cantone, il passo si trasforma da semplice mulattiera a strada carrozzabile, semplificando il transito di commerci e viaggiatori. Esattamente un secolo dopo, tra il 1965 e il 66, l'apertura invernale restituisce ai valligiani il diritto fondamentale di muoversi tutto l'anno, portando però anche nuove competenze e un'organizzazione ancora inedita per la gestione della neve.
0: È quindi una strada che apre, una strada carrozzabile estremamente importante, poi l'apertura invernale, un altro passo da ricordare. Matilde Bontognali, nell'introduzione del volume scrivete che la strada del Bernina va oltre i binari conosciuti, dato che la ferrovia del Bernina è già ampiamente studiata e molto conosciuta. Ecco, perché avete scelto di lasciare sullo sfondo la ferrovia, lo storico trenino rosso del Bernina Express, e dare invece più risalto alle fotografie, alla strada del passato?
1: Beh, perché la storia della ferrovia era già stata ben raccontata e studiata, tra gli altri una quindicina d'anni fa, dal volume dello storico Andrea Tonina, Gli operai del Bernina, storia sociale di un cantiere ferroviario. Meno attenzione era invece stata sinora dedicata alla strada, soprattutto per quanto riguarda la storia recente. Abbiamo invece voluto dare molto spazio alle fotografie perché, beh, ci sono cose che semplicemente è difficile raccontare a parole. Penso ad esempio alla luce del passo in inverno, ai muri di neve alti come case, oppure a certe scene della vita quotidiana a quelle altitudini. Le fotografie riescono insomma a restituire una memoria, un'atmosfera che a volte le parole da sole non riescono a trasmettere.
0: Sì, le fotografie effettivamente sono molto belle, molto, molto interessanti. Che archivi avete consultato per trovarle? Erano fotografie già conosciute o ci sono delle fotografie nuove, inedite?
1: Beh, per le fotografie in Val Poschiavo non possiamo che citare e ringraziare gli archivi storici fotografici della Valle, l'Associazione Storia. Per le fotografie soprattutto Luigi Badilatti, l'altro autore, ad essersi preso l'onere di una ricerca quasi capillare su tutto il territorio, quindi molte fotografie provengono dall'archivio Storia, altrettante sono state delle, diciamo, nuove scoperte, delle foto ancora spesso inedite che Luigi è riuscito a scovare in diverse mansarde dei suoi contatti.
0: Luigi Badilatti, lo ricordiamo, l'altro curatore insieme a lei, Matilde Bontognali, del volume di cui stiamo parlando oggi, volume che racconta come ben prima della strada carrozzabile il passo fosse già in realtà attraversato da percorsi e insediamenti, come nel caso della Zarera. Spero di averlo detto giusto. Cosa ci raccontano del ruolo che il Bernina ha avuto nella storia della Valposchiavo prima dell'Ottocento?
1: Pronunciato perfettamente.
0: Grazie.
1: Beh, ci raccontano che la zona del Bernina è frequentata e attraversata da secoli, da millenni addirittura, e che il passo ha avuto un'importanza diversa a seconda delle epoche. Basta pensare che i primi segni della presenza umana risalgono addirittura al Mesolitico, ovvero parliamo di quasi oltre 8.000 anni fa. Ben prima della strada carrozzabile, dunque, il passo era già parte viva dell'economia e della storia della Valposchiavo. Un crocevia, ci terrei a sottolineare, non solo di merci, ma anche di persone, di idee e di saperi.
0: Quindi insieme alle merci, come sempre, viaggiavano persone, dunque anche idee, naturalmente anche abitudini e tradizioni. Però uno dei capitoli più corposi del vostro volume riguarda l'Ottocento, con la scelta del tracciato tra Cavaglio e la Rosa e i lavori di costruzione della strada. Ecco, quali furono le maggiori difficoltà che ci si trova a dover affrontare nel realizzare quest'opera?
1: Le difficoltà più grandi, a dire il vero, ci furono ben prima di iniziare i lavori e riguardavano appunto la scelta del tracciato. Se la strada del Bernina arrivò piuttosto dopo, tardivamente rispetto ad altri valichi, non fu infatti solo per questioni politiche ed economiche che certamente sussistevano, ma anche, forse soprattutto, per le accese rivalità locali. Nel corso dei secoli si erano sviluppati due percorsi alternativi sul passo, quello orientale verso la Rosa e quello occidentale attraverso Cavaglia, entrambi popolati da insediamenti e punti di sosta. Quando si trattò quindi di decidere dove far passare questa nuova strada carrozzabile, le comunità si schierarono molto duramente l'una contro l'altra, difendendo ciascuna il proprio versante in un braccio di ferro durato anni. Alla fine, per sbloccare la situazione, fu necessario addirittura l'intervento diretto del cantone che, a suon di perizie e rapporti tecnici, scelse definitivamente il tracciato di La Rosa, che è quello che conosciamo oggi.
0: Quindi ci sono stati anche conflitti importanti. Naturalmente una strada carrozzabile in quegli anni significava anche un'entrata economica importante, immagino. Quindi si possono immaginare le lotte politiche, no? Per cercare di far decidere nella propria direzione le varie comunità per il tracciato della strada. Il vostro volume dedica spazio anche alle persone che hanno fatto la storia del passato. Ecco, Matilde Bontognali, c'è una figura, una storia personale, magari emersa dalle vostre ricerche, che l'ha colpita particolarmente, che vuole raccontarci?
1: Dietro la storia del passo c'è il lavoro di tante persone. Ad esempio, mi viene in mente quella di Hans Gschwend. Per ben 33 anni è stato lui a dover decidere quando aprire o quando chiudere il passo d'inverno. Un lavoro, come potete immaginare, di grande responsabilità e profondo rispetto per la montagna, fatto di letture della neve, di sci, di esplosivi per le valanghe e persino di un sistema di teleferiche inventato da lui per lavorare in sicurezza. La sua, però, è solo una delle molte storie che potete scoprire nel libro.
0: È una storia molto affascinante. Insomma, lui decideva, era la persona responsabile di decidere se il passo poteva essere aperto o meno, è così?
1: Esattamente, ricopriva il servizio di sorveglianza che era una clausola imposta dal cantone per l'apertura.
0: E per concludere in una battuta, Matilde Bontognali, perché ne valsa e vale davvero la pena di raccontare la storia del Bernina?
1: Perché, citando le parole della prefazione del professor Sacha Zala, la storia del passo del Bernina racconta molto di più della storia di una strada. Per gli abitanti della Valposchiavo, il Bernina è stato ed è tuttora una porta sul mondo, e la sua storia ci racconta anche la capacità delle generazioni passate di unirsi quando necessario, ci parla del loro senso della giustizia e dell'intraprendenza con cui hanno saputo affrontare gli ostacoli, trasformandoli in opportunità. Però è una storia che parla a tutti, anche a chi viene da fuori, perché mostra come una comunità alpina abbia imparato nei secoli a confrontarsi con un territorio difficile, facendo di una barriera naturale un passaggio ad oggi vitale.
0: E tra l'altro noi di montagna parleremo anche alle 12:05 nel nostro approfondimento con i nostri ospiti, cercheremo di capire come è mutata la rappresentazione della montagna nella storia e di come stia mutando oggi sotto la pressione del cambiamento climatico. Ma l'appuntamento con la nostra ospite, la storica Matilde Bontognali, è per domani sera alle 17 a Poschiavo, al Punto Rosso, dove verrà presentato il volume Passo del Bernina, un viaggio attraverso i secoli, curato da Luigi Badilatti e Matilde Bontognali, un'occasione per scoprire tra parole e fotografie sei secoli di storia di uno dei passi più affascinanti delle Alpi. A moderare l'incontro sarà Saveria Masa. Matilde Bontognali, grazie mille per essere stata con noi oggi.
1: Grazie a voi, arrivederci.

la New Orleans dei Wild Chupitulas, questo è il titolo del gruppo che abbiamo appena ascoltato, con Art Neville al piano, Charles Neville alle percussioni e voce, George Landry alla voce, il brano ovviamente Hey Hey Indians Coming. Una notizia che riguarda sempre la musica, che riguarda il nostro paese: si apre oggi la 20ª edizione del Festival Internazionale di Musica Militare Avanche-Tattoo presso l'Istituto Nazionale Svizzero d'Allevamento Equino di Avanche nel Canton Vaud. Oltre ad accogliere gruppi di prestigio, questo anniversario è segnato da un finale con il Rond des Vaches, che riunirà quasi 500 musicisti. La tradizionale pastorale delle mucche degli alpigiani friburghesi sarà il momento finale, che fa eco alla Fête des Vignerons di Vevey, e Avanche-Tattoo, lo ricordo, è stato creato 27 anni fa con il nome Aventicum Musical Parade. Si è tenuto con cadenza biennale fino al 2012, poi una volta all'anno dal 2013. Dai suoi inizi il Festival di Musica Militare combina un ancoraggio forte nelle tradizioni musicali con una volontà di rinnovarsi. Tra gli ospiti di prestigio di questa 20ª edizione si citano la banda di musica da forza aerea portoghese, la formazione delle forze armate aeree portoghesi che si esibirà per la prima volta in Svizzera, la britannica Band of His Majesty's Royal Marines Collingwood e la Musique des Troupes de Marine basata a Versailles, formazione di riferimento dell'esercito francese. E poi ovviamente ci saranno anche delle formazioni elvetiche, ci sarà la Fanfare di Scuola Recluta 16-2 e il gruppo di tamburi romando Majestix, che festeggia i suoi 15 anni. Quest'ultimo propone collaborazioni esclusive, in particolare con il britannico Royal Marines Corps of Drums. L'Avanche-Tattoo terminerà fino a sabato con un corteo nel centro della cittadina medievale vodese, quindi forse l'occasione per chi ha voglia di farsi un giretto da quelle parti questo weekend. E dopo una notizia di musica, un'altra notizia che riguarda il mondo della musica, quella, una notizia che riguarda una grande interprete, perché è morta a 70 anni Cassandra Wilson, cantante jazz americana dalla voce profonda e scura, vincitrice di 2 Grammy Award, straordinaria interprete che ha saputo mescolare nel suo lavoro il jazz con il blues delle origini, la musica folk, il pop rock, reinterpretando a modo suo canzoni di artisti come Robert Johnson, Johnny Mitchell o Neil Young. Negli anni '80 ha iniziato cantando brani sperimentali e ritmi moderni insieme ad altri musicisti a New York, ma il vero cambiamento è arrivato negli anni '90, in particolare con dischi come Blue Light Till Dawn. Fino a quel momento la maggior parte dei cantanti jazz interpretava quasi solo i vecchi classici americani degli anni 30 e 40. Cassandra Wilson ha scelto arrangiamenti acustici molto semplici, basati su chitarre, contrabbasso, percussioni, senza grandi orchestre. Questo modo diretto di cantare e anche di scegliere i brani ha cambiato la scena del jazz vocale, aprendo la strada a molti artisti e artiste venuti dopo di lei. Allora vi propongo di ascoltare insieme un brano tratto proprio da Blue Light Till Dawn del 1993. Il brano si intitola Redbone ed è il nostro modo di celebrare questa grande interprete.

0: Cassandra Wilson, grande musicista, cantante, interprete americana, scomparsa all'età di 70 anni, l'abbiamo sentita qui con il brano intitolato Redbone. Vi ricordo che alle 12.05 parleremo di montagna, di paesaggi montani, della loro rappresentazione cinematografica e del loro cambiamento sotto la pressione della modifica del clima. E vi abbiamo posto una domanda per permettervi anche di partecipare alla nostra discussione con i nostri ospiti. Avete registrato nei vostri ambienti alpini preferiti durante le vostre escursioni montane abituali il cambiamento del paesaggio sulla spinta del riscaldamento climatico? Spediteci dunque, se volete, un messaggio, una riflessione anche vocale, se lo desiderate, via WhatsApp per partecipare alla nostra discussione. Il nostro numero è 079 382 6765, 079 382 6765, ed è il momento del nostro dossier. Il Ticino, il Canton Ticino, sta aggiornando il piano di studi del liceo. La riforma nasce a livello federale, è voluta dalla Confederazione dei Direttori Cantonali dell'Educazione, e in Ticino è il DEX, il Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport, a occuparsene. Cambiano gli orari, i contenuti delle materie. Poi c'è naturalmente un altro tema importante di discussione: la scuola che deve fare i conti con l'intelligenza artificiale, ormai presente ovunque, molto utilizzata da studenti e studentesse. L'obiettivo non è vietarla, ma insegnare a usarla con consapevolezza. È un po' la stessa cosa che si diceva ieri proprio qui nel nostro dossier per quanto riguarda le scuole medie e l'utilizzo dei dispositivi digitali, in particolare del cellulare. Non basta sapere premere i tasti giusti, bisogna capire come funzionano questi strumenti, quali sono i limiti e quando rischiano di influenzarci senza che ce ne accorgiamo. Sono questi i temi di cui parliamo oggi nel nostro dossier della settimana, lo sapete, dedicato alla scuola che è iniziata lunedì nel Canton Ticino. Nostri ospiti sono Arno Goppenghisser e Gabriele Gatti, rispettivamente professore di matematica e di italiano al liceo di Locarno. Buongiorno e benvenuti a entrambi.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Grazie a voi per aver accettato di parlare con noi, di raccontarci la vostra esperienza qui su Rete 2. Io partirei da questo nuovo piano quadro degli studi liceali, che nasce in un momento in cui la scuola

0: fare lo pensiero critico, di renderli abili affrontare studi accademici e successivamente a rivestire ruoli importanti e nella società. Quindi questo è sono gli ambiti generali che sono ricordati in articolo 6 di questa ordinanza.
1: Ma lei dice il pensiero critico, ed effettivamente un tema estremamente importante, no? Riuscire a dare gli strumenti ai ragazzi e alle ragazze per anche analizzare la propria realtà quotidiana, ma anche globale, con spirito critico. Ecco, ma come si fa, Gabriele Gatti, a insegnare lo spirito critico, e che cosa significa oggi per un ragazzo che fa il liceo?
2: Questa è davvero una bella domanda, ma diciamo forse una cosa, tutti i lavori per il nuovo piano quadro degli studi e anche la parziale revisione dell'ordinanza precedono temporalmente l'ondata dei nuovi chatbot di intelligenza artificiale. Dunque il problema posto dall'intelligenza artificiale si è aggiunto alla scuola, che ha sempre avuto nei propri intenti fondamentali quello di aiutare gli studenti a sviluppare il senso critico. Forse la grande domanda oggi è proprio quella di sapere se le cose cambiano radicalmente, drasticamente con l'avvento di questi strumenti oppure no. Mi dispiace di non avere una risposta decisa e a questo interrogativo. Ce lo stiamo chiedendo davvero un po' tutti, anche perché l'uso di questi strumenti da parte degli studenti non è per forza di cose diffusissimo. Ho un po' l'impressione che ogni tanto si pensi che tutti gli studenti ormai corrano verso l'uso dell'intelligenza artificiale, anche se alcuni dati mi dicono che non è certamente per tutti così, e forse non è così neanche per la maggioranza degli studenti, almeno del liceo.
1: Quindi lei ci sta dicendo, insomma, che forse al di là, diciamo così, della discussione a volte radicale sulla questione dell'intelligenza artificiale, forse al suo utilizzo si possono applicare gli stessi criteri che si dovrebbero applicare a qualsiasi altro strumento, e quindi, diciamo così, un'educazione critica rimane valida in un certo qual senso anche con l'arrivo dell'intelligenza artificiale?
2: Direi proprio di sì. Se mi permette, le dico qual è l'interrogativo che mi preoccupa di più.
1: Prego.
2: Forse è un interrogativo che mi pongo da profano, ne ho parlato a volte con degli specialisti dell'intelligenza artificiale, tutto sommato alcuni di loro si sono detti abbastanza d'accordo. E cioè, tutte le persone oggi che parlano di uso consapevole, critico dell'intelligenza artificiale, che propongono strade, vie, modi per usarla in maniera intelligente, sono tutte persone che si sono formate senza intelligenza artificiale. Dunque, che sono arrivati a incontrare questo strumento, mi consenta di dirlo così, con una testa già formata, una testa che ha un orizzonte culturale spesso anche ampio e degli strumenti sul piano metodologico piuttosto solidi. Queste condizioni consentono a queste persone di interagire con l'intelligenza artificiale, per esempio raffinando di volta in volta i propri prompt, spingendo l'intelligenza artificiale a dare risposte più precise, controllando la qualità della risposta dei chatbot. La mia domanda è, e non ho veramente una risposta, e vi pregherei subito di capire che la domanda non è retorica.
1: Certo.
2: Si può costruire lo stesso tipo di competenza lavorando fin dagli inizi, nelle fasi precoci della formazione, con l'intelligenza artificiale? Questo francamente non lo so.
1: È una domanda interessante, effettivamente, no? Riprodurre le condizioni per cui alcune persone, magari nelle generazioni

0: precedenti avevano messo a punto un sistema critico di valutazione delle fonti, potremmo dire che gli serve anche oggi con l'arrivo dell'intelligenza artificiale. Arno Gruppenghisser, cosa ne pensa e qual è la realtà sul campo che lei vede per quanto riguarda i suoi studenti? Lei insegna matematica nel rapporto con l'intelligenza artificiale e quali sono le preoccupazioni e le domande che lei si pone?
1: Ma prima di tutto devo esprimere, per quanto riguarda i miei studenti, un giudizio positivo. Credo che siano consapevoli dell'impatto che questa intelligenza artificiale ha nella società, anche a livello ambientale, per l'impronta del CO2, il consumo di energia e di acqua, e che naturalmente dietro a questa intelligenza artificiale ci sono degli interessi di aziende che hanno. Naturalmente non, lo scopo non è quello di insegnare. Allora, la pratica quotidiana mi conferma il fatto che la stragrande maggioranza degli allievi è consapevole che per imparare la matematica è importante fare quella fatica di fare gli esercizi e non di affidarsi ogni volta alla risposta, che è naturalmente rapida e una sorta di scorciatoia che è l'intelligenza artificiale. Sono consapevoli che per sostenere una verifica, un esame, la matematica devono averla fatta propria. Così come Roger Federer, per diventare quello che è stato, ha dovuto passare ore e ore, giorni e giorni col suo allenatore in un campo da tennis, anche i nostri allievi hanno la consapevolezza che per apprendere devono fare e seguire le indicazioni degli insegnanti e non affidarsi a un oracolo digitale.
0: Eh certo, quindi magari usarlo come strumento di sostegno, ma non uno strumento che sostituisce il proprio esercizio, le proprie competenze. Noi stiamo parlando di intelligenza artificiale nella scuola, in questo caso nel liceo, perché nel nuovo piano quadro degli studi liceali, approvato nel 2024, è prevista anche una forte attenzione all'alfabetizzazione digitale. Alfabetizzazione che però deve riguardare anche, immagino, i docenti, Gabriele Gatti.
2: Sì, certo, e anche questo ovviamente è un tema che va affrontato, tenendo conto però di un fatto: la società va molto in fretta, questi strumenti di intelligenza artificiale si stanno sviluppando a velocità vertiginose, tant'è vero che uno dei problemi è che le sfide poste oggi potrebbero mutare radicalmente fra 6 mesi o un anno con l'avvento di nuove potenzialità, con il rischio di essere sempre in ritardo. Ma la scuola è lenta nella reazione. Formare dei docenti, spingerli o aiutarli a integrare eventualmente, sembra che sia davvero sensato farlo, questi strumenti nel loro insegnamento è una cosa che rischia di prendere parecchio tempo, perché bisogna imparare a conoscerli. Non tutti, per forza di cose, si sentono particolarmente spinti a farlo.
0: Certo.
2: Bisogna organizzare dei corsi e poi, ripeto, bisogna capire se quello strumento alla fine risulta davvero utile per perseguire gli obiettivi che ricordava prima Arno, sono quelli che ci affida l'ordinanza di maturità.
0: Ma ci sono degli spazi dedicati a questa riflessione, alla costruzione di queste competenze tra gli studenti e le studentesse? Oppure sarà compito di ogni docente nelle proprie materie, confrontarsi con questo tema?
2: Allora, ovviamente in prima e seconda nel nostro programma c'è la lezione di informatica che però deve già affrontare molti temi e non può rivolgere uno sguardo esclusivo al tema dell'intelligenza artificiale che credo tenda ad affrontare soprattutto nell'ultima parte del secondo anno. Un momento certamente molto importante in cui parlare di intelligenza artificiale è il lavoro di maturità. Il primo vero grande lavoro di ricerca che implica la costruzione di tutta una serie di competenze metodologiche e che si fa tra terza e quarta liceo. Si lavora anche di solito con gruppi più piccoli ed è chiaro che lì nell'interazione costante tra allievo e docente si può anche lavorare su questi aspetti, per esempio discutendo dei prompt che si affidano ai chatbot, discutendo nelle risposte, e lì probabilmente è uno spazio ideale. Nelle altre materie si può pensare, si può vedere, per esempio nel laboratorio di prima e seconda, però il tempo è quello che è, spesso ci sono anche altre urgenze.
0: Certo, ma tra l'altro il prompt, diciamolo per chi magari non conosce questa parola, sono le istruzioni scritte che si danno ai chatbot, no? per chiedere loro cosa fare, e effettivamente il prompt è una parte importante della relazione con l'intelligenza artificiale. Tra l'altro proprio questa settimana noi abbiamo affrontato il tema molto interessante che riguarda la filosofia, il rapporto con l'intelligenza artificiale. Molte aziende di intelligenza artificiale americane ormai assumono sempre meno programmatori sostituiti, ahimè, dall'intelligenza artificiale stessa, e sempre più filosofi, per cui chi lo sa che le lezioni di filosofia al liceo non possano anche andare in questa direzione. Noi ci fermiamo qui per il nostro dossier di oggi. Io ringrazio i miei ospiti. Arno Gropenghisser, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi per questa occasione.
0: E grazie anche a lei, Gabriele Gatti. A presto.
2: Grazie mille.
3: Rete 2.

0: Giacomo Gates, Exactly Like You, questo è il brano che abbiamo appena ascoltato. Noi andiamo ora in Messico per parlare di una vicenda che ha a che fare con la questione dei migranti, perché un numero crescente di cittadini messicani espulsi dagli Stati Uniti non viene rimandato in Messico, ma dirottato in Guatemala. Parliamo di quasi 2300 casi nel corso del 2026 e in misura minore in Honduras, una pratica che appare priva di logica, per dire il meno, dato che il Messico è comunque obbligato ad accogliere anche cittadini di paesi terzi. Dietro a questa scelta degli Stati Uniti si intravedono più che altro pressioni punitive, diplomatiche verso un governo, quello messicano, con cui i rapporti restano tesi. Ma il caso più drammatico riguarda i migranti cubani e venezuelani che, una volta arrivati alla frontiera con il Messico, vengono caricati su un autobus che viaggia per giorni senza sosta e vengono abbandonati nel sud del paese. Lì, lontani da una rete, da ogni rete di protezione istituzionale, diventano facile preda della criminalità organizzata tra sparizioni e tratta di esseri umani. Ne parliamo con la nostra corrispondente dal Messico, Laura D'Averio. Buongiorno Laura, benvenuta. Laura, ci sei?
1: Cominciamo a parlare allora magari del caso specifico di questa nuova tendenza che vediamo in crescita, cioè di persone espulse, cittadini messicani, che invece che essere mandati in Messico, come è sempre stato, vengono mandati in Guatemala, in numero inferiore anche in Honduras. E da questo esempio cerchiamo un po' di mettere ordine in queste politiche migratorie in cui appunto ci sono delle grandi differenze tra quello che dice la legge, quello che sono le pratiche che avvengono sul campo e quelle che sono dei cambiamenti di cui veramente è difficile trovare una logica, come nel caso appunto dei messicani che finiscono in Guatemala, che quest'anno sono almeno 2300 e in numero inferiore anche in Honduras, un numero che sta crescendo. Adesso dipendendo da come si guarda, da che punto di vista si guarda questo numero, potrebbe anche essere inteso come basso di fronte alle centinaia di migliaia, certo, di messicani che invece vengono rimandati in Messico, no? Ma comunque è rilevante anche perché sta succedendo questo. Come dicevi, il Messico non ha un accordo formale con gli Stati Uniti per ricevere cittadini di terzi paesi, però di fatto lo deve fare perché vengono portati alla frontiera e consegnati alle autorità messicane, che appunto sotto pressioni politiche poi li accettano. Ma allora perché i propri cittadini dovrebbero finire in Guatemala o in Honduras? Qual è lo scopo di tutto questo? Anche perché diciamo le motivazioni non sono state precisate, è stato detto che queste persone espulse devono essere lasciate più lontano possibile dalla frontiera. Anche qui non è vero, perché in realtà i messicani che vengono espulsi, la grande maggioranza dei messicani che vengono espulsi insieme a paesi di terzi paesi che finiscono in Messico, vengono consegnati alle autorità messicane proprio alla frontiera. E invece adesso queste 2300 persone sono arrivate in Guatemala. Cosa succede nella pratica? Guatemala, un altro paese che non ha firmato nessun accordo per far questo con gli Stati Uniti, ma di fatto come il Messico le accetta. E le autorità del Guatemala e le autorità del Messico sono d'accordo, c'è un centro per accogliere queste persone di cittadinanza messicana, viene chiarita la situazione immigratoria di ognuno di loro e entro 24 ore in realtà entrano in Messico, perché Guatemala confina col Messico, vengono organizzati degli autobus e quindi rientrano subito. Quindi diciamo la logica di doverli lasciare lontani dal confine con gli Stati Uniti veramente non è una ragione che sta in piedi. E quindi perché? No? Perché vengono fatte queste politiche? Beh, un po' perché veramente in tema migratorio si fa un po' quello che si vuole, nel senso che c'è una disparità enorme tra quelle che sono le regole e quelle che sono le pratiche. Ci sono tantissime organizzazioni anche che offrono aiuti legali, ma le espulsioni anche molto dubbie superano di tanto la capacità di riuscire a bloccarle o almeno definirle prima che questo avvenga. Le prime vittime sono sicuramente queste persone che un po' diventano delle pedine, lasciati in situazioni che più scomode possibili e spesso anche in condizioni di grande vulnerabilità, e più evidentemente una delle tante pressioni, politiche, forse degli sgarbi politici possiamo metterle, che avvengono tra Washington e il Messico. Da quando è cominciata l'amministrazione Trump, il rapporto tra i due paesi è molto teso, uno dei temi più conflittuali è sicuramente la migrazione, quindi perché non introdurre delle politiche che in realtà portano malcontento, e per cui il Messico si è già lamentato, perché il Messico vuole accettare i propri cittadini, non vuole doverli andare a recuperare in altri paesi.
0: Laura D'Averio, allora quali sono le regole invece che dovrebbero essere seguite quando un cittadino straniero viene espulso, e qual è in realtà poi la realtà dei fatti?
1: Certo, innanzitutto stiamo parlando di espulsioni di persone che vivevano negli Stati Uniti, perché in realtà le persone che, quando la frontiera ancora era aperta, le persone che passavano la frontiera venivano bloccate e in quel momento si decideva di rimandarle indietro, ecco, questi cittadini in realtà il Messico li ha sempre accettati. Il problema è adesso che ci sono invece queste politiche di espulsione di cittadini stranieri, i quali hanno vissuto, alcuni di loro, tutta la loro vita negli Stati Uniti, ecco, questa è un po' un punto cruciale di questa nuova amministrazione, di questa seconda presidenza Trump. In realtà il cittadino che viene espulso dovrebbe rientrare nel paese di origine. Qui ci sono dei problemi, alcuni paesi per esempio non li accettano, alcuni paesi rifiutano di consegnare qualsiasi documento, per esempio una volta che i suoi cittadini sono usciti dal paese per almeno due anni è molto difficile riuscire ad avere qualsiasi supporto, anche solo burocratico, per avere una certificazione di che queste persone vengono effettivamente da Cuba. Ci sono poi c'è anche la regola secondo cui non bisognerebbe rimandare cittadini in paesi dove la loro vita sarebbe in pericolo. Ricordiamo che molti di questi cittadini non sono entrati negli Stati Uniti per motivi economici, hanno chiesto asilo proprio perché fuggivano da situazioni molto pericolose. E qui si apre tutto un altro capitolo, perché guardiamo per esempio ai rientri recenti ad Haiti. Gli haitiani che vivono nel loro paese una situazione di insicurezza estrema avevano avuto dei permessi straordinari per potersi fermare negli Stati Uniti, adesso vengono rimandati indietro. Gli aerei non possono neanche atterrare nell'aeroporto della capitale, tanto è pericoloso, eppure vengono rimandati indietro. Ci sono pratiche in cui si ricerca addirittura come una situazione di vulnerabilità. Molte persone che vengono espulse nel mezzo della notte in zone pericolose, per esempio, quindi completamente il contrario di queste, di quello che sono le regole, di quelle che sono le leggi delle espulsioni. Ripeto, quello che si fa sul campo è molto diverso da quello che dice la legge.
0: Laura D'Averio, scusami, ma se ti interrompo, ma abbiamo pochi minuti ancora, però io vorrei anche affrontare il tema da un altro punto di vista, perché recentemente ti sei occupata proprio di persone di terzi paesi espulsi in Messico. Che cosa succede in questo caso una volta che arrivano?
1: Sì, ecco, è una situazione veramente drammatica e a cui bisognerebbe prestare molta attenzione. Sono persone che si vedono molto meno, diciamo, dei migranti. I migranti sono persone che hanno deciso quando partire, cercano una rete di supporto, partono chi può con una rete di supporto, e soprattutto sono giovani e hanno deciso di partire. Poi non voglio dire che trovino una vita facile, ma le persone che vengono espulse sono persone che vivevano negli Stati Uniti, che magari non sono riusciti neanche a tornare a casa, sono stati messi in stato di detenzione ed espulsi, e si trovano. Per loro in Messico non esiste nessun programma, cioè il Messico, che non li vuole, li deve accettare, ma c'è una disparità enorme tra come vengono accolti in Messico i cittadini messicani e i cittadini dei terzi paesi. I cittadini dei terzi paesi, come hai detto all'inizio, vengono ricevuti alla frontiera, vengono messi su un autobus che non si ferma per almeno 2 giorni e vengono lasciati, letteralmente abbandonati nel sud del paese. Gli viene detto che assolutamente non devono andare verso il nord, non possono viaggiare verso il nord. Abbiamo persone di qualsiasi età, abbiamo persone anziane, per esempio, che erano già in età da pensione, che si trovano senza niente, se non hanno dei parenti o degli amici negli Stati Uniti che gli mandano i soldi, si trovano in una condizione di strada, non c'è niente per loro. Si trovano in zone del paese con un altissimo livello di criminalità organizzata, proprio anche organizzata intorno ai flussi migratori, e sono anche paesi molto poveri, quindi anche trovare una maniera di sostenersi diventa estremamente difficile, ci sono bambini, ci sono famiglie.
0: Certo.
1: Quindi anche il Messico in realtà da parte sua, come purtroppo quando si parla di migrazione è pieno di questi esempi, è vero che il Messico li accetta, detto questo non è un paese sicuro e non è un paese che ne fa una priorità.
0: Non è una bella situazione.
1: Non è una rientrano, però si devono arrangiare.
0: Certo, non è una bella situazione per chi arriva e magari non conosce il paese. Dunque, il paradosso dei deportati dagli Stati Uniti. Laura D'Averio, grazie per avercene parlato oggi.
1: Grazie e buona giornata a tutti.

0: Dave Bass, il pianista, con questo brano intitolato Lost Mambo, ci ha portato alle 12.02 e 34 secondi. È il momento del nostro approfondimento e do il buongiorno anche a Cristina Artoni, che mi ha raggiunto in studio. Buongiorno.
1: Buongiorno Mattia, un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: È in corso proprio in questi giorni all'Accademia di Architettura di Mendrisio un incontro internazionale indetto dal Laboratorio di Storia delle Alpi, l'Abisalp. Il titolo è L'ambiente in vetta, attori e rappresentazioni della protezione della natura negli spazi montani, una prospettiva globale. Nel convegno, che proseguirà fino a domani, 4 settembre, si confrontano sullo spazio alpino studiosi e ricercatori. Uno sguardo a tutte le aree montuose del pianeta, considerandone gli aspetti di natura economica, sociale, culturale e demografica. L'incontro, che prende spunto dai lavori riguardanti le problematiche ambientali negli spazi montani, si propone di studiare la progressiva integrazione del tema della protezione ambientale nelle diverse catene montuose del nostro pianeta tra la fine del XVIII e l'inizio del XXI secolo.
1: E nel nostro approfondimento di oggi, quindi, Mattia, proviamo a salire in vetta con tre ospiti. Benvenuta ad Alphaville Lucia Leoni, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Dottoranda in storia contemporanea all'Università di Friburgo nell'ambito del progetto FNS, la globalizzazione delle Alpi, dal paesaggio all'ambiente, una storia transnazionale attraverso l'alpinismo. La sua tesi verte sull'evoluzione del film di montagna nelle Alpi svizzere e nelle montagne rocciose canadesi del XX secolo, e di questo anche parleremo. Benvenuta Caterina Franco, buongiorno.
3: Buongiorno, grazie.
1: Architetta, ricercatrice presso la Scuola Politecnica Federale di Losanna, cura una ricerca sulle stazioni sciistiche nella storia con le ricadute sull'ambiente. E ben ritrovato anche Antonio Mazzena, buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Giornalista e scrittore, tra i suoi libri ricordiamo La memoria della luce, in cui viene ripercorsa la storia del cinema di montagna, vista attraverso il grande archivio filmico e le strumentazioni conservate nel Centro di Cinematografia e Cineteca del CAI, il Club Alpino Italiano. E poi l'ultimo suo libro, lo ricordiamo, si intitola Fotogrammi in quota. Iniziamo subito con Lucia Leoni, prima di tutto un accenno al convegno di Mendrisio che è in corso. Quanto è importante l'idea di avere una prospettiva globale degli spazi montani e come questo aspetto sta di fatto emergendo nell'incontro di questi giorni?
2: Sì, grazie mille. Allora, forse contestualizzo ancora di più il convegno. Appunto, come detto, io faccio parte di questo progetto sulla globalizzazione delle Alpi, che sta giungendo a termine all'Università di Friburgo, e questo è il colloquio, diciamo, finale del nostro progetto. E quindi diciamo che negli scorsi 4 anni, assieme ai miei colleghi, abbiamo adottato fin da subito una prospettiva globale nello studio delle Alpi e dell'alpinismo, e in modo particolare ci siamo concentrati sulle relazioni transnazionali nelle zone di montagna, che sia tra Svizzera e Giappone, Svizzera e Canada, Svizzera e Stati Uniti, Svizzera e Himalaya. In questi giorni abbiamo visto e vedremo molte presentazioni che mostrano come da sempre, insomma, ci siano connessioni internazionali negli spazi montani. Un esempio che abbiamo evocato ieri sera è la dichiarazione di Kathmandu, che fu scritta nel 1982 durante l'Assemblea Generale dell'Unione Internazionale delle Associazioni Alpine, in cui i delegati evocarono già, quindi inizio anni 80, l'urgente necessità di garantire una protezione efficace dell'ambiente e del paesaggio montano, non solo in Himalaya ma in tutto il mondo.
0: Io introdurrei allora il tema di questa globalizzazione montana, se così vogliamo chiamarla, con Antonio Mazzena. Antonio Mazzena, dal suo osservatorio di scrittore, come si racconta, come è stata raccontata questa prospettiva globale degli spazi montani e come viene anche rappresentata, capita a chi va ai festival del cinema dedicato alla montagna, penso a Trento, eccetera, ormai di vedere film che vengono non solo dalla Francia, dall'Italia, dalla Svizzera, ma anche dal Nepal e da altre zone del mondo, dall'Argentina. Insomma, c'è una vera globalizzazione anche dell'immagine della montagna.
4: C'è una globalizzazione dell'immagine che parte da lontano. Le prime sperimentazioni filmiche sono degli inizi del Novecento e raccontavano le Alpi, e poi sono state raccontate a partire dal 1900. La prima documentazione filmica in Tibet, in Nepal, è del 1922, quindi parliamo di quegli anni. Ed era pura documentazione, quindi racconto di spedizioni, racconto di viaggi e racconto anche di ascensioni sulle montagne. Chiaramente erano i primi tentativi ed erano dei racconti molto particolari, molti di questi film li ho visti ed erano incentrati non solo sul viaggio ma essenzialmente sulla ricerca etnografica ed etnologica di quelle popolazioni. Dopodiché c'è stato un periodo di propaganda, cioè forse gli ascoltatori sapranno, forse se non lo sanno, bisogna ricordare che tutta la corsa al raggiungimento delle 14 vette più alte del mondo, che sono i 14.800, che sono dislocati in Karakorum in Himalaya, quindi sulla catena fra Pakistan, Nepal e Tibet, si sono svolti fra gli anni, fine degli anni 50 e metà degli anni 60. Nel dopoguerra, questa cosa era stata utilizzata dalle nazioni come riscatto economico, riscatto morale, riscatto utilizzando delle parole che avevano ancora un significato molto guerresco, quindi conquista, la lotta con l'Alpe, i nostri eroi si avvicinano, un linguaggio che ritroviamo in molti di questi film. Poi c'è stata un'evoluzione che è andata e che va verso quello che è oggi, nel quale dalla pura documentazione si è passati alla narrazione storica, alla narrazione filmica, raccontando proprio delle storie, quindi raccontando delle storie delle persone che vivono quei luoghi, dell'impatto anche, ahimè, dell'alpinismo. Non è alpinismo, è escursionismo d'alta quota, io lo chiamo. Ne abbiamo visioni anche ultimamente sull'Everest, di quelle file lunghissime di persone che non sono alpinisti, perché oramai salire sulla vetta dell'Everest paghi $100,000 e ti trascinano su utilizzando l'ossigeno, utilizzando gli sherpa. Beh, è diventata una sorta di Disneyland, cioè abbiamo delle assurdità al campo base dell'Everest in un momento nel quale stanno succedendo, c'è questo sconvolgimento climatico dovuto chiaramente non solo all'impatto dell'overturismo, ma dovuto anche a questo cambiamento che sta sciogliendo i ghiacciai, e da questo l'ultimo disastro in Nepal è dipeso proprio da questo. Ma la narrazione cinematografica, così come quest'anno a Trento, il prossimo anno a Trento, scusate, nel 2027, è la 75esima edizione del Film Festival di Trento. E se attraverso un excursus, vedendo, guardando i film dall'inizio, dal 52 fino al 1975, passando dall'epoca analogica all'epoca digitale, si vede una crescita tecnologica, ma che non corrisponde spesso, ahimè, ad una crescita narrativa delle immagini.
1: Dunque, restiamo allo spazio alpino, ovviamente, ma aggiungiamo un tassello insieme a Caterina Franco. Dicevamo, lei sta realizzando un progetto di ricerca sulla storia delle stazioni sciistiche e sull'impatto di questi grandi complessi sull'ambiente. E in quali zone sta indagando e appunto quali sono le ricadute sull'ambiente?
3: Sì, io mi occupo dal 2025 di un progetto che è finanziato dal Fondo Nazionale Svizzero al Politecnico di Losanna, e da storica cerco di capire come alcune stazioni sciistiche siano state progettate e poi costruite. E in particolare mi occupo di una tipologia particolare di stazioni, che sono quelle realizzate, all'epoca si diceva, su terreni vergini, cioè spesso ad alta quota, dove lontano dai villaggi abitati. E sono esempi interessanti per un architetto, per uno storico dell'architettura, perché sono ambiti di grande sperimentazione. Stiamo parlando di esempi che vengono realizzati spesso nella seconda metà del Novecento, dagli anni 60 e 70 in particolare. Però appunto poi lavorando negli archivi, e questa è un po' la mia ipotesi di lavoro, quello che emerge è che questi progetti in realtà non erano realizzati su terreni vuoti, come veniva detto all'epoca, ma su alpeggi, foreste, su terreni che avevano già una storia agricola e che erano fortemente caratterizzati da un ambiente più o meno naturale. E quindi è molto interessante scoprire poi come questi progetti già fin dal principio, fin dalla loro concezione, si scontrano di fatto con alcuni rischi naturali più o meno conosciuti, con quello che già c'era. Ecco, e alcune di queste stazioni sono situate nelle Alpi svizzere, italiane e francesi, questo è un po' il mio ambito di ricerca, e anche in questo caso si riscontra una grande circolazione di questi modelli di stazioni che venivano dette stazioni integrate.
1: Caterina Franco, possiamo fare un esempio?
3: Sì, allora non so se conoscete, uno dei primi esempi di questo genere è la stazione di Sestriere, realizzata nelle Alpi italiane,
1: sì.
3: Realizzata dalla Fiat su un colle, su un passo a più di 2000 metri, dove appunto non c'era un villaggio, e lì gli ingegneri della Fiat realizzano dal niente queste due torri cilindriche in cemento armato, con una strada e un parcheggio e poi un sistema di impianti integrato agli alberghi. Questo è un po', diciamo, il modello originario, che poi diventa molto applicato in Francia dopo la Seconda Guerra Mondiale, perché lo Stato prova a sviluppare questo tipo di stazioni. Pensate per esempio alle grandi stazioni della Savoia come La Plagne, Les Arcs, tutta questa zona, insomma, che è stata veramente urbanizzata anche ad alta quota.
0: La città che va in montagna, insomma, potremmo dire. Tra
3: esatto.
0: l'altro la stazione sciistica e gli impianti di risalita sono anche diventati un tema cinematografico. Io ricordo di aver visto al Film Festival della Montagna di Trento proprio un cortometraggio, mi sembra francese, che semplicemente filmava queste stazioni sciistiche in un'atmosfera un po' surreale. Ora non ricordo il titolo, ma insomma. E parlando di cinema, Lucia Leoni, lei nella sua ricerca sugli spazi alpini si è dedicata in particolare a un confronto proprio tra i festival cinematografici e i film di montagna di Canada e Svizzera. Quali sono gli anni che ha preso in esame e quali sono i risultati che sono emersi?
2: Allora, io ho studiato la fine del XX secolo, dalla fine degli anni 60 alla fine degli anni 90, semplicemente perché è quando sono stati creati i primi due festival di film di montagna in Canada e in Svizzera, ovvero quindi nel 69 abbiamo la creazione del Festival del Film Alpino di Les Diables Rêts nel Canton Vaud, e in Canada nel 76 abbiamo il Festival del Film di Banff nelle Rocciose Canadesi. In breve, quali sono i risultati sulla mia tesi? Posso dire che diciamo, per quanto riguarda la creazione di questi festival, in realtà è emersa una grande similitudine, ovvero nascono in questi anni nascono dal basso, si può dire, da persone, da gruppi di amici che volevano far vivere queste regioni di montagna basate sul turismo nella stagione di turismo più bassa, ovvero questa stagione intramezzo tra estate e inverno, tra settembre, ottobre e novembre, a dipendenza di Diables Rêts e Banff, insomma, per far vivere sì da un punto di vista turistico, ma anche proprio per le comunità, erano dei festival fatti per le persone del luogo, per portare insomma un po' di vita in questo periodo, e anche per poter mostrare alle persone locali che non avevano per forza i mezzi per fare questi grandi viaggi in Himalaya, nelle Alpi, e mostrare insomma questi film che mostravano questi luoghi si può dire esotici o comunque stranieri.
0: Ecco, ma è proprio importante questo aspetto, mi sembra, questa nascita dal basso. Ma mi piacerebbe sapere da lei, che ha analizzato questi due festival, la loro nascita e il loro sviluppo, visto che stiamo parlando di rappresentazione della montagna, come cambia questa rappresentazione? Da quello che ci diceva prima Massena, forse io introdurrei anche il tema della decolonizzazione del racconto della montagna, film non fatti più dai conquistatori ma da chi vive quei luoghi. Non lo so, è un'ipotesi che faccio, le chiedo se è corretta.
2: Allora, negli anni in cui che ho studiato io, ovvero fino alla fine degli anni 90, questo fenomeno, diciamo, di decolonizzazione non l'ho notata moltissimo, purtroppo, sta di fatto che i film mostrati ai festival erano principalmente, se non totalmente, fatti da cineasti dell'Occidente, diciamo del nord globale. Verso la fine degli anni 90 in questi film si vede un inizio, si può dire, di discorso su questo fenomeno di questa semicolonizzazione degli spazi montani in Himalaya, molto, perché i film che ho studiato alla fine sono principalmente in Himalaya, perché c'era questo perché insomma si erano i luoghi più filmati, si può
0: c'era
2: dire.
0: C'era la corsa alla conquista, insomma.
2: Esatto, corsa alla conquista, poi si inizia anche negli anni 70 a fare le prime escursioni anche senza ossigeno supplementare, che diciamo che è una delle grandi rivoluzioni, Messner così. E quindi si inizia a fare ad avere alcuni discorsi su cosa ci facciamo noi occidentali qui nell'Himalaya, però negli anni 90 non c'erano ancora film fatti da persone indigene.
1: Ecco, Antonio Massena, io girerei la domanda anche a lei: come è cambiata negli anni la rappresentazione del paesaggio montano? E tra i suoi libri citavamo poco fa La memoria della luce, una storia del cinema di montagna.
4: Sì, è cambiata, perché dicevo che appunto dalla documentazione, che poi documentazione era essenzialmente fatta dagli alpinisti stessi che salivano su quelle vie, quindi anche con delle tecniche molto rudimentali e molto elementari. La rappresentazione è cambiata perché nel corso degli anni la montagna, l'ambiente montano o la storia di personaggi dell'alpinismo ha avuto un'evoluzione con dei registi che non sono registi, che non sono alpinisti. Parlo di Viktor Kosakowski, ad esempio, di Nicolas Molina, di Alexis Franco, di Jacques Perrin, solo per citare alcuni nomi. Quindi registi che provenivano dal cinema e che hanno preso la montagna come luogo di azione rispetto a quella che era la narrazione che loro volevano raccontare. Ci sono anche moltissimi esempi di autori indiani, di autori cinesi, di autori coreani che in questi anni hanno prodotto e hanno realizzato dei filmati di grande spessore. La forza del cinema di montagna oggi è quella di riuscire a saper abbracciare l'ambiente montano totalmente, quindi diciamo che la parte alpinistica è la parte minore. Se vi devo dire gli ultimi, parlo dell'ultimo anno, quindi della selezione dei film del 2026 presentati a Trento, su 150 film classificati, ne sono arrivati in totale 600, di questi 150 hanno classificati come montagna e alpinismo, di film veri e propri di alpinismo erano 10. Quindi questo significa che si sta cercando di raccontare la montagna in un altro modo. Abbiamo avuto degli esempi negli anni passati straordinari. Penso a Cinque giorni e un'estate, che è stato secondo me uno dei film più belli, che è un film a soggetto che è stato presentato negli anni, fine anni 70, inizi anni 80. Poi abbiamo avuto degli esempi di grande alpinista francese, che ha fatto solamente 5 film che raccontavano la montagna in maniera artistica, in maniera emozionale. Gaston Rebuffat. Gaston Rebuffat ha saputo raccontare la montagna al di là di quella che era l'espressione dell'arrampicata e dell'alpinismo. E la forza che in questi anni, e da lui hanno preso spunto, che ne so, Mike Hoover, Fred Padula, quindi parlo di americani che hanno raccontato negli anni Ottanta salite molto importanti. C'è quindi questa evoluzione che va verso il racconto cinematografico della montagna che attraversa, attraverso la storia, scusatemi il bisticcio di parole, una narrazione non solo più attuale, ma una narrazione che ha al suo interno una grande forza espressiva.
0: Caterina Franco, dal punto di vista invece delle stazioni sciistiche che lei ha studiato, sta studiando, potremmo dire che questi impianti, queste stazioni sciistiche sono state un po' al centro della rappresentazione della montagna di un certo tipo. C'era l'idea del progresso, del turismo di massa, no? In particolare nel secondo dopoguerra. Cosa ci diceva del nostro rapporto alla montagna questa costruzione, questi impianti sciistici? E come sta cambiando anche dal punto di vista architettonico dello sfruttamento della montagna l'idea che abbiamo di questi impianti e anche il loro futuro?
3: Mm-hmm. Sì, infatti ritrovo anche nella storia, sebbene più breve, di cui mi sto occupando, questa evoluzione di rappresentazione e di sguardo sulla montagna. Perché in effetti nel corso del Novecento si è passati da una visione anche qui di conquista, di colonizzazione, era una parola che è stata anche utilizzata da certi ingegneri francesi che avevano pianificato le strade e le stazioni, si passa verso una visione più critica anche proprio degli architetti, verso quello che il turismo ha generato in alta quota, soprattutto a partire dalla fine degli anni 60. E quindi anche l'architettura cambia, perché fino appunto agli anni 60 vediamo molto spesso queste nuove stazioni realizzate con tipologie architettoniche urbane, quindi torri, edifici molto grandi, come venivano poi realizzati nello stesso periodo intorno alle grandi città. Questo poi viene messo in crisi e anche l'architettura cambia, e anche in seguito a una serie di nuovi regolamenti che vengono introdotti in realtà più o meno nello stesso periodo in Italia, in Francia e Svizzera, l'architettura cerca un'integrazione maggiore col paesaggio, anche se molto spesso gli chalet che vengono realizzati poi a partire dagli anni 70, sempre ad alta quota, con il tetto a falde e la facciata ricoperta di legno, seguono le stesse logiche degli edifici realizzati in precedenza. Si tratta sempre di spesso di edifici in cemento armato che vengono realizzati esclusivamente per chi va a sciare. Quindi la vera domanda forse è proprio il modello di stazione, come sta cambiando, come deve cambiare. Di questo insomma ci sono tanti studi che stanno discutendo in università, ma anche sul territorio, di come dovrà cambiare, diciamo, il turismo invernale rispetto al cambiamento climatico e ad altri cambiamenti che interessano i territori d'alta montagna oggi.
1: Ecco, c'è un altro anche aspetto che ha seguito Lucia Leoni. Tra i temi che lei ha affrontato nella sua ricerca, dedicata appunto alla filmografia, c'è anche la figura dell'alpinista da una prospettiva di genere. Insomma, parliamo di un ambiente prevalentemente maschile?
5: Allora, a livello dei film che io ho analizzato, che poi tra l'altro, per precisare, la filmografia che ho utilizzato durante la mia tesi sono i film che sono stati premiati o al Festival di Aberè o al Festival di Banff, ed erano prevalentemente film appunto documentari piuttosto fatti da alpinisti. Questa era la selezione insomma di base dei due festival. E in questi film nello specifico, sì, la figura che esce è quasi esclusivamente maschile. Infatti una delle mie domande di partenza era se ci fosse una correlazione col fatto che l'alpinismo a livello professionale, quindi se si guardano i dati legati per esempio alle guide di montagna, è rimasto e rimane anche tuttora, se mi posso permettere, prevalentemente maschile, con il fatto che l'immagine dell'alpinista che si vedeva in questi film propagati in questi festival fosse prevalentemente quella dell'uomo occidentale. Diciamo, le mie conclusioni sono che sì, c'è una correlazione. Tuttavia, per esempio, uno dei miei risultati è che per quanto riguarda invece i film sull'arrampicata, arrivano un po' più tardi, a metà degli anni Ottanta, iniziano a essere molto popolari. In questi film sulla figura dell'arrampicatore, arrampicatrice, la donna è molto più presente. La cosa non sorprende perché l'arrampicata come pratica ha da subito integrato, diciamo, o le donne hanno avuto accesso in maniera molto più naturale a questo sport. Infatti negli anni 80, anni 90 ci sono diversi arrampicatori molto celebri, ma anche diverse arrampicatrici come Catherine d'Esteville o Lynn Hill.
0: Poi citiamo anche un ospite abbastanza fissa del Film Festival di Trento, Tamara Lunger, importante alpinista, ma ce ne sono tante altre, guide alpine, insomma anche quel mondo lì sta cambiando effettivamente, anche se molto maschile. Abbiamo avuto anche modo di parlarne qui su Rete 2 con tante guide alpine donne protagoniste di questo mondo. E su questo noi concludiamo la nostra chiacchierata di oggi. Io ringrazio le nostre ospiti e il nostro ospite Caterina Franco, grazie per essere stata con noi.
3: Grazie a voi, grazie mille.
0: Grazie anche a lei, Lucia Leoni.
5: Grazie a voi, grazie.
0: E grazie anche a Antonio Massena. Presto.
4: Grazie e grazie agli ascoltatori.
1: Grazie a tutti.
0: E grazie anche a te, Cristina.
1: A voi, a domani.
6: Rete 2.

0: I titoli del RG delle 13. L'economia svizzera in forte crescita in questo secondo trimestre. Aumentano tuttavia anche i prezzi dei prodotti. L'inflazione sorprende anche gli esperti. Ci vogliono controlli più severi per il possesso di armi. Dopo la sparatoria al Festival Rave in Argovia, la politica si interroga. Il nuovo sistema tariffario Tardoc non piace ai medici di famiglia, che chiedono già delle modifiche. In pagina nell'RG un'intervista. In Spagna la crisi migratoria a Ceuta continua ad avere conseguenze. Il premier Pedro Sanchez oggi si difende davanti al Parlamento. Cresce la pressione sul governo per chiarire il ruolo del Marocco. Tra Russia e Germania si inaspriscono ancora le tensioni. Mosca reagisce alle accuse di guerra ibrida e chiude le sedi del Goethe-Institut su tutto il suo territorio. Per lo sport, calcio, il Lugano in cerca del 12° risultato utile consecutivo tra campionato, Conference League e Coppa Svizzera. I bianconeri alle 20:30 ospitano un Servette in caduta libera.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: Jesmeia Horn con Her Noble Force. Il brano che abbiamo appena ascoltato è He's My Guy. Sono le 12:36 in questo istante. Questa è Alphaville. Io sono Mattia Pelli. Staremo insieme fino alle 13 ed è il momento anche della nostra serie speciale dedicata a García Lorca in occasione dei 90 anni dalla sua uccisione. García Lorca, uno dei più grandi poeti, drammaturghi e registi teatrali spagnoli del XX secolo. Ricordiamo la sua figura con questa serie a cura di Enrico Bianda, la sua morte per mano dei miliziani falangisti e nazionalisti franchisti, e lo facciamo attraverso la voce e le riflessioni dell'attore, scrittore e regista teatrale Moni Ovadia, che ha frequentato García Lorca, che entra spesso nel suo teatro, in particolare negli spettacoli Oilem Goilem e Ballata di fine millennio. Quella che ci ha proposto Moni Ovadia per questa nostra serie di Alphaville non è una biografia di Lorca, si tratta di una lettura personale della sua opera, della sua figura e dei suoi temi principali. Oggi ascoltiamo la quarta puntata, intitolata Alienazione a New York. Il viaggio a New York di García Lorca segna una frattura profonda nella sua opera. Davanti alla metropoli capitalistica, Lorca scopre alienazione, solitudine, razzismo e disumanizzazione.
1: García Lorca, Il duende, la luna e la memoria, di Moni Ovadia.
2: Lorca è un uomo della terra spagnola, la Spagna dei tempi di Lorca. Poi il franchismo l'ha mortificato quel paese, lo vediamo adesso che ne è uscito, che paese glorioso è per molti aspetti. Ma ai tempi di Lorca la Spagna doveva essere un posto pazzesco. Non era un caso se aveva perso la testa Hemingway per la Spagna, al di là della tauromachia. Un posto che vibrava di umanità, vibrava di canto, di profondità. Non c'è in un altro posto una cultura popolare che si chiami cante hondo, il canto profondo. E quanto senti, io ho sentito i grandissimi Pepe della Matrona, vibra, tutto è vibrazione, emozione, passione. A New York vai dalla Spagna a New York e cosa vedi? La tecnologia, la cultura di massa, c'era già allora la società di massa, sono coevi. Poi Lorca scriverà quella sua esperienza, no? Il poeta a New York. Un altro gigante della cultura umana ci ha fatto un film memorabile, Un re a New York, Charlie Chaplin. Lui mostra tutti i vizi di questa follia della cultura di massa, a partire dal lifting che c'era già allora. Infatti lui se lo fa fare, poi ha quella

risata, crack, gli si spezza. Al meccartismo, alla stupidità, la pubblicità, l'ossessione del denaro, tutto. E così due uomini diversi, perché in uno c'era lo struggimento poetico legato alla passione, alle emozioni, all'amore anche per quella terra spagnola, no? Soprattutto negli ultimi, perché appunto il canzoniere gitano è una cosa. E in Chaplin, poeta grandissimo dell'immagine e della mimica, c'era con un altro mezzo, ci mostra due cose. Gli animi poetici non possono vivere, diciamo, un loro duende nella cultura di massa americana, se non rifiutandola, come hanno fatto i poeti della Beat Generation. Chaplin è stato accusato di essere comunista, ebreo, mentre lui non lo era. Lui lo lasciava credere, perché gli ebrei di allora erano gli ebrei dell'esilio, non questa feccia dell'AIPAC. E lui ne era innamorato. Disse persino una volta, interrogato, solo una volta credo l'abbia detto, e lo espresse, non una volta ma un paio, una volta lo espresse in questa forma: non ho questo onore. Sì, gli ultimi, gli esuli, i diseredati, i perseguitati. Ci fu un articolo sul New York Times, il cui titolo era, per Chaplin, il Mosè del XX secolo, perché lui spese fortune e fece il diavolo a quattro per salvare gli ebrei tedeschi dal nazismo. Però lui era di madre romani, una zingara. Il padre è un inglese, ma lui tutto ha preso da questa madre. E vedendo Chaplin giovane, senza i baffetti, giovanissimo, si vede che era un rom. E però lui stava dalla parte degli ultimi, dei perseguitati, dei vessati, dei diseredati. Da entrambi ho imparato questa lezione. Io non ho nazionalità. Trovo che il nazionalismo sia la pestilenza più ripugnante della storia dell'umanità. Come posso io distinguere fra un uomo sulla base di una riga tracciata per terra artificialmente? Amare il proprio paese è un'altra cosa.

le persone nascono uguali nei diritti a seconda del luogo dove nascono? Questa è la domanda che si pone a Yo in questo brano Né quelque part, che sembra riecheggiare le parole di Moni Ovadia nella nostra serie speciale che abbiamo appena ascoltato. Odio il nazionalismo, come posso io giudicare una persona solo in base al fatto che è nata oltre un confine tracciato artificialmente? E riecheggia anche la serie, le parole di Moni Ovadia su Charlie Chaplin, l'origine di questa cantante, padre nigeriano e madre sinti tedesca, così come abbiamo sentito da Moni Ovadia che Charlie Chaplin sarebbe nato in una famiglia rom inglese, un'ipotesi effettivamente storica ampiamente accreditata, sebbene non confermata da documenti ufficiali. Sono le 12:47, noi continuiamo in musica e andiamo in Spagna, nella Spagna di García Lorca della nostra serie, ma una Spagna delle tradizioni e del flamenco rivisti, rilavorati in senso moderno dalla voce e dalla intelligenza musicale di Rosalía con un brano intitolato Reliquia.

Pop insieme melodico e sperimentale, quello di Rosalia che imbroglia i generi, potremmo dire, l'abbiamo sentita qui con un brano intitolato Reliquia. La sala da concerto di Ginevra, la Cave 12, è la vincitrice del premio culturale Lenarts 2026, dotato di 30.000 franchi. Gestito da Marion Innocenzi e Fernando Sixto, questo luogo emblematico dedicato alla creazione sonora sperimentale e contemporanea, ospita più di concerti, più di 100 concerti all'anno. Da quasi 4 decenni condivide con il suo pubblico le sperimentazioni sonore contemporanee, ha detto la giuria del premio, creando uno spazio interamente dedicato alle pratiche sperimentali. L'associazione ha progressivamente costruito un'istituzione riconosciuta ben oltre la scena locale, un progetto profondamente umano che pone l'ascolto al centro di un'esperienza collettiva di condivisione, offrendo un nuovo modo di stare al mondo. Cofondata e gestita da 20 anni da Marion Innocenzi con Fernando Sixto alla curatela e alla programmazione dal 2001, la Cave 12 propone dunque tantissimi concerti ogni anno, offrendo uno spazio di espressione a pratiche artistiche di nicchia portate avanti sia da artisti emergenti sia da artisti affermati. Tra l'altro, l'associazione Cave 12 è dotata anche di una propria etichetta musicale dal 2007, sostiene dunque non solo l'esibizione dal vivo, ma anche la diffusione delle opere che ne derivano. Noi ascoltiamo un po' di musica con Benny Benack the Third, Third Times the Charms. Questo dovrebbe essere il titolo, sì, se l'ho pronunciato giusto, con il cantante trombettista Benny Benack the Third.

Benny Benack, Third Time's the Charm, il brano che abbiamo appena ascoltato. Sono le 12:57, quasi 58 minuti. Alphaville si conclude qui. Io ringrazio Cristina Artoni e Mario Fabio che mi hanno aiutato a costruire questa puntata, e con loro anche Enrico Bianda. È il momento di salutarci. Lo facciamo con un brano orchestra della produzione Flip the Deep, poi l'RG da me, da Mattia Pelli. L'augurio di una buona giornata in compagnia di Rete 2.

0: Massimo Zenari, direttore della divisione della cultura e degli studi universitari del DEX. Indovina chi viene al cinema, quando il pensiero critico e l'amore per il grande schermo diventano una professione. A cura di Moira Bubola e Alessandro Bertoglio. Sabato alle 12.45.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Laura Dick. L'economia svizzera in forte crescita in questo secondo trimestre, aumentano tuttavia anche i prezzi dei prodotti, l'inflazione sorprende anche gli esperti. Ci vogliono controlli più severi per il possesso di armi, dopo la sparatoria al Festival Rave in Argovia la politica si interroga. Il nuovo sistema tariffario Tardoc non piace ai medici di famiglia che chiedono già delle modifiche, in pagina un'intervista. In Spagna la crisi migratoria a Ceuta continua ad avere conseguenze. Il premier Pedro Sanchez oggi si difende davanti al Parlamento, cresce la pressione sul governo per chiarire il ruolo del Marocco. E tra Russia e Germania si inaspriscono ancora le tensioni, Mosca reagisce alle accuse di guerra ibrida e chiude le sedi del Goethe Institut su tutto il territorio. Per lo sport, calcio, il Lugano in cerca del 12° risultato utile consecutivo tra campionato Conference League e Coppa Svizzera, i bianconeri alle 20.30 ospitano un Servette in caduta libera. Forte crescita del prodotto interno lordo svizzero nel secondo trimestre. L'aumento del PIL è stato dell'1,5% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Si tratta della crescita più forte dal 2021. Marzio Minoli della redazione economica è qui in studio per commentare questi dati. Dunque, bene l'economia, ma aumenta in maniera importante anche l'inflazione. Cosa si può dire?
4: Sì, buongiorno. Allora, partiamo dall'economia. L'ultima volta che si era vista una crescita del PIL del genere, l'economia svizzera, così come quella del resto del mondo, diciamo, uscivano dal periodo del Covid, quindi l'aumento era dettato in gran parte dalla ripresa delle attività dopo i vari lockdown, insomma si partiva dal basso. Per il secondo trimestre di quest'anno a contribuire a questo più 1,5% è stata soprattutto l'industria manifatturiera e in particolare quella chimico-farmaceutica, che è cresciuta di più del 10%. Le voci che compongono il PIL sono quattro, tra le quali le esportazioni, che hanno dunque beneficiato di questa forte crescita del settore chimico-farmaceutico. Allora, la SECO, la segreteria di Stato dell'economia, comunque sottolinea come anche le altre tre voci abbiano contribuito al buon risultato dell'economia svizzera. I consumi delle economie domestiche sono cresciuti, anche se non in modo eccezionale, ma comunque si è speso di più. Poi ci sono gli investimenti delle aziende in beni di equipaggiamento, quindi in mezzi di produzione, anche qui aumenti piuttosto alti, e questo è un indice di fiducia per il futuro. Ultima voce, le spese statali sono aumentate, ma in modo contenuto. Ma questo è normale, in Svizzera la spesa statale tende ad essere bassa, soprattutto se paragonata a quella di altri paesi.
3: Dunque, bene, hai detto per quanto concerne l'economia, le economie domestiche invece hanno speso di più, ma è dovuto anche al fatto che i prezzi sono saliti. Se abbiamo ben capito, i dati odierni sull'inflazione mostrano infatti un forte aumento.
4: Sì, giusta osservazione. Allora, i dati sul prodotto interno lordo, quindi anche la spesa delle economie domestiche, sono dei valori cosiddetti reali, quindi già puliti, diciamo, dall'effetto dell'inflazione. Detto questo, l'aumento dei prezzi nel mese di agosto è stato effettivamente importante sopra le aspettative degli analisti. L'inflazione su base annua è dello 0,8%, il doppio del mese di luglio. E per vedere un rincaro così marcato bisogna tornare al settembre del 2024. Un aumento dei prezzi dovuto soprattutto ai prodotti petroliferi non poteva essere altrimenti, visto quanto sta succedendo sul fronte medio orientale, ma anche quello russo, con le conseguenti difficoltà a ricevere carburante. Altro elemento che ha contribuito alla crescita dei prezzi di agosto, un indebolimento del franco svizzero. Infatti i prodotti importati sono quelli che percentualmente mostrano l'aumento maggiore, con un più 1,4% rispetto a luglio.
3: Grazie Marzio Miloli per queste considerazioni. La sparatoria di Aarau riaccende il dibattito sul possesso di armi in Svizzera. L'autore, un 43enne giurassiano, ha infatti usato un fucile messo al bando dal 2019, ma regolarmente detenuto. L'autorizzazione gli era stata concessa 20 anni prima con la vecchia legislazione. La sinistra chiede il ritiro delle armi diventate proibite, molto scettico il centrodestra. Una nuova modifica di legge è comunque già in cantiere. Sentiamo da Berna Giampaolo Driussi.
5: Da qualche anno, per entrare in possesso di un Kalashnikov AK-74 semiautomatico, come quello usato ad Aarau, occorre un'autorizzazione eccezionale rilasciata a tiratori sportivi o collezionisti. Chi, al momento del cambio di legge, già aveva in casa questa o altre armi diventate proibite, aveva solo da registrarle, se non già fatto. E il 43enne giurassiano autore della sparatoria, malgrado le sue turbe psichiche, era in regola. Il consigliere agli stati indipendente Daniel Josic vede di buon occhio una richiesta retroattiva della prova riguardante il collezionismo o il tiro sportivo per limitarne l'accesso ai gruppi a rischio. Molto più radicale la sua ex compagna di partito Franziska Roth, PS, che vorrebbe vietare senza eccezioni le armi semiautomatiche, il che significherebbe la confisca di quelle acquisite in passato.
6: Das würde dann bedeuten, dass man diese dann auch einzieht.
5: Le reazioni dei politici federali sono state raccolte da SRF e, spostandosi al centro, il consigliere nazionale Rethunause si dice scettico, intanto perché quello di Aarau è il primo episodio di questo genere, ma anche perché un inasprimento legislativo, dice, comporterebbe molta burocrazia e scarsi benefici. Per lui il problema non è l'arma, ma chi la impugna.
7: Per me steht der Mensch im Zentrum.
5: E sulla stessa linea è il consigliere agli Stati UDC Werner Salzmann, che dice: le persone vicine al 43enne avrebbero dovuto riconoscere i suoi problemi psichici e segnalare alla polizia che possedeva armi. Indipendentemente dalla strage di Aarau, il Consiglio federale intende inasprire la legislazione sulle armi. Lo aveva annunciato questa primavera Beat Jans nel contesto del dibattito sulla violenza domestica. In caso di avvisaglie, le autorità dovrebbero essere obbligate a verificare se le persone segnalate possiedono armi.
3: In Ticino ora, dove presto potrebbe esserci una fusione tra i comuni sulla sponda destra del Lago Maggiore, i municipi di Minusio e Tenero Contra vogliono inoltrare un'istanza di aggregazione. Il cantone però vorrebbe includere nel progetto anche il comune di Mergoscia, senza un municipio dal 2024. Se l'unione dovesse andare in porto, il comune sarebbe il secondo più popoloso della regione, con circa 11.000 abitanti. Locarno ne 17.000. Torniamo sul caso del consigliere di Stato ticinese Claudio Zali. Ieri la presidente del governo Marina Carobbio ha di nuovo ribadito che l'esecutivo può togliere le responsabilità a un proprio membro, ma non destituirlo. La domanda è allora se alla politica servano nuovi strumenti per affrontare crisi istituzionali di questo livello. Questa mattina a Modem Dario Lanfranconi lo ha chiesto a Pino Sergi del Movimento per il Socialismo, a Maura Mossi-Nembrini di Più Donne e Evaristo Roncelli di Avanti con Ticino e Lavoro. Sentiamoli partendo da Roncelli.
8: Un uomo di Stato, una donna di Stato, di fronte all'incapacità di poter far collaborare i colleghi e far lavorare i colleghi, dovrebbe prendersela in autonomia la decisione che forse non è più il posto giusto. Invece ci ritroviamo con tutta una serie di situazioni che non è l'unica quella del Consiglio di Stato. Abbiamo dei membri di consigli di amministrazione eletti dal Parlamento che rimangono in carica anche se hanno dei procedimenti penali in corso. Abbiamo tutta una serie di altre situazioni dove la destituzione di giudici, dove per la prima volta nella storia di questo cantone il fatto che dobbiamo chiarire in una norma che potenzialmente un consigliere di Stato non è opportuno che faccia il coordinatore o il presidente di partito, doverlo scrivere nero su bianco in delle nuove leggi probabilmente in futuro.
9: Pino Sergi, servono strumenti in questo senso?
10: Ma io direi che serve soprattutto la discussione trasparente e ampia su tutte queste questioni. Io penso che in tutto questo sia mancata la politica. Oggi il Consiglio di Stato è intervenuto dopo la promozione di questo nuovo atto d'accusa, ma dal punto di vista politico vi erano da tempo e ampiamente ragioni per intervenire. Il consigliere di Stato Zali, nella lettera di dimissioni, ha ammesso di essere stato protagonista di violenza verbale, testualmente, e di aver non picchiato ma strattonato una persona. Sono elementi più che sufficienti dal punto di vista politico per dire che qui c'è qualcosa che va condannato.
9: Maura Massinembrini, Pino Sergi dice mancata la politica, ma secondo lei proprio a livello normativo quindi bisogna intervenire?
11: In questi anni abbiamo comunque riscontrato un sistema che non funziona per quanto riguarda la denuncia e il fatto che chi subisce determinate situazioni trovi dei canali e trovi un ascolto corretto per poter essere anche protetto. Adesso siamo arrivati al coinvolgimento di un consigliere di Stato, ma in realtà di queste situazioni tanti ticinesi le vivono quotidianamente.
3: Restando in Ticino, sono stati sottratti diversi dati pubblici legati a detentori di veicoli. Oggi il Dipartimento delle Istituzioni ha sporto denuncia penale. Nei dati rubati sono inclusi il numero di targa, il nome o l'indirizzo, dati pubblici e reperibili attraverso la pagina web Elenco Targhe Canton Ticino. È un attacco informatico già avvenuto in altri cantoni e che sfrutta il modulo di ricerca web, che è stato quindi per ora disabilitato. Il furto non riguarda chi ha fatto oscurare i propri dati. Le autorità invitano la popolazione a prestare attenzione e comunicazioni inattese tra lettere, email o sms, comunicazioni inattese che richiedano pagamenti urgenti o dati personali e finanziari. In Svizzera, dopo soli 7 mesi dalla sua entrata in vigore, il nuovo sistema tariffale per le prestazioni mediche ambulatoriali TARDOC non convince medici di famiglia e pediatri. Chiedono di rivalorizzare la professione già alle prese con un calo di interesse a scapito di quelle specialistiche. A Berna, Alessio Veronelli ne ha discusso con il dottor Sébastien Jottard, co-presidente dell'Associazione dei Medici di Famiglia e dell'Infanzia.
12: Non c'è dunque voluto molto per giudicare un mezzo fallimento il TARDOC, attivo da inizio anno, ma che per i medici generalisti ha già effetti negativi.
13: Presque 10 ans, finalmente, per accoucher de TARDOC.
14: Quasi 10 anni di lavori e tante speranze riposte nel TARDOC. Le prime cifre sono però deludenti. Per i medici di famiglia e dell'infanzia il risultato è nullo. Il nostro lavoro non cambia, i nostri costi fissi aumentano, ma i guadagni sono bloccati. Questo ci impedirà di investire nella formazione del personale. Il vero effetto catastrofico è però quello che i giovani medici sanno che un generalista guadagnerà meno di uno specialista e dunque è lì che andranno.
13: È inaccettabile. On risque d'avoir des gens qui se détournent vers d'autres spécialités.
12: Non volete però lanciarvi in una lotta interna generalisti contro specialisti, anche perché alla fine a perderci sono soprattutto i pazienti.
13: On a une bonne reconnaissance, un bon soutien de la FMH.
14: L'Associazione Professionale dei Medici ci sostiene, almeno in teoria, parlando di rivalorizzare il lavoro dei medici di famiglia, e questo lo fanno anche gli assicuratori e per certi versi i politici. Adesso però aspettiamo i fatti, perché di promesse ne sono già state fatte abbastanza. Non ci sono spaccature interne, vogliamo solo che quanto promesso sia mantenuto.
13: Il y a une attente, mais pas de clivage, mais une attente que les promesses soient tenues.
12: Dottor Jotron, realisticamente che margini di manovra pensate di avere? L'ho detto lei, 10 anni di lavori e discussioni per raggiungere un compromesso sul TARDOC e dopo solo 7 mesi chiedete già degli interventi.
13: Oui, alors ça c'est la bonne nouvelle, si on veut bien, avec TARDOC par rapport à l'ancien tarif TARMED, c'est qu'il est dynamique.
14: Il vantaggio di questo sistema tariffale rispetto al vecchio TARMED è la sua dinamicità. È già previsto che se vengono rilevate delle assurdità o delle falle strutturali possono essere corrette. Ci vorranno tempo e discussioni, chiaro, ma è per questo che siamo intervenuti già adesso e non fra un paio d'anni, quando i generalisti saranno ormai sfiancati.
13: Un'année o due, où tout le monde sera fatigué e avrà più envie d'exercer son métier.
3: Il premier spagnolo Pedro Sánchez si è presentato davanti al Parlamento per fornire chiarimenti sulla gestione della crisi migratoria a Ceuta. Sánchez ha difeso l'operato del governo e sul ruolo del Marocco ha negato il coinvolgimento diretto di Rabat. L'opposizione intanto chiede le dimissioni del governo, mentre ieri sera in migliaia di persone hanno protestato in varie città. Da Madrid sentiamo Giulia Danieli.
15: L'attesa relazione del primo ministro al Congresso arriva il giorno dopo la pubblicazione del rapporto di polizia che indicava le forze di sicurezza marocchine come responsabili dell'afflusso in massa di 70.000 persone lo scorso 30 luglio a Ceuta, che parrebbe stato pianificato e non spontaneo. Questa pubblicazione ha alimentato le polemiche già esistenti in Spagna sulla crisi migratoria e ha provocato forti proteste durante le imponenti manifestazioni avvenute ieri in tutto il paese, manifestazioni coordinate dai partiti di opposizione al governo che chiedono le dimissioni di Sánchez. Sánchez stamattina ha ribadito che nessun servizio di intelligence aveva previsto l'attraversamento di massa dei confini tra Marocco e Spagna e ha respinto l'idea che esistano prove concrete che il Marocco abbia organizzato l'ingresso dei migranti e ha ribadito di non avere al momento prove, pertanto attende ulteriori indagini. Ha anche annunciato nuove misure per la protezione di Ceuta e Melilla, come l'ampliamento dei controlli di frontiera, una struttura fissa in mare per impedire gli attraversamenti a nuoto e la volontà di includere Ceuta e Melilla nell'Unione Doganale Europea. Il Premier ha continuato il suo discorso, che è durato più di un'ora, spiegando che nessuna organizzazione aveva messo in guardia sulla possibilità di una traversata di tale portata e che dai paesi dell'UE si aspettava comunque maggiore collaborazione e solidarietà. Ha infine sottolineato l'importanza di non dimenticare l'aspetto umanitario e di rispettare coloro che tentano di migrare per sfuggire alla povertà e alla guerra.
3: E sono sempre più aspre le relazioni tra Russia e Germania. Ieri il governo tedesco aveva infatti pubblicamente accusato Mosca dell'attacco fallito all'aeroporto di Lipsia di inizio agosto e preso una serie di misure punitive, tra le quali la chiusura del consolato russo a Bonn. La Russia ora replica con delle contromisure, i dettagli con Alberto Zanconato.
16: Le decisioni della Germania porteranno alla fine della presenza culturale tedesca in Russia. Lo ha detto il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov annunciando la chiusura del Goethe-Institut. La prima reazione concreta all'annuncio tedesco della chiusura del consolato russo a Bonn e del centro culturale a Berlino. Immediata la reazione del ministro degli esteri tedesco Wade Pool, che ha definito molto deplorevole la misura annunciata da Mosca perché danneggia ulteriormente le relazioni bilaterali. Il portavoce del Cremlino, Peskov, ha sottolineato tuttavia che la Russia non pensa a un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania. Quanto al conflitto in Ucraina, il presidente Putin ha reagito ai continui attacchi in profondità sul territorio russo, non escludendo raid anche su impianti militari in territorio britannico, considerato che Londra fornisce droni e missili usati da Kiev per questi bombardamenti. È un segreto militare, si è limitato a rispondere Putin a un giornalista che gli chiedeva se possano avvenire attacchi contro il Regno Unito. Il leader del Cremlino ha detto anche che contatti con l'Ucraina continuano a livelli di servizi segreti e un accordo di pace è possibile, ma nuove complicazioni per possibili negoziati vengono dall'annuncio di Kiev di voler rendere totalmente insicuro, anche per i voli civili, lo spazio aereo russo con gli attacchi di droni.
3: Di interferenze russe si parla anche in Italia. Il ministro degli esteri e vicepremier Antonio Tajani ha evocato lo spettro di Mosca sulla campagna elettorale che parte proprio in queste settimane. Si voterà nel 2027 e il vicepremier si dice convinto che possano verificarsi delle ingerenze. Matteo Salvini, l'altro vicepremier, sostiene invece che si è di fronte ad un'ansia antirussa. Sentiamo la corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
17: Le incrinature che rischiano di diventare crepe alla vigilia delle elezioni politiche del 2027 si leggono anche attraverso le parole dei due ministri e due vice premier. Il primo, Antonio Tajani, Forza Italia, a dire che la minaccia russa esiste. Il secondo, Matteo Salvini, Lega, a dire che no, che si esagera. In ogni caso, dietro le schermaglie politiche si fa evidente un'allerta crescente degli apparati di intelligence italiani. Il rischio di interferenze elettorali è monitorato dai servizi e dal giugno 2027 lo dice il rapporto COPASIR, ossia del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, pubblicato questa estate, le agenzie di sicurezza hanno iniziato a trasmettere al Parlamento un aggiornamento periodico con le valutazioni su eventuali campagne straniere di manipolazione e di ingerenza. Il terreno è, come dicevamo, scivoloso sul piano politico e tocca in particolare la coalizione di centrodestra, sempre più impegnata ad arginare la crescita che i sondaggi danno come continua di Futuro Nazionale, il movimento di Roberto Vannacci. Vannacci che, secondo il Financial Times, è il cavallo di Troia di Putin in Europa, con le sue tesi legate alle, citiamo, inutili spese in armamenti per l'Ucraina. L'Italia ieri poi è stata coinvolta anche negli attacchi all'aeroporto di Lipsia, nel senso che uno dei presunti autori barra attentatori avrebbe ottenuto un visto turistico per entrare dalla Bielorussia nello spazio Schengen rilasciato dall'ambasciata italiana di Minsk. Sollecitato, Tajani ha detto che saranno effettuati dei controlli per capire perché questo ingresso sia stato concesso.
3: Gli esperti avevano già avvertito negli scorsi mesi sulla sua intensità, ma i dati recenti vanno oltre le loro previsioni. El Niño, il fenomeno climatico caratterizzato da un riscaldamento anomalo delle acque dell'Oceano Pacifico centrale, non solo si è concretizzato, ma sta prendendo dimensioni ancora più imponenti. Lo ha affermato oggi l'Organizzazione Meteorologica Mondiale. Chiara Savi.
18: È un El Niño super size, il più intenso e vasto da almeno 1000 anni, quello che si sta concretizzando sotto i nostri occhi e porterà un'ondata di calore nell'atmosfera mai vista. Quanto comunicato in mattinata da Ginevra, dall'agenzia ONU, non è per nulla rassicurante, anche perché il fenomeno si somma alle temperature già elevate a causa del riscaldamento globale. Un cocktail esplosivo per il pianeta che, indicano i modelli, batterà nei prossimi 5 mesi il record di caldo. Ma El Niño è già una realtà, come mostrano i dati della temperatura delle acque in superficie dell'Oceano Pacifico, 2,6 gradi sopra la media degli ultimi 30 anni e un picco di calore che sarà raggiunto fra 2 mesi, quando si toccheranno i 4 gradi. E poi ci sono gli episodi climatici concreti e recenti, gli incendi boschivi ancora più gravi in Indonesia, i monsoni più deboli rispetto al solito in India. Dovremmo attenderci a un aumento del rischio di incendi in Australia e inondazioni più vaste in Sud America.
19: We have the forecast. The foresight.
18: Abbiamo le previsioni e la lungimiranza necessaria per salvare vite umane, ha dichiarato Celeste Saulo, la segretaria generale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale dell'ONU. El Niño ha il potenziale per infliggere un duro colpo alla comunità e alle economie mondiali. Uniamo le forze e assicuriamoci di non lasciare indietro nessuno.
19: Sure that we leave nobody behind.
3: È tutto, ora c'è lo sport.
20: Lo sport.
21: Buongiorno e ben ritrovati da David Conti. Lugano in cerca del 12° risultato utile consecutivo. I bianconeri ancora imbattuti tra campionato, Conference League e Coppa Svizzera ospitano il Servetti in occasione della 6ª giornata di Super League. In palio la testa della classifica cappeggiata dallo Young Boys, che ha 2 punti di vantaggio ma anche 2 partite in più giocate. Lugano-Servette da seguire su Sport e Musica su Rete 1 sempre alle 20:30. Il Basilea ospita il Sion. Sempre per il calcio, Edin Dzeko ha annunciato sui social la fine della sua carriera con la nazionale della Bosnia-Erzegovina. Il 40enne attaccante avversario della Svizzera ai mondiali giocherà la sua ultima partita il 2 ottobre in Nations League contro la Svezia. Nel ciclismo, infine, la Vuelta presenta la 12ª tappa di 167 km con 5 Gran Premi della montagna. In rosso c'è sempre lo spagnolo Mas. È tutto per lo sport, buon pomeriggio.
0: Buongiorno a tutti voi. Le previsioni fino a questa sera confermano un pomeriggio soleggiato e caldo in tutta la Svizzera. Nel corso del pomeriggio si potrà assistere al passaggio di qualche velatura ad alta quota e le temperature massime raggiungeranno i 29 gradi. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, venerdì 4 settembre. E vi posso confermare un'altra giornata ben soleggiata in tutto il paese e sempre molto calda per la stagione, con le temperature minime sui 18 gradi al sud e 13 al nord, mentre le massime risaliranno attorno ai 31 gradi. Per ora è tutto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il concerto.ch.
1: Un caro saluto a tutte e a tutti voi che siete all'ascolto di Rete 2, buon pomeriggio e ben ritrovati al concerto.ch da Lorenzo De Finti. Oggi parliamo di Hans Schäuble, un compositore svizzero da riscoprire. Infatti, quando parliamo di musica svizzera del Novecento, vengono subito in mente nomi come Arthur Honegger, Frank Martin, Ottmar Schoeck. Più raramente si cita Schäuble, compositore nato ad Arosa nel 1906, scomparso a Zurigo nel 1988, autore di un vasto catalogo che comprende musica orchestrale, concerti, composizioni cameristiche e opere teatrali. Eppure Schäuble rappresenta una delle figure più originali e affascinanti della cultura musicale svizzera del secolo scorso. Figlio di genitori tedeschi, crebbe in un ambiente economicamente agiato che gli consentì di dedicarsi agli studi senza particolari preoccupazioni materiali. Da giovane frequentò la scuola Trögen a Losanna, dove entrò in contatto con la vivace vita culturale della Svizzera romanda. Fu soprattutto l'ascolto dell'orchestra della Suisse Romande, diretta da Instant Sermet, a risvegliare lui il desiderio di diventare compositore. La musica francese moderna, da Debussy a Ravel, fino ad andare a Stravinsky, lasciò in lui un'impronta destinata a durare nel tempo. Dopo un periodo quindi di formazione da autodidatta, Schäuble si trasferì a Lipsia nel 1927 per studiare al conservatorio. Qui seguì lezioni di composizione con Hermann Grabner e quelle di pianoforte con Carl Adolf Martinsen. Tra i tuoi compagni di studio figuravano musicisti destinati a una brillante carriera, citiamo Hugo Distler, Wolfgang Fortner. Fin dagli anni della formazione dimostrò una notevole ambizione artistica, dedicandosi a progetti di ampio respiro e cercando una propria voce all'interno dei linguaggi musicali del suo tempo. Negli anni 30 si stabilì a Berlino, che era allora uno dei principali centri culturali europei. Qui iniziò a ottenere importanti riconoscimenti. Le sue composizioni furono eseguite in concerti pubblici e trasmesse alla radio, ricevendo generalmente recensioni molto favorevoli. Un momento particolarmente significativo arrivò nel 39, anno purtroppo fatale per l'Europa e per la Germania, ma non per lui. Infatti la sua musica sinfonica per grande orchestra Opera 22 venne eseguita dalla Filarmonica di Berlino sotto la direzione di Karl Schürricht, un traguardo che testimonia la considerazione di cui godeva negli ambienti musicali dell'epoca. Il suo stile è difficile da racchiudere in un'unica definizione. Nella sua musica infatti convivono una certa chiarezza formale derivata dal neoclassicismo, il gusto per il colore tipico della tradizione francese e una solida costruzione di matrice tedesca. Vive in un'epoca dominata dalle grandi rivoluzioni linguistiche dell'avanguardia, ma lui preferisce percorrere una strada personale, cercando equilibrio, espressività e nitidezza culturale, senza dover rinunciare per forza alla comunicazione con l'ascoltatore. Parecchie le composizioni sue che meritano di essere ricordate, tra cui il concerto per clarinetto e orchestra d'archi, opera 46, il concerto per pianoforte, opera 50, il concertino per flauto, varie sonate, musica da camera, oltre a numerose pagine orchestrali. Il suo catalogo testimonia una sorprendente varietà di interessi, una costante volontà, un costante impegno creativo lungo oltre mezzo secolo di attività. Nonostante il successo ottenuto in alcuni momenti della sua carriera, il nome di Hans Schäuble non è riuscito a entrare stabilmente nel repertorio internazionale. Molte sono le ragioni, come accade spesso in questi casi, quando il materiale musicale invece lo meriterebbe. C'è la concorrenza di figure all'epoca più celebri, l'evoluzione del gusto musicale nel secondo dopoguerra, forse anche il carattere un po' appartato e schivo del compositore. Così molte delle sue opere sono rimaste poco eseguite e conosciute soprattutto in ambito specialistico e anche naturalmente dagli appassionati della musica svizzera del Novecento. Se abbiamo assistito negli ultimi anni invece a una graduale riscoperta del suo lavoro, diverse registrazioni discografiche hanno riportato all'attenzione del pubblico le sue composizioni cameristiche e orchestrali, consentendo una nuova valutazione della sua figura artistica. Anche la

Variazioni per pianoforte sul duetto di compleanno, il celebre Geburtstagsduet tratto dal Singspiel des Schwarzherz di Paul Burckhardt, una delle figure più popolari della musica svizzera del Novecento. L'opera composta nel 57, successivamente rivista nel 69. Schoeble parte da una melodia già nota al pubblico e la trasforma attraverso una serie di 6 variazioni, ciascuna caratterizzata da un'atmosfera differente. I titoli stessi suggeriscono un percorso ricco di contrasti, si passa dalla mente allo scherzino, alla velocità, fin quasi troppo serio, fino alla variazione di Alla Chopin e alla conclusiva Petit Valse. Un lavoro che mette in luce la fantasia dell'autore, il suo gusto per la trasformazione di materiale musicale, più che una dimostrazione di virtuosismo. Queste variazioni ci mostrano un gioco raffinato di caratteri, colori e invenzioni pianistiche. E noi andiamo ad ascoltare una registrazione storica di questo brano, quella di Alexandre Schaichet, direttore d'orchestra svizzero di origine ucraina, in un disco pubblicato in occasione del centenario nel 2022. Ascoltiamo quindi questo brano, Variazioni per pianoforte su un duetto da Paul Burckhardt, Schwarzherz.

E questo è il pianoforte di Alexander Schacht, Hans Schäuble, variazioni per pianoforte su un duetto da Paul Burkhardt, Schwarzen Echt. Andiamo avanti quindi con il brano successivo che ci porta invece nel cuore della produzione cameristica di Hans Schäuble, il Trio Opera 45, scritto per una delle formazioni più nobili della tradizione musicale, pianoforte, violino e violoncello. L'opera dura circa 20 minuti ed è considerata una delle più importanti composizioni da camera del compositore svizzero. La musica da camera occupa sempre un posto rilevante nel suo catalogo. In questo repertorio il compositore poteva concentrarsi sul dialogo tra gli strumenti senza affidarsi ai grandi effetti dell'orchestra. Nel Trio Opera 45 nessuno dei tre protagonisti assume un ruolo dominante, pianoforte, violino e violoncello partecipano a una conversazione continua, equilibrata, ricca di sfumature. Ascoltando questa pagina si coglie la particolare attenzione di Schäuble alla chiarezza delle linee musicali, la sua costruzione formale, una struttura e una scrittura che richiedono grande affiatamento tra gli interpreti e che rivela la sua notevole esperienza nel campo della musica da camera, uno degli aspetti forse meno conosciuti ma più affascinanti del suo lavoro. Noi andiamo ad ascoltare quindi un estratto dal CD del trio Fontane, dedicato ai tri con pianoforte di Beethoven, di Smetana. C'è anche questo trio bellissimo di Schäuble che vi proponiamo, l'opera La 45, ascoltiamo attentamente.

Trio Fontane, un'opera dedicata a Beethoven, a Smetana e anche al trio per pianoforte di Hans Schäuble. Abbiamo ascoltato questa esecuzione con Andrea Wiesli al pianoforte, Noel Grübler al violino e Jonas Krakenbühl al violoncello. Il trio per pianoforte, violino e violoncello è opera 45 del compositore svizzero. Proseguiamo quindi e andiamo ad ascoltare due estratti diversi che ascolteremo consecutivamente. Il primo è tratto da una delle sue composizioni più celebri, il concerto per clarinetto e orchestra d'archi, opera 46. Ascoltiamo il terzo movimento allegro vivace, tra le opere più apprezzate di Hans Schäuble. Figura certamente questo concerto, composto nel 1961 come parte di un gruppo di tre concerti dedicati a strumenti a fiato, scritti nell'arco di pochi anni tra il 1959 e il 1962. Terzo e ultimo movimento del concerto, contrassegnato dall'indicazione allegro vivace, la parte più brillante dell'intero lavoro e mette in evidenza tutte le qualità del clarinetto: agilità, leggerezza, estensione, capacità espressiva. Quest'opera appartiene all'ultima fase creativa del compositore e testimonia la sua capacità di restare fedele a una scrittura personale, elegante e comunicativa in un periodo in cui molti autori stavano percorrendo strade molto diverse. Contemporaneamente andiamo ad ascoltare anche musica per due violini e orchestra, opera 18, il primo movimento, e facciamo un balzo indietro agli anni 30, una delle prime affermazioni artistiche di Hans Schäuble, la musica per due violini e orchestra d'archi, opera 18, composta a Berlino nel 35 e pubblicata l'anno successivo dall'editore Bothe Bock. Si tratta del primo dei due lavori concertanti che Schäuble dedicò al violino. La pagina che ascoltiamo oggi, il primo movimento, indicato come molto veloce, maestoso, fin dall'inizio emerge l'idea centrale dell'opera, il dialogo tra i due violini solisti che non competono tra di loro, ma si intrecciano, si rispondono, collaborano, insomma, con quello che è abbastanza evidente in ogni sinfonia concertante, ma qui il tutto con una grande naturalezza. La storia di quest'opera è anche piuttosto singolare. Le partiture conservate presso l'editore berlinese andarono infatti distrutte durante la Seconda Guerra Mondiale, rendendo particolarmente complessa la traduzione del lavoro alle generazioni successive. Permette questa composizione comunque di cogliere una caratteristica che accompagnerà Schäuble per tutta la vita: la ricerca di equilibrio tra solidità formale, chiarezza della scrittura e ricchezza espressiva. E noi andiamo ad ascoltare da un estratto dal CD dedicato proprio a lui, dalla Sinfonietta Riga, sotto la direzione di Alexander Mersin, solista Paul Meyer al clarinetto, Matthias Lingendeller e Nina Carmon ai violini. Ascoltiamo quindi dal concerto per clarinetto e orchestra d'archi il terzo movimento allegro vivace, dalla musica per due violini e orchestra d'archi opera 18 numero 1, il primo movimento.

A un certo punto Chuck è dedicato a Hans Schoble, compositore svizzero vissuto interamente nel Novecento. Abbiamo ascoltato qui due brani separati. Il primo, un estratto dal concerto per clarinetto e orchestra d'archi con Paul Meyer al clarinetto. Il secondo, musica per due violini e orchestra d'archi, opera 18, numero 1, il primo movimento. I due violinisti erano Mattias Lingenelder e Nina Carmon. L'orchestra, la Sinfonietta Riga, la direzione di Alexander Mersin. E andiamo con un ultimo brano, un duetto pianistico dallo Capriccios, suite coreografica per pianoforte a quattro mani, opera 36. Numero 2, qua c'è un riferimento a Goya, anche se non è, diciamo, provato in modo scientifico, ma sembra abbastanza evidente. Genio Alegre, Novela Pastoral e Capriccio, i tre brani che andiamo a sentire, un estratto da un CD pubblicato da Gil nel 2011, dedicato a compositori svizzeri del Novecento, Si Siang Wong e Hans Adolfsen al pianoforte.

0: Genio Alegre, Novela Pastoral, Il Capriccio, i tre brani tratti dall'opera di Hans Schoebel per due pianoforti, Los Caprichos, suite coreografica per pianoforte a quattro mani, opera 36, due pianisti, Se-Sian Wong e Hans Adolfsen, hanno concluso il nostro concerto punto CH di oggi, dove ci auguriamo abbiate potuto magari conoscere, sicuramente apprezzare questo compositore svizzero a cui Alissa Nembrina ha dedicato la puntata di oggi, Hans Schoebel. Io vi saluto, il concerto punto CH naturalmente vi attende in replica notturna stanotte e come sempre puntuale domani alle 13.30. Un caro saluto e un buon proseguimento sugli onde di Rete 2 da Lorenzo De Finti.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Montmartre. La musica che non ti aspetti.
1: Buongiorno e ben ritrovati in questa nuova puntata di Montmartre, in questo nuovo Montmartre che inizia alle 14.30 e ci ha raggiunto in studio subito Lorenzo De Finti. Buon pomeriggio Lorenzo.
2: Buon pomeriggio Lucia e un caro saluto a chi ci sta ascoltando.
1: Ci ha raggiunto perché purtroppo è arrivata una notizia triste in redazione, ovvero la morte di Cassandra Wilson, voce che, dobbiamo dirlo, ha ridisegnato i confini del jazz, davvero una cantante straordinaria. Pensate che nel 2001 era stata nominata come American Best Singer, davvero una voce inconfondibile, e purtroppo si è spenta all'età di 70 anni nella casa di Jackson in Mississippi.
2: Sì, è certamente uno di quei personaggi che ha rivoluzionato, che ha ridisegnato il concetto di jazz vocale, un jazz vocale che fino all'avvento di questa nuova generazione, quindi lei è una classe 1955, quindi parliamo degli anni 70, certo, era spesso confinato nella struttura degli standard, confinato tra virgolette naturalmente, perché insomma parliamo comunque di capolavori di interpreti soprattutto femminili davvero impressionante. Tra l'altro una cosa abbastanza che colpisce, che la maggior parte, mentre mancavano soprattutto a quell'epoca strumentiste nell'ambito jazzistico, il jazz vocale invece era affidato quasi totalmente a persone di sesso femminile.
1: Certo.
2: La struttura era lo standard, cioè la canzone di Broadway rivisitata con uno stile jazzistico, per cui i brani erano piuttosto brevi, c'era il tema, poi c'era l'improvvisazione, a volte fatta dalla cantante quando parliamo di grossi calibri, e poi c'era il tema finale. Una struttura che soprattutto dal vivo creava spesso situazioni un po' imbarazzanti, poi essendo stata sfruttata per così tanto tempo, tema della cantante, solo della cantante, poi un quarto d'ora di assoli vari tra pianoforte, sax, batteria eccetera, e poi tema finale con la cantante che stava sul palco. Ecco, lei ha chiaramente, sto banalizzando per dare, certo, un'idea. Lei ha cominciato a rivedere sia questa posizione sia anche il proprio l'atteggiamento nella scelta del repertorio. Non si è limitata a una scelta degli standard, ma ha cercato un nuovo repertorio. Ha cominciato a cercare: perché devo interpretare i grandi classici di Broadway quando abbiamo Neil Young? Perché non posso interpretare la musica brasiliana? Ma perché la devo interpretare in brasiliano che non lo parlo? Perché non la faccio in inglese? E se la faccio in inglese, perché non modifico la strumentazione e non metto gli strumenti tipici della mia tradizione, che nel suo caso è principalmente la musica del sud degli Stati Uniti.
1: Certo, perché viene dal Mississippi. Esatto. Allora Lorenzo, io ti propongo di iniziare ad ascoltare la voce di Wilson, questa voce anche molto scura, molto bassa, era un contralto, e poi parleremo ancora della sua lunga carriera.
2: Ok.

0: Questa, dopo aver sentito questa versione di Acqua de Marzo di Jobim, che lei interpreta Waters of March, appunto, non
1: cambiando il testo, la lingua.
0: Esatto, cambiando la lingua, ma cambiando la lingua musicale. Esatto. Già dopo aver sentito questa interpretazione potremmo dire ok, c'è nient'altro da dire. Un po' quello che cercavo approssimativamente di dire prima, ha capito che andava rinnovato il repertorio, soprattutto a partire dagli 80 anni 90, allontanandolo un po' dalla consueta fruizione degli standard, e ha cominciato ad esplorare con molto coraggio, perché presentare una versione di un brano come questo, che conoscono anche le formiche, e metterlo con questa autorevolezza, un arrangiamento che non ha quasi nulla di brasiliano, qualcosa di vagamente,
1: ricorda vagamente,
0: sì, ma non è musica come tutte le musiche che vengono dall'America, dalla parte meridionale dell'America. Ha degli stili ben precisi, certo, degli schemi ritmici, tecnici, qui non c'è nulla di questo. Poi il finale è una cosa veramente impressionante. Abbiamo sentito anche degli strumenti che non ti aspetti, è una figura internazionale, lei Cassandra Wilson, però rimane sempre, come si diceva, legata alla sua terra d'origine, cioè il sud degli Stati Uniti, e quindi abbiamo sentito anche in questa interpretazione elementi di blues, il blues del delta proprio, gospel, il folk rurale, la tradizione afroamericana in senso stretto, non il jazz, proprio la tradizione prima, diciamo, l'albero da cui poi è scaturito tutto, il fiume da cui è scaturito tutto. Era quindi il racconto di un universo musicale, culturale, personale, frutto di un'esperienza diretta proprio dalle rive del Mississippi. Molta critica vede in lei proprio una sintesi della musica americana degli ultimi decenni. Tra l'altro, all'inizio della carriera ha fatto anche parte del movimento M-Bass, certo, che faceva riferimento a Steve Coleman. Questa corrente si pose proprio come obiettivo un rinnovamento del linguaggio jazzistico per quanto riguarda il jazz contemporaneo, tema molto molto attuale. Certamente è successo qualcosa da lì, dagli anni, da quando è partito M-Bass, e come che c'è stato un rinnovamento, anche se spesso queste cose si danno per scontate. È proprio anche, probabilmente anche da questa esperienza, soprattutto dai suoi compagni di viaggio in questa esperienza, che deriva la sua libertà espressiva totale. Veramente non c'è poco da dire dopo il brano che abbiamo sentito. Possiamo anche andare avanti a discutere fino a domani mattina, ma
1: certo, davvero
0: è evidente quello
1: che c'è. Un talento naturale fin dall'infanzia, ovviamente è nata e cresciuta anche in una famiglia musicale, una voce inconfondibile. Nel 1992, tra l'altro, poi arriva anche l'accordo con Blue Note, lei firma per questa etichetta, quindi davvero una voce inconfondibile, che poi vince anche due Grammy, quindi come dici tu, non c'è spazio a questo

0: talento immenso che viene appunto da Mississippi.
1: Assolutamente, ma quello che certamente è la biografia che è ricca di questi riconoscimenti, potremmo vedere tutti gli artisti con cui ha collaborato, basta scorrere Instagram oggi e vedere tutti coloro che la ricordano, che hanno suonato con lei. L'elenco è infinito, è inutile farlo qui adesso, però anche il brano che sentiremo adesso in chiusura di questo spazio, Last Train to Clarksville, dà proprio l'idea di come con una personalità forte, le artistiche chiare, si possa tenere dentro la propria proposta artistica tante cose diverse, riuscendo comunque a creare, come sempre poi in modo imprevedibile, un po' misterioso, tanta bellezza.

0: Cassandra Wilson, Last Train Through Clarksville, ci porta alle 14:47 minuti e al momento del Voi che sapete.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: E noi proseguiamo questo filone jazz con i Festival Jazz dell'estate 2026. Tra esperienza, programmazione e identità, sono davvero tante le realtà consolidate che si prestano anche appunto a manifestazioni diffuse nel paesaggio naturale e urbano. Il festival non è soltanto più una successione di concerti, ma in che misura il luogo influenza l'ascolto e il pubblico sceglie ancora soprattutto gli artisti, oppure sempre più l'esperienza che circonda il concerto? Ecco, questi sono alcuni degli spunti che ci portano appunto a questa puntata di Voi che Sapete, sempre con Lorenzo De Finti.
1: Rieccomi qua, ben ritrovate a tutti. Sì, è venuta questa idea a me e a Lucia parlando, perché nella mia attività di pianista ho avuto la fortuna quest'estate di partecipare come pianista a alcuni di questi festival, e ho notato come trend comunque generale, non solo di quelli a cui ho partecipato io, il tentativo di associare sempre di più il concerto a un'esperienza circostante, che sia per esempio Sile Jazz, un festival in Italia, c'è il fiume Sile in Veneto, nella zona superiore del Veneto, e sono concerti in giro per nei piccoli moli, nelle baie, nelle isolette, concerti anche di alto livello, sfruttando anche naturalmente le bellezze artistiche che ci sono in Italia, davanti alla piazza della chiesa del paese, piuttosto che... Oppure ho partecipato a Intone Jazz Festival in Austria, dove il concerto si svolge in una fattoria, una vecchia fattoria, scusate, non volevo dirlo, lo sapevo, mi sarebbe sfuggito, dove il granaio più grande adibito ai concerti più importanti, c'è anche un palco esterno, c'è la corte dove ognuna delle diciamo costruzioni intorno alla corte, fienili piuttosto che stalle eccetera, sono adibite, naturalmente non sono più animali eccetera, è tutto pulito e perfettamente agibile, a concerti di vario genere. Sopra, da mezzanotte, c'è il blues, sotto i ragazzi, la jam session, e in mezzo i tavoli dove la gente mangia. È un grande prato pieno di camper e tende dove, stile Woodstock, la gente si accampa, quindi certo, uno viene lì per vivere 3 giorni di vacanza in un luogo splendido. Oppure finisco il Bari Piano Festival, festival meraviglioso dove ogni giorno il pianoforte, il palco, l'impianto viene spostato da una parte all'altra di Bari, che è una città veramente bella nella sua parte centrale, bellezze artistiche in questo caso, il mare, io sono andato al Fortino con dietro il mare, il porto, la luna, insomma abbiamo notato questo trend. Allora volevamo un po' capire cosa cercano oggi i festival jazz, cercano un pubblico nuovo da riguadagnare con questa nuova prospettiva, una nuova identità, un turismo culturale, una scoperta musicale. Cerchiamo di scoprirlo con i nostri ospiti, Lucia.
0: Certo, con il nostro primo ospite, una voce nota a Rete 2, il giornalista e critico musicale Alceste Roldi. Buon pomeriggio, Alceste.
2: Buon pomeriggio Lucia, buon pomeriggio Lorenzo, e ovviamente buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
1: Io volevo scusarmi con Alceste perché gli avevo detto 15:30, vecchio orario, quindi è colpa mia, l'abbiamo praticamente preso per pura fortuna.
0: Diciamo,
1: chiedo scusa.
0: Anche per noi questo nuovo Voi che Sapete è tutta una novità. E secondo ospite di oggi ho il piacere di dare il benvenuto qui con noi in studio Stefano Mancini, collaboratore di lunga data di Umbria Jazz e attivo proprio nella ricerca di nuove formule per la presentazione del jazz come momento musicale appetibile a nuovi scenari. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a tutti e a tutti gli ascoltatori.
0: Quindi davvero questi festival estivi, una nuova maniera di proporre la musica al pubblico, delle atmosfere che Lorenzo ce ne ha parlato, proprio degli scenari, delle ambientazioni che tutti noi abbiamo in mente e che sì, si tolgono dalla classica forma del concerto tradizionale. E io partirei appunto da Alceste. Ecco, questi festival che cosa cercano di fare di nuovo?
2: Ma di nuovo probabilmente non moltissimo, anche se è tutto un po' nuovo questo aspetto che adesso è evidenziato prima. Io penso che sia stato sempre preso in considerazione, ma mai volutamente. Adesso invece l'asse si sta spostando un pochino. Il luogo può influenzare l'ascolto, e lo influenza almeno in 3 modi: sicuramente acusticamente, poi percettivamente, e poi il terzo, ma ovviamente non l'ultimo proprio da prendere in considerazione, anche dal punto di vista economico. Diciamo che il luogo interviene su quella che è la nostra predisposizione all'ascolto. Modifica l'attenzione, modifica anche la durata della concentrazione dello spettatore, la relazione con gli altri spettatori e forse anche le nostre aspettative con cui arriviamo al concerto, ovviamente. In generale, non solo in Italia, ma anche in Svizzera, io penso anche al Montreux Jazz Festival che si celebra appunto in un ambito paesaggistico molto molto interessante, anche Vienne in Francia, ma dove c'è proprio tutto un patrimonio archeologico è particolarmente forte proprio il sentimento legato anche alla musica contemporanea, la Mole Vanvitelliana ad Ancona. Insomma, in definitiva, l'asse anche di attenzione da parte dello spettatore si sposta, purtroppo devo dire, anche per questi aspetti, cioè anche il luogo diventa importante sulla scelta dell'artista da andare a seguire o del festival proprio da andare a seguire, anche perché ci c'è un connubio vero e proprio all'interno di quello che noi chiamiamo in maniera molto più complessiva. Ed è una cosa che è diventata un po' più di moda da una ventina d'anni a questa parte, quello che viene chiamato turismo culturale.
0: Ecco. Certo.
2: Poi, per merito alle scelte artistiche e anche a quello che dovrebbe essere il ruolo dei direttori artistici di questi festival, poi magari, se vogliamo, ne possiamo anche discutere separatamente.
1: Certamente ne discuteremo dopo, perché abbiamo una seconda parte di trasmissioni che probabilmente dedicheremo a questo. Allora volevo coinvolgere Stefano Mancini su questo, soprattutto con la sua esperienza a Umbria Jazz. Oggi il pubblico sceglie il festival o sceglie l'esperienza? In che modo il luogo può modificare l'approccio a un ascolto? Come tu hai seguito Umbria Jazz fin dai suoi primi tempi, che esperienza, come si è sviluppato ad esempio questo festival che si svolge in luoghi meravigliosi e spesso ha avuto un'idea itinerante all'inizio almeno.
3: Sì, esattamente. Sono molto d'accordo con quello che ha detto Alceste sul fatto che comunque si privilegia comunque questo aspetto dell'esperienza, e quindi il contesto è veramente determinante. Umbria Jazz ha investito, devo dire, molto in questa direzione, perché da festival che totalmente gratuito con sacco e pelo sul corso Vannucci davanti alla Fontana Maggiore, poi si è passati comunque a dei luoghi della città altrettanto suggestivi, però con una logica un pochino più strutturata, e quindi si è arrivati ad oggi ad avere comunque un'arena, uno spazio dove si accolgono grandi nomi, non necessariamente del mondo del jazz, che però hanno, se vogliamo, una funzione, che è quella di portare cassa, quindi biglietti, creare un indotto sia per la città che anche proprio per il festival stesso da un punto di vista di coinvolgimento degli sponsor, e questo è in qualche modo una leva per finanziare poi quella identità che comunque Umbria Jazz ha dal 1900, direi da quando ha ripreso 85, da quando ha ripreso fondamentalmente questa nuova impostazione.
1: Certo, la domanda che sorge, che era un po' anche sottesa da quello che diceva Alceste prima, ma allora uno magari sceglie di venire al concerto di jazz perché è in un bel posto, perché è in una bella chiesa, ma mi viene da dire che negli anni 70, negli anni 80 non saremmo qui a fare questa trasmissione, perché Miles Davis avrebbe riempito lo stadio Flaminio di Roma piuttosto che Pat Metheny, il San Paolo di Napoli. Ecco, allora adesso però purtroppo i tempi sono cambiati, a meno che tu non richiami Miles, non puoi più chiamarlo, Pat Metheny ha 70 anni, lo puoi richiamare, ma ti riempie gli Arcimboli. Gli spazi sono cambiati, la concezione, il pubblico del jazz è cambiato, e può essere, io lo vedo più come una possibilità positiva che una relegare la musica in secondo piano, data la circostanza. Come la vedi, Stefano?
3: Ma dunque, è vero che il pubblico è notevolmente cambiato, non so, da 10 anni a questa parte sicuramente. Questa prospettiva, secondo me, è inevitabile, quella di necessariamente confrontarsi con questo cambiamento e quindi con delle esigenze anche del pubblico diverse, a prescindere, vorrei dire, anche dall'aspetto artistico, non che debba essere considerato, diciamo, secondario, ma che comunque è parte, diciamo, dell'elemento comunque esperienziale. E quindi, tornando al ragionamento iniziale, il contesto diventa fondamentale, perché il luogo fisico è parte della performance dell'artista. L'appassionato di jazz comunque andrà sempre a vedere, ad ascoltare i grandi nomi del jazz, e quindi magari eviterà di andare ad ascoltare quei nomi che comunque non ritiene appartengano a quel mondo. Però se pensiamo a un festival o pensiamo a comunque degli eventi, sicuramente questa dinamica di mantenere un equilibrio tra l'aspetto più purista del jazz e quello che è legato agli aspetti più economici, finanziari, ci porta, insomma, in questa direzione.
0: Certo, e allora giro magari anche la domanda dal chat: cioè, questo nuovo modo di concepire i festival, nuovo intendiamo negli ultimi anni, c'è, cioè, questa tendenza per l'appunto, ecco, è un modo anche secondo te per avvicinare il nuovo pubblico, nuova tipologia, e rinnovare il pubblico, oppure appunto è una questione totalmente slegata a questa?
2: No, potrebbe essere. Diciamo che in termini quasi statistici posso dire che la ricaduta è, c'è una certa percentuale molto bassa di persone che si avvicinano alla musica jazz proprio grazie all'aver appreso, aver conosciuto questa musica all'interno di luoghi non adusi, sempre adusi, ecco, alla musica in generale.
0: Certo.
2: Quindi direi che il luogo genera sicuramente una esternalità positiva, ma quando il luogo però diventa troppo importante, ecco, per questo Lucia, vedi, c'è il rischio che l'esperienza prevalga su quella della musica, su quello che è l'aspetto proprio legato alla musica. Il concerto può trasformarsi in cosa? In un elemento di una proposta turistica più ampia.
0: Certo.
2: E quindi è lì quasi a dare manforte al luogo, ma non è l'attore principale. Così chiaramente la musica diventa quasi musica d'ambiente, non musica d'arredamento, per far conoscere un determinato luogo. Fortunatamente non è un'esperienza che coinvolge tantissimo, però molta gente, e questa è la mia esperienza diretta anche per quello che è il mio girare, insomma, un po' per l'Italia ma anche per l'Europa, la gente non affolla per l'arrivo di quell'artista. In questo deve essere molto brava la direzione artistica nello stimolare e nel creare un pubblico sempre piuttosto nuovo che si avvicini a quelle che sono le scelte artistiche. Diceva Lorenzo, parlava di concerto di Miles o di Pasmetini, ma anche di, che so, Dexter Gordon o di altri che ormai non sono più con noi. Pat, sì, è fortuna, e speriamo per 100 anni sia ancora qui. Però quello che quello che voglio dire è che noi allo stato attuale, quando arriva qualche grande nome del jazz, fermo restando che non abbiamo più tanti grandi nomi del jazz da poter emulare il carisma e la figura di Miles o di Oscar Peterson o di altri, quando arriva qualcuno in Italia, soprattutto, questo è un malcostume italiano, si spalma tra diversi festival che sono disseminati nel resto d'Italia. E così facendo, chiaramente, non c'è più quello che accade invece nel rock, nel muoversi per andare a vedere il concerto di X, e ci si muove dalle Alpi alle Piramidi per andarla a vedere perché ci sono una o due date in tutta la nazione. Qui ormai c'è un concerto jazz l'estate all'angolo di ogni casa. Io certe volte, lo dico sempre, anche ovviamente con il sorriso sulle labbra, quando rientro a casa ho il timore di aprire il portone e trovare un festival jazz anche nell'androne del secondo. Però è così, ahimè è così. Ho finito.

0: Questi suoni vengono dal nostro studio 2, pensate, studio di Besso, maggio 2025, Marius Nesset, sassofonista norvegese, con il suo quartetto, un concerto memorabile che abbiamo messo in piedi e registrato. E qui mi riallaccio a quello che stava dicendo Alcesta e Airoldi: non abbiamo più grandi nomi, punto di domanda, ce lo metto io. E quello che aggiungo io è un'altra cosa che noto scorrendo spesso i cartelloni dei programmi, dei festival internazionali, italiani, anche svizzeri, internazionali. Vedo due tendenze: chi rischia, cioè che si rischia su nomi nuovi, nomi che probabilmente il pubblico non conosce, non sa chi sono. Non so quanti presenti allo studio 2 sapessero chi fosse Marius Nesset, però due mesi prima c'era stato un altro concerto di Kaisha Mainsivu, contrabbassista finlandese, non so quanti la conoscessero, però due mesi prima c'era stato, e alla fine qualcuno, a furia di andare in un posto, si fida del direttore artistico, si fida della direzione artistica e dice: questo artista non lo conoscevo, però due mesi fa non conoscevo neanche l'artista, due mesi fa il concerto è stato meraviglioso,
1: mi è piaciuto, torno.
0: Esatto, si crea, si fidelizza il pubblico. Quindi chi porta dei rischi, artisti non necessariamente giovani, perché il discorso dei giovani è piuttosto complesso nel mondo del jazz, perché ci vuole un po' di tempo, diciamo, a meno che non salti fuori il Mozart di turno o il Jaco Pastorius di turno, ci vuole un po' di tempo per creare, diciamo, un percorso. Altra tendenza che punta invece sempre sui soliti artisti. Non faccio i nomi per rispetto di colleghi leggendari, ma questa è una tendenza molto consolidata. Per cui torniamo con Alceste: non abbiamo più grandi nomi, e quindi cosa facciamo? Ripoponiamo i superstiti dei grandi nomi o cerchiamo, perché no, i superstiti cominciano
1: a scarseggiare.
0: Pat Metheny, se sarà qui 300 anni, avrà 170 anni, io glielo auguro di cuore, però statisticamente è improbabile.
2: E, no, penso che non se lo auguri neanche lui.
0: No, neanche lui, no. Però quello che dico io è: bisognerà prendere coscienza del fatto che per tante circostanze, che non è il caso di analizzare qui, in primis secondo me comunque il crollo della discografia che ha generato la catastrofe della possibilità di assurgere a un'autorità minima nel mondo jazzistico, e altre ragioni, ora gli artisti bravissimi che negli anni 70 avrebbero suonato negli stadi ci sono, la gente non li conosce. Allora o perdiamo il pubblico investendo solo sugli superstiti, oppure cerchiamo nuove sfide. So che ti sto già indirizzando, io la penso così, naturalmente, perché tra l'altro direttore artistico, esatto, cosa però è un dilemma che io capisco possa scontrarsi anche con esigenze di botteghino, però d'altro canto, se io chiamo XY famoso perché ha suonato con Miles Davis negli anni 80, mi costa magari 15.000 euro, o se chiamo il famoso suonatore di Putipù italiano che mi costa 9.000 euro e lo chiamo in tutti i festival, magari chiamo un gruppo che nessuno conosce e mi costa 3.000, e allora costruisco a partire da lì. Capisci cosa? Capisco che non è una cosa facile, è una cosa da cercare di capire sia dal punto di vista artistico che dal punto di vista progettuale. Cosa ne pensi, Alceste? Poi sentiremo Lucia, anche naturalmente Stefano. Vai, Alceste, vai.
2: Io sono d'accordo, sono completamente d'accordo con te, Lorenzo, tu lo sai, insomma, ne abbiamo anche parlato altre volte, seppur incidentalmente, anche su proprio su queste frequenze. Quindi io sono dell'avviso che è chiaro, sia chiaro questo un aspetto fondamentale, perché uno è facile parlare senza fare i conti con quelli che sono gli aspetti economici che un festival, un grande festival, rischia costantemente. Un grande nome riduce il rischio percepito, il pubblico sa almeno in parte che cosa sta acquistando e quindi ci va. Però ecco, la cosa è che l'acquisto di un biglietto di fatto per il pubblico è una decisione che viene effettuata in condizioni di un'informazione incompleta. Se conosco l'artista, allora posso prevedere, diciamo, seppur in maniera imperfetta, il valore dell'esperienza a cui io come astante andrò a essere sottoposto. Se non lo conosco, il rischio aumenta. E il problema è che questa dinamica cosa produce? Una progressiva omologazione dei cartelloni. Perché questo, come accennavi tu, che sta accadendo, no? Se tutti gli organizzatori ragionano esclusivamente sulla capacità di un artista di vendere biglietti, è un po' come si dice a tappo, no? Tanto per capirci, tenderanno inevitabilmente a rivolgersi a sempre gli stessi nomi, chiaramente. È quello che succede. Io vedo dei cartelloni che anno dopo anno ripresentano gli stessi nomi perché sono dei cavalli vincenti, fino a quando il pubblico non comincerà a seccarsi, a vedere, a scocciarsi, andare a vedere sempre le stesse cose. Un festival però non dovrebbe soltanto dire al pubblico: ecco gli artisti che volete ascoltare, dovrebbe avere la forza di dire: vi proponiamo un artista che forse non conoscete, che riteniamo però importante che voi conosciate. Cioè, e questo io penso sinceramente. Mm-hmm. E, certo. Il fatto è da, io non, come dicevi tu, ci sono magari delle star che sono in circolazione e la gente non conosce perché vengono riproposti sempre gli stessi nomi. Tra l'altro, in quelle categorie che tu hai annoverato, io metterei anche quei festival che poi prendono in carico soltanto, molto spesso, anche se non solamente, americani, anche se sono imbalziti o del tutto rimbambiti, basta che vengono dall'America, perché il pubblico dice jazz uguale America, questo americano sa fa jazz e basta, anche se ormai sono al canto del cigno, oppure vanno a prendere invece dei poppettari decaduti, perché così, o pseudo decaduti, così si riempie anche dei nostalgici che vanno a sentire, certo, le canzoncine ingezzate, che ancora queste swingate,
0: ho i brividi,
2: che qualcosa che sì, anch'io ho i brividi quando lo dico, ma che ancora no. Per esempio si dice Pinco Pallino in jazz,
0: no,
2: che significa? Sembra che è un sistema di cottura lento. Cos'è?
0: Sì, la mozzarella in carrozza, esatto.
2: Degli aromi, delle spezie particolari, sì, tipo la mozzarella in carrozza, uguale. Esatto. Cioè, è questo il principio, purtroppo va avanti così, insomma, sì, la situazione. Quindi queste sono delle altre categorie da annoverare, perché molti festival puntano su questo, così viene anche un pubblico che poi magari al primo set si deve sentire, come è successo, ho visto io concerti in cui il primo set c'erano dei jazzisti veri, con la J maiuscola, nomi per rigorosi, al secondo set c'era un poppettaro di turno e ovviamente c'era la gente che doveva vedere, voleva vedere sul secondo set, che facevano un caos della Madonna e il primo set non te lo riuscivi manco a gustare. Tu che magari volevi vedere entrambi i concerti, in santa pace di Dio, però questo è troppo difficile, questa è la cosa che si sente poi quando metti insieme delle cose obbligatoriamente sedute nello stesso ambiente, che anche questo è pericoloso. Questo è solo un po' dal luogo, però ci ripropone il problema degli artisti e dei festival e della scelta degli artisti.
0: Stefano Mancini, c'è il rischio che questa sia un po' la strada per l'estinzione. Tu hai dei progetti anche per cercare di contrastare, diciamo, questa deriva o cercare di rispondere in qualche modo a questa problematica?
3: Ma dunque, in verità io ho proprio recentemente messo in campo un'idea progettuale che si chiama The Jazz Bridge, che è partita proprio dall'esperienza in qualche modo con Umbria Jazz e con la parte, diciamo così, più di formazione attraverso le Umbria Jazz Clinics. Quindi l'idea di creare una sorta di ponte tra territori diversi, come appunto l'Umbria e il Canton Ticino, e al recente Lugano Piano sono stati ospitati dei musicisti, pianisti che venivano da, appunto, dall'Umbria, selezionati da Umbria Jazz, per poter innescare in qualche modo questo percorso che non è solo musicale, quindi attraverso il linguaggio musicale riuscire a connettere territori e quindi a in qualche modo trovare anche delle nuove chiavi di lettura, una sorta di diplomazia culturale, quindi forse questa potrebbe essere anche una modalità che qualcuno potrebbe anche vedere un po' banale, ma in verità proprio legata a questa unione delle differenze, perché ci saranno e ci sono comunque delle differenze, e da lì cercare comunque dei percorsi che non sono solo musicali, ma sono anche di coinvolgimento da parte delle istituzioni, quindi del territorio.
0: E come ha reagito il pubblico a questi due qui a Lugano settimana scorsa o due settimane fa?
3: Sì, no, è stata veramente un grandissimo interesse, devo dire, sia per l'aspetto così tecnico, musicale, ma anche proprio per l'idea di connettere quindi queste eccellenze, se vogliamo, perché poi non voglio non ricordare comunque il conservatorio della Svizzera italiana, che era la direzione artistica del Lugano Piano, che ha una grandissima eccellenza, e quindi riuscire comunque a mettere insieme mondi assolutamente vicini è sicuramente una bella sfida.

0: questa botta di energia impressionante, Freedom Jazz Dance, realizzata da Ricky Four Quartet con Kirk Lindsey al Interne Jazz Festival nel 2005. Interne Jazz Festival è il festival della vecchia fattoria di cui parlavo prima, esatto. E abbiamo con noi in diretta, naturalmente parleremo inglese con lui, Paul Zauner, che è un grande musicista, trombonista, arrangiatore, ed è anche il direttore artistico di questo festival che da tantissimi anni si svolge in questa location veramente affascinante. Innanzitutto saluto Paul Zauner, benvenuto a Rete 2, Paul. Good afternoon, Paul, welcome to Rete 2.
1: Good afternoon, great to hear your voice.
0: Thank you, great to hear yours. Allora, perché un festival in quel contesto? I recently took part to your festival and I was impressed by the location, the farm, everything was so inclusive in a complete experience. So how did you have the idea to have a festival in that location with that contest? Come ti è venuta l'idea di fare un festival in quel contesto? È proprio in quel posto.
1: When I was a little boy and I grew up on the farm. I was sitting on the tractor and working as a little boy, and I had a dream like that the best musicians in the world play on the farm, on the house, on the barn, and not just play there, like be there, live there, feel each other. You know, it was a dream when I was a boy.
0: Quando sono nato in questa fattoria, lavoravo sul trattore, lavoravo nei campi e sognavo, siccome ero molto appassionato di musica, i più grandi musicisti del mondo che suonassero lì. E poi questo sogno è diventato realtà. Ma come questo sogno è diventato realtà? How did you manage to make that dream come true?
1: I totally love music, and one day heard about me, like in Vienna. I was playing music and studying, and I have a good hand for putting things together. And so the mayor of the village and the governor called me and said, I was 25 years old. They called me, you're doing great things in Vienna. You play music and you arrange for the Vienna Festival and things. I was very young. And we would like you to do this, to do a festival, and we give you some money. And then when it started, and this was like 41 years ago, and I developed my brain.
2: Mm-hmm. Sì, quindi quando aveva 25 anni il sindaco della città, appunto, dove si svolge Interne, lo ha ascoltato e ha detto subito che era geniale anche per quanto riguarda l'organizzazione proprio dei festival, e così l'hanno chiamato e adesso appunto questo festival ha ben 41 anni. Do you look at the relationship between the landscape, so the farm where Interne take place, and the music when you build the program for Interne Festival? Quindi guarda anche alla relazione, al rapporto tra paesaggio e musica quando crea il percorso di Interne?
1: Yes, this is our landscape and the farm and the food, and all this is very tasteful and colorful, and also the neighborhood is very very open and colorful human wise too. And so when I look at the music also, I see music in colors, and I put different colors together to get a real dynamic in the festival. It's a really colorful and dynamic process in the music and the whole thing, also with what we prepare, all the food fresh, and many people who are there really look forward the whole year to participate as musicians or as volunteers. So I see music in colors, and all the things have to fit really in good dynamics together.
2: Mm-hmm. Sì, quindi vede la musica come colori, perché l'ambiente di Antonio è davvero colorato, aperto, pieno di gente, è un processo dinamico quello di Paul Zauner quando crea il programma di questo festival. For you this is a way to build a new community around jazz, per lei questo è anche un modo di costruire una comunità, un pubblico nuovo intorno al genere musicale, al jazz.
1: Yes, I build the music and the community as I see it in as a community to work together, to help together, to feel each other, to play the music together, and the musicians and the audience have a really good communication and to build and develop a peaceful, colorful future.
0: Assolutamente, tutti concorrono a creare un futuro bellissimo e pieno di colori. Io penso il jazz a colori, ha detto prima, e tutto una comunità che si porta avanti. La mia esperienza è stata proprio questa, la mia personale, di Lorenzo De Finti, partecipando lì, veramente un'esperienza di comunità, si mangia insieme, si suona insieme, ci si trasferisce. Well, my experience was exactly that, Paul, in interne, a sense of community, a sense of being part of the same thing, building something together. That is your goal, right?
1: Yes, that's my goal now, and to see at the moment and to go absolutely with things in music we feel by ourselves, you know, not somebody tells us to do what we feel in music and for the community, and it, because our life is so rich, and we should really appreciate the richness of all the possibilities in art and music and in as a human being, and that's what I live for, and that's the festival.
0: Sì, è proprio così, dice, lo scopo è proprio questo, era questo il mio scopo, è quello di costruire qualcosa, nessuno ci obbliga, nessuno ci dice cosa dobbiamo fare, perché questa bellezza che sta dentro di noi, questa ricchezza che abbiamo dentro di noi facendo musica, la dobbiamo condividere con tutti e costruire qualcosa a partire da là. Thank you so much, Paul, for sharing your experience with us today.
1: Thank you, Lorenzo, and greetings to all the Swiss radio listeners and listeners maybe all over the world, and have a great time.
2: Thank
1: peace.
2: You.
0: Grazie.
2: Grazie.
0: Insomma, Alceste, abbiamo un paio di minuti a testa, Alceste e Stefano.
3: Sì.
0: Questa potrebbe essere, almeno come intenzione, partire con questo spirito, certamente porta poi da qualche parte, ecco, e non sulla strada dei dinosauri estinti o in via di...
3: Ma io me lo auguro, e francamente, sai, quando uno dice fortunatamente c'è un mondo migliore, io sono stato, come ti dicevo, in Islanda, e ho visto che lì c'è veramente un'attività musicale, adesso non solo squisitamente jazzistica, anche se c'è una particolare predisposizione per la musica jazz, che è veramente entusiasmante, con la gente che è curiosa di ascoltare qualsiasi proposta musicale. Ecco, sicuramente è importante il ruolo del direttore artistico, cioè in questo caso il vero capitale di un festival è proprio quello, il marchio, la garanzia. Quindi il passaggio che noi dobbiamo cercare di portare avanti non è quello di far venire grossi nomi che sappiamo che fanno cassetta, e quindi il passaggio è dal vado a vedere quell'artista al vado al festival, perché mi fido della scelta del direttore artistico, dello staff artistico. Questo sarebbe molto importante, arrivare a questo, quindi ad acquisire anche una fidelizzazione di quelle che sono le scelte artistiche, affinché si possano conoscere tanti musicisti che, come avete sottolineato voi giustamente, purtroppo non trovano sempre voce, anzi direi molto, almeno nel nostro territorio, in Italia. Altrove io vedo che invece funziona tutto molto meglio.
0: Stefano?
4: Ma dunque sono molto d'accordo con Alceste, devo dire che comunque dipende anche molto dall'eredità di un festival, ma comunque sicuramente il direttore artistico ha un ruolo determinante, soprattutto per riuscire a tenere un giusto equilibrio anche tra quelli che sono, come dicevamo, i grandi nomi, ma senza tornare a ripeterli ogni anno per fare cassetta, e comunque utilizzare in qualche modo questo richiamo per portare musicisti emergenti. Quindi lì c'è veramente la capacità del direttore artistico di andarli a cercare.
0: Deve lavorare il direttore artistico.
4: Deve lavorare.
0: Al CES deve lavorare il direttore artistico, giusto?
3: Caspita, deve lavorare, deve informarsi, deve andare a scovare questi nomi e proporli.
0: Magari non limitarsi ai rappresentanti di commercio delle agenzie che propongono la lista di 27 nomi a cui tu puoi scegliere comodamente al divano di casa, un po' come l'Amazon
3: come
0: del direttore artistico. Invece no, insomma, è come comprare il cibo su Amazon.
3: Certo.
0: Bisogna andare al mercato e sentire la consistenza delle arance per essere certi che siano buoni.
3: Certo.
0: Io, Lucia,
3: come i grandi chef.
0: Esattamente.
2: Il direttore artistico deve fare il direttore artistico.
0: Io ringrazio Stefano Mancini per essere stato con noi.
2: E grazie anche ad Alcesso Airoldi, grazie mille.
0: E grazie Lucia.
3: Grazie a voi, grazie veramente.
2: Grazie Lorenzo e a presto.

0: Il Festival di Narrazione di Arzo è da sempre attento a un teatro incentrato sulla parola e sulla magia che un racconto è in grado di generare. Il fil rouge dell'edizione di quest'anno sono i giovani artisti che hanno scritto, diretto e interpretato gli spettacoli proposti, che si sono presentati ad Arzo per la prima volta e che uniscono alla scrittura propriamente detta, quella su carta, la riflessione di come si possa dare corpo e voce sul palco alle parole. Con Giulio Santolini, Sergi Casero Nieto, Francesca Astrei e Natalia Lepori, palco, carta, andata e ritorno, a cura di Monica Bonetti. Charlot, sabato alle 10.30 e in replica domenica alle 14.35.
1: Rete 2.
2: In studio Federico Talarico. In Ticino presto potrebbe esserci una fusione fra comuni sulla sponda destra del Lago Maggiore. I municipi di Minusio e Tenero Contra vogliono inoltrare un'istanza di aggregazione. Il cantone però vorrebbe includere nel progetto anche il comune di Mergoscia, senza un municipio dal 2024. Se l'unione dovesse andare in porto, il nuovo comune sarebbe il secondo più popoloso della regione, con circa 11.000 abitanti, che precede Locarno, che ne ha 17.000. Sono stati sottratti diversi dati pubblici legati a detentori di veicoli. Oggi il Dipartimento delle Istituzioni ha sporto denuncia penale. Nei dati rubati sono inclusi il numero di targa, il nome o l'indirizzo. Dati pubblici e reperibili attraverso la pagina web Elenco Targhe Cantone Ticino. È un attacco informatico già avvenuto in altri cantoni che sfrutta il modulo di ricerca web, che è quindi stato per ora disabilitato. Il furto non riguarda chi ha già fatto oscurare i propri dati. Le autorità invitano la popolazione a prestare attenzione a comunicazioni inattese, lettere, email o sms che richiedano pagamenti urgenti o dati personali e finanziari. Dall'interno, il costo del carburante al distributore di benzina torna a salire e sfiora ormai il massimo annuale. Secondo il TCS, il conflitto in Medio Oriente e le difficoltà sul Reno stanno mettendo sotto pressione le forniture. Attualmente un litro di benzina senza piombo 95 costa in media 2 franchi e 10, la 98 2 franchi e 12 e il diesel sale a 2,26. Il conto del violento nubifragio che ha colpito il nord della Svizzera lo scorso venerdì si sta rivelando salatissimo. I primi conteggi delle assicurazioni parlano di danni per centinaia di milioni di franchi. Le assicurazioni considerano l'evento come il più distruttivo del 2026, causato da grandine. La Mobiliare, ad esempio, ha già ricevuto 18.000 richieste di risarcimento, la stragrande maggioranza delle quali riguarda autovetture danneggiate, ma non mancano segnalazioni di cantine allagate e giardini devastati. Un portavoce di Elvezia ha dichiarato che noleggi e officine non hanno abbastanza veicoli sostitutivi per far fronte alla domanda. Gloria Steinem, una delle più importanti femministe statunitensi del Novecento, è morta a 92 anni. Fra gli anni 60 e 70, durante la cosiddetta seconda ondata del femminismo, fu fondamentale nella lotta per la legalizzazione dell'aborto, la liberazione sessuale e la presa di coscienza della normalizzazione della violenza domestica nella società, sia negli Stati Uniti che a livello internazionale. Oggi e domani in tutta la Svizzera tempo soleggiato e caldo.
3: E dopo questo Voi che sapete, il nuovo Voi che sapete proposto da Rete 2, che cade una volta a settimana alle 14.45 circa, noi continuiamo con la nostra programmazione, solita programmazione del pomeriggio, ovvero con le rubriche musicali. Oggi tocca a Gran Basaro, una serie a cura di Christian Gilardi, e continua la nostra serie in esplorazione della canzone in dialetto e delle sue molteplici forme. Il nuovo appuntamento ci porta alla scoperta della ricchezza e della varietà delle espressioni in Italia. Quale ruolo hanno oggi i dialetti nella musica? Sono soltanto una testimonianza del passato o rappresentano ancora una lingua viva, capace di raccontare il presente e l'identità? Ospite di questa serie sarà Franco Brevini, scrittore, saggista e tra i massimi studiosi delle lingue e della letteratura dialettale italiana. Io non mi resta altro se non augurarvi buon ascolto con questa puntata di Gran Basar.
4: Gran Basar, sguardi sonori.

0: Ben ritrovati da Christian Gilardi. Avete riconosciuto tutti la voce di Fabrizio De André, uno dei più grandi cantautori del Novecento. Il brano era Cruza de Ma. Franco Brevini, ospite di Gran Bazar, perché oggi appunto ci avviciniamo con Cruza de Ma a Fabrizio De André. Perché?
1: Perché il nostro tema di oggi è la moderna canzone dialettale d'autore. Fu un'esperienza fondamentale che si affermò a partire dagli anni 70 del Novecento. È stata un'avventura musicale di grande originalità, in quanto pur attingendo al patrimonio popolare, questi cantautori si sarebbero poi mossi autonomamente. Centrale è la figura appunto proprio del cantautore, in quanto creatore unico sia di testi sia di musica. I generi abbracciati sono diversi e spaziano dal folk al rock, dal blues al jazz. Il risultato, il dialetto entra a pieno titolo tra le opzioni del pop contemporaneo, non più colore locale ma scelta espressiva. Di città in città, di accento in accento, ascolteremo come, attraverso le voci dei cantautori, l'Italia abbia ritrovato il suono delle sue parlate.
0: Ecco, ma da dove vogliamo cominciare il nostro viaggio attraverso l'Italia dei cantautori dialettali?
1: Siamo partiti da uno degli autori più celebri, ma ci ritorneremo. Cominciamo dal nord, da quella Milano alla quale ci aveva portato la puntata precedente. E proprio la città di Milano è una fucina della canzone dialettale. Avevamo accennato già prima dei club ai teatri cantina, dove nasce un'idea di canzone che parte dal parlato, dalla battuta, dei personaggi di cortile. Il dialetto non è mai caricatura, è, come dire, è un ritmo raccolto dalla strada, è una metrica del vero. E qui convivono quei tratti che fra l'altro sono tipicamente milanesi. C'è la comicità, ma c'è anche la pietà. C'è lo sguardo clinico, ma anche l'abbraccio. Mi sembrano i due tratti proprio caratteristici dell'ethos milanese.
0: Ecco, il decano di tutti fu senza dubbio Enzo Iannacci.
1: E infatti proporrei proprio di partire da uno dei suoi

i testi più noti, tutti lo conosciamo, è il Purtava Iscal de Tennis, scritta in collaborazione con un personaggio importante del teatro milanese italiano come Dario Fo. E ci racconta la storia di un uomo ai margini, il cui unico lusso è il possesso di un paio di scarpe da tennis. E Iannacci lo racconta con la sua cifra inconfondibile. Il milanese è ibridato con l'italiano, il fraseggio è spezzato, una micropausa che fa ridere e subito dopo commuove. La canzone è anche un piccolo teatro civile, niente proclami, solo dettagli, ma dettagli che bucano. In sottofondo una band asciutta, in primo piano la voce che ti accompagna al confine tra il sorriso e il nodo alla gola.

Un bel dì, vicino a che passa cammini che arriva una macchina. Sì, arriva una macchina che vengono che domanda. Ehi, a me? Sì, a lei. Mi piacere la strada per andare alla Porta Frolini. Non conosco la Porta Frolini, scusi, io sono stato all'aeroporto. Il Toscano lo conosce? Sì, il Toscano, conosci, so dove è il Toscano. Lo accompagno io, il Toscano, però vedi su che mi sono la macchina, non ho mai visto questa macchina, bella questa macchina, mi piace la macchina. È sua? Sì, mi. Non sta a barbone, deve stare la macchina. Macchina non ne ho mai vista. Si fa salire sulla macchina e ci dico la strada di Toscano, se no, niente, come si fa per dire, insomma. Mangiare bene nello spasso, questa è la vita del Bersalasso. Allora, la strada per il Toscano, vengo. Vengo sulla macchina e ce lo dico. Vabbè, giù sulla macchina. Bella questa macchina. Lo sono mangiato sulla macchina, specie di dietro. Poteva farmi salire anche davanti, tanto non sporcavo mica. Sta macchina c'è tutto, freni e frecce, anche la marcia indietro. Bene, siamo a posto. Anche mio cugino Aristide c'aveva la macchina, ferma però, che dormiva dentro. Aristide. Dopo è morto, lui e la macchina, e si è fatto di due. Ostia, Aristide, e rideva sempre. Ferma signore, ferma che sono arrivato. Come arriva? Sono arrivato, ferma signore. Ferma.

0: A Milano chiamano ariosi i dialetti della Brianza e delle Prealpi. Anche loro hanno avuto il loro cantautore.
1: Sì, sempre in Lombardia, se ci spostiamo agli anni 90, troviamo una nuova testimonianza. Questa volta di turno è il mondo dei contrabbandieri, dei pescatori e delle genti delle Prealpi e della Brianza. Molti ascoltatori avranno già indovinato il nome che conoscono benissimo, Davide van der Sfroos, pseudonimo di Davide Bernasconi. Perfino il nome d'arte, van der Sfroos, cioè Vanno di Frodo, ricorda l'andar di Frodo dello spallone, del contrabbandiere, e ricorda una risorsa come quella del contrabbando che, pur illegale, dava una mano alle economie di sussistenza locale. Van der Sfroos ci ha raccontato le sue storie servendosi del laghè, il dialetto comasco lariano, che in cui racconta di scorribande notturne, barche sull'acqua, pescatori e baristi che conoscono il vento per nome. Il laghè porta con sé il gusto della storia orale. La musica fonde folk, rock e ballad con ritmi da strada. E anche qui non siamo in un'area vicina al folklore, ma nella restituzione di una geografia che mi verrebbe di dire morale. Ascoltiamo uno dei suoi esiti migliori, la Ninna Nanna del contrabbandiere.
0: Franco Brevini, ci puoi dire qualcosa su questo testo, peraltro anche assai familiare, no, alla maggior parte dei nostri ascoltatori?
1: Sì, è una canzone sulla vita degli spalloni, i contrabbandieri del confine tra lago e montagne, restituita però in un racconto intimo, notturno. Non c'è l'epica del romanzo d'avventura, l'epica picaresca, no? C'è una ninna nanna che culla la paura, la fatica, l'attesa, il rientro tra la nebbia, le remate leggere, i sentieri sulla frontiera. Musicalmente è una ballata con una voce bassa e confidenziale che porta il dialetto all'orecchio di tutti. È, a mio avviso, il van der Sfroos più riuscito, capace di dare un volto umano a un pezzo di memoria prealpina.

0: In Lombardia, però, non possiamo dimenticare la voce di Bergamo, dove troviamo alcuni cantautori importanti.
1: Direi che fra tutti non possiamo tralasciare Luciano Ravasio, una figura centrale nella riscoperta e nella valorizzazione della canzone dialettale bergamasca. Sono fondamentali in questo senso, li segnalo ai nostri ascoltatori, i cinque volumi di Notre de Bergen. Ravasio lavora sul registro epico-lirico delle valli bergamasche. Questo significa lingua scabra, immagini nitide. Un passo che restituisce dignità ai mestieri e alle feste. Non dimentichiamo che cosa in bergamasco si dice laur, cioè lavoro. È la prova che la canzone dialettale può fare patrimonio, può custodire e innovare senza confondersi con la nostalgia.
0: Ecco, cosa ci proponi di ascoltare di Ravasio?
1: Beh, Terra de Bergen sarebbe l'inno che Ravasio ha intonato al suo paese, la classica geografia della piccola patria, ed è quello che più spesso rappresenta il suo lavoro. Ma io vorrei proporvi un testo più divertente. Si intitola L'Ede Albi, che significa È di Albino, un paese della bassa Seriana, divisa dal vicino Nembro. Sono due paesi confinanti, da un'antica rivalità. È un omaggio parodia ai Beatles, perché il ritornello di Let It Be diventa in bergamasco Lede Albi. E Ravasio mette in scena una piccola epopea paesana giocando sul suono e sul ritmo del celebre originale.

0: ascoltami un po'. Lui le del B e mette anche le de Nember. Ma i due indiani, gli è indù o gli è Sikh?
1: Dopo Bergamo, credo che ora ci attenda l'incontro con un big della canzone italiana che abbiamo ascoltato all'inizio puntata, che ha lasciato un segno profondo di là dal dialetto, Fabrizio De André.
2: De André vuol dire Genova e fra le sue incursioni nel mondo del dialetto, memorabile è l'album Creusa de Ma, che risale al 1984. È il Mediterraneo in forma di canzone, con percussioni asciutte, corde come remi, il genovese che scivola tra immagini di viaggi e ritorno. Creusa cosa vuol dire? È il viottolo scavato che scende al mare e diventa metafora di rotte e incontri che abbracciano tutto il Mediterraneo. Il brano intreccia strumenti musicali anche interessanti, il bouzouki, l'oud, i tamburi, in un impasto sonoro e un po' ipnotico che, come dire, anticipa quella che poi verrà chiamata la world music. Il testo evoca marinai, spezie, lingue mescolate. È una poesia di porto, non è neppure un esperimento etnico, ma un classico moderno che ha insegnato alla canzone italiana a guardare a sud e a est, cioè verso l'Africa e il Levante. La scelta del dialetto in questo caso non è scelta gelosa, campanilistica, municipalistica, ma apre appunto all'intero Mediterraneo. In fondo si capisce tutto anche quando non si capiscono davvero le parole.

0: Ecco, Fabrizio De André però non si è espresso solo nel dialetto genovese, ha usato il sardo, ha usato il napoletano, mi viene in mente Don Raffaè nell'album Le Nuvole del 1990.
1: Sì, è Don Raffaè, la più celebre satira napoletana di De André, una tarantella velocissima orchestrata da Mauro Pagani, in cui il brigadiere di custodia si rivolge familiarmente a un boscamorrista in carcere. Il racconto, in un dialetto romanesco napoletano, teatrale e musicalmente trascinante, mette a nudo la latitanza dello Stato. È una canzone di denuncia in questo senso, cioè dove le istituzioni sono deboli, il potere criminale dispensa favori, garantisce l'ordine e persino un certo conforto. Il caffè ricorrente che viene portato al camorrista non è un semplice dettaglio un po' pittoresco, ma è il rituale dell'accordo e della convivenza ambigua, la piccola moneta che facilita i rapporti, il grasso che unge gli ingranaggi e che rende normale ciò che invece normale non è. Musicalmente il brano intreccia percussioni a tamburo con un parlato cantato che sembra un numero di teatro, ironico in superficie ma sotto amarissimo. I rimandi all'informazione e alla politica dell'epoca fanno da bersaglio a una critica più ampia. La denuncia va all'Italia che ride per non vedere la collusione. È una lezione d'autore su come il dialetto usato con perizia ritmica e timbrica possa diventare strumento pop di altissima efficacia narrativa, ma anche civile.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi sento papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, entrando nel roulotte ci alleva i bisogni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuta, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacciccire nella compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicciri nella compagno di cella precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che chi li stipendi e un ambo se sogno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci tengo le scarpe a gilet, gradito campano.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente

0: E così il nostro viaggio tra i cantautori e il dialetto ci ha portato a Milano, nelle valli bergamasche, sulle rive dell'Ario, fino al Mediterraneo di Fabrizio De André. Abbiamo naturalmente riconosciuto tutti il brano Don Raffaele. Abbiamo ascoltato come il dialetto, da lingua della quotidianità e della memoria, sia diventato negli anni 70 e oltre una scelta d'autore, non un colore locale ma uno strumento poetico, non nostalgia ma possibilità espressiva. E ora, per chiudere questa puntata, ci spostiamo in Emilia. Lo facciamo con un grande protagonista della canzone italiana che ha saputo mantenere un filo profondo con la propria terra, e sì, sto parlando di Francesco Guccini. L'unica sua canzone interamente scritta e cantata in modenese è un piccolo gioiello ironico e malinconico, un blues domestico essenziale che porta già nel titolo il suo stato d'animo, Altrest, cioè il triste. E con questa voce scarna, naturalmente, ringrazio e saluto Franco Brevini, che ritroveremo la prossima puntata, e ricominceremo proprio da Francesco Guccini, quindi con questo passo da blues rurale emiliano vi salutiamo e buon ascolto.
1: Absolutamente stamattina, una primavera buona.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: E questa era la puntata di questa settimana di Gran Bazar a cura di Christian Girardi con Franco Brevini, scrittore, saggista e tra i massimi studiosi delle lingue e delle letterature dialettali italiane. Insieme hanno affrontato il tema della canzone in dialetto e delle sue molteplici forme. È un appuntamento che ci ha portato alla scoperta delle ricchezze e delle varietà delle espressioni in Italia. Qual è il ruolo del dialetto nella musica al giorno d'oggi? Questa la domanda alla base di questa serie che ritroveremo anche nelle prossime settimane. Ora sono le 16:21:37 ed è giunto il nostro spazio per il percorso musicale quotidiano del pomeriggio di Montmartre di Rete 2 e noi vogliamo partire oggi da una ricorrenza storica, ovvero la firma di questo Trattato di Parigi il 3 settembre, siamo nel 1783, detto anche Trattato di Versailles del 1783. Questo trattato di pace che segna la fine della guerra di indipendenza americana che è andata in scena tra il 19 aprile 1775 e appunto il 3 settembre 1783. Questa guerra di indipendenza vedeva opposte le 13 colonie nordamericane, poi diventate gli Stati Uniti d'America, alla loro madre patria, ovvero il Regno di Gran Bretagna. E questo trattato, firmato tra il Regno di Gran Bretagna, il Regno di Francia, il Regno di Spagna e le province unite in nati Stati Uniti d'America, chiude proprio questo conflitto che durava da 8 anni. Sancisce la fine della guerra di indipendenza americana e crea di fatto appunto gli Stati Uniti d'America e riconosce appunto questo nuovo Stato. E noi vogliamo partire appunto da questo avvenimento storico per proporvi l'ascolto di due brani. Il primo è un estratto dalla Blues Symphony di Wynton Marsalis. Si tratta in questo caso di una sinfonia non nel senso classico del termine, ma di un lavoro innovativo di Wynton Marsalis che prende appunto il blues e esplora nella lirica e nella storia della musica americana. Questa sinfonia con i suoi 7 movimenti prende l'ascoltatore per mano e lo porta in un viaggio nell'America rivoluzionaria, per l'appunto, nei primi concerti jazz a New Orleans, nei primi stadi del jazz, e poi appunto si passa per le grandi città come New York fino ad arrivare alla Great Migration, la grande migrazione. Davvero un caleidoscopio di storia americana, quella della Blues Symphony di Wynton Marsalis, che diceva che il blues ti aiuta a ricordare il tempo prima dei problemi e ti porta sulle ali degli angeli verso un luogo più alto senza tempo. Davvero quindi un'esplorazione di questa della storia della musica americana, un quadro quasi appunto della cultura statunitense. E noi vogliamo ascoltare da questa Blues Symphony Dialogue in Democracy, dialogo sulla democrazia, uno scherzo furioso che mantiene uno spirito quasi festoso con l'orchestra sempre nel vivo dell'azione fino all'ultimo momento. Lo vogliamo ascoltare, questo Dialogue in Democracy, con la Detroit Symphony Orchestra diretta da Yeder Beniamini.

0: Abbiamo ascoltato Dialogue in Democracy dalla Blues Symphony di Wynton Marsalis con la Detroit Symphony Orchestra diretta da Yeder Beniamini. E appunto stiamo affrontando questo nostro percorso musicale a partire dalla firma del trattato che ha sancito l'indipendenza degli Stati Uniti d'America il 3 settembre 1783, e siamo partiti da questa sinfonia che è un ritratto della cultura musicale, ma non solo americana, proprio a partire dalla rivoluzione, passando poi per la nascita del jazz, fino ad arrivare alle grandi città e alla Great Migration. E ora invece vogliamo passare proprio a un musical che è basato sulla rivoluzione statunitense, ovvero Hamilton, un musical firmato da Lin-Manuel Miranda, ispirato alla vita di Alexander Hamilton, uno dei padri fondatori degli Stati Uniti, e basato su una biografia omonima del 2004 dello storico Ron Chernow. È uno dei musical che ha vinto il premio Pulitzer per la drammaturgia e ha debuttato nel 2015 off-Broadway, per poi aprire a Broadway nell'agosto del 2016. Questo musical appunto narra la vita di Alexander Hamilton e a fianco della vita di questo personaggio narra proprio la nascita degli Stati Uniti d'America a partire dalla rivoluzione, dalle guerre con la Gran Bretagna, fino appunto ad arrivare poi agli anni successivi, questo trattato del 3 settembre 1783. Noi ora vogliamo ascoltare Guns and Ships, un brano che narra proprio dei momenti poco prima questo trattato. Si parla appunto dei momenti, degli attimi delle guerre del 1783. Lo ascoltiamo nella registrazione originale del 2015 con il cast originale del musical Hamilton, un musical, vi ricordo, firmato Lin-Manuel Miranda.
1: How does a ragtag volunteer army in need of a shower somehow defeat a global super?

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Abbiamo ascoltato Guns and Ships dal musical Hamilton di Lin-Manuel Miranda, che chiude questo nostro percorso musicale che abbiamo costruito a partire appunto dal trattato, dalla firma del trattato del 3 settembre 1783, che sancisce l'indipendenza degli Stati Uniti d'America. Ora spazio alla puntata di oggi degli arpeggi con la nuova puntata di Local Heroes, musica giovanile in Ticino, dalla Bandella alla Banda, con Alessandro Zanoli e Sergio Albertoni. Oggi la prima puntata dedicata a Mauro Capra.
0: Arpeggi.

0: torniamo a parlare della scena musicale luganese e a ricostruire un momento storico molto ricco di proposte musicali, quello degli anni Ottanta del secolo scorso. Come in altri luoghi del mondo, anche alle nostre latitudini, l'ondata del punk andava per la maggiore, però era affiancata da altri movimenti di successo, come quello della New Wave. Esponenti di quella sensibilità musicale erano a Lugano sicuramente gli Executive Line, un gruppo capitanato dal chitarrista e cantante Mauro Capra. Era una formazione composta da ottimi musicisti. Oggi allora abbiamo pensato di incontrare Mauro Capra parlando proprio del suo gruppo, uno dei pochi gruppi peraltro che era riuscito a pubblicare un CD in quegli anni. La produzione era stata sostenuta con grande energia da Chico Berta, il tecnico del suono cinese di cui abbiamo già parlato e che era anche uno dei più importanti animatori nella nostra scena musicale. Era uscito questo disco che si intitolava Styles of Life e rimane ancora oggi un prezioso esempio della sensibilità musicale di quell'epoca, ma anche dell'ottima preparazione dei nostri musicisti, anche se dilettanti. Quindi la nostra prima domanda a Mauro Capra è stata: Mauro Capra, come ti ricordi questo disco e che impressione ti fa riascoltarlo oggi?
1: Senza sembrare presuntuoso, ma suonavamo veramente bene, cioè eravamo veramente bravi. Vabbè, io cantavo, poi componevo, comunque dal vivo non suonavo niente, ma tutti gli altri suonavano veramente molto bene live, e questa cosa ha cominciato a interessare più persone, ma soprattutto a interessare Chico, perché ogni volta veniva a fare il suono dal vivo e diceva: ma questi brani bisogna registrarli, bisogna metterli su disco, bisogna metterli su disco. E quelli erano i primi anni dove cominciavano a girare i CD. E noi siamo stati la prima band ticinese a produrre un CD tutto in Ticino, e quindi quello ha dato un po'... alcuni rosicavano su sta cosa, perché ai tempi c'erano i metallari e noi ci vedevano un po' come i fighetti.
2: E ascoltiamo dunque la prima traccia di quel disco, il brano Lifestyle. Ricordiamo la line-up degli Executive Line: Mauro Capra, voce e tastiere, poi Luca Zuntini, chitarre, Bruno Forster, batteria, Marco Morellini, basso, Marzio Mazzoleni, tastiere e Michael Rosen, sassofoni.

0: E questo era Lifestyle, tratta dal disco Styles of Life del gruppo luganese Executive Line.
1: Il nome della band, Executive Line, era emblematico di una scelta di stile, proprio una scelta stilistica, una scelta che non era però soltanto musicale. Ce lo spiega bene Mauro Capra.
2: A noi piaceva vestirci bene, avere un taglio di capelli che non fosse da donna, perché certe volte, come ho già detto, quando vedevi qualcuno di qualche

0: qualche altra band dietro, non sapevi se era tua sorella o se era il chitarrista di un altro gruppo, fin quando non si giravano. E mi ricordo che noi guardavamo tanto anche a un certo stile, ma di vita comunque, perché eravamo cioè, no, non fum cioè, fumavamo pochissimo, non bevevamo quasi mai, non usavamo droga assolutamente, cosa che in quel periodo tanti ragazzi della nostra età ci sguazzavano. E noi invece cercavamo veramente di stare, di darci delle regole, di provare, suonavamo quasi 5 giorni alla settimana. Sì, noi eravamo un po' tutto, un po' niente, non eravamo hard rock. Ecco, quello non eravamo, però tutto il resto a noi interessava, ci piacevano i Duran Duran così come Peter Gabriel e i Genesis, quindi erano mondi, Talking Heads, tutto quello che era buona musica a noi interessava, hard rock compreso. E quello però ha cominciato a far girare un po' la voce di ci sono delle band in Ticino che non fanno unicamente o blues o rock, ma che tentano di fare qualcosa d'altro. C'erano già stati comunque, anche vero, Poca Fera, che avevano anche loro preso un indirizzo un po' diverso, poi c'erano a quei tempi, c'erano i Frigo, però era un po' prima. Noi il CD è dell'89, quindi nell'89-90 già la scena ticinese era cambiata. Noi guardavamo sempre fuori dal Ticino, ma non perché in Ticino non ci interessasse quello che stava succedendo, ma per prendere ispirazione da altre fonti. Quindi noi guardavamo molto di più la Svizzera francese piuttosto che la Svizzera tedesca, perché la Svizzera tedesca aveva un po' questo atteggiamento da fare scuola a tutti gli altri. Invece in Svizzera francese, Ginevra e Losanna, c'erano gruppi come i Tabù che io adoravo. Il problema che è nato in quel periodo è che Luca poi era già a Losanna e quindi tornava i weekend a suonare, e per lui comunque era un peso farsi 8 ore durante il weekend per tornare a suonare. Però prendevamo molta ispirazione più dalla Svizzera francese che dalla Svizzera tedesca, un po' meno dall'Italia, e poi ovviamente l'Inghilterra e America per noi erano la fonte di ispirazione maggiore.
1: Ascoltiamo ora un altro estratto dal disco Styles of Life degli Executive Line. Si tratta di All You See.

0: Questo era All You See degli Executive Line, band luganese degli anni 90. Chiudiamo questa prima parte dell'incontro con Mauro Capra, leader e vocalist del gruppo, con una sua riflessione sulla fortuna che ha avuto quel disco. Seguirà l'ultimo ascolto della puntata di oggi, Another Day, ma ci risentiamo presto per la seconda parte dell'incontro con Mauro Capra e quindi per un nuovo appuntamento con Local Heroes.
1: Ma è stata una fortuna molto breve, perché poi chiaramente a quell'età avevamo 25 anni, 24-25 anni, c'è chi stava ancora studiando, chi aveva iniziato un nuovo lavoro, quindi una persona da una parte, una dall'altra, e si riusciva a provare poco. Però mi ricordo che abbiamo fatto dei bei concerti e siamo andati, addirittura abbiamo suonato in un locale che si chiamava Sorpasso a Milano, dove il nostro chitarrista Luca non poteva venire per ragioni di studio, e è venuto a suonare con noi Leo Leoni, tramite Chico, ma ci conoscevamo già, perché comunque con Leo ci conoscevamo da molto tempo prima. E mi ricordo che abbiamo fatto questo concerto Sorpasso con Leo, che era venuto a suonare, e era venuto a mezzo a Lugano Rocchettara per vederlo suonare insieme a gente che suonava tutt'altra cosa. È stata una serata divertente per noi, per lui non lo so, forse meno divertente per lui, per noi invece è stata una bella serata. Only you.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: E questa era la puntata di oggi degli arpeggi Local Heroes, musica giovanile in Ticino, a cura di Alessandro Zanoli e Sergio Albertoni, la prima puntata dedicata a Mauro Capra. E noi prima degli arpeggi abbiamo lasciato il mondo dei musical e ora lo ritroviamo prima appunto dell'appuntamento delle 5 con K. Ritroveremo il musical Hamilton, questa volta siamo dopo la rivoluzione, siamo nel 1789 e si introduce un nuovo personaggio, Thomas Jefferson. Ascolteremo What I Miss da questo musical Hamilton di Lin-Manuel Miranda e poi subito dopo ascolteremo un brano dal musical Air, un musical che appunto ha fatto la storia classica di Broadway, composto da James Rado, Jerome Ragni e da Galt McDermott per quanto riguarda la musica, che rappresenta uno dei prodotti più importanti della cultura hippie degli anni 60. Da parte mia è tutto, non mi resta altro se non augurarvi un piacevole resto di serata. Un caro saluto da Lucia Bentoglio.
2: 1789. How does the

0: E così, da un musical all'altro, da Hamilton a Hair, e siamo arrivati anche alle 17.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: L'abbiamo interrotta un po' bruscamente, me ne scuso. Allora, siamo pronti? Così, fischiettando, andiamo incontro alla sera.
1: La cultura che non ti aspetti.
0: E dunque, buonasera, ben ritrovate, ben ritrovati. Io sono Sandy Altermat. Questa sera, anche questa sera, staremo insieme fino alle 18.30. In questo programma che oggi vi regala dei biglietti per trascorrere un pomeriggio alle isole di Brissago, dunque tenetevi pronti allo 079 382 6765, tra poco vi spiego anche meglio di che cosa si tratta. Abbiamo poi delle storie raccontate attraverso i documentari. La domenica sera su RSI La 1 vi parliamo delle prime due domeniche della nuova stagione di Storie, appunto. Poi sempre di domenica ci sarà un vernissage di una mostra di fotografie a Chiasso, fotografie scattate da vicino, da molto vicino e da lontano, molto lontano. E poi parliamo di lingue, grazie a un nuovo libro, Storia e avventure delle parole che ci uniscono. Ma parliamo anche di Dolly Parton e di una donna che invece si spacciava per quello che non era, e ne hanno fatto un documentario tra qualche minuto. Storie strane, interessanti e anche musicali, come questa di Saul Williams, poeta, musicista, attore, regista, e da quasi 30 anni lui si muove tra i vari generi musicali e non solo, dunque tra hip hop, spoken word, elettronica, letteratura, cinema. Questo è Saul Williams, disco nuovo, Leap Life è il titolo, la canzone invece The Dagger. Benvenuti a K.

0: E sono anche questi i suoni bellissimi del 2026. Soul, scritto Soul, ma che sa tanto anche di soul, come soul music. Soul Williams, e questa era The Dagger, appunto. Ci stiamo intanto avvicinando alla data dell'11 settembre. Saranno 25 anni dagli attacchi alle Torri Gemelle di New York. Quell'11 settembre Tanya Head si trovava al 78° piano della Torre Sud del World Trade Center, quando il volo United Airlines 175 colpì l'edificio. Raccontò di essere stata investita dall'esplosione, di essere rimasta intrappolata e di essere sopravvissuta con gravi ustioni a un braccio. Il suo fidanzato Dave invece si trovava nella Torre Nord e morì nell'attentato. Negli anni successivi Tanya divenne una delle voci più conosciute dei sopravvissuti, faceva da guida per i visitatori a Ground Zero, sosteneva le vittime, arrivò alla presidenza del World Trade Center Survivors Network. Una storia straordinaria con un unico enorme problema. Tanya Head, l'11 settembre, non era nelle Torri Gemelle, non era neanche a New York, era a Barcellona, in Spagna, dove troviamo il nostro corrispondente Francesco Fiori. Ciao Francesco, ben trovato.
1: Grazie Sandy, buonasera a te e a chi ci ascolta.
0: Sembra l'inizio di un film, invece il film è arrivato adesso, nel senso è un'altra cosa.
1: Era quasi inevitabile fare una trasposizione di questa storia che hai tratteggiato, perché ha una quantità di colpi di scena davvero impressionante.
0: Sì.
1: E infatti ne è nato un docufilm che si intitola La Superviviente, e non se esse solo fu il principio, cioè la sopravvissuta, l'11 settembre fu solo l'inizio, che è diretto dal catalano Quique Maillo, che è appena uscito nelle sale spagnole. E il regista Maillo racconta appunto di essere rimasto affascinato soprattutto dall'ambiguità di questo personaggio, che questa Tanya che costruisce una menzogna enorme attorno poi a una delle tragedie più raccontate della nostra storia contemporanea, e oltretutto risulta che non lo faccia neanche per guadagnare denaro, anzi mentre raccontava questa vita che non aveva mai vissuto aiutava poi davvero le persone che l'11 settembre l'avevano subito.
0: Parliamo proprio di uno degli eventi chiave di questo secolo, che ha prodotto inchieste su migliaia di testimoni, e come ha potuto questa donna arrivata dalla Spagna inserirsi in quella narrativa e diventare addirittura una delle rappresentanti dei sopravvissuti.
1: Tanya Head compare addirittura qualche anno dopo gli eventi e porta con sé questo racconto costruito perfettamente. Dice che lavorava per Merrill Lynch proprio nella Torre Sud, 78° piano, che descrive perfettamente, e poi racconta l'impatto, il fuoco, persino riesce a mettere una persona realmente esistita nel racconto, Wallace Crowther, quel giovane operatore finanziario che era diventato famoso come l'uomo della bandana rossa, che è morto proprio mentre aiutava altre persone a uscire dalla torre, e Tanya sostiene che sia stato proprio lui a salvarla. E poi c'è il famoso fidanzato immaginario Dave, di cui parlavi, morto nella Torre Nord, ma ciò che colpisce poi il fatto che lei in realtà si dedica completamente ai veri sopravvissuti e parenti delle vittime, li ascolta, organizza, accompagna, lavora continuamente senza essere pagata. Non sembra una che cerca i famosi 5 minuti di celebrità, ma entra in questa comunità e si rende indispensabile.
0: Finché nel 2007 arriva il New York Times, che prova a verificare questa sua storia, come spesso fa con le storie che creano così tanto interesse, e praticamente tutto si sfalda.
1: Il Times fa il suo lavoro e effettivamente non trovano traccia del lavoro alle Torri Gemelle, perché Merrill Lynch non aveva nemmeno un ufficio al World Trade Center allora, e poi scoprono che la storia del fidanzato anche non regge, e poi soprattutto emerge quello che dicevamo all'inizio, cioè che l'11 settembre Tanya era in Spagna, a Barcellona, e proprio il quotidiano di Barcellona, l'Avanguardia, qualche giorno dopo ricostruisce la vera identità e capisce che dietro Tanya Head c'è una donna catalana che si trova proveniente da una famiglia benestante di Barcellona, che aveva studiato in una prestigiosa business school e che poi aveva vissuto negli Stati Uniti. Ma l'11 settembre che raccontava non era mai esistito in realtà. Però quando viene scoperta, lei decide di scomparire dalla scena pubblica. E qui la storia diventa ancora più strana, perché non c'è neanche appunto un patrimonio accumulato con l'inganno da salvare, per esempio.
0: Infatti, perché questo è proprio anche un po' difficile da capire ed è molto strano, perché inventarsi ustioni, un fidanzato morto, una vita in una tragedia appartenuta ad altri. Perché dunque?
1: E qui ci viene in aiuto il regista che parla di appartenenza, di un senso di riconoscimento e del bisogno di Tania di sentirsi importante per qualcuno. Naturalmente non possiamo sapere fino in fondo che cosa passasse nella testa di Tania Head, però sappiamo che trova una comunità nella quale finalmente trova un ruolo preciso. E poi c'è questo particolare notevole, un po' assurdo, che lei aveva realmente una grave cicatrice sul braccio e la incorpora nel racconto dell'attentato. Cioè questa cosa reale diventa poi la prova visibile di una storia completamente falsa e in più si innesca questo meccanismo per cui più gli altri credono a Tania Head più quella seconda identità diventa reale anche per lei.
0: Che c'era anche un altro caso simile, il caso di Enric Marco, lo spagnolo che per anni si presentò come deportato in un campo di concentramento nazista e arrivò alla presidenza di un'associazione di ex deportati.
1: Un altro grande narratore formidabile, se così possiamo definirlo, perché anche Marco, che anche lui era spagnolo, anche nel suo caso il denaro non spiegava tutto. Quello che cambia un po' è come reagiscono quando vengono scoperti. Cioè Marco continua a parlare, arriva persino a sostenere che le sue bugie fossero servite a far conoscere la storia vera dei deportati. Tania invece, come abbiamo detto, decide di sparire, cerca di ricostruirsi una vita. E un'altra differenza emerge proprio dal documentario che tra l'altro cita Marco, dove racconta che alcuni veri sopravvissuti dell'11 settembre, o ricordando la sensazione di tradimento, oggi riconoscono anche quanto Tania li abbia aiutati e sono arrivati persino a perdonarla, nonostante ovviamente la difficoltà ad accettare l'idea che ci sia una persona che ti ha aiutato davvero, ma anche la persona che ti mentiva ogni giorno.
0: Ma fammi capire però, visto che Tania è sparita, il regista durante le riprese riesce a ritrovare questa Tania che si nascondeva, cioè questa donna che si nascondeva dietro al nome di Tania Head, ma decide di non mostrarla, dunque non la si vede nel film documentario. Perché?
1: Corretto, Sandy, corretto. La rintraccia, la incontra senza cineprese, le chiede anche quello che tutti ci chiediamo perché abbia fatto tutto questo, ma poi decide di fermarsi. Racconta di essersi trovato davanti a questa persona che da oltre 20 anni continua a pagare per quella storia. Viene riconosciuta, perde il lavoro, deve cambiare città, la vicenda torna sempre sui giornali e la perseguita in qualche modo. E nel documentario non vengono utilizzati proprio le sue vere immagini, viene poi interpretata dall'attrice Anna Baker nel documentario, ed è però proprio come dici, cioè Maniglio parte alla ricerca di questa celebre impostora, riesce finalmente a trovarla e quando finalmente ce l'ha davanti decide di non farcela vedere, di non mostrarla. Direi che è una scelta autoriale.
0: Sì, e dunque questo film adesso è da voi in Spagna, nelle sale?
1: Corretto, esatto, e dopo il cinema sarà in streaming su una piattaforma spagnola, che proprio si occupa di cinema indipendente e d'autore.
0: Sì, che
1: proprio per l'11 settembre.
0: Esatto, che evidentemente non è una data casuale, visto che sono anche i 25 anni dall'attentato, no?
1: Corretto, esatto, e c'è poi questa forma straniante di tornare sulla scena dell'11 settembre con una persona che quel giorno in realtà non c'era, ma che aveva costruito questa falsa sopravvissuta così convincente da far sparire la donna reale che c'era dietro. E il film fa questo percorso contrario, arriva finalmente alla donna reale ma decide di lasciarla nell'ombra, come lasciando Tania Head libera di sparire senza bisogno di inventarsi altre bugie.
0: Guarda, Francesco, l'hai raccontato talmente bene che a me va bene così e non ho neanche bisogno di venire fino lì a Barcellona per andare al cinema a vederlo.
1: Grazie mille, Sandy.
0: La superviviente.
1: Grazie a te che ci ascolta.
0: La superviviente, no, dillo tu bene il titolo in spagnolo.
1: La superviviente e l'11S solo fu il principio.
0: Ecco, loro dicono 11S, 11S.
1: L'11S, ecco, sì.
0: Va bene.
1: Ma sempre si fa così, si mette il numero e poi l'iniziale del mese.
0: Ecco, vedi.
1: Quindi, quando c'è marzo e maggio, per esempio, diventa complicato capire di cosa.
0: Esatto, esatto. Beh, dai, Francesco.
1: Negli altri casi funziona.
0: Abbiamo imparato una cosa nuova, anche sullo spagnolo, e grazie per averci raccontato questa storia di Tania Head. Francesco Fiori, spero di risentirti presto, ti auguro una buona serata.
1: Grazie mille Sandy, una felice serata a te chi ci ascolta, hasta la prossima.

0: Andare alle isole di Brissago è un po' come andare in vacanza. È vero, sembra un luogo comune, ma è proprio vero. Siamo lì in mezzo al Lago Maggiore, il panorama, le bellissime, preziosissime isole con il giardino botanico, dove crescono piante arrivate da tutto il mondo. Una bella fuga tropicale, decisamente più vicina di altre destinazioni per noi. E allora, tra le altre cose, alle isole di Brissago si riscopre un antico cereale che ha sfamato molte generazioni del Ticino del passato. Lo si fa in occasione di una giornata che porta il titolo di Chicchi di Storia alla riscoperta del mais rosso del Ticino. Ci saranno alcune attività manuali in collaborazione con Prospece Rara. Questo si terrà sabato 5 settembre, dunque dopodomani, dalle 13.30 alle 15.30. E noi siamo al telefono con Agata Filippini, biologa e guida del Giardino Botanico delle Isole. Ben ritrovata, Agata.
1: Sì, buonasera Sandy, buonasera a tutti i radioascoltatori e alle radioascoltatrici.
0: Allora, lei mi raccontava che questo pomeriggio di cui vogliamo parlare adesso fa parte di un ciclo che è un po' più ampio, di cui magari ci può parlare un po'.
1: Esatto, quest'anno abbiamo scelto come tema che fa da fil rouge per tutta la stagione il tema di custos vitae, cioè custodi della vita. Che sono i semi? Perché i semi sono custodi di vita. Se guardiamo già solo una spagnoletta, quando l'apriamo, vediamo quello che i bambini chiamano la barba di San Nicolao. In realtà quello è il piccolo germoglio che è già lì, che aspetta per nascere, insomma, per crescere.
0: Ah, che bello! Non lo sapevo.
1: Sì. E per questa attività abbiamo pensato ad una specie di casa nostra. È vero che qualcuno potrà pensare, ma il mais mica viene dall'America. È vero, il mais ha origini mesoamericane, però quello che è la varietà che ha coltivato la nostra capogiardinieri Camilla Cippà è la varietà di mais rosso, come diceva lei. E una varietà che non ha solo un valore gastronomico, ma conserva un patrimonio genetico agricolo adattato proprio alle condizioni del territorio ticinese. Però noi parleremo del mais rosso, ma non solo, in generale del mais di questa specie. Questa è una varietà, quella che abbiamo noi adesso alle isole.
0: Perché io personalmente non sapevo di questo mais rosso, però che cosa si fa o si faceva con questo mais o con altri anche tipi di mais?
1: Ma allora, in realtà, beh, il mais era principalmente fonte di sostentamento per le nostre, per le generazioni che ci hanno precedute, ma addirittura per le prime civiltà, anche se pensiamo ai Maya e gli Aztechi. E quindi si scoprirà il mais in generale proprio come fonte di importante di sostentamento. Si potrà imparare anche qualche chicca, come cos'è la ciccia, che è questa bevanda che si ricava dal mais, oppure cos'è la milpa, che è un metodo che si usa in agricoltura, specialmente in Mesoamerica. Ma ci sarà anche la possibilità di fare delle attività pratiche, come sgranare le pannocchie, macinare i chicchi di grano, fare anche i popcorn, quindi capire come mai da un chicco si può fare il popcorn, questo chicco che scoppia, e poi anche altre cose appunto legate al mais.
0: Dunque abbiamo...
1: ci sarà anche una postazione.
0: Sì, prego.
1: Ci sarà anche una postazione dedicata alle divinità.
0: Ah.
1: Quindi, cioè, sì, perché per i Maya, per gli Aztechi, non era solamente fonte di sostentamento. Il mais aveva anche un valore proprio religioso. Se pensiamo ai Maya, c'era questo dio Tumkax, che era una delle divinità più importanti della mitologia Maya. E veniva o viene raffigurato come un giovane vigoroso con una spiga o una foglia di mais che adorna o emerge dalla sua testa. E per gli Aztechi più tardi, anche di nuovo, questo Centeotl, adesso la pronuncia non so se sia veramente corretta, però anche questo dio era considerato la principale divinità del mais. Ed era responsabile non solo del sostentamento, ma anche patrono della fertilità. Perché se pensiamo al ciclo del mais, che comincia con questo chicco, poi abbiamo il germoglio, poi abbiamo la pianta che comincia a produrre le infiorescenze, quindi i fiori femminili, e poi quelli maschili all'apice della pianta, ecco che poi grazie al vento abbiamo la fecondazione, da qui il patrono della fertilità, per poi di nuovo avere i chicchi e ricominciare il ciclo.
0: Allora,
1: Quindi.
0: ricordiamo, sì, è tutto super interessante, ricordiamo appunto che questo si può risentire, si può approfondire in questo pomeriggio di sabato tra le 13.30 e le 15.30, in questo pomeriggio appunto dedicato proprio alla riscoperta del mais rosso del Ticino. E noi abbiamo dei biglietti a disposizione, dei biglietti da regalare a voi che ci state ascoltando e che avete voglia di trascorrere un pomeriggio in mezzo al lago, su queste isole meravigliose. 079 382 6765 per ricevere delle entrate. Mandate un messaggio WhatsApp e così riceverete questi biglietti. Intanto Agata Filippini, abbiamo capito anche dalle sue parole che è un pomeriggio ideale proprio anche per le famiglie, perché quando abbiamo parlato di popcorn, insomma, chissà perché vengono in mente i bambini che si divertono sempre tantissimo a vedere il mais che scoppietta.
1: Sì, esatto, l'abbiamo proprio pensata per le famiglie ticinesi, però abbiamo comunque anche la documentazione in tedesco, quindi qualora volessero venire anche dei turisti dalla Svizzera interna sono ben venuti.
0: Perfetto, allora Agata Filippini, io la ringrazio molto, le auguro buona serata e poi buon divertimento durante il fine settimana. Grazie mille.
1: Grazie mille, buonasera a tutti,
0: A
1: arrivederci,
0: presto.
1: grazie.
0: Tra l'altro vi ricordo ancora il numero di telefono che è lo 079 382 6765. Posso anche dirvi che questi biglietti sono validi un anno, dunque non sono solo per il pomeriggio di sabato, sono dei biglietti che vi permettono di salire, entrare nel mondo delle isole di Brissago per un anno intero.

0: si chiama Robin Hitchcock, questa era My Dead Astronaut, le 17.30. Intanto grazie a tutte e tutti voi che avete scritto allo 079 382 6765 per ricevere i biglietti per andare alle isole di Brissago. State lì perché comunque ce ne saranno ancora, chissà, magari domani.
1: Dal ritratto di uomo anziano, presunto dipinto di Gian Lorenzo Bernini, fino alla celebre e controversa attribuzione a Leonardo da Vinci del Salvator Mundi, battuto all'asta per 450 milioni di dollari, il mondo dell'arte continua a essere scosso da clamorose scoperte e accese controversie. Tutti questi casi sollevano anche una questione metodologica che sta alla base della ricerca scientifica. Come si fa a riconoscere la mano di un artista? Voci Dipinte ne parla con Philippe Costamagna, storico dell'arte, già direttore del Palais Fesch, Musée des Beaux-Arts di Ajaccio e autore di opere come Il catalogo ragionato dell'opera pittorica del Pontormo e il saggio Avventure di un occhio. Il mestiere dell'occhio, come scoprire la paternità di un'opera usando lo sguardo, a cura di Cristiana Coletti. Voci Dipinte, domenica alle 10.35.
2: Rete 2.
3: In studio Federico Talarico. Aria di fusione sulla sponda destra del Lago Maggiore. I municipi di Minusio e Tenero Contra vogliono inoltrare un'istanza di aggregazione. Il cantone però vorrebbe includere nel progetto anche il comune di Mergoscia, senza un municipio dal 2024. Un'unione che, se andasse in porto, darebbe luce al secondo comune più popoloso della regione, di circa 11.000 abitanti, dietro Locarno, a quota 17.000. Sentiamo la reazione del direttore del Dipartimento delle Istituzioni, Norman Gobbi.
4: Sicuramente di sorpresa, ma anche di soddisfazione da un lato, perché l'area urbana del Locarnese è stata tra le regioni più refrattarie ad affrontare una politica d'aggregazione, dall'altra parte la soddisfazione nel riscontrare come il lavoro preparatorio svolto con tutti i comuni del Locarnese ha permesso di dare questo là tra Minusio e Tenero Contra, e soprattutto che la spinta dal basso è oggi quella principale per i progetti d'aggregazione. Questo sicuramente può essere una riflessione, dall'altra parte sicuramente il fatto di avere una popolazione superiore ai 10.000 abitanti può essere anche una sfida che può rilanciare anche altre discussioni, non solo nel Locarnese ma anche in altre parti del cantone, penso in particolar modo al Basso Mendrisiotto.
3: Sono stati sottratti diversi dati pubblici legati a detentori di veicoli. Oggi il Dipartimento delle Istituzioni ha sporto denuncia penale. Nei dati rubati sono inclusi il numero di targa, il nome o l'indirizzo, dati pubblici appunto e reperibili attraverso la pagina web Elenco Targhe Cantone Ticino. È un attacco informatico già avvenuto in altri cantoni che sfrutta il modulo di ricerca web. Il sito è stato perciò disabilitato. Il furto non riguarda chi ha già fatto oscurare i propri dati. Le autorità invitano la popolazione a prestare attenzione a comunicazioni inattese, lettere, email o sms che richiedano pagamenti urgenti o dati personali e finanziari. Da oggi la corsia stradale di discesa di via San Gottardo, tra il piazzale nord della stazione FFS di Lugano e il tunnel di Besso, è riaperta in entrambi i sensi al transito dei veicoli. Non è più possibile l'accesso pedonale all'interno del tunnel stradale. Il Dipartimento del Territorio e la città di Lugano hanno deciso di chiuderlo in via definitiva. Chiudiamo con un aggiornamento dal Nepal. È salito a più di 1.200 il numero delle persone che hanno perso la vita nella violenta inondazione, mentre più di 5.000 persone risultano al momento disperse, un forte aumento rispetto all'ultimo bilancio di 4.216 vittime. Lo afferma l'agenzia nepalese per la gestione delle catastrofi, citata dalla AFP. Nel vicino Tibet i dati ufficiali contano 21 decessi e più di 500 dispersi. Tuttavia, secondo France Press, alcuni attivisti accusano il governo cinese di sottostimare il reale numero delle vittime della tragedia. Da Kathmandu giunge anche la notizia dell'intenzione di ricostruire un sistema di allerta precoce per le frane lungo un tratto del confine con la Cina, installando sensori sismici, telecamere e un collegamento satellitare. Questo collegamento satellitare dovrebbe garantire la comunicazione con le stazioni di monitoraggio anche in caso di interruzione delle reti mobili. L'alluvione della scorsa settimana aveva infatti messo fuori uso almeno 4 stazioni di rilevamento nella zona di confine. Oggi e domani in tutta la Svizzera tempo soleggiato e caldo.
0: Poco fa vi abbiamo regalato dei biglietti per trascorrere un bel pomeriggio alle isole di Brissago, dei biglietti che sono stati offerti da Isole di Brissago, e sì, posso già annunciarvelo che lo faremo anche domani intorno alla stessa ora. Dunque il numero è sempre quello, è lo 079 382 6765. Adesso continuiamo con la musica e subito dopo scopriamo che cosa, quali storie ci raccontano le prime due puntate di Storie, appunto, in onda come sempre domenica 20:40 su RSI La 1.

0: Giustina, sì, Giustina Lee Brown, questo era proprio Iago, 17:39, siamo in collegamento con Stefan Chiesa, regista e collega. Ciao Stefan, ben trovato qui a K.
1: Ciao Sandy, grazie.
0: Domenica inizia la nuova stagione di Storie, in onda appunto come sempre domenica alle 20:40 e si riparte con Il Giro Passa Veloce, che è un tuo documentario, un tuo racconto del Giro, il Giro di cui si parla, il Giro d'Italia e del passaggio in Ticino, nello specifico la tappa appunto Bellinzona-Cari. Raccontaci un po' come ti è venuta questa idea e che cosa, insomma, facci venire voglia di vedere questo documentario domenica.
1: Allora, tutto è nato già un anno fa praticamente con un amico, Fabrizio Cesarchievich, che discutendo mi ha detto: stiamo portando la tappa del Giro d'Italia in Ticino, un avvenimento straordinario per il nostro cantone, sappiamo quanto Fabrizio tiene al suo territorio, al nostro territorio, e mi dice: perché non facciamo qualche cosa, un dietro le quinte? E ho detto: va bene, proviamo. E abbiamo cominciato a costruire questo documentario praticamente dal mese di novembre dello scorso anno, e li ho seguiti fino praticamente al 26 maggio, la data di partenza e di arrivo da Bellinzona. Ci sono diversi protagonisti che ruotano attorno a questo documentario, e la storia si è costruita attraverso questi personaggi principali che si sono dati da fare proprio per costruire questa tappa e questo avvenimento straordinario in Ticino, che ha avuto anche un grandissimo successo.
0: Dunque, e sono delle storie
1: personali che si intrecciano.
0: I ciclisti si vedono poco.
1: Okay. I ciclisti si vedono poco, è veramente tutto dietro le quinte. Cosa significa portare una tappa così complessa da noi? Che, come detto, non è solo un arrivo o una partenza, ma entrambi, sia una partenza che un arrivo. Dietro c'è tantissima gente che si è mossa quei giorni lì, ma anche prima, 6 mesi, un anno prima, come Rocco Cattaneo insieme a Fabrizio Cesarchievich e tantissimi altri personaggi che non ho voglia di svelare adesso, che raccontano la loro storia e si raccontano anche loro nella loro vita quotidiana, pensando soprattutto che sono tutte persone che l'hanno fatto in modo volontario, al di là del loro lavoro, della loro professione, della loro famiglia, ed è un grandissimo impegno, ma con tantissima devozione e amore, ed è un gruppo molto molto unito.
0: Senti, ma la cosa bella la cosa bella di questo tipo di progetto, insomma, di documentario, queste cose che ci mettono qualche mese a realizzarsi, è che si parte con un'idea e poi arrivano sempre degli imprevisti, qualcosa succede qua e là. Di solito è successo anche a voi?
1: È successo più o meno sì, nel senso che all'inizio io non sapevo ancora bene cosa aspettarmi e come l'avrei costruito, c'erano diverse ipotesi, e poi col filo delle settimane, dei mesi, conoscendo i personaggi, abbiamo messo il focus su quei 3, 4, 5 personaggi principali che hanno dato vita praticamente al documentario, ma anche

0: l'arrivo di questa manifestazione da noi. E loro all'interno di tutto questo loro percorso hanno sì degli alti e bassi, dei problemi anche in casa, in famiglia, diciamo di coesione anche di poter gestire tutte le cose, di lavori e quant'altro, e anche con rapportarsi magari con quelli del Giro d'Italia, dunque che è una macchina enorme, e si intravede, si capisce, ci si racconta fino ad arrivare appunto a quel giorno fatidico, a un crescendo, fino a poi a un esplodere di emozioni, ecco.
1: Ma senti, ma questo titolo, Il giro passa veloce, è il giro proprio il ciclista che passa veloce o per voi è stato troppo veloce che eravate a lavorare e aspettavate la tappa?
0: No, è paradossalmente lo spettatore che non si rende conto di quanto sia veloce il giro. Tu sei in strada, aspetti che arrivino i ciclisti, sono talmente veloci che sono 2 secondi, ma dietro c'è un enorme lavoro.
1: Sì.
0: E dunque è un po' il giro passa veloce e ci prendiamo anche un po' in giro, no? Tutta
1: Sì.
0: la mole di lavoro che c'è dietro, quanto ci sta dietro, e anche le reazioni dei familiari, di qualcuno dei protagonisti, fa sì il giro passa veloce, come per dire, però sono 245 giorni che ci lavori.
1: Esatto.
0: E dunque tutto quello che sta dietro è talmente enorme, talmente complesso, per magari un minuto, 2 minuti, che tu sei lì in piazza Faido piuttosto che alla partenza di Bellinzona, li vedi partire e per te il giro è quasi finito, no? Però dietro è una macchina enorme e l'idea di giro passa veloce trovo che era anche il loro slogan
1: Sì.
0: e l'ho trovato veramente proprio appropriato.
1: Bello, bello. Stefan Chiesa, grazie per essere stato con noi e averci raccontato un pochino, non troppo ovviamente, perché altrimenti
0: No.
1: che gusto c'è domenica. Il documentario appunto
0: Esattamente.
1: è un dietro le quinte di questa tappa del Giro d'Italia, il giro passa veloce. Grazie mille.
0: Grazie a te, Sandy, buona serata.
1: Buona serata anche a te. Allora, abbiamo detto, domenica riprende la nuova stagione di storie e abbiamo parlato della prima domenica. Poi però parliamo anche della domenica successiva, perché in mezzo c'è una proiezione speciale al Cinema Lux di Massagno il 9 di settembre alle 20:30. Si intitola La guerra di Yevhen di Marco Gualazzini e Daniele Bellocchio. Yevhen è un volontario ucraino che salva chi non vuole e non può fuggire dalla guerra. Entra ed esce dalle linee del fronte cercando al tempo stesso di mantenere vivo il suo legame con la famiglia sua, che è lontana, e la speranza di un futuro possibile. Dunque, la domenica dopo andrà in onda in Storie questo documentario, mentre sarà al Lux di Massagno mercoledì 9 settembre. E adesso noi vogliamo parlare di Cassandra Wilson. Cassandra Wilson che è morta, è arrivata nella serata di ieri la notizia, mi sembra, e qui su Rete2 l'abbiamo ricordata qua e là durante la giornata. Aveva 70 anni ed era una di quelle artiste che hanno cambiato, rinnovato e sicuramente arricchito il jazz cantato delle donne e non solo. Questo brano che ascoltiamo, che si intitola Caravan, arriva dal disco Loverly del 2008 e ha vinto il Grammy come miglior disco jazz vocale nel 2008.

0: still within our desert caravan.
1: È così, un momento così qui su Rete 2 quando vogliamo ricordare due donne straordinarie. Cassandra Wilson, che ha preso così il comando proprio del ruolo anche della donna che canta il jazz, 70 anni, Dolly Parton, che invece ne aveva 80. Perché in questi giorni, ancora in due momenti diversi, è entrata nella mia vita Dolly Parton, che personalmente non ho vissuto, non l'ho ascoltata, ma che ho imparato a conoscere e amare dopo, da grande, soprattutto dopo i suoi anni d'oro, un po' grazie anche a sua nipote. È morta martedì di una settimana fa, il 25 agosto, a 80 anni. Avevo visto un breve video meraviglioso in cui si vedeva l'Empire State Building di New York illuminarsi tutto di rosa. Era stato un tributo veramente molto bello. E oggi, neanche 10 giorni dopo, penso di poter dire che c'è ancora l'effetto Dolly Parton nell'aria. Non sapevo bene come muovermi e se poteva essere una di quelle cose che nei media dice già una cosa vecchia, una storia vecchia. Fatto sta che continuano ad arrivarmi cose da social media, ma non solo, ma anche da portali di notizie. E ieri ho visto che Netflix, ad esempio, ha rimesso in circolazione negli Stati Uniti 9 to 5, il film commedia del 1980 con Jane Fonda, Lily Tomlin e appunto Dolly Parton, che rappresenta anche il suo debutto al cinema. Lei aveva già pubblicato parecchi album, anche 3 in un solo anno, in quegli anni 60 e 70 che precedevano quell'80. Fatto sta che rivederlo oggi, questo film, è sicuramente interessante, perché dentro 9 to 5 c'è proprio tanto di questo, di questa Dolly Parton che sarebbe poi diventata. La storia è quella di 3 impiegate alle prese con un capo arrogante, sessista, che discrimina e promuove solo gli uomini. Le 3 a un certo punto si ribellano e immaginano di liberarsi di lui in modi non esattamente così, diciamo, politically correct al giorno d'oggi. È una commedia scatenata che nell'80 parlava di disparità salariale, molestie sul posto di lavoro, carriera e solidarietà femminile. Tutte e 3 le protagoniste, dunque anche Lily Tomlin e soprattutto Jane Fonda, sono diventate delle voci importanti sul fronte difesa delle donne, uguaglianza tra generi, ecologia, insomma, si battono, sono delle donne che si mettono in prima linea, che ci mettono la faccia. Tra le 3, Dolly Parton è la più complessa, o forse la più, forse più interessante no, ma è molto interessante ed è complessa, perché lei, ad esempio, non ha mai amato definirsi femminista e ha sempre evitato accuratamente le etichette politiche. Infatti era molto apprezzata da entrambi i partiti politici in egual misura. Lei però cantava di questi temi da anni, dei doppi standard tra uomini e donne, l'indipendenza economica, il diritto di decidere della propria vita, e lo faceva vestita da Dolly Parton, parrucche e non solo, enormi, strass, tacchi, unghie lunghe e rossetto rosso. Un'immagine che poteva farla sembrare frivola e che lei invece aveva costruito con grande consapevolezza, e in pratica cosa faceva? Lasciava che qualcuno la vedesse così, la sottovalutasse, e poi mostrava quello di cui era capace. Anche la canzone 9 to 5 nasce, ad esempio, dalle sue unghie. Sembra che durante le riprese Dolly si accorse che battendole così, così come possiamo fare tutti con le unghie, ma lì c'era lo smalto, il suono era un po' diverso, e strofinandole appunto tra di loro producevano questo suono simile a quello di una macchina da scrivere. Da quel suono costruì il pezzo che arrivò al primo posto delle classifiche e che ancora oggi è un pezzo meraviglioso. E allora magari l'effetto Dolly Parton è anche questo: riuscire a parlare di lavoro, di soldi, di parità di genere e autonomia senza essere pesanti e senza trasformare tutto in una predica.

dalle 9 alle 5, così, quel lavoro lì che è sempre uguale, dall'ufficio, dal lunedì al venerdì. E questo di cui cantava Dolly Parton e di quello che succedeva in quell'ufficio, appunto, che poi è diventato anche un film. Adesso ascoltiamo questa canzone di Bungaro e Raffaele Casarano, si intitola Appartenenza. Con questo brano arriviamo alle 18.

0: Si sono fatte le 18 e vogliamo darvi un consiglio. Vi vogliamo consigliare una mostra, l'inaugurazione sarà domenica, si intitola Morfologie di Andreas Seibert, domenica 6 settembre presso la Galleria Consarc di Chiasso. Sono fotografie e sappiamo che il punto di vista è fondamentale quando parliamo di immagini e soprattutto di fotografie. La mostra Morfologie mette a confronto punti di vista diversi della stessa persona, quella appunto del fotografo svizzero Andreas Seibert. Sono sequenze riconducibili al tema del paesaggio. Da una parte entriamo proprio dentro una foresta, proprio dentro vicino vicino, dall'altra invece la vediamo da molto lontano e diventa quasi astratta. Ne parliamo con Guido Giudici della Galleria Consarc, che insieme al fotografo Andreas Seibert ha curato la mostra. Buonasera e bentrovato qui a K.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Allora, abbiamo detto che ci sono due punti di vista, due nuclei, come li chiama lei, penso, due punti di vista diversi esposti, ma anche i vostri sono abbastanza diversi. Andreas Seibert, ad esempio, che cosa vuole o voleva dire con le sue fotografie?
1: Ma lui in definitiva propone le sue immagini per una visione piuttosto critica sul paesaggio che è stato modificato dall'intervento umano. E dunque i due lavori, principalmente il secondo lavoro, che ha un titolo in tedesco difficile da dire, però dopo ci proverò. Vergegen Vertigun aller Zeiten.
0: Benissimo.
1: Con questo lavoro appunto ha ripreso dall'alto, da molto alto, dei luoghi dove si vede l'intervento umano, mentre nel lavoro precedente, diciamo, è un po' più fotografico e è una foresta pluviale, dunque all'interno della foresta sono fotografie in bianco e nero e dunque si vedono gli intrichi dei rami, tutti gli incroci. Sono due tipi di lavori relativamente diversi, però che a prima vista, a me piace dire questa cosa, mettono un po' in confusione il visitatore, perché non è immediatamente chiaro cosa sia di fronte.
0: Dunque, Andreas Seibert dice che voleva appunto, ha messo il punto su voleva fare una critica all'intervento dell'essere umano alla natura. E da che cosa si vede però? Perché abbiamo capito le fotografie, com'è che la intende Seibert questa critica?
1: Allora, partendo dal titolo, che traducendolo in italiano potrebbe significare, poi la traduzione è sempre molto discutibile, però un tempo condensato, dunque l'immagine riprende, è un'immagine satellitare, riprende da molto alto una porzione del territorio del nostro globo, e in effetti lui ha voluto inserire in ogni immagine quello che è, guardando approfonditamente, si capisce essere un intervento umano. C'è stato un altro autore che si chiama Edward Burstinsky, che da qualche anno anche lui, poi oltretutto il titolo del suo lavoro Antropocene, ha fatto diversi lavori riprendendo il territorio dall'alto, però in questo caso appunto c'è questa diretta ripresa di manufatti dell'uomo, interventi dell'uomo nel paesaggio.
0: Allora, abbiamo detto all'inizio che anche proprio voi due avete un'idea diversa dei lavori di Seibert. Adesso vorrei conoscere il suo di punto di vista sulla mostra.
1: Ma ecco, mi ha fatto la domanda con il termine esatto, il punto di vista, perché in effetti sono due lavori che hanno rispettivamente due punti diversi, e a me è l'interesse di sottolineare un po' il punto di vista di un autore significa una scelta, è una scelta che l'autore fa rispetto al paesaggio, che è un tema fotografico molto affrontato da diversi autori, però in questo caso mette a confronto e in contrapposizione due punti di vista diversi, uno che è quello appunto all'interno della foresta, del bosco, e l'altro è quello punto di vista da lontano, che si potrebbe immaginare riprende lo stesso bosco, però evidentemente così non è.
0: Allora, vorrebbe farci conoscere un po' meglio il fotografo Seibert?
1: Sì, Andrea Seibert, personalmente l'ho conosciuto perché era incluso in una mostra sulla globalizzazione del 2004, mi sembra, che abbiamo ospitato a Chiasso, dove c'erano diversi autori, era curata da Daniel Schwartz. In quell'occasione Andrea Seibert era stato invitato per esporre il suo lavoro che stava seguendo da diversi anni. Lui ha vissuto dal 97 al 2013 in Giappone, però ha fatto questo grosso lavoro sulla migrazione interna dei lavoratori cinesi. E dunque, in questa grossa mostra che ha girato un po' tutto il mondo, aveva proposto questo lavoro che poi ha riunito, raggruppato in un libro che si intitola From Somewhere to Nowhere: China's Internal Migrants, e dunque l'abbiamo conosciuto lì. In seguito, poi appunto è tornato in Svizzera e ha fatto comunque un altro lavoro sulla Cina, The Color of Grow, China's Wild River, e anche lì era un lavoro fatto in Cina, però evidentemente guardando il lavoro era abbastanza critico sull'aspetto ambientale, perché ha seguito questo fiume, questo Wai River, per il suo percorso, sottolineando un po' non la bellezza della natura, ma la bruttezza dell'intervento umano lungo il fiume.
0: Ecco,
1: E
0: dunque
1: in seguito
0: è il suo
1: abbiamo
0: tema,
1: fatto.
0: sì.
1: Abbiamo Esatto, è un po' il suo tema, e questo segue un po' la corrente dell'antropocene. Dunque, ci sono diversi artisti che hanno affrontato questo tema. Prima ho citato Edvard Burtinsky, ma anche nel campo dell'arte ce ne sono altri. E dunque è un po' una sua chiave di lettura del suo lavoro, insomma.
0: Perfetto. Guido Giudici, io la ringrazio molto. Ricordiamo Morfologie, domenica 6 settembre ci sarà il vernissage dalle 11 alle 13
1: Sì.
0: presso la galleria Consarc a Chiasso e poi la mostra sarà visibile fino al 30 ottobre. Grazie, le
1: Va
0: auguro buona
1: bene,
0: serata.
1: grazie mille, grazie dell'invito.

0: Florence and the Machine, Perfume and Milk, insomma molte donne straordinarie in questa puntata di K, e dunque con ancora più grande piacere che do il benvenuto a Valeria Palumbo, giornalista e storica delle donne, che ci parla di un interessante saggio di Laura Spinney, la madre delle lingue, dal titolo Storia e avventure delle parole che ci uniscono, Marsilio Editori. Buonasera Valeria.
1: Buonasera a tutte, a tutti e a te. Sì, dunque il saggio è interessante perché ci dà lo spunto a una chiacchierata, è la storia di un successo, in fondo, che è quello delle lingue indoeuropee e la storia della complessità poi del mondo in cui viviamo. Allora, quello che spiega molto bene Spinney è che oggi nel mondo 8 miliardi di persone parlano circa 7.000 lingue. Però quelle più diffuse appartengono solo a 5 famiglie, e di queste 5 famiglie la più grande è quella indoeuropea, che va di fatto dall'India all'America e un tempo addirittura anche a popolazioni che vivevano in Cina, perché poi la seconda grande famiglia è quella sino-tibetana. Questo vuol dire che circa metà della popolazione mondiale, e l'inglese fa la parte del leone, parte appunto dalle lingue indoeuropee, ma quindi dalle migrazioni. Ecco, questa era la cosa che io volevo raccontare e sottolineare.
0: C'è allora, invece io vorrei giusto un attimo invece inquadrare, perché quando si parla di lingue indoeuropee si parla di italiano, inglese, russo, persiano, correggimi se sbaglio, e altre lingue ancora, giusto?
1: Sono guarda, tutte un'infinità, sì, okay. È un'infinità di cui alcuni sono poi diventati dei rami morti. Stranamente, come dire, il greco antico, per esempio, l'armeno, l'albanese sono rimasti lì, non hanno gemmato. Pensa, il latino poi ha avuto tutta una serie di conseguenze: il francese, lo spagnolo, l'italiano, le lingue, come dire, gotiche, diciamo così, ne hanno germinate. Altre si sono fermate nel loro mondo. Comunque, è veramente una infinità di lingue, e questo è avvenuto perché un piccolissimo gruppo di popolazione che viveva nelle steppe dell'Ucraina e della Russia meridionale, che erano soprattutto dei pastori nomadi, a un certo punto cominciarono a muoversi in tutte le direzioni. Ora, poi la grossa fortuna loro fu aver inventato il carro, che poi divenne anche il carro da guerra, quindi una cosa, forse l'arma più micidiale dell'antichità. In questo periodo abbiamo parlato molto, no, di nuovo dell'Odissea, ma quindi anche dell'Iliade, con il film di Nolan. Ecco, non ci fosse stato il carro da guerra, quella guerra avrebbe avuto tutta un'altra storia. Quello che è interessante è che questo piccolo gruppo di persone, fra l'altro inciso, una lingua di successo nella preistoria, qui stiamo parlando del 4500 avanti Cristo, ma comunque una lingua di successo nella preistoria voleva dire che era parlata da circa 1000 persone, quindi pochissime, adesso parliamo di miliardi di persone. Si sono sparpagliati ovunque e si sono mischiati con le popolazioni che già esistevano. Devo dire, dimmi.
0: Niente, vorrei sapere che cosa ti ha affascinato, che cosa hai scoperto e insomma, una delle cose che hai scoperto in questo libro, a parte che appunto le lingue si muovono ed esistono perché noi andiamo in giro.
1: Sì, dunque, allora, innanzitutto ho scoperto delle cose sulla civiltà greca che mi hanno affascinato, tipo che perfino il teatro era precedente all'invasione indoeuropea, quindi o l'importanza di certe divinità femminili che poi sono rimaste, visto che mi occupo di donne. Però l'altra cosa che mi ha affascinato sono le conclusioni a cui lei arriva. Innanzitutto su questo fatto che le lingue, proprio come i nostri piedi, non stanno mai fermi. Fino a tempi recenti siamo stati, prima siamo arrivati alle steppe, ma poi fino a tempi recenti sono stati gli europei ad andare verso l'Asia, verso l'Africa. Adesso il movimento è contrario e con gli uomini si muovono le lingue. E ogni tentativo di cristallizzarle è inutile. Io devo dire, in questo senso, la Svizzera è uno straordinario esempio invece dell'aver conservato entro confini nazionali tante lingue diverse.
0: Sì.
1: Ma con l'idea, il mito dello Stato-nazione ottocentesco, invece in molti altri paesi, a cominciare dall'Italia e dalla Francia, è stato fatto un percorso diverso, cioè di uccidere le lingue, il bretone, il normanno, da noi lo sloveno, in Italia lo sloveno. Quindi è stata un'operazione di falsificazione, di far coincidere confini con le lingue. Quello che io trovo che invece sia importante adesso è pensare proprio questo, che noi ci muoviamo esattamente come le lingue e che questo ci permette di evolverci in continuazione. E quindi concluderei con un'osservazione. Allora, a parte l'importanza anche del polilinguismo per noi, ma anche di non sedersi sull'intelligenza artificiale e le traduzioni, nel senso che imparare le altre lingue significa imparare altri modi di pensare, altre culture, altre sfumature della nostra mente, e io credo che sia una ricchezza veramente ineguagliabile.
0: Possiamo anche dire che una lingua pura non è mai esistita a questo punto.
1: Mai, assolutamente mai, tutte le lingue, io devo dire il lavoro dei linguisti è pazzesco. E spesso io mi cammino verso questi libri e poi mi perdo sempre un po' per strada quando ci sono queste spiegazioni dell'origine delle parole, no? Però è affascinantissima la sovrapposizione, per cui le lingue lasciano sempre un sostrato, quindi vuol dire che anche le culture lasciano sempre un sostrato, e noi poi ci tiriamo dietro parole antichissime che vengono da mondi lontanissimi, perché ci sono popolazioni che non sanno come esprimere certe cose. Quando arrivarono i pastori nomadi, non avevano idea dei termini dell'agricoltura, oppure popoli che non avevano navigato non sapevano niente delle barche o dell'orientamento con le stelle, o viceversa, chi non aveva allevato non sapeva di animali. Tutto questo si è mischiato per darci una ricchezza che è cresciuta col tempo.
0: Sì, e la cosa bella di questo libro è che ci fa proprio cambiare anche un po' il punto di vista, perché siamo abituati a pensare alle lingue legate a una terra. Le frontiere definiscono dove una lingua, cioè, voglio dire, sono in Italia, parlo l'italiano, varco il confine, parlo il francese, però non è solo legato alla terra, appunto. E questa è la cosa
1: No,
0: bella.
1: non è legato alla terra, e devo dire non è legato nemmeno alle etnie, ovviamente, e questa è l'altra cosa interessante, nel senso che appunto pensa solo all'inglese, quante persone completamente diverse lo parlano, e quanto sia interessante l'arricchimento che le popolazioni diverse portano alle lingue. Nelle ex colonie l'inglese, il francese e il tedesco sono diventate lingue completamente diverse, lo stesso vale per lo spagnolo in America Latina, con un sapore unico, ed è un sapore che poi di nuovo nel tempo è andato cambiando.
0: Valeria Palumbo, grazie mille, grazie. Abbiamo parlato di questo libro, appunto, che è uscito in italiano da poco, Storia e avventure delle parole che ci uniscono, Marsilio Editori. Grazie e a presto.
1: Grazie a voi e buona serata a tutte e tutti.
2: Ich ha di studiert, ich ha di bekämpft, ich ha di geliebt und an Nagel gehängt. Ich weiss schon, seit's Menschen gibt, schleichst du dich durch Raum und Zeit. Treibst auf die Strasse, bringst in Not, nimmst dir zu viel und längst noch drei. Raubst den Sinn, rufst zur Gewalt, lockst mit Freiheit, führst

Ma non era bellissima questa canzone di Lauber? Lui è un cantante di soletta, questo è un disco nuovo. Lauber però è anche Dominik Rötlisberger, che di mestiere compone anche musica per il cinema e per il teatro. Poi è andato a Parigi e forse proprio perché era lontano da casa ha cominciato a scrivere canzoni in svizzero tedesco, perché poi è vero che quando sei via ti mancano le tue cose, ti mancano i tuoi modi di dire, ti mancano i tuoi suoni. E così è nato Lauber, un progetto che mette insieme tutte le anime di questo personaggio e mette insieme anche cantautorato e pop. Dalla sua prima EP, dunque, che si intitola So Klopft, che vuol dire bussa così, questa era Hummer Nüm e parla della solitudine, la sua, quella di Parigi, e dice: non voglio più stare con te da solo, dunque non mi entrare più in casa, Hummer Nüm, non entrare più in casa, non voglio più stare con te. Quella che all'inizio sembrava una storia d'amore finita, in realtà è una storia d'amore che vuole che finisca tra lui e la solitudine. Questa canzone, che era secondo me anche un po' cinematografica, ci ha portato anche all'ultimo pezzo che ascolteremo insieme, che come da lunedì ormai è una sigla o una colonna sonora. Dunque, siamo con il regista Robert Altman e il gruppo è il Low Note Quintet e la canzone arriva dalla colonna sonora di Shortcuts. Si intitola Nothing Can Stop Me Now. Io vi auguro buona serata, sono Sandy Altermat, ci risentiamo domani, perché no?

0: Modem.
1: Chi ricopre una carica pubblica stringe un patto di fiducia con la popolazione. Le vicende delle ultime settimane hanno messo in discussione la credibilità non solo di Claudio Zali, ma anche più in generale di tutte le istituzioni. I servizi generali, la divisione dell'ambiente, la divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità sono attribuite da subito all'attuale direttore supplente del Dipartimento del Territorio, Raffaele De Rosa.
2: Gli viene garantita la presunzione di innocenza, ma come è stato detto anche nell'intervento della Presidente del Consiglio di Stato, c'è anche il livello di esponente di un governo.
3: Qui penso che vada anche un ringraziamento a tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori che anche in questa situazione non facile, evidentemente, stanno operando al meglio per garantire questi servizi. Quindi il governo ha anche questa responsabilità oggi, che è quella di dare un chiaro segnale che le istituzioni, malgrado tutto quello a cui stiamo assistendo in queste settimane, stanno funzionando.
1: La posizione del governo è che non esistono più i presupposti per poter continuare in questa situazione. È ora di voltare pagina.
4: Un consigliere di Stato senza dipartimento, con un ufficio, una casella di posta elettronica e il diritto di partecipare alle sedute governative, ma senza accesso ai dossier. È questa l'immagine che il Ticino si è portato a casa ieri pomeriggio e che durerà ancora per 27 giorni. Claudio Zali aveva annunciato in luglio le sue dimissioni per fine settembre. Martedì, dopo la notizia di un secondo procedimento penale a suo carico, questa volta per reati contro l'integrità sessuale, i colleghi di governo, così come gran parte dell'arco politico, gli hanno chiesto di andarsene subito. Ieri pomeriggio, 40 minuti prima della conferenza stampa dell'esecutivo, lui ha risposto con una nota. Le accuse sono false, il procedimento verrà abbandonato e resterà al suo posto, sono parole sue, fino alla data da lui stabilita. Poi ha invitato tutti, anche i suoi colleghi, a rispettare davvero e non solo a parole la presunzione di innocenza. Il Consiglio di Stato ha allora fatto l'unica cosa che poteva fare, gli ha tolto il Dipartimento del Territorio, affidandolo a Raffaele De Rosa, supplente designato, almeno fino all'entrata in carica del successore di Zali, il democentrista Piero Marchesi. Solo allora ci sarà poi una nuova ripartizione dei dipartimenti. Oltre a far scorrere i proverbiali fiumi d'inchiostro, su questa vicenda anche noi a Modem torniamo per la quinta volta in poco tempo. Abbiamo sentito commentatori, presidenti di partito e pure la presidente del governo, come si sono sentiti nelle altre nostre trasmissioni RSI e sugli altri media. Oggi vogliamo invece leggere la vicenda con gli occhi di tre partiti che pure siedono in Parlamento, ma che non fanno gruppo e che non siedono in governo. Con noi abbiamo Maura Mossi Nembrini di Più Donne, Evaristo Roncelli di Avanti con Ticino Lavoro e Pino Sergi del Movimento per il Socialismo. Buongiorno e benvenuti a Mode. Oggi con Iari Salvagno all'assistenza tecnica e Luca Fasani alla regia. Io sono Dario Lanfranconi. Ecco, torniamo subito a ieri e alla cronaca della giornata. Il governo, lo dicevo prima, ha di fatto esautorato Zali, che però non fa nessun passo indietro e anzi contrattacca. Marina Carobbio, l'abbiamo sentita nella copertina, dice che è ora di voltare pagina. Comincerei da questi fatti politici e chiederei a tutti e tre un primo commento a caldo sulla giornata di ieri e su quanto è successo ieri. Magari cominciamo con Evaristo Roncelli.
5: Buongiorno a tutte e tutti anche da parte mia. Credo che la notizia che è arrivata ieri è una notizia che arriva con almeno un mese di ritardo, nel senso che i presupposti per una non collaborazione, già solo a partire dell'email che era stata inviata dal consigliere di Stato Zali quando è venuta alla conoscenza pubblica, erano già dati, nel senso che siamo un mese in ritardo, non si capisce perché il governo non abbia preso prima queste misure e non si capisce dal fatto che probabilmente ad oggi siamo di fronte al fallimento totale della gestione partitica del potere in questo cantone. Probabilmente non hanno preso questa decisione perché per questo mese dovevano comunque collaborarci, dovevano comunque fare delle nomine, dovevano fare comunque tutta una serie di misure e non avevano avuto il coraggio al momento giusto e opportuno di prendere la decisione che hanno preso poi solo con un mese di ritardo.
4: Maura Mossi Nembrini condivide l'analisi di Roncelli.
6: Innanzitutto buongiorno e grazie per l'invito. Io penso che Zali abbia sempre fatto Zali. Il tema è chi ha lasciato fare Zali come ha sempre fatto se stesso. Credo che sia troppo semplice adesso sostenere che tolto il dente, tolto il dolore, e come è stato e come ho sentito dire, voltare pagina. E non si tratta qui di voltare pagina, ma si tratta di capire cosa è successo, come è successo e da quando queste situazioni in questo cantone vanno avanti.
4: Pino Sergi, è ora di voltare pagina o, come diceva signora Massimo Nembrini, va capito tutto quello che è successo?
0: Ma io sono d'accordo con entrambi gli interventi dei colleghi, nel senso che evidentemente è in ritardo questa decisione, è in gravissimo ritardo, e gli elementi che questi atteggiamenti da parte di Zani, ma anche nell'ambito dell'amministrazione, ci fossero da tempo, erano dati da molto tempo che Zani abbia un problema riconosciuto ormai da tutti nei suoi rapporti con le donne. Era stato oggetto di una interpellanza che abbiamo fatto un anno e mezzo fa, perché queste questioni erano state descritte sui giornali, cioè c'era stato un processo con delle polemiche, cioè non erano sconosciute al Consiglio di Stato, non era sconosciuto il fatto che ci fossero questi problemi relazionali, che avessero avuto anche delle prime conseguenze o perlomeno delle denunce poi ritirate, così via. Cioè, c'erano dei segnali che avrebbero dovuto spingere il governo a discutere francamente con un membro dell'esecutivo e a mettere sul tappeto tutti questi problemi e a prendere eventualmente le misure necessarie. Quindi in ritardo, ma in gravissimo ritardo, non solo di un mese, penso molto molto di più.
4: Ecco, proprio restando alle decisioni o non decisioni prese dal governo, ieri la presidente del governo Marina Carobbio ha ribadito che l'esecutivo può togliere la responsabilità a un proprio membro ma non destituirlo. Quindi quella di ieri è una decisione sufficiente o è il segnale di uno Stato disarmato? Nel senso, servirebbe pensare una via per destituire un singolo consigliere di Stato? In questo caso Carobbio ha affermato che si ragionerà sugli strumenti attuali, ma al contempo non Mangobbi ha detto che alla fine a contare è il giudizio popolare. Cosa ne pensate?
5: Io credo che ci troviamo nel 2026 a dover cambiare tutta una serie di norme che sarebbero dettate dal buon senso generale. Cioè, un uomo di Stato

0: le nuove leggi probabilmente in futuro, perché, come ha detto, il metodo di selezione, il funzionamento dei partiti non è più in grado di garantire che si arrivi a una gestione del potere che permette ai cinesi, quando vanno fuori cantone o vanno all'estero, di non doversi vergognare. Perché io nelle ultime settimane, quando sono andato fuori cantone, le prime domande, le continue domande che mi sono arrivate è: cosa sta succedendo in Canton Ticino? Siamo 2 mesi e mezzo, 3 mesi, e questa legislatura non ha tirato un gol in porta per quanto riguarda i problemi dei ticinesi, che si parla non di risolvere come risolvere i problemi, ma di situazioni istituzionali del tutto disfunzionali. Cioè, questa è la realtà dei fatti.
1: Pino Sergi, servono strumenti in questo senso?
2: Ma io direi che serve soprattutto la discussione trasparente e ampia su tutte queste questioni, perché io non sono tanto d'accordo di dire: ah, ma insomma, i ticinesi, ci sono altri problemi di cui devono discutere. Le questioni, questo è vero, ci sono questioni sociali, economiche importanti, ambientali, ma discutere della violenza di genere e di tutte le questioni adesso collegate non è una questione secondaria, è una questione centrale, anche una priorità. Discutere di queste situazioni non è scappare per la tangente. Io penso che in tutto questo sia mancata la politica, cioè oggi il Consiglio di Stato è intervenuto dopo la promozione di questo nuovo atto d'accusa, ma dal punto di vista politico vi erano da tempo e ampiamente ragioni per intervenire. Il consigliere di Stato Zali, nella lettera di dimissioni, ha ammesso di essere stato protagonista di violenza verbale, testualmente, e di aver non picchiato ma strattonato una persona. Ma sono elementi più che sufficienti dal punto di vista politico, noi non siamo dei procuratori, per dire che qui c'è qualcosa che va condannato. Ricordo che i consiglieri di Stato e il Consiglio di Stato non hanno ancora mai, guardate le dichiarazioni, condannato politicamente e moralmente l'operato e le dichiarazioni del loro collega. Hanno per esempio detto genericamente e astrattamente che la violenza deve essere condannata. Beh, ci mancherebbe.
1: Ma anche parole inaccettabili, però.
2: Parole inaccettabili, però io non ho letto una condanna del suo comportamento. Non ho detto: guarda, il nostro collega ha sbagliato, noi condanniamo il suo comportamento dal punto di vista politico e morale. Questo non è mai avvenuto. Trovo che qui siamo ancora in grave ritardo.
1: Maura Massinembrini, Pino Sergi dice mancata la politica, ma secondo lei proprio a livello normativo quindi bisogna intervenire?
3: Ma guardi, io quello che penso è che siamo arrivati all'apice di una situazione che c'è a vari livelli, diciamo, della politica e anche delle istituzioni, nel senso che in questi anni abbiamo comunque riscontrato un sistema che non funziona per quanto riguarda la denuncia e il fatto che chi subisce determinate situazioni trovi dei canali e trovi un ascolto corretto per poter essere anche protetto. Mi viene da ricordare che lo scorso anno abbiamo dovuto votare in Gran Consiglio l'introduzione di un codice etico per la magistratura. Vale la pena ritornare a quella seduta per ascoltare, vale la pena anche leggerlo, perché in realtà quello che vi è scritto non è ancora così confacente a, tra l'altro, quello che è appena accaduto adesso. E quindi io credo che quello che manca completamente è effettivamente rendersi conto che adesso siamo arrivati al coinvolgimento di un consigliere di Stato, ma in realtà di queste situazioni tanti ticinesi le vivono quotidianamente.
1: Ecco, sì, sulle segnalazioni e la presa a carico torneremo anche dopo, ma adesso vorrei aprire il capitolo giustizia e magistratura, e Maura Massinembrini, resterei su di lei, inizierei da lei, anche perché ieri, come Più Donne, avete depositato un'interpellanza urgente che, oltre ad aspetti tecnici su cui magari torniamo dopo, pone una questione piuttosto centrale: l'opportunità o meno di nominare un procuratore straordinario esterno, quindi da fuori cantone tendenzialmente. Non ritenete quindi la nostra magistratura sufficientemente indipendente?
3: Noi riteniamo che a tutela della magistratura, a tutela di tutti, a tutela anche delle istituzioni, sarebbe stato opportuno che queste verifiche fossero state all'esterno del nostro cantone, come già accaduto per altri temi. Credo che qualsiasi cittadino, molto banalmente, nella sua vita abbia potuto già confrontarsi con quello che è un conflitto di interesse e con quello che dice: no, guarda, preferisco che non lo faccia io, lo faccia qualcun altro. Quindi non vedo perché le istituzioni a questi livelli non possano loro stesse chiedersi, non è probabilmente

0: opportuno in questa situazione qua che siamo noi stessi a vigilare su noi stessi, perché è quello che sta succedendo.
1: Evaristo Roncelli, una sua opinione sull'indipendenza della magistratura in relazione a questo caso specifico.
2: L'ho detto prima, è il fallimento del sistema gestione partitica del potere in questo cantone. I magistrati vengono eletti dal Gran Consiglio, sono in quota parte partitica. Spiegatemi voi come si fa ad avere un'indipendenza totale all'interno di un sistema che funziona in questo modo. Evidentemente ci sono dei problemi in questo caso. Ma al di là dei casi, ci sono diverse situazioni dove oggettivamente è necessario che ci sia qualcuno che è al di fuori di questa dinamica per poter giudicare con la dovuta correttezza e imparzialità, perché altrimenti rischiamo di avere sempre una situazione dove le persone si conoscono, dove le persone hanno bisogno una dell'altra reciprocamente, perché se io prendo delle decisioni forti rischio poi di dover ripassare dal Gran Consiglio e di avere dei problemi. È successo anche a livello federale, non è che succede solo a livello cantonale, però evidentemente tutto questo non crea una situazione adatta a fare in modo che si possa prendere delle decisioni con la corretta tranquillità e trasparenza.
1: Ecco, la nomina dei magistrati è una questione, grande questione annosa che in Ticino tiene banco ormai da tanto tempo e probabilmente terrà banco ancora per tanto tempo. Ma Pino Sergi, al di là appunto delle considerazioni generali, nel caso specifico lei ritiene che ci vorrebbe un procuratore esterno?
3: Beh, sì, io penso, l'abbiamo anche scritto in una richiesta al Consiglio di Stato, che sarebbe stato e sarebbe importante andare in questa direzione, anche perché un po' tutta questa vicenda mostra che negli ultimi anni ci sono stati dei contatti, per esempio, tra la vittima, la donna morta, e la procura. Lei ha asserito a più riprese di aver portato delle prove, di aver discusso e così via, però, come diceva la collega Mossi, evidentemente non è stata ascoltata, non in maniera sufficiente. Ecco. E quindi il problema della magistratura, della sua indipendenza, si pone. Ricordo che il Gran Consiglio ha votato una commissione parlamentare di inchiesta sul caso Ospita, in cui al centro vi sono i rapporti tra potere politico, potere economico e nomina dei magistrati e magistratura. È un tema centrale che è già sul tappeto e che non, questa questione non fa che riproporre. Poi è chiaro, noi è un po' un chiodo fisso che battiamo questa storia del Gran Consiglio che nomina i magistrati, quindi questa presunta separazione dei poteri è smentita sistematicamente con tutte le polemiche a cui abbiamo assistito, no?
1: Ecco, ma tornando ancora nel solco della vostra interpellanza, Maura Mossi Nembrini, sollevate anche all'interno del testo questioni un po' più tecniche, come il luogo dove è stata eseguita l'autopsia o dove sono stati eseguiti gli esami tossicologici. Vi preoccupano possibili interferenze anche a questo livello?
0: Ma a noi preoccupa più che altro il clima che si respira in Ticino. Cioè, è un po' semplicistico sostenere che i ticinesi siano tutti dei complottisti, oppure che non abbiano le capacità di appunto di ragionare sul fatto che ci voglia un'indipendenza in questa situazione qua, visto tutti i coinvolgimenti. Io credo appunto che dovrebbe venire appunto proprio da chi è coinvolto nelle istituzioni la volontà di dire: vogliamo che questa cosa sia completamente indipendente e che non ci sia qualcuno che possa avere dei retropensieri. Mi sembra una cosa veramente così comprensibile, nel senso che io non so se veramente le istituzioni pensino che i cittadini siano tutti così incuranti di quello che sta succedendo e che non capiscano quello che sta succedendo e che eventualmente siano sufficienti delle parole di rassicurazione che dicano che tutto va bene, che le funzioni dello Stato stanno andando avanti. Questo in questo momento non è sufficiente. Penso anche ai giovani. I giovani leggono le informazioni molto velocemente. È necessario un approfondimento, è necessario anche parlare con una certa umanità, cosa che a mio modo di vedere è anche mancata. Quello che è successo è qualcosa di umano, è un caso umano anche. Questo è mancato completamente nella comunicazione del governo, che troppo sovente si nomina governo. Sono delle persone, hanno un nome e cognome, a breve inizieranno una campagna elettorale, si proporranno alcuni di loro all'elettorato con i loro nomi e cognomi e con le loro persone. Io trovo che la comunicazione sia stata troppo distante rispetto a quanto successo.
1: Ecco, Evaristo Rancelli, Pino Sergi ci ha già detto che separa piano politico e giudiziario, per lui a livello politico è più che sufficiente quanto è emerso per pretendere e far dimettere Zali. Ecco, ma se entrambi, tornando al nocciolo della questione, se entrambi i procedimenti Zali dovesse venire assolto, prosciolto, non avrete chiesto l'uscita immediata di un uomo poi risultato innocente? È un rischio che si può assumere?
2: Allora, partiamo dal concetto che ad oggi non esiste una norma che permette di far dimettere un consigliere di Stato. È il consigliere di Stato che deve decidere di dimettersi, e oggettivamente oggi abbiamo un problema istituzionale non tanto legato al contenuto giuridico delle situazioni, ma contenuto alla funzionalità e al fatto che poi le attività devono andare avanti con la giusta serenità, con la giusta concentrazione, e ci si possa focalizzare. Io non dico che non siano prioritari i temi della violenza, anzi, ma che questo cantone vive una serie di sfide anche epocali che dovrà affrontare anche nella prossima legislatura, e per poterlo fare ci vuole un clima di lavoro funzionale. Quindi per poter funzionare, evidentemente la presenza di una persona che è sotto inchiesta crea dei problemi, non possiamo far finta di niente. Cioè, da questo punto di vista io ritengo che normalmente uno dava per presupposto che una persona autonomamente decidesse di andarsene lui per creare un clima di lavoro di nuovo costruttivo e togliere i riflettori dal governo su queste problematiche e poter rimettere al centro le discussioni politiche. Evidentemente oggi come oggi la norma che abbiamo non basta più, e tutta una serie di cose devono essere di nuovo, dico, chiarite, per una mancanza di cioè di cultura anche da quel punto di vista delle istituzioni, tramite delle leggi, per poter spiegare che così non funziona, perché oggettivamente l'immagine di questo cantone ne risente, ma non ne risente in senso figurato. Ci sono persone che lavorano per l'amministrazione e che oggi fanno finta di dirti che lavorano da un'altra parte perché non vogliono dire che lavorano per l'amministrazione. Cioè, queste sono le situazioni concrete con cui ci ritroviamo confrontati, proprio perché, cioè, adesso non è un'unica situazione, adesso si parla di Zali. Cioè, ma qui andiamo avanti da almeno 8 anni con una situazione dietro l'altra, nel senso che abbiamo avuto il docente delle scuole medie di Giubiasco, abbiamo avuto un licenziamento di alcuni funzionari che non è funzionato, l'assunzione di altri capi sezione che non ha funzionato. Cioè, andiamo avanti, l'elenco è molto lungo, se bisogna dare un voto è zero cosmico.
1: Ecco, proprio restando a citato il caso del docente di Giubiasco, Mauro Mossinebrini, nella sua nota Zali sostiene che il procedimento sia nato da una segnalazione mendace di una donna che è morta il 18 agosto e le attribuisce quindi un movente di risentimento e anche un reato, una dichiarazione mendace. Lei, la donna, non può replicare. Al di là del merito, che effetto ha una comunicazione così su chi in Ticino sta valutando se segnalare qualcosa?
0: Ma guardi, le parole di Claudio Zali si commentano da sé, credo che i ticinesi siano sufficientemente intelligenti per poterle capire della gravità di cui sono. Io credo, e farei anche un appello ad oggi, a chi vive queste situazioni, a sicuramente non sottacere. Questo è un momento, secondo me, molto importante, dove effettivamente queste dinamiche dovrebbero invece dare coraggio a chi sta vivendo queste situazioni qua, e mi auguro anche che per il prosequio le istituzioni stesse abbiano come priorità questa tematica. Certamente il lavoro in Ticino, la sanità, come è stato citato, l'ambiente, ma questa è una problematica che poi va a discapito di tutte le altre, sulla salute, sul posto di lavoro, sulla permanenza dei giovani in questo cantone, visto il clima che si respira, e questa deve essere una delle priorità. E purtroppo fino ad ora questo non ha funzionato, e questo va detto che non ha funzionato.
1: Pino Sergi, appunto, sì, pensiamo anche al caso del docente di Giubiasco, sì. Sono emerse 10 anni, ecco, pare, di segnalazioni. Ecco. Abbiamo un problema di presa a carico delle segnalazioni in Ticino?
3: Ma certamente, e in questa vicenda c'è un aspetto particolarmente vergognoso. Tutti coloro, e sono tanti purtroppo, cominciare da Zali stesso, che hanno messo in evidenza la distanza tra il momento in cui sarebbero avvenuti i fatti e il momento in cui vengono denunciati. Ora, chi ha un minimo di sensibilità e di conoscenza di queste cose sa che è tipico di tutte queste situazioni di abusi e di che ci sia una distanza tra il momento in cui questi avvengono e il momento in cui le donne in particolare prendono il coraggio, dopo anni finalmente, di dire questo. Ma non solo per le donne, pensiamo cosa tutto quanto è successo nell'ambito delle denunce per abusi sessuali nella Chiesa, cioè cose che escono dopo anni. Questo è il problema. Per questo è vergognoso che si insista con teorie complottistiche perché solo ora vengono fuori queste cose, quando è l'elemento di base, di fondo di queste dinamiche. E quindi noi dobbiamo, come diceva anche giustamente Maura, insistere e incoraggiare. E da questo punto di vista credo che forse la magistratura, nella maniera in cui si è confrontata con queste denunce, con i messaggi, col materiale che questa donna scomparsa, ma anche altre, hanno segnalato, sia stata veramente insufficiente e colpevole da un certo punto di vista. Quindi tutte le riserve che possono essere fatte sul fatto che non sia stata assunta e non sia stata ritenuta credibili queste denunce vanno ripetute. Anche per quello stasera alcuni movimenti femministi faranno un presidio davanti al Palazzo di Giustizia, proprio per segnalare questa mancanza di ascolto che deve essere da parte di tutte le istituzioni, ma cominciare anche dalla magistratura. E questo è un problema che esiste, che è stato confermato.
1: Resto ancora un attimo su di lei, proprio sulla mancanza d'ascolto, ma non tanto sulle segnalazioni, ma politica. Lo dico perché l'MPS, lo ha citato lei prima, ha iniziato a sollevare la questione delle frequentazioni femminili di Zali già a marzo 2025. A fine luglio avete riproposto la vostra interpellanza, dico riproposto perché quell'interpellanza era stata declassata a interrogazione dall'ufficio presidenziale, dove siedono tutti i partiti che fanno gruppo e anche quelli che oggi chiedono chiarezza. Interrogazioni alle quali, lo ricordo, il governo ha 60 giorni per rispondere per iscritto, sono passati ben più, forse quasi 500, ma di risposte non ce ne sono ancora. Ecco, il 14 settembre il governo dovrà finalmente rispondervi. Perché nessuno, secondo voi, vi ha seguito prima e anzi hanno sminuito? E cosa vi aspettate adesso?
3: Ma noi siamo partiti dal fatto che vi era un processo in cui Claudio Zali era parte lesa, tra l'altro, ma nell'introduzione di questo processo si diceva che la donna che veniva accusata aveva accusato a sua volta Claudio Zali di violenze, di percosse, così. Poi aveva ritirato questa denuncia. Sappiamo questi meccanismi come funzionano. E questo lo avevano scritto tutti i giornali. Noi abbiamo ripreso, abbiamo detto: ma governo, c'è un membro del tuo collegio che è stato accusato, è vero che le accuse sono state ritirate, ma molto ovviamente c'erano dei rapporti che non funzionavano. Avete chiesto al collega di queste cose, ne avete discusso, pensate che ci siano dei problemi, pensate che la questione non si sia fermata lì. C'erano tutta una serie di domande molto semplici in cui dicevano: vabbè, il fatto che appaia che un consigliere di Stato è stato comunque denunciato per violenze è un segnale di cui, se io ci lavorassi tutti i giorni vicino, mi preoccuperei e chiederei. Sono un po' le stesse fattispecie del caso Ospita, no? In cui per mesi e mesi e mesi si diceva che c'era un rapporto segreto, che c'erano queste cose, e anche lì noi abbiamo fatto una serie di domande al governo dicendo: ma avete chiesto se queste riunioni ci sono state, se questo rapporto segreto c'è? Ma zero assoluto, silenzio assoluto fin quando dopo il bubone è scoppiato. Ecco, è questa sottovalutazione che fa parte di un sistema di potere, cioè il Consiglio di Stato, oltre ad essere un organo politico, fa parte un po' anche della burocrazia dello Stato. E il principio di ogni burocrazia è quello di dire: io non ti disturbo, non ti critico se tu non mi critichi. C'è una sorta di, come dire, di consenso al silenzio.
1: Cane non morde cane, viene spesso utile la saggezza popolare. Evaristo Roncelli, voi sul caso Zali non avete depositato atti, ma in altri ambiti siete anche voi molti attivi. Ecco, c'è un problema a esercitare da parte di voi parlamentari l'alta vigilanza a cui siete chiamati. Penso proprio anche ai casi dove c'è in corso una procedura giudiziaria, dove spesso si trincerano dietro in corso la procedura risposte non ne possiamo dare. C'è un problema a questo livello?
2: Ce n'è più di uno, nel senso che l'alta vigilanza presuppone la possibilità di poter controllare, di poter accedere agli atti, di poter fare tutta una serie di cose, di fatto esercitata dalla commissione della gestione, ma il riporto al plenum non è sempre completo, perché poi ci sono i segreti istruttori da una parte, ci sono tutta una serie di problemi tecnici che fanno sì che a livello parlamentare questa alta vigilanza sia difficile da esercitare, ma in realtà il problema sta a monte, nel senso che qui in questo caso sono spesso situazioni legate al Consiglio di Stato, e il Consiglio di Stato dovrebbe vigilare anche su se stesso, in poche parole, perché al di là del controllo che esercita il Parlamento, tutta una serie di regole, di modi di funzionare. C'è anche la notizia che si è appresa ieri che la comunicazione del fatto che non si dimetteva, o del fatto che fosse stato preso aperto un nuovo procedimento penale, non sia giunta dal diretto interessato, è devastante dal punto di vista istituzionale. Cioè, vuol dire che nella collaborazione all'interno del governo uno gli apre un procedimento penale e non lo dice ai colleghi. Non so se anche qui probabilmente illogico, ma bisognerà regolare di nuovo delle cose che dovrebbero essere il comune buon senso per il funzionamento di una macchina dello Stato. E abbiamo tutta una serie di problemi che derivano da questa cosa. Il fatto che le persone non denunciano, ma non è mica solo a livello di violenza. Io, a me sono capitati dei casi dove magari in un concorso pubblico la persona aveva tutto il diritto di fare ricorso e la risposta che mi è stata data è: non lo facciamo perché poi voglio ricandidarmi e ho paura che ne tengano nota. Cioè, questo è il clima che si respira in Canton Ticino, dove le persone hanno paura del potere e non viceversa, dove il potere ha paura delle persone. E questo oggettivamente è un elemento che fa, detto, vergognare i ticinesi di essere ticinesi.
1: Maura Mossinembrini, restando alle istituzioni a Bellinzona, da parlamentare anche lei rileva questi ostacoli nell'esercitare un'alta vigilanza?
0: Guardi, io credo che se ognuno facesse la sua parte, per quello per cui è stato eletto, per quello per cui partecipa alla vita politica e alla vita civica, credo che queste situazioni sarebbero probabilmente meglio gestite. Io in questo senso ritengo che anche i media in parte debbano, quando poi tutte le acque si sono chetate, debbano anche continuare nel loro ruolo. E ogni singolo parlamentare in realtà dovrebbe sapere che il suo ruolo come parlamentare, come legislativo, è quello di vigilare sull'operato del governo. È vero, forse è un compito un po' più semplice rispetto che ad essere in un esecutivo, però il proprio ruolo, se lo si conosce, lo si deve fare.
1: Ecco, con queste parole il nostro tempo è terminato. Io ancora in conclusione ricordo che con una campagna elettorale ormai lanciata e una crisi istituzionale non ancora del tutto archiviata, i prossimi appuntamenti da tenere d'occhio sono senz'altro la prossima seduta di Gran Consiglio del 14 settembre, a cui farà seguito l'entrata in carica come consigliere di Stato di Piero Marchesi il prossimo 1 ottobre, e una settimana dopo, il 7, ci sarà poi l'attesa ridistribuzione dei dipartimenti. Appuntamenti che noi certamente seguiremo, ma per oggi Modem termina qui. Un grazie ai nostri ospiti odierni e una buona giornata a chi ci ascolta.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Alice riparte dal vivo e con tre libri: Trois Garçons di Daniel Durillet, Mode Avion di Martin Roof e Palermo, un'autobiografia della luce di Giorgio Vasta. Tre scrittori e intellettuali di primissimo piano che tra storia e storia, geografia e traduzione ci parleranno di libri, festival e dialogo interculturale. In diretta e in pubblico da Le Livre sur le Quai, uno dei più importanti festival letterari svizzeri che si svolge a Morges da 16 anni. Festival letterari, feticismo o promozione della lettura? A cura di Lu Lepori. Alice, libri, storie, idee. Sabato alle 14.35.
1: Rete 2.
2: Di sera.
3: Ben ritrovati da Nicola Luend. In tema di aggregazioni comunali qualcosa si muove anche nel Locarnese, terra da sempre un po' restia ad unirsi. Si parte da qui e dalla volontà dei municipi di Minusio e di Tenerocontra di procedere nel lungo percorso verso l'aggregazione. Ne nascerebbe il quinto comune ticinese in ordine di grandezza, il secondo nel Locarnese. La situazione rimane insostenibile per il personale dei trasporti, esposti alla violenza verbale e fisica degli utenti. È il grido d'allarme lanciato dal sindacato SEV durante la giornata di sensibilizzazione sul tema. Vi proporremo anche alcune testimonianze di persone coinvolte in episodi di violenza. E torneremo poi sulla crisi istituzionale in Ticino, innescata dalle vicende attorno al consigliere di Stato Zali. Lo faremo focalizzandoci sulla girandola di avvicinamento che il governo ha vissuto negli ultimi 15 mesi. C'è chi nell'amministrazione cantonale potrebbe veder cambiare per 4 volte il responsabile politico a capo del proprio dipartimento. Sentiremo un politologo da fuori cantone. Per l'attualità estera, la Spagna è al centro della nostra attenzione. Il premier Sanchez ha preso posizione per la prima volta davanti al congresso sugli ingressi di massa avvenuti a Ceuta a fine luglio. Prudenza sul ruolo del Marocco. Sentiremo un esperto di sicurezza a spagnolo. Saremo infine su un ghiacciaio vallesano per capire quali effetti ha avuto un'estate calda come quella che stiamo vivendo.
4: Peak water en Suisse, c'est parce qu'on dit qu'en Suisse c'est un peu le château d'eau de l'Europe, mais beaucoup de notre eau elle vient des glaciers et du coup bah maintenant il y a beaucoup d'eau parce que les glaciers ils fondent vite, mais au bout d'un moment bah il y aura plus beaucoup de glaciers, donc il y aura plus beaucoup d'eau qui sera amenée en bas.
3: Siamo il serbatoio d'Europa, ma molta acqua viene dai ghiacciai che stanno fondendo rapidamente. Fra non molto non avremo più tanti ghiacciai e quindi nemmeno tanta acqua in basso. Così una ricercatrice dell'Università di Losanna che ha accompagnato il nostro corrispondente Romandia nel suo reportage. Giovedì 3 settembre, benvenute e benvenuti a 6 di sera. E allora apriamo questa edizione con la volontà di Minusio e Tenerocontra di voler studiare un'eventuale fusione. Sarebbe la prima aggregazione urbana nel Locarnese, una fusione che creerebbe un comune di 11.000 abitanti e farebbe seguito a una serie di approfondimenti favoriti dalla sezione enti locale negli ultimi mesi. Una decisione che fa però cadere l'ipotesi di un'unica grande aggregazione da Losone a Minusio, passando per Locarno, Orsellina e Brione sopra Minusio. Per approfondire la questione mi ha raggiunto in studio Luca Berti.
5: Sì, la decisione è stata comunicata ieri durante un incontro tra la sezione enti locali del Cantone e i comuni della zona urbana del Locarnese. Una sorpresa anche per il Cantone, visto che, lo si diceva, si tratta di comuni che in passato per lo più sono stati refrattari ad unirsi. Basti pensare che l'ultimo cambiamento di confini comunali in quella zona fu nel 1928 con Solduno, che fu incorporato nel comune di Locarno. La svolta di ieri, chiamiamola svolta, fa seguito a 2 giornate di approfondimenti tenute a marzo con 170 persone, autorità, società civile ed economia, persone dei 7 comuni, un incontro promosso dal Cantone. 2 le ipotesi aggregative che erano sul tavolo, una lo si accennava, quella globale da Losone a Minusio, e una più ristretta. Minusio e Tenero hanno scelto questa seconda ipotesi. Allora sentiamo il perché dai 2 sindaci, Roberto Mondada di Minusio e Graziano Crugnola di Tenerocontra.
2: Noi abbiamo sondato un po' l'umore, no, dei gruppi politici rappresentati in municipio ed è emerso piuttosto chiaramente che c'era un'unione di intenti verso approfondire unicamente questo scenario containero. Ci sarebbero più garanzie di avere una prossimità dei servizi che potrebbero essere ripartiti in maniera equilibrata nei due territori, evitando così il rischio di una centralizzazione amministrativa che per taluni nel nostro comune è ancora vista un po' come rischiosa o problematica.
6: Con Minusi abbiamo già delle ottime sinergie, sviluppiamo tanti lavori assieme e crediamo che sia un'ottima possibilità per la popolazione, semmai, di dar seguito a un eventuale progetto piuttosto che a un progetto molto più ampio. Non è tanto una proposta aggregativa contro qualcuno, ma piuttosto proprio per creare magari già un piccolo polo forte, proprio da essere magari complementare anche con Locarno ed essere sì magari un primo passo verso un qualcosa poi dopo di più grande e più solido.
5: Intanto il cantone auspica che in questo progetto si possa includere anche Mergoscia, che è senza un municipio dal 2024 per assenza di candidati. Detto ciò, tra Minusio e Tenero si è ancora all'inizio, partiranno presto gli approfondimenti, ci sarà poi uno studio, poi la votazione consultiva e allora sarà questione di qualche anno. Intanto però il direttore del Dipartimento del Territorio, Norman Gobbi, si è detto sorpreso e soddisfatto. Sentiamo.
7: Da un lato perché l'area urbana del Locarnese è stata tra le regioni più refrattarie ad affrontare una politica d'aggregazione, dall'altra parte la soddisfazione nel riscontrare come il lavoro preparatorio svolto con tutti i comuni del Locarnese ha permesso di dare questo là e soprattutto che la spinta dal basso è oggi quella principale per i progetti d'aggregazione.
3: Luca, se l'aggregazione dovesse andare in porto, si diceva nascerà un comune di 11.000 abitanti. Cosa significa?
5: Beh, intanto diventerà di fatto il secondo polo nel Locarnese, consolidando la posizione di Minusio e avvicinandosi al peso di Locarno, che di abitanti ne ha 16.000. Non solo però, nascerebbe anche, lo si diceva nei titoli, il quinto comune per importanza in Ticino, superando in classifica Chiasso, fermo a 7.800 abitanti circa. Minusio e Tenero non intenderebbero comunque, lo abbiamo sentito, fare concorrenza a Locarno. Qualche pensiero in più invece lo si fa sul peso specifico a livello cantonale, anche se ci è parso di capire, chiacchierando con i sindaci, l'aspetto preponderante sarebbe quello delle sinergie possibili senza stravolgere la quotidianità dei cittadini. Da parte del direttore delle istituzioni Gobbi si spera poi che il superamento in classifica di Chiasso possa stimolare anche il basso Mendrisiotto a lavorare sulle aggregazioni.
3: E su questo staremo a vedere. Intanto però nel Locarnese ci sono altri comuni, allora Luca, come hanno preso la notizia Locarno, Losone, Orselina e Brione?
5: Allora, Orselina aveva già auspicato uno scenario il più ampio possibile. Ecco invece cosa ci ha detto il sindaco di Locarno, Nicola Pini.
8: Eravamo pronti a fare forse un ragionamento più ampio, anche partendo dal fatto che sia l'analisi dei dati del cantone sia il laboratorio partecipato che abbiamo fatto avevano portato comunque a concludere su comunque un'opportunità di un ragionamento magari più esteso. Però ecco, questo è un dato di fatto. Ovviamente a Minusio e Tenero vanno tutti i nostri auguri per un buon lavoro. Da parte nostra come Locarno continueremo le riflessioni con Losone, con il quale peraltro avevamo già iniziato un po' a discutere bilateralmente, Orselina, eventualmente anche Brione sopra Minusio se lo vorrà, per capire eventualmente se e come andare avanti in una versione più light.
5: Insomma, bisognerà ancora discutere. Aggiungo e chiudo che Pini ha comunque detto di ritenere un'aggregazione tra Minusio e Tenero un passo verso un Locarnese più forte.
3: Le spiegazioni con Luca Berti, e nel Locarnese ci rimaniamo per dar conto di un'azione di sensibilizzazione e di respiro nazionale. Viaggiare con rispetto, la violenza non è un titolo di trasporto, e quanto si legge sui volantini distribuiti oggi alla stazione di Locarno e in altri punti nevralgici del trasporto pubblico. A distribuirli conducenti e macchinisti tramite il sindacato dei trasporti SEV. L'obiettivo è quello di dire basta ai casi di violenza contro il personale. Ad esempio, le sole FFS contano circa 10 episodi al giorno. Partiamo allora da alcune testimonianze raccolte da Francesca Motta.
9: Una sera verso le 9, neanche così tardi, una persona un po' ubriaca, come è salita sul bus, ha iniziato subito a insultarmi. E dopo, quando ha ripetuto quelle parole, ho capito che non è un scherzo. Era così vicino, con la faccia proprio vicino. Per fortuna che avevo il vetro, che mi ha salvato anche il vetro, che non hanno tutti i bus. Su ogni bus abbiamo un tasto per la sicurezza. È la prima volta che mi è capitato schiacciare questo tasto. E dopo, alla fine, i colleghi mi hanno salvato e anche la polizia.
10: Personalmente non ho subito niente di così eclatante. Però ecco, delle piccolezze, magari qualche persona che arriva da un po' più alterata, quindi devi cercare di gestire, no, il tuo essere, il tuo modo di fare per arrivare a non far scaturire qualcosa di più grande.
11: Quali sono questi piccoli gesti non gentili che alla fine pesano?
10: Allora, penso soprattutto all'arroganza delle persone, già l'attacco verbale, no? Subito quotidianamente, a noi che siamo lì tutti i giorni, purtroppo ci crea comunque un qualcosa all'interno, no? Quindi diventa un po' logorante all'interno.
12: Non è un problema generalizzato, però ogni tanto sì, può essere che ci sono dei casi, gente sempre più nervosa, gente stressata e magari dopo se la prende magari anche con noi per qualche minuto di ritardo, cose del genere. Adesso abbiamo anche parecchi problemi che in certe linee non vendiamo i biglietti sull'autobus e spesso abbiamo discussioni con l'utenza anche perché vorrebbero pagare il biglietto sull'autobus o salgono senza biglietto.
11: Le è capitato di denunciare una situazione vissuta?
13: Sì, mi è capitato 2 anni fa di denunciare un ragazzo minorenne che per appunto una parolina detta di troppo siamo arrivati alle mani e ho dovuto per forza maggiore denunciare.
11: Come è riuscito a uscire da questa situazione?
13: Grazie al pronto intervento di altri 2 miei colleghi, dove siamo riusciti un po' a stemperare la situazione. Dopo abbiamo chiamato la polizia e questa persona poi è stata fermata.
11: Adesso si sente più tranquilla quando è alla guida dell'autobus o c'è ancora un po' di paura?
9: È il primo mese. Ero troppo, anche giù di morale, ho avuto anche attacchi panico, stavo pensando anche di mollare col lavoro, ma adesso no, perché è passato un po' di tempo, adesso sì, mi sento più sicura.
3: E queste erano le voci di alcuni conducenti e controllori attivi in Ticino e in Svizzera. In realtà non è la prima volta che il SEV organizza questa giornata di sensibilizzazione. Già l'anno scorso infatti chiedeva più rispetto per il personale. Sempre Francesca Motta ha chiesto allora a Thomas Giedemann, ex macchinista e oggi segretario sindacale del SEV, se da allora qualcosa è migliorato. Sentiamo.
14: L'effetto della giornata dell'anno scorso c'è stato, ma però il problema non è ancora risolto, anzi non è per niente risolto, e per cui è necessario continuare a sensibilizzare datori di lavoro, ufficio federale dei trasporti, autorità, per trovare una soluzione che è assolutamente, la situazione adesso è assolutamente insostenibile per il personale.
11: L'anno scorso citavate come possibili soluzioni quella della bodycam, vi soddisfa?
14: Sì e no. Gli agenti della Polizia dei Trasporti al momento sono operativi con una bodycam. Questa bodycam ha dato dei risultati positivi, nel senso che anche le situazioni di aggressione nei confronti degli agenti della TPO sono diminuite, però i trasporti pubblici devono rimanere con un volto umano. Ora ci ritroviamo col personale della Polizia dei Trasporti che è sotto effettivo, con gli assistenti della clientela a bordo dei treni che è sotto effettivo. Noi siamo assolutamente convinti che la presenza fisica di personale ferroviario sia un valore aggiunto, non solo infonde sicurezza e anche un servizio alla clientela, rispettivamente le persone possono anche, in base alla loro esperienza, cogliere d'anticipo delle situazioni problematiche che potrebbero divenire.
11: I mezzi a disposizione del personale per denunciare eventuali situazioni brutte sono sufficienti?
14: Di sicuro c'è margine di miglioramento in ogni ambito, quindi anche questi mezzi qua possono essere perfezionati. Va ricordato che i reati nei confronti del personale dei trasporti pubblici vengono perseguiti d'ufficio.
11: Però devono essere segnalati, quindi il personale deve farsi avanti, si fa avanti?
14: Dipende, ci sono delle persone che hanno paura, non hanno fiducia, per cui certe cose rimangono ferme, purtroppo, invece di essere portate avanti ed essere sviluppate a livello giuridico.
15: Nei vostri volantini che cosa chiedete ai passeggeri?
14: È importante sottolineare che il rispetto vale ovunque. Non va dimenticato che comunque chi lavora nei trasporti pubblici fa semplicemente il suo lavoro, non è che viene a divertirsi, a vessare la clientela. E un altro invito che facciamo è quello, nella malaugurata ipotesi che si assista a una situazione di aggressione, quantomeno di non voltare lo sguardo dall'altra parte, ma di chiamare gli organi di polizia, perché il personale che in questa situazione viene aggredito non è nelle condizioni in quel momento di chiamare soccorso. Quindi è importante che ci sia qualcun altro che lo faccia per lui.
3: E questi era il segretario sindacale del SEV, Thomas Giedemann. Ed ora torniamo a parlare del caso Zali. Lo facciamo con uno sguardo rivolto ai numerosi avvicendamenti alla guida politica, soprattutto dei due dipartimenti diretti dai ministri leghisti, dunque quello delle istituzioni e quello del territorio. La girandola è cominciata più di un anno fa con il famoso arrocchino in casa leghista e poi, come detto, la vicenda Zali ha fatto il resto. L'ultimo capitolo è la decisione di ieri da parte del Consiglio di Stato di levare a Zali tutte le competenze sul Dipartimento del Territorio e di affidarle momentaneamente a Raffaele De Rosa. Cambi al vertice che non sono ancora finiti e che adesso ci riassume Marcello Ierace.
16: Mettete di essere un esponente della magistratura ticinese o un agente della polizia cantonale. Ecco, in 15 mesi vi potreste ritrovare con 4 capi dipartimento differenti. Tutto è cominciato il 9 luglio del 2025, quando il governo ticinese ha formalizzato il cosiddetto arrocchino, con il passaggio della giustizia e della polizia da Norman Gobbi a Claudio Zali, in cambio della divisione delle costruzioni. Un anno così fino al 23 luglio 2026, quando viene a galla l'indagine nei confronti di Zali per il caso del 14enne alla Farera. Zali rinuncia alla guida politica della divisione giustizia e della polizia, che passano nelle mani di Marina Carobbio. Passa meno di una settimana, siamo al 29 luglio, e arrivano le dimissioni di Claudio Zali dal Consiglio di Stato. Marina Carobbio diventa presidente del governo, Raffaele De Rosa è vicepresidente. Arriviamo a ieri, mercoledì 2 settembre. Si sa della seconda inchiesta e a Claudio Zali viene tolto tutto il resto del Dipartimento del Territorio. Quindi servizi generali, divisione dell'ambiente, divisione sviluppo territoriale e mobilità passano a De Rosa. Ma lo abbiamo detto, i cambiamenti non sono finiti, perché il prossimo 7 ottobre è in programma la prima riunione del nuovo Consiglio di Stato, in cui Piero Marchesi prenderà il posto di Claudio Zali. E qui sarà il momento della riassegnazione dei compiti, con i dipartimenti che ritroveranno la loro struttura iniziale, ovvero quella di inizio legislatura. E non è quindi detto che Marchesi raccoglierà in automatico il Dipartimento del Territorio, che a quanto pare piace a Norman Gobbi, che lascerebbe le istituzioni, giustizia e polizia comprese. Rimpasto sì, rimpasto no, di sicuro sarà tempo di altri cambiamenti.
3: Cambiamenti che possono certamente creare anche un certo disorientamento per chi lavora all'interno dell'amministrazione cantonale. Ma quali sono dunque le ripercussioni di questa crisi politica e che eco ha avuta nel resto della Svizzera? Sempre Marcello Ierace lo ha chiesto al politologo Nenad Stojanovic dell'Università di Ginevra.
17: In uno Stato che funziona questo non pone necessariamente un grande problema, cioè se abbiamo dei funzionari bravi che sanno fare il loro lavoro, poi dopo sì, devono un po' adeguarsi e avere come referente politico un ministro piuttosto che un altro, però se i funzionari sono di qualità, sono bravi, si adattano a queste circostanze.
16: Secondo lei che effetto ha questa crisi nell'opinione pubblica?
17: È difficile rispondere, perché per saperlo dovremmo avere dei sondaggi d'opinione. Di sicuro non giova a quello che è la fiducia delle cittadine e dei cittadini nelle istituzioni, fiducia che è, lo ricordo sempre, è una delle cosiddette istituzioni invisibili in una democrazia. Non la vedi, però la fiducia è importante, perché poi dopo dalla fiducia dipende anche il livello di legittimità.
16: Ma questa mancanza di fiducia è indirizzata soltanto nei confronti di Zali o si allarga a tutto il governo ticinese.
17: Sicuramente l'insieme del Consiglio di Stato che è colpito da quello che è successo. Dopo, il cittadino che segue la politica saprà distinguere le singole responsabilità dell'uno o dell'altro consigliere di Stato. Però non dimentichiamo che, per esempio, il consigliere di Stato non Norman Gobbi sapeva già prima delle elezioni del 2023 dell'esistenza di queste registrazioni audio, senza dimenticare Raffaele De Rosa, che era anche lui in coppia dell'altra faccenda della mail inviata da Zali a Paolo Sambido. E questo solo per dire che ne esce un po' indebolito il governo in quanto tale.
16: Questa è la peggior crisi politica che il Ticino abbia mai vissuto. È d'accordo con questa affermazione?
17: Io non sono sicuro che questa è la più grave crisi, la viviamo così oggi come oggi, però all'inizio degli anni 2000 ci fu una crisi molto importante che riguardava la magistratura, il giudice Verda, e ecco, in quel momento fu anche una specie di bomba politico-mediatica che riguardava proprio l'autorevolezza delle istituzioni del potere giudiziario. Nel passato ci furono anche, non so, le dimissioni di Tito Tettamanti, consigliere di Stato, eravamo negli anni 60, quindi abbiamo avuto anche la questione della fondazione della famiglia di Marina Masoni negli anni 2000. Ecco, tendiamo a dimenticare i fatti del passato, poi non è che adesso è un caso del tutto isolato nella storia del Canton Ticino.
16: E nel resto della Svizzera cosa si dice? È considerato un fatto eccezionale?
17: Sicuramente nel resto della Svizzera questo che sta succedendo in Ticino viene ovviamente commentato, osservato. Qualcuno potrebbe dire, magari conferma alcuni pregiudizi che uno può avere verso il cantone meridionale della Svizzera, però anche lì ci sono stati degli episodi, adesso non direi sicuramente uguali, ma analoghi per certi versi in quanto crisi all'interno di un Consiglio di Stato, di recente nel Canton Vaud con la consigliera di Stato Valérie Dittli e poi soprattutto nel Canton Ginevra con il caso di Pierre Modet.
3: Le riflessioni del politologo Nenad Stojanovic dell'Università di Ginevra. E proprio in questi minuti a Lugano, davanti al Palazzo di Giustizia, è in corso un presidio che chiede giustizia nel caso della donna 52enne che ha perso la vita nel lago di Lugano a Melide lo scorso 18 agosto. Lo ricordiamo, si tratta della stessa donna che aveva pubblicato sui social i famosi audio delle telefonate con il consigliere di Stato Zali, da cui poi si era innescata la vicenda che ha poi portato lo stesso Zali alle dimissioni. Allora mi collego con Marcello Ierace.
18: Sì, buonasera, sono una diverse decine le persone che si sono radunate qui davanti a Palazzo di Giustizia, una cinquantina circa, il presidio organizzato da alcuni collettivi, Donne in Rivolta, Io Lotto e alcune sostenute anche da partiti come l'MPS e Più Donne. Palazzo di Giustizia davanti al quale sono stati affissi alcuni striscioni che recitano "Non lasciate le donne sole", "Non è una questione privata", "Perché nessuno venga lasciata sola" e "Quante ancora devono morire". Questo evidentemente forse il messaggio più forte. E quali sono le rivendicazioni? Le rivendicazioni si chiede fondamentalmente chiarezza, verità e giustizia. Si fa pressione, si vuole fare pressione sulla magistratura perché venga appunto fatta giustizia sul caso della 52enne. E poi chiaramente c'è si vuole far pressione sulla politica, si chiede che non si volti pagina dopo quello che è successo. Da Palazzo di Giustizia vi ricedo la linea.
3: Grazie Marcello Ierace per questo aggiornamento. Noi passiamo alla pagina estera per andare proprio in Spagna, dove l'opposizione chiede che il premier spagnolo Sanchez si dimetta e insiste nel definire l'ingresso degli 80.000 migranti a Ceuta a fine luglio un'invasione. Sanchez, che ha avuto la sua prima audizione al congresso stamane, dove ha sostenuto di non avere prove di un coinvolgimento del Marocco nell'accaduto e di non aver ricevuto allerte che facessero prevedere quanto sarebbe accaduto nell'exclave spagnola.
19: Y puedo asegurarles que ninguna iba más allá de la descripción de los datos o del aviso rutinario y que ninguno, por cierto, previó ni la escala ni la probabilidad de lo que finalmente se produjo.
3: Sanchez, lo avete sentito, che assicura di non aver ricevuto segnalazioni particolari. Secondo il premier, insomma, nessuno aveva previsto la portata e la gravità di quello che sarebbe poi accaduto a Ceuta. Ma la versione di Sanchez è sufficiente a chiarire quanto accaduto e soprattutto cosa ci dice questa crisi sui rapporti con il Marocco, sulla sicurezza delle frontiere e sulla credibilità del governo. Camilla Camponovo ne ha parlato con Carlos Echeverría Jesús, direttore dell'Osservatorio di Ceuta e Melilla dell'Istituto di Sicurezza e Cultura di Madrid.
20: Sánchez oggi ha posto la tutela della vita e la dimensione umana al centro della sua gestione della crisi, riferendosi a una situazione che sarebbe stata ancora più catastrofica se i migranti fossero stati respinti con la forza. Sarebbe andata davvero così? Fino a che punto l'argomento umanitario può giustificare come sono andate le cose a fine luglio?
21: No, yo pienso que no hubiera sido así. Es decir, en un mundo ideal, si la frontera hubiera estado bien protegida como debe de estarlo.
22: Non credo che sarebbe andata così. Se il confine fosse stato protetto adeguatamente, la mobilitazione forzata di migliaia di persone non si sarebbe verificata. Il problema umanitario non è nostro, sempre ammesso che abbiamo una responsabilità nei confronti di una frontiera che non appartiene solo alla Spagna, ma anche all'Unione Europea e che deve essere ben protetta. Le circostanze in cui si è verificata la violazione del confine non comportano un impegno umanitario. Trasformare in una questione umanitaria e migratoria quella che è stata un'invasione orchestrata dal Marocco è qualcosa di inaccettabile.
21: È algo che non è accettabile.
20: Sánchez ha escluso il coinvolgimento del Marocco, almeno per ora. Fino a che punto è plausibile l'ipotesi che dietro a questi arrivi ci siano gruppi criminali o mafiosi?
21: Non è plausibile, quiero decir.
22: Non è plausibile. Da un certo punto di vista potrebbe essere vero, ma non per quanto riguarda il traffico di queste persone verso Ceuta. Questi gruppi esistono indubbiamente, sono proprio quelli che consentono l'ingresso in Marocco in modo irregolare, ma ciò che abbiamo visto tra il 30 e il 31 luglio, in base alla mia conoscenza della situazione marocchina, le autorità del regime, in quanto autorità autoritarie, esercitano un controllo su ciò che accade nel loro paese. Quindi non stiamo parlando di criminalità organizzata, ma di una situazione che si è venuta a creare e che ha messo la Spagna e l'Unione Europea in una fase di crisi. Si può anche ipotizzare un tentativo da parte del Marocco di sondare il terreno per vedere come reagisce la Spagna di fronte a una situazione critica come questa, ma non si può attribuire la responsabilità alla criminalità organizzata o alla tratta di esseri umani.
21: Crimine organizzato ni di attori di ese perfil.
20: Proprio oggi il Marocco ha aperto un'indagine su questi arrivi, ma torniamo a Sánchez. Oggi Sánchez assicura che nessuna segnalazione particolare è stata ricevuta dal governo. Lei, in quanto direttore dell'Osservatorio di Ceuta e Melilla, come legge questa affermazione?
21: Non è una spiegazione convincente. Quiero decir che se nos centramos única e esclusivamente nel.
22: Non è una spiegazione convincente. Se consideriamo solo il 2026, già a gennaio si registrava un flusso inaccettabile di persone che entravano in modo irregolare a Ceuta. Non erano state messe in pratica le elezioni apprese dalla crisi del 2021. A maggio il flusso si è accelerato. A giugno la situazione era già insostenibile. C'erano stati segnali di allarme da parte delle stesse autorità di Ceuta e delle forze di sicurezza. Si era venuta a creare una situazione che avrebbe dovuto suscitare una risposta adeguata per evitare ciò che alla fine è accaduto. Cifre effettivamente insostenibili che nemmeno il più pessimista avrebbe potuto prevedere, eppure ci trovavamo già in una situazione di preallarme e di necessità di adottare misure che evidentemente non sono state prese.
21: Di una preallerta e di una toma di misure che evidentemente non si tomarono.
3: Carlos Echeverría Jesús, direttore dell'Osservatorio di Ceuta e Melilla dell'Istituto di Sicurezza e Cultura di Madrid. Intanto si è conclusa la visita di Xi Jinping in Egitto, la prima da oltre 10 anni. Al Cairo il presidente cinese ha rafforzato la partnership con il presidente Abdel Fattah al-Sisi, dal commercio all'intelligenza artificiale fino alla difesa. Si ha anche chiesto al Medio Oriente una maggiore autonomia dalle potenze esterne. Una sfida agli Stati Uniti condotta con forza sulla questione palestinese, con più cautela invece sull'Iran. Sentiamo Lorenzo Lamperti, collaboratore dall'Asia orientale.
23: I popoli del Medio Oriente devono essere padroni del proprio destino. È il passaggio politicamente più significativo del messaggio lanciato da Xi Jinping al Cairo, un invito a respingere interferenze e doppi standard delle potenze esterne con riferimento agli Stati Uniti. Nella prima visita in Egitto da 10 anni, il presidente cinese e Abdel Fattah al-Sisi hanno consolidato rapporti già forti. Dal 2016 gli scambi sono aumentati del 60%, ma il partenariato strategico va ormai ben oltre il commercio. Firmati accordi su intelligenza artificiale, economia digitale, infrastrutture e catene di approvvigionamento. I due leader hanno concordato poi l'ulteriore sviluppo di una zona industriale congiunta lungo il canale di Suez, con investimenti per 4 miliardi di dollari americani. Per la Cina l'Egitto è una porta verso il mondo arabo, l'Africa e il Mediterraneo. Per il Cairo invece Pechino dà la possibilità di ricevere investimenti e diversificare le relazioni internazionali. L'Egitto riceve dagli Stati Uniti oltre 1 miliardo l'anno in aiuti militari, ma le guerre a Gaza e in Iran alimentano dubbi sull'affidabilità della protezione americana. Sì e al-Sisi hanno mostrato convergenza nelle critiche a Israele, chiedendo il rispetto del cessate il fuoco a Gaza e la creazione immediata di uno Stato palestinese. Più prudenza sull'Iran, su cui i due leader hanno chiesto una soluzione diplomatica. La sfida cinese resta graduale: non sostituire gli Stati Uniti, ma occupare gli spazi lasciati liberi, compresi quelli militari. Nelle recenti esercitazioni congiunte con l'Egitto, la Cina ha schierato per la prima volta in Africa i suoi caccia J-16 e nel loro incontro Xi e al-Sisi hanno concordato di rafforzare la cooperazione nel settore della difesa.
3: E restiamo in Egitto per parlare del nuovo centro di comando delle forze armate, che diventa il simbolo della nuova architettura del potere del presidente Abdel Fattah al-Sisi. È un progetto gigantesco che arriva mentre il paese sta affrontando una delle peggiori crisi economiche degli ultimi decenni. Il contributo è di Costanza Spocci.
0: Si chiama Octagon ed è il nuovo quartier generale strategico delle forze armate egiziane. Costruito nella nuova capitale amministrativa, nel deserto a 65 km a est del Cairo, è uno dei più grandi complessi militari al mondo. Circa 89 km quadrati di superficie e un investimento di decine di miliardi di dollari. Durante l'inaugurazione, il presidente Abdel Fattah al-Sisi ha spiegato che il progetto nasce anche per evitare che si ripetano le proteste del 2011, quando i manifestanti arrivarono ad assalire i centri del potere. Un passaggio che, secondo Timothy Caldas, vice direttore del Tahrir Institute for Middle East Policy, rivela molto sulle priorità del regime.
1: Quello che ci dice è che una delle grandi priorità strategiche del governo di al-Sisi è di proteggere il suo regime. Vuole evitare di trovarsi esposto alla pressione dell'opinione pubblica o a possibili proteste e impedire che possa avvenire una vera transizione politica al di fuori del suo controllo, di quello della sua cerchia più ristretta e del suo apparato di potere.
0: L'Octagon non è un progetto isolato. Fa parte della nuova capitale amministrativa, costruita nel deserto per trasferire ministeri e istituzioni lontano dal centro del Cairo. Secondo Caldas, questa distanza fisica dal cuore della popolazione è uno degli elementi centrali del progetto.
1: Il modo più evidente in cui rafforza il controllo del regime è che allontana i centri del potere della popolazione. Così, se i cittadini vogliono protestare o manifestare davanti alle istituzioni, devono percorrere molti più chilometri per raggiungerle. E una volta arrivati, è anche più facile per le forze di sicurezza bloccarli. La nuova città è stata progettata proprio per controllare gli accessi e impedire che grandi manifestazioni si avvicinino ai palazzi del potere.
0: Ad esempio, evita la presa d'assalto del Ministero degli Interni, come è accaduto durante la rivoluzione. E tutto questo, però, avviene mentre milioni di egiziani affrontano una crisi economica profonda. Negli ultimi anni, l'inflazione

0: mentre l'egiziano medio diventa ogni giorno più povero.
1: Sono le 18.33, fra poco ci occuperemo di ghiacciai, del loro ridimensionamento, anche come effetto diretto di un'estate particolarmente calda. Andremo in questo senso in Vallese. Prima però altre notizie di giornata con Giuseppe Bucci.
2: Forte crescita dell'economia svizzera nel secondo trimestre dell'anno. Il prodotto interno lordo rispetto allo stesso periodo del 2025 è aumentato dell'1,5%. A trainare il buon risultato soprattutto il settore chimico-farmaceutico, ma oltre al PIL aumenta anche l'inflazione. Il rincaro del mese di agosto è stato dello 0,8% rispetto a luglio, un aumento che ha superato le attese degli analisti e che è da imputare soprattutto ai prodotti petroliferi e all'indebolimento del franco, che ha reso più cari i prodotti importati. Anche il Canton Ticino è stato colpito dalla sottrazione automatizzata dei dati pubblici relativi ai proprietari d'auto, numero di targa, nome, indirizzo. Non sono interessati i dati di chi ha richiesto di non rendere pubbliche le proprie informazioni. L'attacco informatico, già segnalato nei giorni scorsi da altri cantoni, non ha comportato intrusioni nei sistemi informatici cantonali. Il Dipartimento delle Istituzioni ha sporto denuncia. Le autorità invitano la popolazione a prestare attenzione a comunicazioni inattese, lettere, email, SMS che richiedono pagamenti urgenti o dati personali e finanziari. È morta ieri all'età di 92 anni Gloria Steinem, pioniera del femminismo, scrittrice e attivista che ha contribuito a definire il movimento delle donne negli Stati Uniti. Si è battuta per 6 decenni per tante cause come la legalizzazione dell'aborto, la prevenzione della violenza domestica, la parità dei diritti e di retribuzione per le donne. Gloria Steinem, come confermato oggi dai suoi familiari, è morta ieri nella sua casa di New York. Aveva recentemente completato un libro di memorie in uscita quest'autunno.
1: In questa seconda parte di 6 di sera andiamo in quota per capire lo stato di salute dei ghiacciai. Quello che appare certo è che l'estate che sta finendo ha avuto e sta ancora avendo conseguenze a tratti devastanti per i ghiacciai di tutta la Svizzera e non solo. Aaron Guidotti è salito su un ghiacciaio partendo da Rolà in Vallese, dove ha raggiunto chi su quel ghiacciaio ha passato tutta l'estate a lavorare. Poi vi proporremo anche le considerazioni di un accademico esperto del settore.
3: C'est bon.
4: Ok. Ah,
3: parfait. Enchanté. C'est marrant, on dirait un peu un astronaute.
4: Ouais, alors, il y a eu un peu de tout. Il y a eu la chercheuse d'or, il y a eu...
3: Ouais, aussi.
5: Siamo sullo glacier da Rolà, un ghiacciaio a 2700 metri di altitudine, dove incontro Margot Hoffmann, dottoranda e ricercatrice dell'Università di Lausanne.
4: Il y a deux exemples juste pour se rendre compte un peu de l'épaisseur que ça fond.
6: Venendo qui regolarmente si vede ad occhio nudo quanto il ghiacciaio si stia riducendo. È davvero impressionante. Durante quest'estate mi sono proprio resa conto della velocità. Ad esempio, abbiamo una cassa con l'attrezzatura per la ricerca e se torniamo una settimana dopo, la cassa sarà molto sopra elevata rispetto al ghiaccio. Questo perché la cassa protegge un po' la superficie dallo scioglimento e quindi possiamo notare quanto invece il ghiaccio intorno si sia sciolto. Parliamo anche di 20-30 centimetri. In luglio poi abbiamo piazzato dei sensori e per posizionarli dovevamo scavare a una determinata profondità. Ecco, ogni 4-5 giorni bisognava a tornare a scavare di nuovo perché quello strato di ghiaccio si era praticamente sciolto.
5: Ci sono 18 gradi, la giacca e il pullover che ho portato rimangono nello zaino. Il paesaggio è lunare, roccia, detriti, ghiaccio scuro, crepacci e tanta, tanta acqua.
3: Ça en fait c'est de la fonte, c'est pas de l'eau qui...
6: Tutta l'acqua che vediamo qui sopra è ghiaccio sciolto. Rimane in superficie fino a che non trova una fessura o un crepaccio. Trovo che sia il modo migliore per rendersi conto dello scioglimento del ghiacciaio. Tutta l'acqua che si vede e in particolare il corso d'acqua che sgorga dall'uscita del ghiacciaio, beh, tutta quest'acqua è esclusivamente il ghiacciaio che si sta sciogliendo.
4: Bah, toute l'eau qu'on voit, c'est toute l'eau du glacier, enfin tout le glacier qui est en train de fondre. Sous le glacier, il y a un peu comme un système de rivière, de chenaux sous glacière.
6: Sotto il ghiacciaio.

0: ghiacciaio c'è una sorta di sistema di fiumi e canali subglaciali e questi trasportano i sedimenti erosi dal ghiacciaio. A noi interessa il nesso tra lo scioglimento del ghiaccio e il trasporto di questi sedimenti. Quando i ghiacciai si sciolgono, arretrano man mano che il loro letto viene eroso, erodendolo ancora di più, e di conseguenza vengono evacuati ancora più sedimenti. Noi vogliamo capire meglio come si spostano questi sedimenti.
1: Preoccupazioni personali per un clima che non cessa di diventare sempre più caldo, ma anche professionali.
0: Già adesso mi deprime, a dire il vero. A me sono sempre piaciuti molto i ghiacciai, anche prima di dedicarmi alla ricerca. Ora c'è molto fermento perché praticamente studiamo cosa succede quando i ghiacciai si ritirano, ma tutto questo un giorno non ci sarà più. Già ora diventa sempre più difficile trovare un ghiacciaio sufficientemente grande e accessibile in Svizzera. Ci sono gli alpinisti che ormai evitano alcuni ghiacciai. Ecco, per la ricerca è uguale. Può essere pericoloso, innanzitutto perché sono sempre più lontani, ma anche perché spesso sono più instabili e si riducono velocemente e quindi, soprattutto a fine stagione, è difficile trovare una via d'accesso.
2: Questa dunque è la situazione sul ghiacciaio sopra Arolà. Ma cosa dobbiamo aspettarci nel futuro alla luce del fatto che stati come quella che abbiamo vissuto saranno sempre meno un'eccezione? Sentiamo allora quanto ha risposto ad Aaron Guidotti Stuart Lane, professore alla Facoltà di Geoscienze e Ambiente dell'Università di Losanna.
3: Stuart Lane, un'estate come quella che abbiamo avuto quest'anno, che effetti ha sui ghiacciai?
4: Il y a deux effets.
5: Ci sono due effetti principali. Il primo, quello più evidente, è chiaramente lo scioglimento del ghiaccio, che dura più a lungo ed è più intenso, più veloce. Il secondo invece è normalmente la neve che rimane a fine estate nella parte più alta di un ghiacciaio, con l'inverno si trasforma in ghiaccio per l'anno successivo e quelli a venire. Quest'anno, come capita molto spesso negli ultimi anni, non c'è praticamente più neve alla fine di settembre, per cui nei prossimi anni, oltre allo scioglimento estivo, mancherà tutta quella parte di ghiaccio che non si è formata.
3: Sappiamo infatti che molti ghiacciai, soprattutto più piccoli, stanno sparendo, altri spariranno in futuro. Che impatto avrà questo scenario se pensiamo ad esempio all'acqua che usiamo per produrre energia?
4: Donc en effet, pour la force hydraulique, ça nécessite.
5: Per quanto riguarda l'energia idroelettrica, sarà necessario un grande lavoro di adattamento. In sostanza, oggi i ghiacciai sono ancora abbastanza grandi per aiutarci a riempire le dighe, ma in futuro non sarà più così. Possiamo pensare ai ghiacciai come a una polizza assicurativa. Se abbiamo un inverno con poca neve, oggi riusciamo comunque a riempire i bacini idroelettrici grazie allo scioglimento dei ghiacciai in estate. Quindi questa compensazione permette di assicurare che tutte le dighe siano piene alla fine di settembre per l'inverno successivo. Senza i ghiacciai, quindi senza questa polizza assicurativa, ci sarà una variabilità tra un anno e l'altro molto più elevata.
4: Interannuel, beaucoup plus élevé dans la capacité à remplir les barrages.
3: Quindi saremo completamente dipendenti dalle precipitazioni.
5: Esatto, se in futuro avremo un inverno con scarse precipitazioni, l'anno successivo non riusciremo a riempire le dighe.
3: E c'è qualcosa che si può ancora fare?
5: Ci sono diversi progetti, sia a livello federale sia da parte dei responsabili del settore idroelettrico. Un buon esempio è un progetto in corso sul ghiacciaio del Gorner, dove è in programma la costruzione di una nuova diga che potrebbe servire proprio a ridurre un po' questa variabilità interannuale nella quantità d'acqua disponibile per l'energia idroelettrica. E quindi penso che a livello nazionale ci sia questa consapevolezza del fatto che dobbiamo prepararci a un futuro con ghiacciai molto più più piccoli o addirittura con regioni senza ghiacciai del tutto.
4: Nous devons nous préparer pour cet avenir avec des glaciers beaucoup plus petits, même des régions sans des glaciers du tout.
3: E invece coprire i ghiacciai per evitare che scompaiano è una soluzione.
5: Il problema è che se si inizia a coprire un ghiacciaio, ovviamente si rallenterà lo scioglimento, ma intanto è brutto da vedere ed è difficile farlo su larga scala. E in secondo luogo, se lo si copre, è impossibile far accumulare la neve che nell'inverno successivo, sotto la pressione, si trasformerà in un nuovo ghiacciaio. Quindi non è una soluzione a lungo termine.
2: Stuart Lane, professore alla Facoltà di Geoscienze e Ambiente dell'Università di Losanna, a chiudere questa edizione curata con Giuseppe Bucci. Ora, come sempre, c'è lo sport. A tutti l'augurio di stare bene.
6: Buonasera a tutti voi. Rivediamo in breve le previsioni per domani, venerdì 4 settembre. E vi posso confermare un'altra giornata ben soleggiata in tutto il paese e sempre molto calda per la stagione, con le temperature minime sui 18 gradi al sud e 13 al nord, mentre le massime risaliranno attorno ai 31 gradi. Per oggi è tutto. Buona continuazione di ascolto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
7: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Un cordiale buonasera a tutte le persone in ascolto, io sono Davide Fersini e questa è Prima Fila, nella sua versione del giovedì, ossia quella dedicata alla musica che si fa in Svizzera. Al centro dell'ascolto, quindi, registrazioni provenienti da ogni angolo del nostro paese, con un particolare occhio di riguardo per gli esecutori elvetici. Non necessariamente però solo per i grandi solisti o le celebri orchestre. Di quando in quando, infatti, è giusto andare anche alla scoperta dei giovani virgulti, soprattutto quando sono supervisionati da affermati maestri. Ed è proprio quello che faremo questa sera, proponendovi di rivivere insieme un concerto registrato alla Victoria Hall di Ginevra, in cui l'orchestre della Suisse Romande affiancava l'orchestre della Haute École de Musique de Genève per eseguire la Sinfonia numero 6 di Gustav Mahler sotto la direzione di Eva Ollinkainen. Programma, diremmo, lineare, ma tutt'altro che semplice, soprattutto per una compagine formata da studenti di conservatorio. Eppure il livello di eccellenza cui i selezionatori e i formatori di quest'orchestra giovanile si attengono ha permesso di attivare collaborazioni con le principali orchestre professionali della regione del Lago di Ginevra, come l'Orchestre de la Suisse Romande, l'Orchestra da Camera di Ginevra, l'Ensemble Symphonique Neuchâteloise e l'Orchestre des Pays de Savoie. La promozione del repertorio contemporaneo, gli stretti legami con la classe di composizione dell'Haute École de Musique e le numerose collaborazioni con l'Ensemble di Musica Contemporanea Ginevrino Contrechamp permettono agli studenti di eseguire la musica del nostro tempo e di presentare in anteprima le opere dei nostri giovani compositori. Non sorprende dunque che un nome affermatissimo come quello della direttrice finlandese Eva Ollinkainen abbia con entusiasmo accettato di dirigere questo concerto. E allora, senza ulteriori indugi, possiamo levare il sipario del nostro pavillon suisse.

La sesta sinfonia di Mahler fu composta nei mesi estivi degli anni 1903 e 1904, finita di strumentare il 1 giugno 1905, eseguita per la prima volta a Essen il 27 maggio 1906 sotto la direzione dell'autore, pubblicata nel 1906 in tre diverse versioni, ritoccata nel 1907 e quindi ancora tenuta sotto osservazione almeno fino al 1910. Non per questo si deve pensare a una creazione particolarmente travagliata. Erano quelli tempi e procedimenti del tutto consoni al modus operandi del compositore. Benché le sue dichiarazioni vadano sempre un po' prese con le molle, non si può dubitare della sincerità di quanto egli scrisse, in pieno furore creativo, al suo biografo Richard Specht, a proposito della sinfonia in questione. La mia sesta proporrà enigmi, la soluzione dei quali potrà essere tentata solo da una generazione che abbia fatto proprie e assimilato le mie prime cinque sinfonie. Enigmi, dunque, come sempre in Mahler, un po' ingenuamente o artatamente alonati di mistero. Ma di che genere? Nel caso della sesta, molti di questi enigmi, o presunti tali, sono illustrati dalla sensibilità tutta femminile di Alma Mahler, moglie del compositore e vestale di un fuoco mai spento, loquacissima prima commentatrice di questa sinfonia e delle sue ambiziose premesse filosofiche. Si comincia col ricordo di quell'estate del 1904, nella quiete di Meiernig sul Wörthersee, bella, felice, senza conflitti. Alla fine delle vacanze, Mahler mi suonò la sesta sinfonia, ormai completa. Dovevo rendermi libera da tutti i lavori di casa, aver molto tempo a disposizione per lui. Salivamo di nuovo a braccetto nella sua casupola nel bosco, dove eravamo sicuri di non essere disturbati, in mezzo agli alberi. Tutto ciò si svolgeva sempre con grande solennità. All'idillio segue l'autocelebrazione con un'inattesa oscura premonizione molto casa Mahler e par di leggere davvero il copione di una tragedia antica. Dopo aver abbozzato il primo tempo, Mahler era sceso dal bosco e aveva detto: «Ho tentato di fissare il tuo carattere in un tema. Non so se mi è riuscito, ma devi lasciarmi fare». È il grande tema pieno di slancio del primo tempo della sesta sinfonia, mentre nello scherzo descrive i giochi senza ritmo delle bambine che corrono traballando nell'arena. È spaventoso, le voci infantili diventano sempre più tragiche e alla fine non resta che una vocina lamentosa che va spegnendosi. Nell'ultimo tempo descrive se stesso e la sua fine o, come ha detto più tardi, quella del suo eroe. L'eroe che viene colpito tre volte dal destino. Il terzo colpo lo abbatte come un albero. Queste sono parole di Mahler, assicura la signora e consorte. Non c'è ragione di dubitarne. Le parole conclusive di Alma sono invece ribollenti del sacro fuoco. Nessun'opera gli è sgorgata tanto direttamente dal cuore come questa. Piangevamo quella volta, tutti e due, tanto profondamente ci toccava questa musica e quel che annunciava con i suoi presentimenti. La sesta è un'opera di carattere strettamente personale e per di più profetico. Tanto con i Kinder Toten Lieder che con la sesta, infatti, Mahler ha messo in musica anticipando la sua vita. Anch'egli fu colpito tre volte dal destino e il terzo colpo lo abbatté. Ma quell'estate era allegro, cosciente della grandezza della sua opera e i suoi virgulti erano verdi e fiorenti. Così Alma Mahler. A chi non conoscesse la biografia di Mahler, alcuni passi di questa appassionante rievocazione potranno sembrare oscuri, ma ci vuol poco a chiarirli. Proprio nel giugno del 1904, Alma aveva dato alla luce una seconda bambina, Anna Justine, che aveva dunque pochi mesi quando, alla fine delle vacanze, la sinfonia stava nascendo. Durante la composizione della sesta, nell'estate del 1904, Mahler aveva ripreso le poesie di Friedrich Rückert, ricavandone i due ultimi brani del ciclo dei Kinder Toten Lieder, quasi uniformandoli al messaggio tragico della sinfonia. E quell'ostinato cantare la morte di bambini era sembrata ad Alma un voler chiamare le disgrazie, presentimenti di sciagure che si sarebbero avverate nell'estate del 1907, con un triplice colpo del destino. Alla scomparsa improvvisa della figlia primogenita Maria, vittima di una malattia infettiva dell'infanzia, seguirono la prima diagnosi della grave disfunzione cardiaca che avrebbe portato Mahler alla tomba e conseguentemente le sue dimissioni da direttore dell'Opera di Vienna sotto la pressione di meschini intrighi locali. Ad Alma non pareva dubbio che i colpi di martello introdotti nel finale della sinfonia, un unicum davvero sorprendente, anticipassero questi eventi lugubri.
In questo senso, Alma vedeva la Sesta Sinfonia come un'opera non solo strettamente personale e profetica, ma anche intimamente autobiografica, il cui eroe altri non era che Mahler stesso, rappresentato in un autoritratto ideale. Dobbiamo essere grati quindi a Ugo Duse e Quirino Principe, autori di due monografie su Mahler assai diverse tra loro, per aver da lungo tempo gettato acqua sul fuoco della retorica e ricomposto un quadro forse meno fiorito e sensazionale, ma certamente più oggettivo e credibile, giungendo, a proposito della Sesta, a decifrare gli enigmi con conclusioni opposte. Per Duse, razionalmente, caratterizzata da una grande unità tematica, da un trattamento contrappuntistico eccezionale, questa sinfonia non trova però quella via della chiarezza che il suo autore perseguiva come fine supremo. La Sesta Sinfonia è un passo indietro. Nell'economia dell'opera mahleriana ha indubbiamente un suo peso, ma è in sostanza sintomo di una posizione negativa. Per Principe, esotericamente, si intravede una catena di corrispondenti figure in sequenza, come gli arcani di un mazzo di carte o le stazioni di una via crucis mahleriana. Carcere, evocazione di demoni per sfuggire al proprio peso, speranze e frustrazioni, duro e misconosciuto lavoro, affermazione di sé e solitudine, impossibilità di concludere la propria opera, catastrofe premonitrice, morte. Attraverso questi arcani o stazioni, Mahler sembra finalmente identificarsi senza ataviche insufficienze nella tradizione musicale europea, intesa come collettiva dichiarazione di angosce e di sconfitte. L'artista che si realizza in rigoglio è pur sempre minacciato, insieme con la propria opera, dalla morte, sicché l'opera incompiuta non è casuale, ma inevitabile. A voi dunque scegliere quale opzione vi sembra più convincente dopo aver ascoltato la Sesta Sinfonia di Gustav Mahler, eseguita alla Victoria Hall di Ginevra dall'Orchestre de la Suisse Romande e dall'Orchestre de la Haute École de Musique de Genève sotto la direzione di Eva Ollikainen.

applausi al termine della Sinfonia numero 6 di Gustav Mahler, eseguita lo scorso 10 dicembre 2024 alla Victoria Hall di Ginevra dall'Orchestre della Suisse Romande e dall'Orchestre della Haute École de Musique de Genève sotto la direzione di Eva Ollikainen. Era il primo ed unico brano di quel programma che conclude di fatto la nostra programmazione ufficiale di questa sera. Ed entriamo così nella fase finale della nostra trasmissione, quella che tradizionalmente dedichiamo alle novità discografiche elvetiche. Nel caso del disco di questa sera non sono gli esecutori ad essere svizzeri, bensì uno degli autori compresi nel programma che presentano. Stiamo parlando di un disco registrato per Prospero Classics dal baritono Miljan Siljanov e dalla pianista Nino Cioconelidze, in cui a fianco di pagine di Schubert e di Brahms troviamo anche i Sechs Monologe aus Jedermann für Singstimme und Klavier di Frank Martin. E proprio questi, per iniziare, vogliamo proporvi nella loro interezza.

Si spegne nel nulla l'ultimo dei sechs monologhe aus Jedermann für Singstimme und Klavier di Frank Martin, eseguiti dal basso Milan Siljanov con l'accompagnamento al pianoforte di Nino Cioconelidze. Vi ricordo, nell'ordine si trattava di Istals zu end das Freudenmal, Ach Gott, wie graust mir von der Tod, ist als wenn eins graufen hätte, so wollt ich ganz zernichtet sein. Ja, ich glaub, solches hat er vollbracht, e per finire, o ewiger Gott, o göttliches Gesicht. Si trattava della pagina svizzera, come abbiamo detto, contenuta nel disco novità Echoes of Eternity, Echi di Eternità, pubblicato da Prospero Classics, che vede protagonista appunto il basso Milan Siljanov, alle prese con un repertorio formato sostanzialmente da tre autori. Oltre al ciclo di Frank Martin, troviamo infatti anche i Vier Ernste Gesänge per basso e pianoforte, l'opera 121 di Johannes Brahms, e alcuni leader scelti di Franz Schubert, e fra questi noi vi proponiamo, certamente per restare nel tema, Fahrt zum Hades, lead per basso e pianoforte, numero 526 del catalogo Deutsch, che raccoglie appunto le opere di Franz Schubert.

Mozart zum Hades, lied per basso e pianoforte che risponde al numero 526 del catalogo Deutsch che raccoglie le opere di Franz Schubert, qui eseguito da Milan Siljanov con l'accompagnamento al pianoforte di Nino Cocconelize per il disco di Prospero Classics intitolato Acres of Eternities. Ed è con un altro ascolto da questo stesso disco che noi ci salutiamo, sempre Franz Schubert, questa è Der Wanderer an den Mond, lead per voce e pianoforte, opera 80. Grazie per averci seguito e per essere restati con noi. Se lo vorrete, ci ritroveremo giovedì prossimo per nuovi percorsi di musica in Svizzera. Da Davide Fersini è tutto, un saluto e a presto!

0: García Lorca. Il duende, la luna e la memoria di Monio Vadia.
1: Lorca è un uomo della terra spagnola, la Spagna dei tempi di Lorca. Poi il franchismo l'ha mortificato quel paese. Lo vediamo adesso che ne è uscito. Che paese glorioso è per molti aspetti. Ma ai tempi di Lorca la Spagna doveva essere un posto pazzesco. Non era un caso se aveva perso la testa Hemingway per la Spagna, al di là della tauromachia. Un posto che vibrava di umanità, vibrava di canto, di profondità. Non c'è in un altro posto una cultura popolare che si chiami cante hondo, il canto profondo. E quanto senti, io ho sentito i grandissimi Pepe della Matrona, vibra, tutto è vibrazione, emozione, passione. A New York vai dalla Spagna a New York e cosa vedi? La tecnologia, la cultura di massa, c'era già allora la società di massa, sono coevi. Poi Lorca scriverà quella sua esperienza, no? Il poeta a New York. Un altro gigante della cultura umana ci ha fatto un film memorabile, Un re a New York, Charlie Chaplin. Lui mostra tutti i vizi di questa follia della cultura di massa, a partire dal lifting che c'era già allora. Infatti lui se lo fa fare e poi ha quella risata, crack, gli si spezza. Al meccartismo, alla stupidità, la pubblicità, l'ossessione del denaro, tutto. E così due uomini diversi, perché in uno c'era lo struggimento poetico legato alla passione, alle emozioni, all'amore anche per quella terra spagnola, no? Soprattutto negli ultimi, perché appunto il canzoniere gitano è una cosa. E in Chaplin, poeta grandissimo dell'immagine e della mimica, c'era con un altro mezzo, ci mostra due cose. Gli animi poetici non possono vivere diciamo un loro duende nella cultura di massa americana se non rifiutandola, come hanno fatto i poeti della Beat Generation. Chaplin è stato accusato di essere comunista, ebreo, mentre lui non lo era. Lui lo lasciava credere, perché gli ebrei di allora erano gli ebrei dell'esilio, non questa feccia dell'AIPAC. E lui ne era innamorato. Disse persino una volta, interrogato, solo una volta credo l'abbia detto, e lo espresse, non una volta ma un paio, una volta lo espresse in questa forma: non ho questo onore. Sì, gli ultimi, gli esuli, i diseredati, i perseguitati. Ci fu un articolo sul New York Times il cui titolo era, per Chaplin, il Mosè del XX secolo, perché lui spese fortune, fece il diavolo a quattro per salvare gli ebrei tedeschi dal nazismo. Però lui era di madre romani, una zingara. Il padre è un inglese, ma lui tutto ha preso da questa madre. E vedendo Chaplin giovane, senza i baffetti, giovanissimo, si vede che era un rom. E però lui stava dalla parte degli ultimi, dei perseguitati, dei vessati, dei diseredati. Da entrambi ho imparato questa lezione. Io non ho nazionalità, trovo che il nazionalismo sia la pestilenza più ripugnante della storia dell'umanità. Come posso io distinguere fra un uomo sulla base di una riga tracciata per terra artificialmente? Amare il proprio paese è un'altra cosa.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: nome. Giudizi universali. Le canzoni che ti cambiano la vita.
1: Tutti grigi come grattacieli con la faccia di cera. È la legge di questa atmosfera che sfuggire non puoi fino a quando tu vivi. Nuda sulla pianta prendevi il sole con me e cantavano per noi sui rami le allodole. Una canzone di Adriano Celentano che forse pochi conoscono, Un albero di 30 piani. Siamo nel 1972 e io credo che sia strettamente attuale perché si parla di ecologia, di ambiente, che mi sembra sia un tema ricorrente nelle canzoni di Adriano Celentano, vero?
2: E come, è uno dei temi cardine, forse il tema più politico che ha sempre toccato Adriano Celentano sin dai tempi, se ci pensiamo, del Ragazzo della Via Glucca. Anche quella era la canzone in cui diceva: ok, sono cresciuto, è nato in un ambiente dove ancora c'era il verde, adesso sta arrivando il cemento. Qui, nell'albero di 30 piani, è reso tutto questo ancora più evidente, ancora più politico, lo dico tra virgolette politico, perché Celentano politico sì, ma anche no. Tu hai detto una delle canzoni meno note, è probabile, ed è un peccato però. È un peccato perché questa canzone intanto è deliziosa, deliziosa anche musicalmente, non puoi non canticchiarla, ce l'ha questo istinto meravigliosamente radiofonico. Celentano l'ha sempre avuto. Celentano è uno che mentre pensa crea un hit. Sono quelle caratteristiche che aveva anche Lucio Battisti, sono nati per avere successo oceanico. Però questo è un disco molto importante, lo dice sempre Adriano, perché forse è il primo disco in cui lui dà particolare importanza ai testi che spesso scrive lui. Non si affida più ad altri, dice: ok, adesso devo dire delle cose, io le devo dire, soprattutto quella legata all'ambiente. È una delle canzoni antesignane del tema ambientale, oggi è un tema dirimente, negli anni 70 no, io mi ricordo questo brano, mi ricordo Eppure soffia di Pierangelo Bertoli, ma non sono tantissimi, e comunque Eppure soffia arriva dopo. Celentano è un materiale incandescente, ne sono consapevole, qualche ascoltatore sono convinto che dirà: ma perché Andrea ci ha messo Celentano nelle sue 30 canzoni, non è cantautore, è un po' qualunquista, ha scritto delle belle cose ma anche delle cose tutt'altro che belle. Vero, sono abituato a questa critica, ogni volta che vado in televisione nei talk show ho alle mie spalle alcuni miei miti come banner, come foto, e quindi c'è Clapton, c'è De André, c'è Rino Gaetano, c'è Gaber e poi c'è Celentano, e c'è sempre qualcuno che dice: ma che cavolo c'entra Celentano con tutti questi nomi che tu hai alle spalle, questi volti? In realtà c'entra perché è ovvio che non è un cantautore militante schierato, è un po' paraculo, usiamo anche questa parola, è furbino, è nazional popolare, è contraddittorio, ha fatto grandi film ma anche film orrendi, ha fatto grandi canzoni ma anche canzoni orrende, ha fatto grandi cose così pessime in televisione. Però secondo me Adriano Celentano intanto incarna un po' l'Italia, nel bene e nel male. Poi è uno che balla ad altissimi livelli da quanto, 60-70 anni, ha fatto veramente la storia del paese, musicale, sociale, culturale. Poi è stato in alcuni frangenti della sua carriera un grandissimo rivoluzionario in termini musicali. Penso per esempio a uno dei primi rap non italiani del mondo, che è Prisencoli, Nencio D'Anzusole, come si pronuncia. Gli americani stessi dicono: è uno dei primi rap nel mondo, pensa a questo, che follia che aveva. Ha queste ventate di genio che neanche lui saprebbe spiegare, ma ce le ha. E poi ha due cose che mi fanno impazzire, Claudio, Adriano, tra le tante. Un carisma monumentale, qualsiasi cosa faccia tu lo guardi, è l'unico che può stare zitto un minuto in televisione, tu sei lì che dici: ok, ti guardo, pensa che carisma che ha. E poi la voce. Adriano ha una voce che se tu gli facessi leggere l'elenco del telefono che oggi non esiste più, sarebbe comunque una bellissima canzone. E per tutti questi motivi, oltre al fatto che lo conosco e gli voglio bene, per tutti questi motivi non potevo non metterci a...
1: E allora ascoltiamo la sua canzone, Un albero di 30 piani. Grazie Andrea.
3: È la tua mania di vivere in una città. Guarda bene come c'ha

0: Rete 2 informa. Un dato di fatto e una trasmissione serale. K, la cultura che non ti aspetti, alle 17. Modem, alle 18.30. Le ultime notizie dell'attualità, alle 19. Rete 2 informa. Da lunedì a venerdì, dalle 17.
1: Rete 2.
0: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: Ora andiamo a Rosarno e a Gioia Tauro. Ci sono diverse realtà. Aspetta che...
1: Ottengo le indicazioni per Rosarno.
2: Quando incontriamo Nicola Rodi, segretario generale del sindacato Fly CGL della regione Reggio Calabria, alla Mizia Terme fanno 38 gradi e un tasso di umidità molto impegnativo. In queste condizioni lavorano nei campi migliaia di braccianti dispersi tra la piana di Sibari, che include Amendolara, il Crotonese e la piana di Gioia Tauro, dove siamo noi e dove c'è Rosarno, che forse qualcuno ricorderà per la grande rivolta dei migranti nel 2010.
3: È appena passata la notte di guerriglia, due di loro feriti da colpi di pistola ad aria compressa e si scatena la violenta reazione degli extracomunitari. Cassonetti rovesciati, decine di auto incendiate, devastate anche alcune case degli abitanti di Rosarno.
4: Hanno bruciato macchine, hanno mandato donne, bambini all'ospedale.
5: Chiediamo che vengono messi in ordine queste situazioni.
2: I segni di quella rivolta e i suoni proposti vengono dall'audiodocumentario di Radio Rai intitolato Ossi di Seppia. I segni di quel momento scatenato dagli spari contro due braccianti che rientravano dal lavoro e poi diventato una vera e propria guerriglia dentro il paesino di Rosarno sono ancora visibili, non tanto nelle strade e sui muri, quanto nell'esclusione di questi lavoratori da ogni margine sociale.
0: Già nel 2010 c'era la baraccopoli, è stata smantellata, e oggi c'è la tendopoli. Ora stiamo per entrare. Aziende. Queste sono delle aziende, qua sono delle aziende che per la produzione soprattutto di agrumi. Ecco, qua da lì inizia la tendopoli. Ora la situazione è peggio rispetto a prima. Ci sono all'interno della tendopoli diverse situazioni: AIDS, scabbia, tubercolosi.
6: E poi come vengono curate?
0: Li portiamo ai presidi sanitari.
2: La tendopoli di San Ferdinando è stata sgomberata qualche giorno dopo la nostra visita, il 27 luglio 2026. I braccianti sono stati ricollocati negli appartamenti di Contrada Serricella, ma secondo Fly CGL i posti assegnati non coprono l'effettivo bisogno di tutti i lavoratori presenti nei periodi di picco stagionale, lasciando irrisolta l'incognita per i flussi futuri.
7: Le strutture che ci sono sia su San Ferdinando, sia su Rosarno, sia su Taurianova non hanno, diciamo, la capienza per ospitare tutte le persone che nel periodo di intensa attività, che è quello di ottobre e novembre, ottobre marzo, dove c'è la stagione agrumicola, la stagione olivicola, dove si arrivano anche a 1.000-1.200 persone.
2: Caterina Vaiti, segretaria generale di Fly CGL Calabria. La ritroveremo più avanti. Adesso torniamo a quello che è stata la tendopoli di San Ferdinando, una distesa di polvere e di spazzatura, abitata, ma il termine suona quasi come una beffa, da uomini provenienti quasi tutti dall'Africa subsahariana. Durante il giorno andavano a lavorare, il pomeriggio o la sera facevano ritorno qui. L'odore è forte, i rifiuti sono sparsi, quattro container blu dove lavarsi con la scritta Ministero dell'Interno sono collocati all'entrata e poi le tende coperte da teli e plastiche dentro le quali ripararsi da non si sa esattamente cosa, visto che i 40 gradi quasi della fine di luglio sovrastano e colpiscono un'area completamente priva di alberi.
0: Scendiamo un attimino così vediamo che dici. Ciao.
8: Ciao,
0: come stai? Tutto a posto?
8: Tutto a posto.
0: Animo. Tu sei regolare?
8: Sì, regolare, sì.
0: Cosa raccogli? Pomodori?
8: No, non pomodoro, cipolla.
0: Cipolla adesso?
8: Sì.
0: Cipolla. E dove sei che lavori?
8: Nicotera Marina.
0: Ah, Nicotera. Voi siete,
8: sì,
0: quelli,
8: sì,
0: che andate a Nicotera?
8: Sì, sì.
0: E con che cosa vai? Con la bici?
8: Bici, sì, sempre.
0: Con la bici. Quanti chilometri sono?
8: Non so, 20 chilometri.
0: 25, 30? 20. A che ora parti la mattina?
8: Alle 5.
0: E devi lavorare fino a che ora?
8: Fino alle 4, fino alle 5, dipende.
2: Quando siamo entrati noi e ci siamo fermati alle prime tende, c'erano una ventina di persone, quasi tutte buttate su materassi di terza o quarta mano per difendersi dal caldo. La prima tenda era una specie di bazar, si vendevano stracci, vestiti e appunto materassi ritirati chissà dove e chissà come, segnati da macchie antiche. Quando siamo entrati noi, la tendopoli era già un luogo invisibile, lontano da ogni abitazione. La voce dello sgombero, che sarebbe in effetti arrivato di lì a pochi giorni, girava, ma quasi tutti non sapevano che sarebbe davvero avvenuto.
5: Ah. Lì, ah. Lì, là,
9: I re di casino. I sono di chi va di casino?
10: No, noi sentiamo queste parole.
0: Ma stanno parlando che le vogliono togliere.
9: Non lo so quanto mesi.
11: Ma secondo me, da nessuna parte. Basta che andiamo via, basta. Sento! Noi non vogliamo in nessuna casa, pesce. Basta!
9: Non si trovano.
11: No!
2: Sale un po' di tensione.
11: Io a casa, io c'è a casa, tutto parti. Quale te le avevi? Quale te le ha? Ma dai, devi vergogna, non vergogna! Questo parlo! Mandiamo i soldi! Vai via! Vai via! Mandiamo i soldi!
12: Mio fratello che guardi il mondo!

0: la stragrande maggioranza delle presenze sono presenze regolari, con diverse tipologie. Ci sono i richiedenti asili, ci sono quelli di protezione umanitaria, per cui svolgono delle attività lavorative corrette dal punto di vista formale.
1: A Gioia Tauro, nella sede del patronato INCA, cioè l'Istituto Nazionale Confederale di Assistenza, incontriamo Nino Calogero.
0: Poi è chiaro che ci sono le evasioni contributive, nel senso che spesso vengono denunciati e registrati in forza del permesso di soggiorno che hanno per un numero di giornate inferiori a quelle che effettivamente prestano. Perché se lavorano effettivamente 6 mesi, poi vengono dichiarati e denunciati per un periodo inferiore, avranno meno indennità, parliamo di lavoro precario, temporale, avranno una minore indennità di disoccupazione. Questi ragazzi nel lavoro reale spesso ce l'hanno, ma sulla loro posizione contributiva dell'INPS non ce l'hanno.
1: E Nicola Rodi.
2: Notiamo che il contratto provinciale del lavoro molto spesso non viene rispettato, o perché le giornate sono registrate poche, lo vediamo poi negli elenchi agricoli, o perché c'è chi lavora a cottimo, quindi si basa su io raccolgo più cassette di te e quindi mi paghi la cassetta. L'orario di lavoro è un pochettino tralasciato. Notiamo che a partire dai trasporti, a partire dalla situazione alloggiativa, questo contratto viene disatteso e i problemi nascono proprio perché questo contratto non viene rispettato.
0: Allora, c'è un problema storico che va al di là del contrasto che ci può essere tra le organizzazioni sindacali e datori di lavoro, che è la competitività del prodotto. I prodotti agricoli di questa zona sono in diretta concorrenza con i prodotti del Maghreb. Stiamo parlando di paesi dove il costo della manodopera e i costi di produzione sono veramente bassi. Nella piana di Gioia Tauro, nello spazio di qualche decennio si è ridotto notevolmente la produzione di agrumi destinati al succo si è trasformata in parte, la gran parte sono diventate kiwi e una parte degli agrumi sono diventati prodotti da tavola.

0: passo nunca.
1: Mancano molti ispettori, quindi è facile eludere i controlli.
2: Ritroviamo Caterina Vaiti, segretaria generale di Fly CGL Calabria.
1: Perché noi abbiamo constatato sul campo che le assunzioni sono fatte, vengono fatte per 2-3 giorni, una settimana, e quindi il giorno che va l'ispettore verrà esibita quella assunzione, dice: oggi io sono stato assunto per raccogliere delle arance piuttosto che delle olive, e perché quel giorno è là. Ecco, assolutamente, perché magari quell'ispettore, non per sua incapacità, ma proprio perché il personale è così esiguo rispetto a questo marasma di lavoro da fare, il giorno dopo si

0: piuttosto che Trebisacce, dove ci sono dei migranti che hanno una situazione più dignitosa rispetto agli alloggi. La parte, diciamo, monca per questi lavoratori è la lingua, gli alloggi e i trasporti. Alcune cittadine hanno fornito i trasporti pubblici, quindi per portarli dalle proprie residenze ai posti di lavoro, e adesso si sta completando, diciamo, questo iter per fare i trasporti pubblici su tutta quella zona. Poi abbiamo la zona centrale che si divide tra il Lametino e il Crotonese. Ci sono alcuni paesi che si sono trasformate in piccole comunità. Ad esempio, adiacente al Lametino abbiamo un paese che si chiama Curinga, dove alcuni lavoratori rumeni hanno occupato vecchie strutture turistiche e hanno fatto le loro piccole comunità. Funzionano, funzionano. Ovviamente anche lì tutto attenzionato, perché il fenomeno del caporalato è abbastanza pregnante. E poi abbiamo la situazione proprio ai limiti dei diritti umani di Gioia Tauro, di San Ferdinando, di Rosarno e di Taurianove, dove Rosarno e Taurianove ci sono questi campi dignitosissimi, ma ovviamente ghettizzati.
1: Gli ultimi dati dell'osservatorio Placido Rizzotto, che studia le problematiche del lavoro nell'agricoltura, con particolare attenzione al caporalato e allo sfruttamento dei lavoratori e delle lavoratrici, dicono che su circa 1 milione di impiegati nei campi, oltre 200.000 sono in nero o in condizione di paraschiavitù, con un tasso di irregolarità che supera il 30%. La retribuzione media è di circa 6.000 euro lordi l'anno, che sale a 12.000 se il lavoratore o la lavoratrice ha anche un impiego in un altro settore. Il 30% delle vittime di caporalato sono italiani o cittadini dell'Unione Europea, sfatando così l'idea di un fenomeno solo, tra virgolette, straniero. Il settore vale 73,5 miliardi di euro, ma su 3.529 controlli dell'Ispettorato del Lavoro il 59,2% ha rilevato irregolarità. Il rapporto smentisce anche la geografia tradizionale, documentando lo sfruttamento in Piemonte, in Trentino, in Basilicata, oltre che al sud.
0: La situazione è uguale dappertutto, legata alle stagionalità, e in quel periodo, a seconda di dove ti trovi, vivi le stesse situazioni che puoi trovare a Treviso, piuttosto che a Bolzano, piuttosto che in Piemonte, piuttosto che in Sicilia. Nel senso, hanno questo identico modo di fare e questo identico modo di vivere, perché si scontrano con una burocrazia, con una legge che, pur avendola voluta in maniera intensa, che è la 199, dove noi abbiamo voluto che fosse contemplato come un reato penale la questione del caporalato, ha dei limiti che poi rende queste situazioni, diciamo, al pari delle altre regioni e in ugual misura.

0: Torniamo adesso al nostro viaggio nella zona della piana di Gioia Tauro. Abbiamo lasciato la tendopoli di San Ferdinando e adesso Nicola Rodi ci accompagna al paese di San Ferdinando perché vuole mostrarci una situazione positiva.
1: Noi siamo a San Ferdinando, nel comune proprio, nel centro quasi di San Ferdinando, e stiamo per visitare la sede questa di Dambesò, cioè Casa della Dignità significa. Ci sono all'incirca 50 persone, 47-50 persone, che vengono ospitate in questo edificio. E quindi Casa della Dignità vera e propria.
2: E da chi è stato creato?
1: Da appunto Dambesò, che è questa associazione che è con la Chiesa Valdese. Qui ci sono, c'è un vivere dignitoso delle persone. Ora scendiamo e diamo un'occhiata.
2: E qui vengono dati gli appartamenti?
1: Sì.
2: E devono corrispondere
1: un minimo di affitto, mi pare sugli 80 euro. Questo è veramente sono degli alloggi dignitosi e un vivere civile questo. Noi questo vorremmo, però ci rendiamo conto che non è che possono fare tutto, però se volessero pure questa cosa la possono fare.
3: Esiste la più o meno.

78 anni, abbiamo messo in evidenza le diverse facce della medaglia. Questa situazione qua non è la situazione che abbiamo visto lì e non è la situazione che c'è su Rosario. Ci sono tante case che sono sfitte dappertutto, potrebbero pure aiutare. Ogni comune prende in carico, per esempio, le 50 persone, 20 persone, e la situazione la risolve.

0: questa è una zona che ha bisogno di quei lavoratori.
1: L'unico proprietario, grande proprietario terriero di questa zona è la 'Ndrangheta. Il mercato agricolo del territorio è gestito dalla 'Ndrangheta.
2: Valerio Romano è invece segretario di FilmCAMS, che tutela lavoratrici e lavoratori dipendenti nei settori del terziario, del turismo e dei servizi. Ha citato la 'Ndrangheta, la mafia calabrese. I dati della Direzione Investigativa Antimafia confermano che oltre il 23% dei beni confiscati alle cosche sono terreni agricoli, mettendo in luce una strategia di accaparramento delle campagne. La 'Ndrangheta esercita un controllo capillare sul mercato agricolo calabrese, alterando i prezzi dal campo alla tavola, con azioni diciamo dissuasive contro l'imprenditoria onesta. Dati di Coldiretti mostrano come i clan impongano il caporalato con la gestione dell'intera filiera agroalimentare, specialmente nella piana di Gioia Tauro, e la guardiania, cioè l'imposizione forzata di un custode o di un guardiano legato alle cosche locali per proteggere i terreni agricoli.
1: Una volta in un accampamento in un accampamento tra Rezziconi e Rosatno, all'interno della campagna, ne abbiamo trovati per caso, abbiamo trovato un accampamento con circa 200 persone, in piena campagna. In inverno si spostano pure, alcuni stanno facendo ultimamente, vanno a lavorare diciamo nelle fabbriche del nord e poi rientrano come stagionali e poi rientrano in determinati periodi, soprattutto nei periodi di picco, per dire Amazon è un'azienda di quelle che assume molti di questa manodopera straniera e l'assume al nord Italia e loro partono da qua, vanno a lavorare lì e poi ritornano nel periodo diciamo più dove non c'è meno attività.
0: Non è che c'è qualcuno che è contro quello, perché hanno bisogno di queste persone, però nel momento in cui o per una questione di fondi o per altre questioni di soldi o per altro, basta poco per creare quella scintilla e gli esterni sanno come fare per mettere in contrasto loro con la popolazione.
1: E ormai tutti i latifondisti degli anni non ci sono più.
0: C'è un'imprenditrice che è tornata a gestire in questa terra.
2: L'imprenditrice Patrizia Morabito. Il 7 e 13 luglio scorsi due incendi hanno colpito la sua azienda. L'associazione Libera ha parlato di chiari tratti della violenza mafiosa. Lei dice di non aver mai ricevuto minacce esplicite né richieste di vendita dei terreni.
3: Le guardianie e i fattori gli hanno fregato le terre, quelli che erano il grande feudo.
2: La chiacchierata continua, si parla di 'Ndrangheta, di mafie, di integrazione, di problemi che sovrastano gli operai e le operaie. Poi arriva l'ora di rientrare e mentre torniamo a Lamezia il sole scende sulla piana. Immaginiamo i braccianti contare le cassette, ricevere i contanti, avviarsi verso le baracche. La notte coprirà i campi, domani ricominceranno, nell'eterno ripetersi dell'uguale.

0: Ben ritrovati da Christian Gilardi. Avete riconosciuto tutti la voce di Fabrizio De André, uno dei più grandi cantautori del Novecento. Il brano era Cruza de Ma. Franco Brevini, ospite di Gran Bazar, perché oggi appunto ci avviciniamo con Cruza de Ma a Fabrizio De André. Perché?
1: Perché il nostro tema di oggi è la moderna canzone dialettale d'autore. Fu un'esperienza fondamentale che si affermò a partire dagli anni 70 del Novecento. È stata un'avventura musicale di grande originalità, in quanto pur attingendo al patrimonio popolare, questi cantautori si sarebbero poi mossi autonomamente. Centrale è la figura appunto proprio del cantautore, in quanto creatore unico sia di testi sia di musica. I generi abbracciati sono diversi e spaziano dal folk al rock, dal blues al jazz. Il risultato, il dialetto entra a pieno titolo tra le opzioni del pop contemporaneo, non più colore locale ma scelta espressiva. Di città in città, di accento in accento, ascolteremo come, attraverso le voci dei cantautori, l'Italia abbia ritrovato il suono delle sue parlate.
0: Ecco, ma da dove vogliamo cominciare il nostro viaggio attraverso l'Italia dei cantautori dialettali?
1: Siamo partiti da uno degli autori più celebri, ma ci ritorneremo. Cominciamo dal nord, da quella Milano alla quale ci aveva portato la puntata precedente. E proprio la città di Milano è una fucina della canzone dialettale. Avevamo accennato già prima dei club ai teatri cantina, dove nasce un'idea di canzone che parte dal parlato, dalla battuta, dei personaggi di cortile. Il dialetto non è mai caricatura, è, come dire, è un ritmo raccolto dalla strada, è una metrica del vero. E qui convivono quei tratti che fra l'altro sono tipicamente milanesi. C'è la comicità, ma c'è anche la pietà. C'è lo sguardo clinico, ma anche l'abbraccio. Mi sembrano i due tratti proprio caratteristici dell'ethos milanese.
0: Ecco, il decano di tutti fu senza dubbio Enzo Iannacci.
1: E infatti proporrei proprio di partire da uno dei suoi testi più noti, tutti lo conosciamo, il Purtavi Scalde Tennis, scritta in collaborazione con un personaggio importante del teatro milanese italiano come Dario Fo. E ci racconta la storia di un uomo ai margini, il cui unico lusso è il possesso di un paio di scarpe da tennis. E Iannacci lo racconta con la sua cifra inconfondibile. Il milanese è ibridato con l'italiano, il fraseggio è spezzato, una micropausa che fa ridere e subito dopo commuove. La canzone è anche un piccolo teatro civile, niente proclami, solo dettagli, ma dettagli che bucano. In sottofondo una band asciutta, in primo piano la voce che ti accompagna al confine tra il sorriso e il nodo alla gola.

Un bel dì, vicino a che possa camminare una macchina. Sì, arriva una macchina che venga e domanda. Ehi, a me. Sì, a lei. Mi piacere la strada per andare alla Porta Frolonini. Non conosco la Porta Frolonini, scusi, io sono stato all'aeroporto. Il Doscalo lo conosce? Sì, il Doscalo, conosci, so dove è il Doscalo. Lo accompagno io, Doscalo, però vedi su camici sulla macchina, non l'hai vista questa macchina? Bella questa macchina, mi piace la macchina. È sua? Sì, mi. Dove sta Barbone, dove sta la macchina? Macchina non ne ho mai vista. Si fa salire sulla macchina e ci dico la strada di Doscalo, se no, niente, come si fa per dire, insomma. Mangiare bene nello spasso, questa è la vita del Bersolasso. Allora, la strada per lo scalo, vengo sulla macchina e ce lo dico. Vabbè, giù sulla macchina. Bella questa macchina. Lo sono mangiato sulla macchina, specie di dietro. Poteva farmi salire anche davanti, tanto non sporcavo mica. Sta macchina c'ha tutto, freni e frecce, anche la marcia indietro. Bene, siamo a posto. Anche mio cugino Aristide c'aveva la macchina, ferma però, che dormiva dentro. Aristide. Dopo è morto, lui e la macchina, e si è fatto di due. Ostia, Aristide. E rideva sempre. Ferma, signore, ferma che sono arrivato. Come arriva? Sono arrivato, ferma, signore. Ferma.

0: A Milano chiamano ariosi i dialetti della Brianza e delle Prealpi. Anche loro hanno avuto il loro cantautore.
1: Sì, sempre in Lombardia, se ci spostiamo agli anni 90, troviamo una nuova testimonianza. Questa volta di turno è il mondo dei contrabbandieri, dei pescatori e delle genti delle Prealpi e della Brianza. Molti ascoltatori avranno già indovinato il nome che conoscono benissimo, Davide van der Sfroos, pseudonimo di Davide Bernasconi. Perfino il nome d'arte, van der Sfroos, cioè Vanno di Frodo, ricorda l'andar di Frodo dello spallone, del contrabbandiere, e ricorda una risorsa come quella del contrabbando che, pur illegale, dava una mano alle economie di sussistenza locale. Van der Sfroos ci ha raccontato le sue storie servendosi del laghè, il dialetto comasco lariano, che in cui racconta di scorribande notturne, barche sull'acqua, pescatori e baristi che conoscono il vento per nome. Il laghè porta con sé il gusto della storia orale. La musica fonde folk, rock e ballad con ritmi da strada. E anche qui non siamo in un'area vicina al folklore, ma nella restituzione di una geografia che mi verrebbe di dire morale. Ascoltiamo uno dei suoi esiti migliori, la Ninna Nanna del contrabbandiere.
0: Franco Brevini, ci puoi dire qualcosa su questo testo, peraltro anche assai familiare, no, alla maggior parte dei nostri ascoltatori?
1: Sì, è una canzone sulla vita degli spalloni, i contrabbandieri del confine tra lago e montagne, restituita però in un racconto intimo, notturno. Non c'è l'epica del romanzo d'avventura, l'epica picaresca, no? C'è una Ninna Nanna che culla la paura, la fatica, l'attesa, il rientro tra la nebbia, le remate leggere, i sentieri sulla frontiera. Musicalmente è una ballata con una voce bassa e confidenziale che porta il dialetto all'orecchio di tutti. È, a mio avviso, il van der Sfroos più riuscito, capace di dare un volto umano a un pezzo di memoria prealpina.

0: In Lombardia, però, non possiamo dimenticare la voce di Bergamo, dove troviamo alcuni cantautori importanti.
1: Direi che fra tutti non possiamo tralasciare Luciano Ravasio, una figura centrale nella riscoperta e nella valorizzazione della canzone dialettale bergamasca. Sono fondamentali in questo senso, li segnalo ai nostri ascoltatori, i cinque volumi di Notte de Bergen. Ravasio lavora sul registro epico-lirico delle valli bergamasche. Questo significa lingua scabra, immagini nitide, un passo che restituisce dignità ai mestieri e alle feste. Non dimentichiamo che cosa in bergamasco si dice laur, cioè lavoro. È la prova che la canzone dialettale può fare patrimonio, può custodire e innovare senza confondersi con la nostalgia.
0: Ecco, cosa ci proponi di ascoltare di Ravasio?
1: Beh, Terra de Bergen sarebbe l'inno che Ravasio ha intonato al suo paese, la classica geografia della piccola patria, ed è quello che più spesso rappresenta il suo lavoro. Ma io vorrei proporvi un testo più divertente. Si intitola L'Ede Albi, che significa È di Albino, un paese della bassa Seriana, divisa dal vicino Nembro. Sono due paesi confinanti da un'antica rivalità. È un omaggio parodia ai Beatles perché il ritornello di Let It Be diventa in bergamasco Lede Albi. E Ravasio mette in scena una piccola epopea paesana giocando sul suono e sul ritmo del celebre originale.

0: ascoltami un po'. Lui le del B e mette anche lei le de Nember. Ma i due indiani, gli Hindu o gli Sikh?
1: Dopo Bergamo, credo che ora ci attenda l'incontro con un big della canzone italiana che abbiamo ascoltato all'inizio puntata, che ha lasciato un segno profondo di là dal dialetto, Fabrizio De André.
2: De André vuol dire Genova, e fra le sue incursioni nel mondo del dialetto, memorabile è l'album Creusa de Ma, che risale al 1984. È il Mediterraneo in forma di canzone, con percussioni asciutte, corde come remi, il genovese che scivola tra immagini di viaggi e ritorno. Creusa cosa vuol dire? È il viottolo scavato che scende al mare e diventa metafora di rotte e incontri che abbracciano tutto il Mediterraneo. Il brano intreccia strumenti musicali anche interessanti, il bouzouki, l'oud, i tamburi, in un impasto sonoro e un po' ipnotico che, come dire, anticipa quella che poi verrà chiamata la world music. Il testo evoca marinai, spezie, lingue mescolate. È una poesia di porto, non è neppure un esperimento etnico, ma un classico moderno che ha insegnato alla canzone italiana a guardare a sud e a est, cioè verso l'Africa e il Levante. La scelta del dialetto in questo caso non è scelta gelosa, campanilistica, municipalistica, ma apre appunto all'intero Mediterraneo. In fondo si capisce tutto anche quando non si capiscono davvero le parole.

0: Ecco, Fabrizio De André però non si è espresso solo nel dialetto genovese, ha usato il sardo, ha usato il napoletano, mi viene in mente Don Raffaè nell'album Le Nuvole del 1990.
1: Sì, Don Raffaè è la più celebre satira napoletana di De André, una tarantella velocissima orchestrata da Mauro Pagani in cui il brigadiere di custodia si rivolge familiarmente a un boscamorrista in carcere. Il racconto, in un dialetto romanesco napoletano, teatrale e musicalmente trascinante, mette a nudo la latitanza dello Stato. È una canzone di denuncia in questo senso, cioè dove le istituzioni sono deboli, il potere criminale dispensa favori, garantisce l'ordine e persino un certo conforto. Il caffè ricorrente che viene portato al camorrista non è un semplice dettaglio un po' pittoresco, ma è il rituale dell'accordo e della convivenza ambigua. La piccola moneta che facilita i rapporti, il grasso che unge gli ingranaggi e che rende normale ciò che invece normale non è. Musicalmente il brano intreccia percussioni a tamburo con un parlato cantato che sembra un numero di teatro, ironico in superficie ma sotto amarissimo. I rimandi all'informazione e alla politica dell'epoca fanno da bersaglio a una critica più ampia. La denuncia va all'Italia che ride per non vedere la collusione. È una lezione d'autore su come il dialetto usato con perizia ritmica e timbrica possa diventare strumento pop di altissima efficacia narrativa ma anche civile.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcere Oimè. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacce cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che chi le stipendi e un ambo se sogno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al mazzi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a un gilet.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità, non raffaevo i politicamente, io voglio

0: E così il nostro viaggio tra i cantautori e il dialetto ci ha portato a Milano, nelle valli bergamasche, sulle rive dell'Ario, fino al Mediterraneo di Fabrizio De André. Abbiamo naturalmente riconosciuto tutti il brano Don Raffaele. Abbiamo ascoltato come il dialetto, da lingua della quotidianità e della memoria, sia diventato negli anni 70 e oltre una scelta d'autore, non un colore locale ma uno strumento poetico, non nostalgia ma possibilità espressiva. E ora, per chiudere questa puntata, ci spostiamo in Emilia. Lo facciamo con un grande protagonista della canzone italiana che ha saputo mantenere un filo profondo con la propria terra, e sì, sto parlando di Francesco Guccini. L'unica sua canzone interamente scritta e cantata in modenese è un piccolo gioiello ironico e malinconico, un blues domestico essenziale che porta già nel titolo il suo stato d'animo, al trest, cioè il triste. E con questa voce scarna naturalmente ringrazio e saluto Franco Brevini, che ritroveremo la prossima puntata, e ricominceremo proprio da Francesco Guccini, quindi con questo passo da blues rurale emiliano vi salutiamo e buon ascolto.
1: Absolutamente,

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il radiogiornale.
2: Aggregazioni comunali, qualcosa si muove anche nel Locarnese. I municipi di Minusio e di Tenero Contra potrebbero mettersi insieme e dare vita al quinto comune ticinese in ordine di grandezza, il secondo nella regione. Il nuovo sistema tariffario TARDOC non piace ai medici di famiglia, che chiedono già delle modifiche dopo soli 7 mesi dalla sua entrata in vigore. La consigliera di Stato Vodese Valérie Ditli ancora nell'occhio del ciclone, questa volta a far discutere una donazione ricevuta a sostegno della sua attività politica da un imprenditore e proprietario di vigneti, dopo l'annuncio di un'importante erogazione di aiuti pubblici per la viticoltura. In Spagna la crisi migratoria a Ceuta continua ad avere conseguenze. Il premier Sanchez si difende davanti al Parlamento, cresce la pressione sul governo per chiarire il ruolo del Marocco. Sport calcio, una zampata di Aieti a tempo praticamente scaduto regala a Lugano la quinta vittoria su 5 partite e la testa della classifica della Super League. Venerdì 4 settembre, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. L'avete sentito nei titoli. Minusio e Tenero Contra vogliono studiare un'eventuale fusione. Sarebbe la prima aggregazione urbana nel Locarnese, creerebbe un comune di 11.000 abitanti e farebbe seguito a una serie di approfondimenti favoriti dalla sezione enti locali negli ultimi mesi. Una decisione che fa però cadere l'ipotesi di una unica grande aggregazione da Losone a Minusio, passando per Locarno, Orsedina e Brione sopra Minusio. Sentiamo perché dai due sindaci, Roberto Mondada di Minusio e Graziano Crugnola di Tenero Contra.
3: Ci sarebbero più garanzie di avere una prossimità di servizi che potrebbero essere ripartiti in maniera equilibrata nei due territori, evitando così il rischio di una centralizzazione amministrativa che per taluni nel nostro comune è ancora vista un po' come rischiosa o problematica.
4: Con Minusio abbiamo già delle ottime sinergie, sviluppiamo tanti lavori assieme e crediamo che sia un'ottima possibilità per la popolazione, semmai, di dar seguito a un eventuale progetto piuttosto che a un progetto molto più ampio.
2: Le considerazioni dei sindaci di Minusio e di Tenero Contra. E questa idea di aggregazione che prende via è stata una sorpresa anche per il cantone. Sentiamo il capo del Dipartimento delle Istituzioni, Norman Gobbi.
5: Sicuramente di sorpresa, ma anche di soddisfazione da un lato, perché l'area urbana del Locarnese è stata tra le regioni più refrattarie ad affrontare una politica d'aggregazione, dall'altra parte la soddisfazione nel riscontrare come il lavoro preparatorio svolto con tutti i comuni del Locarnese ha permesso di dare questo là tra Minusio e Tenero Contra, e soprattutto che la spinta dal basso è oggi quella principale per i progetti d'aggregazione. Questo sicuramente può essere una riflessione, dall'altra parte sicuramente il fatto di avere una popolazione superiore ai 10.000 abitanti può essere anche una sfida che può rilanciare anche altre discussioni, non solo nel Locarnese ma anche in altre parti del cantone, penso in particolar modo a Basso Mendrisiotto.
2: Il consigliere di Stato Norman Gobbi, responsabile del Dipartimento delle Istituzioni. In Svizzera, dopo soli 7 mesi dalla sua entrata in vigore, il nuovo sistema tariffale per le prestazioni mediche ambulatoriali TARDOC non convince medici e di famiglia e pediatri. Chiedono di rivalorizzare la professione, già alle prese con un calo di interesse a scapito di quelle specialistiche. A Berna, Alessio Veronelli ne ha discusso con il dottore Sébastien Jotteron, co-presidente dell'Associazione dei Medici di Famiglia e dell'Infanzia.
6: Non c'è dunque voluto molto per giudicare un mezzo fallimento il TARDOC, attivo da inizio anno, ma che per i medici generalisti ha già effetti negativi.
7: Presque 10 ans, finalmente, per accoucher de TARDOC.
8: Quasi 10 anni di lavori e tante speranze riposte nel TARDOC. Le prime cifre sono però deludenti. Per i medici di famiglia e dell'infanzia il risultato è nullo. Il nostro lavoro non cambia, i nostri costi fissi aumentano, ma i guadagni sono bloccati. Questo ci impedirà di investire nella formazione del personale. Il vero effetto catastrofico è però quello che i giovani medici sanno che un generalista guadagnerà meno di uno specialista e dunque è lì che andranno.
7: È inaccettabile. On risque d'avoir des gens qui se détourne vers d'autres spécialités.
6: Non volete però lanciarvi in una lotta interna generalisti contro specialisti, anche perché alla fine a perderci sono soprattutto i pazienti.
7: On a une bonne reconnaissance, un bon soutien de la FMH.
8: L'associazione professionale dei medici ci sostiene, almeno in teoria, parlando di rivalorizzare il lavoro dei medici di famiglia, e questo lo fanno anche gli assicuratori e per certi versi i politici. Adesso però aspettiamo i fatti, perché di promesse ne sono già state fatte abbastanza. Non ci sono spaccature interne, vogliamo solo che quanto promesso sia mantenuto.
7: C'è un'attente, ma pas de clivage, ma un'attente che le promesse soient tenues.
6: Dottor Jotron, realisticamente che margini di manovra pensate di avere? L'ho detto lei, 10 anni di lavori e discussioni per raggiungere un compromesso sul Tardoc, e dopo solo 7 mesi chiedete già degli interventi.
7: Oui, alors ça c'est la bonne nouvelle, si on veut bien, avec Tardoc par rapport à l'ancien tarif Tarmed, c'est qu'il est dynamique.
8: Il vantaggio di questo sistema tariffale rispetto al vecchio Tarmed è la sua dinamicità. È già previsto che se vengono rilevate delle assurdità o delle falle strutturali possono essere corrette. Ci vorranno tempo e discussioni, chiaro, ma è per questo che siamo intervenuti già adesso e non fra un paio d'anni, quando i generalisti saranno ormai sfiancati.
7: Un'année o due, où tout le monde sera fatigué e aura plus envie d'exercer son métier.
2: Di nuovo nella bufera la consigliera di Stato Vodese Valérie Ditli. Stavolta a far discutere è una donazione di quasi 20.000 franchi a sostegno della sua attività politica da parte di un facoltoso imprenditore e proprietario di vigneti. La somma sarebbe stata versata l'indomani dell'annuncio da parte di Ditli, responsabile del cantone della politica agricola, di una cospicua serie di aiuti per la viticoltura. L'inchiesta dei colleghi di RTS è riassunta da Anna Riva.
9: Il 14 novembre dello scorso anno, su un conto riconducibile al partito del centro del Canton Vaud, che Valérie Ditli sarebbe stata la sola a utilizzare, atterravano in totale 19.800 franchi. L'origine è da ricercare in 4 società facenti capo a Jürg Stäubli, un importante proprietario di vigneti nella regione, tra le 300 persone più facoltose in Svizzera. Il 13 novembre 2025, invece, dunque il giorno prima, Ditli, consigliera di Stato a capo dell'agricoltura, presentava un piano di aiuti per il mondo vitivinicolo vodese per oltre 17 milioni di franchi. Tempistiche queste che sollevano più di un interrogativo. Stäubli, da parte sua, riconosce di aver suddiviso la donazione in 4 per aggirare gli obblighi legali di trasparenza. Dice inoltre che il denaro versato era destinato proprio alla ministra, che a suo dire svolge un ottimo lavoro. Ebbene, i membri del governo vodese non possono accettare contributi sotto forma di denaro né regali dal valore che superi i 300 franchi. Per Ditli si è trattato però di una donazione a favore di una sua futura campagna. Stäubli ha scelto da solo le tempistiche e l'ammontare del versamento. Insomma, nuove polemiche attorno alla 33enne che ha lasciato il centro per lanciare una sua formazione politica. In questo caso non è ancora chiaro se ci siano gli estremi per aprire un'inchiesta per corruzione. Ditli è peraltro già nel mirino della procura, tra le altre cose, per abuso d'ufficio.
2: Dall'estero, il premier spagnolo Pedro Sanchez si è presentato davanti al Parlamento per fornire chiarimenti sulla gestione della crisi migratoria a Ceuta. Sanchez ha difeso l'operato del governo e sul ruolo del Marocco ha negato il coinvolgimento diretto di Rabat. L'opposizione intanto chiede le dimissioni del governo, mentre ieri sera migliaia di persone hanno protestato in varie città. Da Madrid, Giulia Danieli.
10: L'attesa relazione del primo ministro al congresso arriva il giorno dopo la pubblicazione del rapporto di polizia che indicava le forze di sicurezza marocchine come responsabili dell'afflusso in massa di 70.000 persone lo scorso 30 luglio a Ceuta, che parrebbe stato pianificato e non spontaneo. Questa pubblicazione ha alimentato le polemiche già esistenti in Spagna sulla crisi migratoria e ha provocato forti proteste durante le imponenti manifestazioni avvenute ieri in tutto il paese, manifestazioni coordinate dai partiti di opposizione al governo che chiedono le dimissioni di Sanchez. Sanchez ha ribadito che nessun servizio di intelligence aveva previsto l'attraversamento di massa dei confini tra Marocco e Spagna e ha respinto l'idea che esistano prove concrete che il Marocco abbia organizzato l'ingresso dei migranti e ha ribadito di non avere al momento prove, pertanto attende ulteriori indagini. Ha anche annunciato nuove misure per la protezione di Ceuta e Melilla, come l'ampliamento dei controlli di frontiera, una struttura fissa in mare per impedire gli attraversamenti a nuoto e la volontà di includere Ceuta e Melilla nell'Unione Doganale Europea. Il Premier ha continuato il suo discorso, che è durato più di un'ora, spiegando che nessuna organizzazione aveva messo in guardia sulla possibilità di una traversata di tale portata e che dai paesi dell'UE si aspettava comunque maggiore collaborazione e solidarietà. Ha infine sottolineato l'importanza di non dimenticare l'aspetto umanitario e di rispettare coloro che tentano di migrare per sfuggire alla povertà e alla guerra.
2: RG24, ora le cronache sportive.

0: Qualcosa quando giochi a West Ham, al Celtic, a Sturm di Graz in Turchia, 12 partite in nazionale. Questo scetticismo era giustamente per l'ultimo anno, però io so cosa vuol dire giocare contro Albion e oggi l'ho voluto fortemente. Lui lo sa, la nostra storia dura da un anno e mezzo e quando c'è stata la possibilità martedì mattina non me la sono lasciata sfuggire. Ringrazio la società, non era facile prendere Albion con tutti gli attaccanti che abbiamo chiamato. È il primo che dopo 3 secondi mi ha detto: io voglio rigiocare a Lugano, e questa è la cosa che conta ed è la cosa che si è già vista stasera. La forza di quest'anno è il gruppo, giocano insieme, lottano insieme. Per pochi minuti in queste 12 partite non ho visto la squadra che volevo, pochi minuti in 12 partite, il resto è tutta una squadra che lotta. Poi magari non potremmo vincere tutte le partite, sicuramente non siamo una squadra schiaccia sassi, ma siamo una squadra che è convinta di quello che fa ed è quello che mi piace.
1: Lugano dunque in testa al campionato a punteggio pieno, ovvero 15 punti in 5 partite, un punto in più dello Young Boys che ha anche una partita in più, terzo posto per il Basilea, fermo a quota 10, Renani sconfitti, e 2-1 in casa in rimonta dal Sion, trascinato ancora una volta dal bomber Botelli, autore di una doppietta e della sua 12ª rete in 11 partite stagionali. Per il tennis, questa sera da segnalare l'eliminazione al secondo turno degli US Open del canadese Ogier Aliassime, la testa di serie numero 3 del torneo di New York, battuto in 4 set dal russo Kachanov. Nel tabellone femminile, vittorie invece per Osaka e Swiatek. Infine nell'hockey, Friburgo subito vincente in Champions League, campioni svizzeri all'esordio. Questa sera hanno superato in trasferta 4-2 il Graz.
2: Grazie e buonanotte a Giordano De Lucia. E prima di concludere, ecco le previsioni per oggi, venerdì 4 settembre, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo soleggiato e molto caldo. Le temperature, minime al sud 18 gradi, al nord 13, massima in tutto il paese 31 gradi. Informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre a vostra disposizione sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui. Da Roberto Ortelli al microfono, da Matteo Valenti e Gianni Zocchi in regia tecnica, a voi giunga il nostro più cordiale augurio di trascorrere una serena notte.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

ne les agresse pas. Bla, bla, bla, bla, bla, bla.

0: Arpeggi. Local Heroes, musica giovanile in Ticino. Appunti per la storia di una rivoluzione culturale alle nostre latitudini. O se preferite, dalla bandella alla band. Con Alessandro Zanoli e Sergio Albertoni.
1: Puntata 43. Ragazzi con stile, gli Executive Line. Incontro con Mauro Capra.
2: In questa nuova puntata di Local Heroes torniamo a parlare della scena musicale luganese e a ricostruire un momento storico molto ricco di proposte musicali, quello degli anni Ottanta del secolo scorso. Come in altri luoghi del mondo, anche alle nostre latitudini, l'ondata del punk andava per la maggiore, però era affiancata da altri movimenti di successo, come quello della New Wave. Esponenti di quella sensibilità musicale erano a Lugano sicuramente gli Executive Line, un gruppo capitanato dal chitarrista e cantante Mauro Capra. Era una formazione composta da ottimi musicisti. Oggi allora abbiamo pensato di incontrare Mauro Capra parlando proprio del suo gruppo, uno dei pochi gruppi peraltro che era riuscito a pubblicare un CD in quegli anni. La produzione era stata sostenuta con grande energia da Chico Berta, il tecnico del suono ticinese di cui abbiamo già parlato e che era anche uno dei più importanti animatori nella nostra scena musicale. Era uscito questo disco che si intitolava Styles of Life e rimane ancora oggi un prezioso esempio della sensibilità musicale di quell'epoca, ma anche dell'ottima preparazione dei nostri musicisti, anche se dilettanti. Quindi la nostra prima domanda a Mauro Capra è stata: Mauro Capra, come ti ricordi questo disco e che impressione ti fa riascoltarlo oggi?
3: Senza sembrare presuntuoso, ma suonavamo veramente bene, cioè eravamo veramente bravi. Vabbè, io cantavo, poi componevo, comunque dal vivo non suonavo niente, ma tutti gli altri suonavano veramente molto bene live, e questa cosa ha cominciato a interessare più persone, ma soprattutto a interessare Chico, perché ogni volta veniva a fare il suono dal vivo e diceva: ma questi brani bisogna registrarli, bisogna metterli su disco. E quelli erano i primi anni dove cominciavano a girare i CD. E noi siamo stati la prima band ticinese a produrre un CD tutto in Ticino, e quindi quello ha dato un po'... alcuni rosicavano su sta cosa, perché ai tempi c'erano i metallari e noi ci vedevano un po' come i fighetti.
1: E ascoltiamo dunque la prima traccia di quel disco, il brano Lifestyle. Ricordiamo la line-up degli Executive Line: Mauro Capra, voce e tastiere, poi Luca Zuntini, chitarre, Bruno Forster, batteria, Marco Morellini, basso, Marzio Mazzoleni, tastiere e Michael Rosen, sassofoni.

0: E questo era Lifestyle, tratta dal disco Styles of Life del gruppo luganese Executive Line.
1: Il nome della band, Executive Line, era emblematico di una scelta di stile, proprio una scelta stilistica, una scelta che non era però soltanto musicale. Ce lo spiega bene Mauro Capra.
2: A noi piaceva vestirci bene, avere un taglio di capelli che non fosse da donna, perché certe volte, come ho già detto, quando vedevi qualcuno di qualche altra band dietro non sapevi se era tua sorella o se era il chitarrista di un altro gruppo, fin quando non si giravano. E mi ricordo che noi guardavamo tanto a un certo stile, ma di vita comunque, perché fumavamo pochissimo, non bevevamo quasi mai, non usavamo droga assolutamente, cosa che in quel periodo tanti ragazzi della nostra età ci sguazzavano, e noi invece cercavamo veramente di darci delle regole, di provare, suonavamo quasi 5 giorni alla settimana. Sì, noi eravamo un po' tutto un po' niente, non eravamo hard rock, ecco, quello non eravamo, però tutto il resto a noi interessava, ci piacevano i Duran Duran così come Peter Gabriel e i Genesis, quindi erano mondi, Talking Heads, tutto quello che era buona musica a noi interessava, hard rock compreso. E quello però ha cominciato a far girare un po' la voce di ci sono delle band in Ticino che non fanno unicamente o blues o rock, ma che tentano di fare qualcosa d'altro. C'erano già stati comunque, anche vero, Poca Fera, che avevano anche loro preso un indirizzo un po' diverso, poi c'erano a quei tempi c'erano i Frigo, però era un po' prima. Noi il CD è dell'89, quindi nell'89-90 già la scena ticinese era cambiata. Noi guardavamo sempre fuori dal Ticino, ma non perché in Ticino non ci interessasse quello che stava succedendo, ma per prendere ispirazione da altre fonti. Quindi noi guardavamo molto di più la Svizzera francese piuttosto che la Svizzera tedesca, perché la Svizzera tedesca aveva un po' questo atteggiamento da fare scuola a tutti gli altri. Invece in Svizzera francese, Ginevra e Losanna, c'erano gruppi come i Tabù, che io adoravo. Il problema che è nato in quel periodo è che Luca poi era già a Losanna, e quindi tornava i weekend a suonare, e per lui comunque era un peso con farsi 8 ore durante il weekend per tornare a suonare. Però prendevamo molta ispirazione più dalla Svizzera francese che dalla Svizzera tedesca, un po' meno dall'Italia, e poi ovviamente Inghilterra e America per noi erano la fonte di ispirazione maggiore.
0: Ascoltiamo ora un altro estratto dal disco Styles of Life degli Executive Line, si tratta di All You See.

0: Questo era All You See degli Executive Line, band luganese degli anni 90. Chiudiamo questa prima parte dell'incontro con Mauro Capra, leader e vocalist del gruppo, con una sua riflessione sulla fortuna che ha avuto quel disco. Seguirà l'ultimo ascolto della puntata di oggi, Another Day, ma ci risentiamo presto per la seconda parte dell'incontro con Mauro Capra e quindi per un nuovo appuntamento con Local Heroes.
1: Ma è stata una fortuna molto breve, perché poi chiaramente a quell'età avevamo 25 anni, 24-25 anni, c'è chi stava ancora studiando, chi aveva iniziato un nuovo lavoro, quindi una persona da una parte e una dall'altra, e si riusciva a provare poco. Però mi ricordo che abbiamo fatto dei bei concerti e siamo andati, addirittura abbiamo suonato in un locale che si chiamava Sorpasso a Milano, dove il nostro chitarrista Luca non poteva venire per ragioni di studio, e è venuto a suonare con noi Leo Leoni tramite Chico, ma ci conoscevamo già, perché comunque con Leo ci conoscevamo da molto tempo prima. E mi ricordo che abbiamo fatto questo concerto Sorpasso con Leo, che era venuto a suonare, e era venuto a mezzo a Lugano Rocchettara per vederlo suonare insieme a gente che suonava tutt'altra cosa. È stata una serata divertente per noi, per lui non lo so, forse meno divertente per lui, per noi invece è stata una bella serata. Only you can make me feel alive, missing you.

0: Un'umanità sofferente, livida, un'umanità incapace di risollevare la testa davanti alle disgrazie, incapace di chiedere aiuto. Ecco, forse un'impressione che se ne può ricavare o che mi sembra di poterne ricavare è proprio quella che ci sono tanti sintomi e tante variazioni di varie malattie, chiamiamole così, poi non nel senso patologico ma nel senso comune del termine per intenderci, tante variazioni, ma forse la malattia principale può essere quella che è fra i mali più antichi dell'umanità, e cioè la solitudine.
1: Beh, sì, c'è una vicenda che mi ha colpito moltissimo e che in questi giorni ha coinvolto una giovane famiglia romana che ha deciso per la morte per i genitori, per la propria bimba e per il proprio cane, perché c'erano all'interno di questo nucleo familiare dei problemi importanti. E questa fine mi ha davvero toccato moltissimo. È una storia di solitudine e di isolamento, ma anche una storia di malattia. E se consideriamo le ragioni della solitudine, torniamo un po' a temi che abbiamo già citato negli scorsi giorni, perché ci illudiamo di essere sempre in contatto grazie ai famosi social, alle chat, ai video, ai messaggi vocali. Così via, e invece siamo molto spesso soli perché manca la vicinanza fisica, manca quella vicinanza reale che ci permette l'abbraccio, che ci permette il contatto visivo. E mi viene da dire che manca anche la comunità che è ben diversa dalla community. Quindi questo è un primo punto che desidero evidenziare. E dall'altro lato, invece, se consideriamo la malattia, purtroppo va sottolineato che in questa società ci viene richiesto sempre di essere belli, produttivi, perennemente giovani e dunque sani. Perciò diventa non difficile, è difficilissimo confrontarsi con la malattia che spesso viene nascosta e si preferisce non parlarne. Quindi mi immagino le difficoltà che hanno affrontato questi genitori giovanissimi.
0: Per arrivare al punto da sopprimere sia la figlia sia loro stessi, oggi se ne parla ancora sui quotidiani, si cerca di capire le ragioni del gesto, le difficoltà di tipo psicologico, di tipo economico, però effettivamente ciò che traspare, ciò che tutti mettono in evidenza, nonostante il fatto che avessero dei legami, è quella solitudine che poi diventa isolamento. Ecco, perché c'è una distinzione fra le due cose. La solitudine è comunque una dimensione inevitabile per l'essere umano. È vero che in alcune circostanze della vita si è soli e può essere anche una cosa positiva. Nella solitudine poi si matura il
1: Certo.
0: desiderio di incontrare gli altri. L'isolamento invece è un recinto intorno a sé.
1: Sì, la solitudine è anche un'occasione per riflettere su se stessi e per individuare nuovi traguardi. L'isolamento invece è un circuito molto più opprimente e diventa invalicabile se combinato appunto con la malattia, che è una tappa difficilissima, dolorosa. Stiamo chiaramente parlando di malattie gravi. Dunque, la malattia è una tappa dolorosa per chi ne è colpito e per le persone che sono accanto al malato. Una malattia severa implica lo stravolgimento della vita quotidiana del malato e della vita di chi affianca il malato, quindi di tutta la cerchia parentale. Significa a volte affrontare spese importanti, ipotizzare viaggi della speranza. E purtroppo in questo presente la malattia può anche suscitare sentimenti particolari, per esempio la vergogna, senso di colpa, e quindi lo sfinimento è inevitabile, è pesante, molto pesante lo sguardo degli altri, che è uno sguardo giudicante. E dunque, dinanzi a tutti questi tasselli, talvolta ci si chiude e si sceglie l'isolamento.
0: Sì, è vero che spesso riflettevo mentre parlava, il senso di colpa è crescente e si dice che la nostra sia

0: Un'epoca in cui si presta attenzione alle sfumature del carattere delle persone, insomma, è un'epoca in cui si presta attenzione anche alla psicologia, alla fragilità, alle debolezze, eppure è un'epoca particolarmente esposta alla narrazione predominante del successo e della salute, più di altre, no? In altre epoche, magari paradossalmente, dico, la fragilità veniva accettata di più in un tessuto umano di riferimento. Oggi sembra che qualcosa si sia perso, ecco, la capacità di stare insieme in un certo modo concretamente.
1: Sì, la capacità di stare insieme si è persa, ne siamo spaventati, ma siamo in generale spaventati da tanti elementi che ci circondano. Siamo spaventati inevitabilmente dalle guerre, dall'avanzare della tecnologia che non conosciamo e dunque la temiamo. Siamo spaventati dall'emergenza climatica. Non dimentichiamoci del Covid, che ci ha estremamente indeboliti, e quindi serpeggiano dei disturbi importanti. Se diamo uno sguardo agli eventi di cronaca di questi giorni, l'esempio della famiglia di cui stiamo parlando è eclatante, ma poi sempre a Roma un adolescente uccide la madre in uno stato così di estrema fragilità che non è stato probabilmente captato per tempo. I fatti di Aarau ci parlano anche di una grande sofferenza, di grandi disturbi. Quindi c'è una fragilità emotiva diffusa, e la solitudine ne è sempre perno. Quindi direi che è un punto sul quale noi dobbiamo tutti riflettere, e in un certo senso dobbiamo ritenerci responsabili di ciò che accade agli altri, perché, come già ha detto qualcun altro, gli altri siamo noi.
0: Certo, e poi dipende anche che cosa si intenda per altri, perché qui abbiamo delle persone comunque inserite in un contesto familiare, spesso si mette l'accento anche sulla famiglia e sulla fragilità della famiglia. Il caso da cui siamo partiti, poi ne ha citati anche altri, ma il caso di cui siamo partiti è il caso di una famiglia che non sapeva uscire dalla famiglia. Ecco, forse a parte la difficoltà delle famiglie di cui si parla spesso, magari è anche il legame di amicizia che è andato indebolendosi. Si usa forse così tanto la parola amico a sproposito sulle varie reti sociali, che quell'amicizia, anche al di fuori della propria famiglia, un legame solido, e una volta era magari la comunità di villaggio, di quartiere, quel tipo di amicizia che serve a sostenere la famiglia stessa sta forse svanendo.
1: Sì, io credo che sia definitivamente estinta l'amicizia, quella vera.
0: Speriamo non del tutto.
1: Speriamo,
0: però è sicuramente in crisi.
1: È sicuramente in crisi, e potrà rinascere se saremo in grado di condividere determinati temi, compreso quello della malattia, che invece purtroppo rappresenta un tabù molto spesso.
0: E abbiamo parlato di un tema drammatico oggi, di un tema anche triste, ma rendersi conto dei processi, delle dinamiche in atto è il miglior modo poi per trovare un antidoto. Grazie Maria Rosaria Valentini per essere stata con noi anche oggi, ci risentiamo domani mattina. Buona giornata.
1: Grazie a voi, a domani.

0: questa roba non ha bisogno della prova del giorno dopo. Si sente a 3 chilometri che ti tratti bene, che compri generi di prima qualità e che in cucina ci sai fare, donna.
1: Vorrei che la sentisse una certa persona.
0: Che persona?
1: Un tipo di mia conoscenza che non fa che lamentarsi del vitto di questa casa.
0: Oh, ti riferisci a quella specie di cadavere in libera uscita, per caso?
1: Il signor Augusto, prego. Ha un nome, lui.
0: Beh, almeno quello.
1: È stato un celebre avvocato, lui.
0: Muoiono anche quelli lì, non soltanto gli operai. 2 più 2 fa 4.
2: Un gioco di pazienza, di Manlio Santanelli. Regia di Claudio Laiso. Domenica in scena, domenica alle 17.35. E su rsi.ch/audiofiction.
3: Rete 2.

0: Il Ticino, il Canton Ticino, sta aggiornando il piano di studi del liceo. La riforma nasce a livello federale, è voluta dalla Confederazione dei Direttori Cantonali dell'Educazione, e in Ticino è il DEX, il Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport, a occuparsene. Cambiano gli orari, i contenuti delle materie. Poi c'è naturalmente un altro tema importante di discussione: la scuola che deve fare i conti con l'intelligenza artificiale, ormai presente ovunque, molto utilizzata da studenti e studentesse. L'obiettivo non è vietarla, ma insegnare a usarla con consapevolezza. È un po' la stessa cosa che si diceva ieri proprio qui nel nostro dossier per quanto riguarda le scuole medie e l'utilizzo dei dispositivi digitali, in particolare del cellulare. Non basta sapere premere i tasti giusti, bisogna capire come funzionano questi strumenti, quali sono i limiti e quando rischiano di influenzarci senza che ce ne accorgiamo. Sono questi i temi di cui parliamo oggi nel nostro dossier della settimana, lo sapete, dedicato alla scuola che è iniziata lunedì nel Canton Ticino. Nostri ospiti sono Arno Goppenghisser e Gabriele Gatti, rispettivamente professore di matematica e di italiano al liceo di Locarno. Buongiorno e benvenuti a entrambi.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Grazie a voi per aver accettato di parlare con noi, di raccontarci la vostra esperienza qui su Rete 2. Io partirei da questo nuovo piano quadro degli studi liceali, che nasce in un momento in cui la scuola deve ripensare non solo che cosa insegnare, ma anche come farlo. Ecco, dal vostro punto di vista di docenti,